calcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi.

incendi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò però le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia nel

notizia che il presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

Abbiamo detto per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Vogliamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima per.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione! Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo qui.
0: Essi hanno

0: testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto!
2: Fermo, non spari, eravamo in casa.
0: E che nessuno può dirsi
2: una radio.
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: E non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da là sotto. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: E va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su. Niente affatto. Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
4: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
4: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza.

0: abbastanza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
1: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
0: Beh, se erano in 4 o 5 è naturale.
1: Ecco, appunto! Qui non si tratta di 5 o magari 10. Qui ne avremo 20 o 30, o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
0: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
1: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno.
2: No, la cantina è il posto più sicuro.
0: È una trappola e basta.
1: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
0: Non vedo bene, 6 o 7.
1: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
3: Aspetti un attimo, signor Cooper.
1: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
3: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
0: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
3: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
0: Più di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua, però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco, io...
2: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.

0: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
1: Non badati, siedi, cara.
2: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
3: Mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
0: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
4: Dove sono Tom e Judy?
0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
4: Quella che sentivamo urlare.
0: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
4: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per queste finestre e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Henry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere, ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA, allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche decine di...
2: La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
2: Guardate!
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.

0: momento.
1: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo
2: quello
1: ci può
2: spiegare che cosa?
1: Quello
2: che è certo è che il tipo di radiazione...
0: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
3: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
0: Esatto.
1: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
0: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
2: e ma... questo è chiaro.
0: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
3: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
0: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
1: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
2: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
0: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
1: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
2: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
0: Sì, sarebbe impossibile.
3: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
2: E qualche punto da chiarire.
1: Ci sarà un comunicato in giornata?
2: Appena possibile.
1: Si può prevedere a che ora?
3: Ah no, questo proprio no.
1: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
3: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
2: Ci siamo quasi arrivati.
3: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
4: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato.
5: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
6: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
4: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
5: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.
7: Come mai sei di queste parti?
5: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiammo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
8: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
4: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
9: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
7: Da quando sua figlia sta male?
9: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a controllare.
7: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
9: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
6: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
10: No, non ha detto niente.
6: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
10: Ho sonno.
6: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
9: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
4: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
9: Oh, è una questione di minuti.
4: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
9: proprio
4: neanche
9: così.
4: Disporre...
9: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
10: C'è bisogno di me?
7: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioline. C'è una dispensa qui?
5: Sì.
7: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
5: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
10: Vado in cerca della tela.
5: E io delle bottiglie.
3: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore.
5: Controllerò.
7: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
5: Ma dovremo tenere aperta una porta.
7: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
5: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
7: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
5: Io sono convinto, non c'è altra via.
7: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
9: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
5: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
10: Non funziona proprio il telefono.
5: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
10: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
5: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
10: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
5: Vuoi dire uscendo di qui?
10: Sì.
5: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
10: Non ce la faremo.
5: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
10: Ma perché devi andarci proprio tu?
5: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
10: Ma qui siamo al sicuro.
5: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
10: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
5: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
10: Non voglio separarmi da te, ecco tutto.
5: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy. Sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego. Sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
0: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
2: O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

0: torni giù in cantina.
1: No.
0: Dove va? È matta.
2: Ormai che c'è, venga qui.

0: aspetta.
1: La chiave non gira.
0: Leva. Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
2: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
2: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
2: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
1: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
2: Non si regge, non può camminare.
1: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
2: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
1: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
0: Le chiavi le ha Johnny.
1: Sì, sì, lo so, mi dica dov'è. Mio Dio.
3: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
4: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
5: No, per il momento no.
4: Bene.
5: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
6: Va bene, sceriffo.
4: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
5: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
4: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
5: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
7: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
5: Eccomi.
4: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
5: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
4: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
5: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
4: Si muovono velocemente, sceriffo?
5: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
4: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
5: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
4: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
3: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
1: Sono giù in cantina le valvole.
6: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
0: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
6: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

Va bene, d'accordo. Lei vuol restare quassù, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

fai, tesoro, bambina mia?

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: Hanno bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Ve l'avevo detto che ce n'erano ancora parecchi. Dick, Sammy, Steve, accendete un fuoco che ce ne liberiamo subito. Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo, ce n'è un altro da fare arrosto.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samorukova, mentre Taranto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taranto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo dalla distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni, in prevendita tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia, si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati, uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pool Comense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati. Antonicova, Mary Andrade, si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro e poi Simona Tassara va a concludere.

0: Bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, arbitrato Taranto tre volte in questa stagione con tre vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips. Primi due punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare i 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza, Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta due punti per Mary Andrade, quarto punto personale per lei. Più 2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro. Attenzione. C'è un fallo fischiato ad Eva Antonikova. Primo fallo personale per lei, numero 12. E Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza avuta in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova. Non trova e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rosso-blu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pull Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro. Quinto punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da tre. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Cerchiamo contro l'attività, abbiamo fatto adesso soltanto contro Tene, abbiamo provato soltanto contro il Tità una volta male. Proviamo a parlare adesso della situazione di Flash. Oppure Paola, fiducia ragazzi, sì.
0: Avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu. Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi. Serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves Anula prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips. Ripartenza.

di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Cassara, riparte velocissima Francesca Zara, tre primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e tre supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua, la data ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto, si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto, subisce fallo Michela Cassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito, qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, due vittorie per parte, Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84 a 75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essersi aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. Quattro scudetti vinti per Raffaella Masciadri, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Miele Sanila. Elisabetta Moro. Vicky Bullet. Lo scarico per Michela Cassara. Nei 6:20 e 25 non trova il canestro, riparte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. È in palleggio Masciadri, si fa vedere ancora Anthony Come in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei e prova ad allungare Taranto, più 7 il vantaggio per Taranto quando resta a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco, sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto, ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina con attenzione, c'è Samurukova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto.

0: Nieves annula. Bullet, lo scarico, e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palo San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Anthony Como, secondo fallo personale di Vicky Bullet, e possibilità del tiro supplementare per la ceca Antonikova, Eva Antonikova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Antonikova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Bettamoro. Ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'inflazione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'inflazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7. Pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato. Ancora una volta il fischio degli arbitri. Si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purcomense e una guardia play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sempre con la Molino.
1: Blocco, difetta per Nieves. Dari, tassa, blocco, di qua, lancio lungo. Se la prende Berta Quale, abbiamo 3,85, va bene, lancio lungo e vai, se non prestano palla e andiamo in palla in trazione.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Bettamoro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con 2 triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati. Mary Andrade, si va a vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macchia del suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona, che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Evan Tonicova. A segno il tiro supplementare di Evan Tonicova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Bettamoro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Bettamoro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Bettamoro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Bettamoro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Evan Tonicova prova a girarsi. Nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto. Ha preso il posto di Vicky Bullet. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara, Mary Andrade, Evan Tonicova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade. Prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto del 76, 1,70 di altezza. Play della squadra bianconera di coach Fossati. Il fallo lo ha commesso Bettamoro. In lunetta si porta Mary Andrade, che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. A segno il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2 su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza. Bettamoro non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nerostellate. 11 a 14 il risultato, più 3 per Taranto. Ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e assieme altri 2 punti. Masciadri, i primi 2 punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como. Un break di 6 punti per Como, momento di impasse per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieves Sanula, Palmisano, Tari Phillips. Prova Tari Phillips, c'è infrazione da parte di Tari Phillips. Vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere. Vedete questo parziale di Como 6 a 0, non ci voleva assolutamente,

avete sentito Coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciagri. Vedete, 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete, i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciagri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciagri, prova la penetrazione, non va. Vediamo la decisione degli arbitri, c'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciagri. Vedete, lo rivediamo questo fallo, e in lunetta si porta per i tiri liberi Raffaella Masciagri. Primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianco-nero Raffaella Masciagri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. A segno, e bisognerà il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale di Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti, e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, con l'ultima partita disputata. Ancora un tiro da tre vincente per Taranto. Adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samurukova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle Comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le planche per Tari Phillips, che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno e va a fine supplementare. E Antonikova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samurukova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 prime e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno, una risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mary Andrade prova. Mary Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto.

0: Moro. Prova, c'è il fallo su Betemoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone, più uno, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendola 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullock insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto, Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria, Nieves Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieves Sanula, segnalata prontamente dagli arbitri, si riparte con questa rimessa Comasca, 4 primi e 48 secondi da giocare, porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra, Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi due punti personali per lei, entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia, anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samurukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo-americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullock. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Phillips, prova a destreggiarsi, belle piroette ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casedio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossatile, 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi due punti personali, adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana, attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri, quinto palla personale per lei, prova ad allungare adesso Como, metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto che adesso è in svantaggio di 5 punti. Un parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri, attenzione Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri, la decisione che prendono, ricordiamoli gli arbitri di questa sera, intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti, Paparazzo si porta in lunetta per Como sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como. Riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova e prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra. 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione Tari Phillips, vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone. Ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i suoi primi tiri, i primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio. 26 pari,
1: fa il blocco per la
0: stella
1: che pendola e poi si apre. Fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio. Ok? E quando prendono la palla, cerca di chiudere il fondo. Quando lo vediamo sul pick and roll, prima di un recupero, Teresa esce forte. Se il paparazzo va per il canestro, tanto dai, dai, e tu puoi il di sotto. Va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sui 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como. Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2-2 per Laura Macchi. 28-26. Chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, c'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips. 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per, non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Betta Moro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle lariane. Praticamente si predispongono con un 1-1-3 ma e la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, approvato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Tari Phillips in questo momento con il punteggio di 28-26. segnaliamo il vantaggio di Tullio Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti. Ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti, come avete detto, l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il CRAS Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, alla Champions League, per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto, il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samorokova, non va, ed è lestissima adesso Betta Moro, servita da Vicky Bullet. Chiama schema il capitano rossoblu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro, e poi Betta Moro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio, più due, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va, ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samorokova per Francesca Zara, prova, poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone, Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria. La cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Betta Moro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce, il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione, Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet, Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu, Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide, Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto. Una partita davvero palpitante, nel frattempo c'è un cambio per Como. Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips, siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi. Si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, annulla e balza il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fisca per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa delle Tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo addirittura, e molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, saranno sul 30 pari, lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6-25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet, Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e come vedete tocca Vicky Bullet e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro, nel frattempo è rientrata sul parquet Nieve Sanula, si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco, Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale mandando in visibilio il pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, più due per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le Tarantine. Peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più

come palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo ma è mestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova Taranto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte, c'è un cambio, vedete Pirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como, Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra, 11 su 31 il tiro da 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 sul tanto di Nunes, annulla che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Coma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Betto Moro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori, non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino, Mary Andrade che continua ancora una volta a chiamare, non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori, crediamo che sia una continuata da parte degli arbitri Aronne e Tinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna, più 2 a 3 prime 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Anthony Cova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como, si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare, tutto può succedere amici sportivi, Betta Moro lo scarico per Nienes, nulla, non trova il canestro ma è mestissima Tari Phillips, ma in questo momento fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione, si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra, più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade, si va a vedere Anthony Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversaria, riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bullet, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi arriva a Roma da diverse stagioni in forza a Puglia Tennessee, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia, a segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet, 2 su 2 per lei più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet, si riporta a meno 2 Taranto, in attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente, in attacco adesso con questa azione personale di Laura Matti che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bullet, Tari Phillips. Penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet, prova da 3, non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como, poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como e poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto, 2 vittorie a testa, ma

la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Cori Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli. È fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Cori Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco alla squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Macchi, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conclude il suo 4° punto personale che decide il 4° punto di vantaggio per come commessa adesso con un fallo per Taranto. Il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo 2° fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Cori Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli e adesso vedete Cori Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il 2° 14° punto personale per Cori Phillips. Taranto che si riporta a -2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da 3 ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara, su di lei, viene su nulla, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Anthony Coma, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro, provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36 amici sportivi e si sta giocando per il 3° quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito la raccomandazione di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto, non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Betta Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, +2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo 3° quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara
per Paparazzo. Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova, prova e trova altri due punti. Elena Paparazzo, sesto punto personale per lei, e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40 a 36.

ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai due schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti nella storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina, che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rossoblù, prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade, uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Bacchi prova la combinazione sotto canestro, adesso Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i due roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questa canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips. Si fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco. Betta Moro. Per Nieves Anula. Si fa vedere Vicky Bullet. Prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieves Anula mentre tagliava dall'angolo, il fallo lo ha commesso Mary Andrade che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula, i suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, un peccato, non ci voleva davvero. Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Tassara. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra del Pulcomense, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Betta Moro, che non va, recupera Samurukova,

0: lentamente si avvia al contrattacco, adesso Como con la playmaker Francesca Zara. Su di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo. Laura Macchi, Simona Tassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44 a 39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi e sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade. Laura Macchi. Bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Tassara, Laura Macchi che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è un secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna andando in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo a fare un forte rimbalzo adesso così e abbiamo bisogno di due o tre azioni difensive. Vai, vai, vai.
0: Eccoci ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16 su 40 i tiri dei due per Como e che vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44 a 41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieve Sanula in attacco per le rosso-blu, porta a spasso palla, stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere. Ma su di lei si è portata Elena Paparazzo, si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieve Sanula cercava di concludere. Bettamoro. Bettamoro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Turcomense, quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Bettamoro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalata dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Mickey Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieve Sanula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare. Bravissima Bettamoro che se ne va via in contropiede. Bettamoro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino, così Betta ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara, a Zara e conquista il suo nono punto personale, meno 1, più 1 il vantaggio per Pull Comense, siamo nei minuti decisivi, nel frattempo Simona Tassara si macca del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto, Bettamoro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Nieve Sanula sotto le plance per Taranto.

0: Phillips, 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi testati a casa a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di +6 di Taranto, davvero eccezionale, ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di +6 per Taranto. Vedete Coach Fossati, mentre c'è il fallo di Bettamoro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara, ruba palla, ancora una volta, contropiede, vincente per Bettamoro. Bettamoro va in doppia cifra, Bettamoro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi, il nostro club presente a Fare San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta, Bettamoro per la seconda volta, lestissima a scattare in contropiede, +3 per Taranto, si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo questa palla! Solo punto, dai, guarda! Dai, forza!
0: Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palo San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di +8, davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto in vantaggio e siamo nei minuti finali, striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente. Taranto è a +3, 47-44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fiscato dagli arbitri Aronne di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zana. C'è questa rimessa per Taranto, sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Non ne ha sbagliato uno sino a questo, anzi ne ha sbagliato uno Tari Phillips. E questo è il secondo, 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco, Mary Andrade, circolazione di palla per Samurukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, ne ha messa nulla. In attacco la squadra rosso-blu, +4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda, attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Ne resta nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato, adesso Coach Fossati rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone. Rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto, +4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Bettamoro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vivendo

0: alla Palacasnate è Betta Moro. Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto. Ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieves Anula va a segno, Nieves Anula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antona insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Palo San Pietro. Un ottimo break di Taranto, il più 11, non sta davvero con la testa. Como, più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta. Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farsi sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero. 45 secondi ad un passo dalla storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Nieves Sanura. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, uno su due per Nieves Sanura. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia, 51 a 44. Ancora un errore da parte di Como, mamma mia quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Betta Moro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palo San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini, le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Betta Moro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2 su 2 per Betta Moro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53 a 44 per Taranto. Ancora una volta un Como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. tutti contenti. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia. Che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che va letteralmente emozionare tutti. Più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Pala San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monito di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto, un grandissimo Taranto, sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, Taranto, Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale, eccezionale davvero. Il Crastaranto è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: E lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C alla, allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, sì, sì, cioè, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula. Abbiamo giocato a completo i playoff, nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenza che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo fare molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno. Quella vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo. Un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
0: Molino l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pulcomense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, due Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto sempre con Como e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia, e poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare e tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non sono riuscito a contarli, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niene Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arone di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, di oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione di Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRAS Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori del coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del CRAS Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite della Pool Comense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Bonone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio Centro TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Palo San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che toni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Toy Story 5 è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la

0: fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri, cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentando uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a

unicorni e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Joe Fink, sto lavorando da circa 24 ore su un caso d'omicidio. E questo è il mio distretto, la parte della città che tutti conoscono bene ma che nessuno desidera vedere. Dove il dolore è più profondo e la gioia meno grande e il tasso di criminalità molto più alto che in qualsiasi altro posto. I bassi fondi, il mio campo d'azione.

0: Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik.
1: Ah, buongiorno, signora Shiva. Come vanno le cose?
2: Oh, e come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella Stanley è morto a Little Rock nell'Arkansas.
1: Oh, e com'è successo?
2: È saltato in aria, non si sa come.
1: Condoglianze. Posso darle, come al solito, una bella corona di fiori per il funerale.
2: Non sarebbe possibile, e visto che vengo sempre qui a servirmi per tutti i miei defunti, e non potrei avere un piccolo sconto sul prezzo.
1: Mi guardi bene, signora Shiva, ho forse l'aria di un filantropo. Sono fortunato se riesco a vendere garofani da 2 soldi. E lei pretende anche lo sconto? Andiamo, faccio fatica a permettermi l'acqua per i fiori. Sono col coltello alla gola, gliela assicuro. Chiudi il becco tu là dietro! Mi perdoni, signora Shiva, ma sa, quel Seymour...
2: Oh, è un bravo ragazzo.
3: Perché non lo lasci in pace?
1: Oh, davvero? Senti, è entrato un nuovo cliente con un bel panciotto giallo, giusto? E io dovrei permettere a un garzone che non posso neanche mantenere di farmelo scappare via. Fiorista Mashnik, la bellezza della primavera, pronto? Oh, salve, dottor Farm, vuol fare un'ordinazione?
4: Ascolti, Mashnik, non ho tempo da perdere, mi mandi subito 2 gladioli e una felce.
1: Perfetto, 2 dozzine di gladioli e una bella felce.
4: No, no, no, Mashnik, 2 gladioli e una felce.
1: Vuole che metta i 2 gladioli nel vaso con una felce?
4: No, un ramo di felce e 2 gladioli, in tutto 3 pezzi. Mi servono per la sala d'aspetto.
5: Attenzione.
4: Cosa?
5: È saltata via!
4: Meglio, farò un buco più grosso.
1: Insomma, 2 miseri gladioli e un povero ramo di felce. Ma che razza di decorazione sarebbe?
4: Questo è il mio budget settimanale per i fiori, Mashnik. Chi crede che ci venga dal dentista?
1: Fantastico, d'accordo, le mando subito Seymour. Mi inchino davanti al volere della scienza.
4: Alla svelta, eh? E adesso avrai ciò che ti meriti, sì, sì, avrai ciò che ti meriti. Guarda qui.
1: Seymour Crellboy! Allora, signora Shiva, stavamo parlando dei fiori per quel funerale. Io consiglierei, signora...
6: Cercava me, signor Mashnik?
1: No, cercavo John Rockefeller. Volevo farmi regalare una splendida Rolls Royce.
6: Mi dispiace, sul serio.
1: Da sentire, Seymour. Prendi 2 gladioli. Taglia appena i gambi, aggiungi un ramo di felce, incarta tutto in una confezione e portala subito al dottor Farb. Siamo intesi?
6: Siamo intesi.
1: Spicciati! Posso esserle utile, signore?
7: Ecco, mi chiamo Perseo.
1: Magnifico, e io sono Gravis Mashnik.
7: Che bel nome.
2: E c'ero prima io, però.
3: La servo subito, signora Shiva. Venga con me.
1: Gradisce per caso un mazzo di orchidee per una bella donna?
7: No, pensavo di prendere 1 dozzina di garofani.
1: Garofani!
2: Santo cielo! Non si fa in tempo a sotterrarne uno che già tocca un altro.
3: Già, la sfortuna continua a perseguitarla, vero, signora Shiva?
2: E la chiama sfortuna? Se prendo a calci qualcuno, sono certa che mi cade addosso morto stecchito.
7: Vabbè, i miei garofani.
3: Le piacciono queste rose?
2: Sì. Povero Stanley.
7: I garofani?
1: Ma lo vede cosa sta combinando quello? Ah, ecco qua i suoi garofani. Glieli incarto, aspetti.
7: No, non fa niente, li mangio subito.
1: Perché no? Non c'è niente di male. Sono buoni?
7: Beh, c'è di meglio.
3: Vede, il nostro è un piccolo negozio.
7: Ah, ma vanno bene. I grandi negozi sono pieni di bei fiori, anche molto costosi. Ma appena li assaggi ti accorgi che non hanno nessun sapore. Preferisco questi piccoli posti fuori mano.
2: Santo cielo, se li mangia tutti!
7: Non giudichi prima di aver provato, eh?
1: Vanno bene così? Ecco quello che cercavo di dirle un attimo fa. Ma guardatelo in faccia. Osservate la pessima qualità del suo lavoro. Vi chiedo, se lo licenzio su 2 piedi, dove diavolo troverà un altro posto?
6: Mi vuole licenziare?
1: Ma no, voglio farti eleggere presidente degli Stati Uniti. Sei licenziato!
3: E tu non puoi fare una cosa simile.
1: Chi non può farlo?
6: Non l'ho fatto apposta.
1: Non l'hai fatto apposta? Tu non lo fai mai apposta. Non l'hai fatto apposta a mettere un biglietto di felicitazioni nella corona di fiori di quella dopo funebre, o a recapitare un mazzo di crisantemi a quell'anziana signora in ospedale. Tu non l'hai fatto apposta, ma stavolta io, Gravis Mashnik, lo faccio.
7: Ha detto che lo fa.
1: Ma come, signor Masnik? Io ho sempre cercato di fare il mio meglio. Io vado pazzo per i fiori, li amo almeno quanto Audrey, gliel'assicuro.
8: Perfetto, sei licenziato.
3: Perché non gli concedi l'opportunità di riscattarsi?
8: Gli concedo quella di andarsene.
1: Io non voglio andare.
8: Apprezzo il gesto, sei licenziato.
1: Ma questo non è giusto, signor Masnik. Lo sa cosa sto facendo? Sto coltivando una pianta speciale, una sorpresa tutta per lei. È una pianta che lei non ha mai visto prima.
8: Figurati, non riesco nemmeno a vedere quelle che ho già in negozio. Fuori!
7: Ehi, un momento. Ha un nuovo tipo di pianta? Vediamola.
8: Non faccio il botanico, signor Mangiacarofani. I miei antenati hanno commerciato fiori per 200 anni, ma io sono finito in periferia. Ho uno squallido negozietto e non mi piacciono neanche i fiori!
7: Non capisci cosa intendo dire. Ascolti, ho mangiato fiori in negozi di tutto il mondo. E ho notato che i posti con le piante più strane fanno gli affari migliori.
3: Visto?
1: Visto?
3: Visto?
8: Che cos'è, un coro? D'accordo. Si spieghi meglio.
7: Dunque, mi ricordo un negozio con una parete ricoperta di edera velenosa. La gente entrava per osservarla meglio e si fermava per comprare.
8: Il padrone si è arricchito?
7: No, è morto grattandosi, era allergico all'edera.
2: Proprio come mio cugino Harry.
8: Va bene, va bene. Va subito a casa a prendere quello strano vegetale e portamelo qui. Se il signor Mangiacarofani ne confermerà la singolarità, tu riavrai il lavoro. Altrimenti ti caccio fuori a calci, chiaro?
1: Non si preoccupi, le piaceranno sempre.
8: Ah!

0: camera ardente. Il prossimo brano si intitola Da qui all'eternità.
1: Sì, Moore, sei tu?
2: Sì, mamma.
1: Di che colore ho la lingua stamattina?
2: Ma mamma, te l'ho già guardata prima.
1: Non hai alcuna pietà per la tua povera madre. Ridi di me e della mia malattia quando ho già un piede nella fossa.
2: Oh, mi dispiace.
1: Oh, non cercare scuse. Su, presto, guardami la lingua.
2: Una lingua è una lingua. A me sembrano tutte uguali.
1: Oh, sei passato dal dottor Mallard a ritirare l'esito delle mie analisi?
2: Sì, ha detto che sei sana come un pesce.
1: Oh, no, era l'unico medico che credeva avesse il coraggio di dirmi la verità.
2: Dice che potresti giocare come difensore nei Rams.
1: Sì, quello mi vuole morta. Scommetto che lavora all'obitorio.
2: Mamma, devo andare.
1: E la sai una cosa, Seymour? Credo che mi stia tornando il gozzo. Lo sento ogni mattina dopo colazione.
2: Già, forse bevi troppo succo di pompe.
1: Ah, cos'hai lì dentro? Una sorpresa per me.
2: Apri e guarda

0: tu stessa.
1: Il famoso tonico del dottor Slurp Saddle. Oh, aspetta un po'. Da prendere per via interna ed esterna contro dolori vari e nevriti, nevralgie ed emicranie. Se finite sotto un camion, consultate il medico. Contenuto alcolico totale 98%. Oh, Seymour, tu sai come rendere felice la tua povera madre. Oh, sento già un'ondata di caldo benessere scendere dentro le mie vecchie viscere. Oh.
0: Senti, ma devo prendere la mia pianta e tornare subito al negozio.
1: Quello schifoso vegetale che è di là.
0: Sì, se non piace al signor Mashnik, che sono licenziato.
1: Oh, ho capito bene o sto diventando un po' dura d'orecchi? Ho la sensazione di aver sentito che il tuo posto di lavoro dipende da ciò che ne pensa Mashnik di questo vegetale.
0: Accidenti, ha un aspetto peggiore di quando l'ho lasciata. Sapessi almeno che cosa fare.
1: Beh, te lo dico io che cosa farci, buttala via. Non mi va di vedere la casa insudiciata di ortaggi marci.
0: Senti, ma vado di fretta, ti serve niente?
1: Oh, sì, sì, senti, portami... Portami il giornale della sera, lo sai, c'è un concorso per la migliore autodiagnosi, il primo vince un ricovero gratis.
0: Ciao, ma...
1: Ciao figliolo, ci rivediamo al calar della sera.
2: Li metto sul mio conto.
0: Siete tutti qui? Bene, allora che ve ne pare?
3: Beh, è piuttosto insolita.
2: È deliziosa, ma la trovo un po' patita.
0: Oh beh, non è stata troppo bene.
4: Sarebbe questa la pianta speciale? Sembra che non abbia avuto un solo giorno di salute in vita sua.
3: Non importa, a me piace lo stesso.
4: Tu trovi adorabile anche una rapa?
3: Già, che tipo di pianta è, Seymour?
0: Beh, non ne sono sicuro. Ho preso i semi da un fioraio giapponese che sta sulla Central Avenue. Mi ha detto che li ha trovati in una piantagione vicino a una fattoria di mirtilli.
4: Bene, non sai nemmeno che pianta stai facendo crescere.
0: Oh, le ho dato un nome io.
3: Sì, quale?
0: Oh, accidenti.
4: Cos'è? Le hai dato un nome tanto sconcio che non riesci a pronunciarlo?
0: Io l'ho chiamata Audrey Junior.
3: Oh, hai il mio stesso nome. Oh, grazie. È la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me.
5: Mi sto commuovendo.
4: Non penso che basti una cosa simile a farmi sganciare $10 a settimana per la tua paga.
3: Travis, l'ha chiamata come me.
4: Lo so, e se la teniamo la chiameranno la rovina di Mashnik, perché finirò in galera inseguito dai creditori.
2: Ma è pazzo?
4: Chi? Chi?
2: Lei! Probabilmente è l'unico esemplare al mondo. Se Seymour riesce a farla riprendere, ci saranno migliaia di persone che verranno qui a vederla.
4: Lo pensa davvero, signor Faust?
2: Ne sono certo, Mashnik. E con questo non ho altro da dire. E poi devo andare a cena, mia moglie mi prepara le gardenie.
3: Arrivederci, signor Faust.
2: Arrivederci, e ci vediamo domani. Vado pazzo per i fiori fritti.
0: È un tipo simpatico.
4: Forse non ha tutti i torti, sai. Non è stupido come sembra. Ti faccio una proposta. Terrò te e la tua pianta rinsecchita per una settimana. Se riuscirai a rimetterla in sesto, potrete restare. Se non ci riesci, vi sbatto fuori.
0: Accidenti, grazie, signor Mashnik.
3: Non essere triste, Seymour.
0: Non darti pena per me, Audrey, io non ne sono degno.
3: E chi è che lo dice?
0: Tutti quanti.
3: Sì, lo so. Io però penso che tu sia un tipo speciale. E so che anche Audrey Junior sente che tu sei la persona più sensibile del mondo.
0: Non ci giurerei. Le ho dato ogni sorta di fertilizzante naturale, del concime fantastico e persino dell'acqua minerale distillata, ma peggiora di giorno in giorno.
3: Non temere. Un giorno diventerai un grande botanico.
0: Veramente?
3: Ci puoi scommettere. Buonanotte, Seymour.
0: Notte, Audrey. Qual è il problema, piccolina? Ho fatto tutto quello che potevo per te. Dove ho sbagliato? Sei la prima pianta che ho provato a far crescere. Se muori adesso, mi dici come ci resto.
6: Ti prego, non morire.
0: Vado a prenderti dell'acqua, ok?

Oh, accidenti, ecco, ti stai aprendo come fai tutte le sere al tramonto. Se solo sapessi come nutrirti. Leviamo questa di mezzo, così respiri meglio. Oh, chi ti prende? Come mai ti sei risvegliato? Sangue! Ti piace il sangue? Ah, deve essere uno scherzo.

0: te, piccola. Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, in fondo lo dice anche il proverbio, che ognuno ha i propri gusti.
1: Mio. Sei la persona più generosa che esista in tutto il mondo.
0: Guardalo, Audrey, non lo trovi bello? Non lo trovi attraente? Non merita un aumento di $2? Ma che ti è successo alle dita?
2: Punture di api. Come mai mi trovate così irresistibile?
0: 5 api, una per ogni dito.
2: 10 api. Ha detto che mi dà un aumento di $2.
0: Esatto, mio caro ed eccellente Seymour. 10 api.
2: Che ho fatto per meritarla?
1: Ma come, non lo sai? Su, guarda.
0: Oh, caspita, la mia pianta! È cresciuta! È alta quasi un piede, vero?
1: Non è magnifica?
0: È cresciuta di notte come un herpes su un labbro. Oh, buon dì, belle signorine! Cosa può fare per voi Gravis Mashnick?
3: Ecco, abbiamo letto il cartello.
1: È quello su Audrey Junior.
3: E siamo entrate a dare un'occhiata.
0: Oh, fatelo pure, onoratissimo.
1: Oggi sono già entrate 4 persone solo per vederla.
4: Ah, ci picchia, Shirley!
3: Io non ho mai visto niente di simile.
4: Che tipo di pianta è?
3: È una Audrey Junior.
0: Sono interessate alla tua pianta, Seymour.
3: Beh, io... tutto qui.
4: Insomma, non ha un nome scientifico.
0: Sì, naturale, ma chi può conoscerlo? Oh. Volete forse acquistarla?
3: Purtroppo non abbiamo soldi.
4: Tranne che $2,000.
3: È la somma da spendere per i fiori.
4: Ma li abbiamo portati dietro.
3: Non è una sfortuna.
0: Avete detto $2,000 tutti da spendere per dei fiori?
3: Esatto.
0: Ma è forse morto qualcuno alla camera di commercio?
3: Siamo del liceo Cucamonga.
4: Vogliamo allestire un carro
3: per la sfilata del Rose Bowl.
4: Con dei fiori freschi.
3: Migliaia di fiori.
4: Ci manda il comitato.
3: A scegliere il fioraio.
4: E poi a ordinare i fiori.
3: Accidenti, è proprio una pianta bizzarra.
4: Oh, sì.
3: È una scoperta di Seymour.
1: Ehi, dai!
0: Che cosa vi do? Ragazze, vi prego, non strapazzate il mio floricoltore. Ditemi, perché non comprate tutte quelle migliaia di fiori qui da Gravis Mashnick? Mashnick ha qualcosa che gli altri fiorai non hanno.
3: Che cosa?
2: Audrey Junior.
0: Esatto.
4: Allora, se il suo negozio è così fornito ad avere una Audrey Junior...
3: È in grado di procurarci tutto ciò che vogliamo?
4: Già, ne parleremo con gli altri organizzatori.
0: Perfetto.
3: Beh, ora dobbiamo scappare, a presto.
0: Arrivederci.
4: Ciao,
0: arrivederci, ragazze. Un figlio. Guarda, Audrey, ho trovato un figlio.
2: Oh, grazie, signor Mashnick.
0: Ma quale signor Mashnick? Smettiamolo con questo signor Mashnick. D'ora in avanti chiamami pure papà.
2: Va bene, papà.
1: È così commovente.
0: Seymour Crelboin, vieni qui, figlio mio. Voglio parlare un po' del nostro futuro. La vedi questa trappola per topi? La vedi? Presto non vivremo più nei bassi fondi. Diventeremo ricchi, noi due. Io costruirò per te una serra gigantesca dove potrai coltivare i fiori più incredibili, che in seguito io metterò in vendita a un prezzo irrisorio nel mio nuovo immenso negozio di fiori a Beverly Hills. Non la vedi quella grande insegna nel cielo? C'è scritto Gravis Mashnick in francese.
1: Sì, eccitante. E poi ci sarà un'orchestra qui vicino alla cassa. Gravis sventolerà le braccia e l'orchestra inizierà a suonare una melodia armoniosa. Mentre io entrerò con uno di quegli abiti costosi e dirò...
0: I garofani a $600 la dozzina e 2 dozzine a $1,000.
2: È un affare.
1: Approfittate, donne.
4: Smettetela. Il fratello di mio zio Mosè, il povero Yank, è appena morto a Tenafly nel New Jersey. Ditemi... A quanto stanno i garofani stamattina?
0: I garofani a $600 la dozzina.
4: Farebbe meglio mettergli la museruola.
0: Oh, perdoni mio figlio, signora Shiva. Indichi pure qualsiasi cosa qui dentro e sarà sua.
4: Ma...
0: Ho detto qualsiasi.
4: Mi dia la cassa.
0: Oh, quella no. Ma qui è un bel mazzo di garofani assortiti offerti gratis da Gravis Mashnick, il grande magnate del fiore.
2: È mio padre.
4: Grazie. Grazie infinite. Ma spiegatemi, perché siete tanto felici, visto che non è morto solo il fratello di mio zio Mosè e il povero Yank e la Tenafly nel New Jersey? Ma anche la vostra piantina è defunta, purtroppo. Buongiorno, signor Mashnick, condoglianze.
0: Buongiorno, signora Shiva.
2: Cos'è successo alla mia pianta, papà?
0: Chi chiami papà? Chi?
4: Oh, no,
1: Era così bella fino a qualche secondo fa.
0: E infatti, è solo pochi secondi fa ho stupidamente

0: avete regalato una dozzina di garofani alla signora Shiva.
1: Non è colpa mia.
0: Spero tu abbia una scusa plausibile.
1: No, ma se mi dà un minuto ne trovo una.
0: Ora ho davanti un'altra scena. Siamo in un ospizio per poveri e in quella grossa insegna nel cielo c'è scritto Simur Krelboin, riposi in pace, in arabo.
2: Oh no, dagli un'altra possibilità.
1: Mi aveva promesso una settimana, ricorda. Starò qui con la pianta tutta la notte e domattina sarà di nuovo in forma, vedrà. Lo prometto, lo prometto.
3: Nutrimi! Nutrimi!
1: Chi ha parlato? Tu hai parlato? Sei stata tu, forse?
3: Io ho fame!
1: Sei stata tu? Tu puoi parlare! Ragazzi, ho una pianta parlante! Dillo ancora!
3: Ho fame!
1: Caspita! Non sono mai stato al college e non ho mai girato molto, ma scommetto che sono il primo ad aver scoperto una pianta parlante. E va bene, voglio crederti. Accidenti, Junior, io vorrei nutrirti, ma ho finito tutte quante le dita.
3: Ho fame!
1: Ma non ho più sangue nelle dita. Aspetta, forse riesco ancora a spremere qualche goccia. Ecco, non posso fare di meglio.
3: Ancora! Ancora!
1: Ma sono piuttosto anemico.
3: Voglio più sangue!
1: Senti, Junior, sarei felice di dartelo fino all'ultima goccia, ma devo conservarne un po' per me o mi ridurrò peggio della mamma. Oh, mi dispiace, Junior. Vado a fare quattro passi, chissà che non mi venga un'idea.

0: Oh, fry me. Oh, fry me.
1: Senti un po', sanguisuga. Non seccarmi, ho già un mucchio di problemi.

0: Sai?
1: Dammi da mangiare.
0: Spiacente, amico, sono a secco di sangue. Va a rivolgerti a qualcun altro.
1: Ma io ho fame.
0: Cosa vuoi che me ne importi? Ti rendi conto di quello che ho fatto? Ho appena ucciso un uomo. Sono un assassino. Credi che sia bello essere un assassino? Girare per strada trascinando un sacco pieno di...
1: di cibo!
0: Oh no, Giulio. Levatelo dalla testa, non posso.
1: Sto morendo di fame.
0: Beh...
1: ma solo uno spuntino? Ha un aspetto invitante.
2: Ecco, questa sì che si può chiamare insalata. Insalata come?
3: Imperiale.
2: Bene, prima del secondo... penso che mi fumerò un bel sigaro. Sei d'accordo?
3: Mm-hmm.
2: Gradisci anche tu un sigaro? Oh, è vero, tu non fumi. Cosa vado a pensare? Ma dove diavolo ho messo i fiammiferi?
3: Non so.
2: Ho scoperto una cosa.
3: Cosa?
2: Mentre cercavi i fiammiferi, mi sono accorto di aver lasciato i soldi nell'altra giacca.
4: Ecco le vostre cosce di pollo.
3: Non hai neanche un soldo.
4: Non è affatto una novità.
2: E va bene, va bene. Ho commesso uno sbaglio. Dopotutto vorrà concedermelo, no?
4: Andiamo, questa l'ho già sentita. Vai dritto al punto.
2: Non accetto queste basse insinuazioni. La informo che nel mio negozio, dentro il registratore di cassa, c'è la somma totale degli incassi di oggi, che ammontano complessivamente a più di $9. Ora mi porti il resto della cena e io tornerò al negozio a prendere i soldi.
4: Questa è proprio la mia canzone preferita, sai? Stammi a sentire, Mattacchione. Adesso uno di voi due va a prendere di filato i quattrini e l'altro invece rimane qui finché il primo non è tornato. Capisci cosa intendo dire?
2: Oh, bene, in questo lussuoso ristorante trattenete i clienti in ostaggio, vero?
4: Giusto.
2: Perfetto. Finisci di mangiare, Audrey. Io torno in un lampo col contante.
3: Ciao, Gravis.

ho portato da mangiare. La la la la la la la. Ti ho portato da mangiare. La la la la la.

0: Ora ce l'hai il contante?
1: Portami del whisky, rum, vino, gin, bourbon.
0: Cosa?
1: Scotch, grappa, tequila, sake, cognac e sherry.
0: Hai portato i soldi?
1: Non assillarmi con questi soldi, devo ubriacarmi adesso.
0: Ma che gli ha preso? Non lo so.
1: Tieni, avanti, portami tutto, qualunque cosa. Della crema di menta, del detersivo per piatti.
0: D'accordo. Gravis, chi ti prende?
1: Non chiedermelo.
0: Sembra che tu abbia visto un fantasma.
1: Oh, i fantasmi sono niente a confronto.
0: Perché non me lo dici? Forse posso aiutarti.
1: Aiutarmi? Impossibile.
0: Su, mangia qualcosa, così ti calmi un po'.
1: Lì, nel mio negozio. Audrey, tu non ci crederesti mai.
0: Credere a cosa? Su, parla.
1: Va bene, te lo dirò, ma domani, subito dopo che avrò parlato con la polizia.
2: Mashnik, invece, non andò alla polizia. Se l'avesse fatto, questa storia si sarebbe conclusa qui. Ma non fu così.

0: $75 già in cassa e abbiamo appena aperto!
1: Cosa le dicevo? Le interesserebbe vendermi metà della licenza?
2: Permesso.
0: Oh, signor Mastic!
3: Li abbiamo convinti!
2: Acquisteremo i fiori qui da lei!
3: Il carro!
2: E non è tutto!
3: Faremo sfilare anche Audrey Junior!
2: In cima al carro!
3: Oh. Non le pare magnifico?
4: Sì, è magnifico!
2: Oh, la gente se la mangerà con gli occhi!
4: Mangiare la gente!
3: Lasceremo tutta la struttura aperta!
2: Così potrà sedersi

0: Sì?
1: La regina!
2: Con la corona e lo scettro.
1: Sarà bellissima!
2: Se la mangeranno con gli occhi.
0: Mangiare la regina?
1: Oh, Seymour!
0: Maledetti, vi prego! Tu, vieni qua! Maledetti, cosa mi fa male? Così mi fa...
3: Oh, no!
0: Allora, Seymour, facciamo due chiacchiere.
4: Oh, ma di denti, di cosa vuole parlare?
0: Di quella pianta. Non è un bell'argomento per un discorso?
4: La pianta è cresciuta, è 4 volte più grossa di quanto era ieri.
0: Ho visto. E come mai è così grande adesso?
4: Non lo so. Ma guardi quanta gente è là fuori. Abbiamo appena aperto e avremo già fatto $70 di incasso.
0: 85, ora ascolta. Hai dato a questa pianta un nome di fantasia, Audrey Junior, ma adesso devi dirmi qual è il suo vero nome.
4: È un incrocio tra una pinguicola e una dionea muscipula.
0: Una dionea muscipula? E quali sono le abitudini di questa strana pianta?
4: Ecco, il libro dice che mangia insetti, li mangia 3 volte in vita sua fino a crescita completa.
0: Perfetto! E la tua invece quante volte ha mangiato?
4: Una o 2 volte.
0: Non te lo ricordi, eh?
4: Ecco, questa è una specie di dionea molto insolita.
0: No, gran bella scusa questa.
4: Non mangerà più, non può diventare più grande di così.
0: Allora pensi che non avrà più bisogno di mangiare mosche?
4: Sì. Oh, questo dente mi sta uccidendo.
0: D'accordo, hai ragione. Va subito dal dentista. Mi occuperò io dei clienti.
4: Grazie, capo.
1: Grevis, dobbiamo ordinare ancora dei fiori? Tonnellate di fiori?
0: Sto facendo un mucchio di soldi.

0: Questo perché è ritardato sui pagamenti, fannullone! Scappa pure, Fifone, scappa pure! Ne sono felice, sei felice, felice!
1: Seymour, Seymour, ti fa male un dente, eh?
2: No, passavo di qui per caso.
0: Seymour, torna qui, brutto bastardo, entra, svelto! Allora, sei tu il disgraziato che ha rovinato i miei gladioli, eh? Avanti, siediti, siediti!
2: Lo sa?
0: Non mi fa più male il dente. Sì, lo so. Vediamo. Apri bene la bocca. Faccio male? Bene, e questo è ancora niente.
3: E tu in fondo?
0: Seymour, chi è il dentista qui, tu o io? Lo troverò da solo. Guarda che razza di stalattite. Non preoccuparti, sarà una cosa facile, Seymour. Non userò neanche la novocaina. Non parlare, stupido, pensa a sputarlo. Allora, fammi vedere, Seymour. Sì, dovrò togliere questo e quest'altro e poi questo e forse anche questo,
2: Seymour. Ma ne fa male uno solo.
0: Te lo ripeto, chi è il dentista qui, tu o io? Pratichi la professione senza licenza? Va bene. Sì, ecco, Seymour. Seymour, non avere paura. Guarda qui, prova a dare un'occhiata a questo. Seymour, non sapevo che fossi un folletto. Bravo. Lo sai, non posso permettermi un assistente. Quindi adopero questa pasta a presa rapida. Non dura a lungo, ma ha un buon sapore. Sei pronto, Seymour?
2: Stia alla larga da me!
0: Seymour!
2: Oh. Lei vuole uccidermi!
0: Un duello! Oh. In guardia!
4: È questo lo studio del dottor Farb?
2: Un momento!
4: Sì. Ne sono certo. Il mio nome è Wilberforce.
2: Wilberforce e poi?
4: Solo Wilberforce. Il mio nome di battesimo è Wilber. Il mio cognome è Force. Non ho altri nomi in mezzo.
2: Ha un appuntamento per caso?
4: No, ma lei mi è stato raccomandato caldamente da una delle sue pazienti, una certa signora Shiva. Ho molto a che fare con i suoi parenti ultimamente.
2: E come vedo, ho ancora un cliente sulla poltrona e non ho un buco libero per tutto il giorno, quindi è meglio che torni domani.
4: Oh, non posso rimandare. Ho almeno 3 o 4 ascessi, un principio di piorrea, 9 o 10 carie, ho perso una capsula e soffro di gengivite.
2: E adesso ho molto da fare.
4: Oh, non si preoccupi. Aspetterò pazientemente di là. Il paziente arrivò da me con una grossa ferita all'addome, causata da un attizzatoio usato su di lui da sua moglie. Aveva perso parecchio sangue e c'era un principio di cancrena. Non pensavo avesse molte speranze. C'erano delle altre complicazioni. L'uomo soffriva di cancro, tubercolosi, lepra e un pizzico di influenza. Così decisi di operare.
2: Il paziente è andato via. Si accomodi pure.
4: Ah, bene. Non mi pare di averlo visto uscire.
2: Vabbè, è passato dalla porta sul retro.
4: Vede? Molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere, sa? E insomma, trovo che sia un reale senso di crescita, di progresso interiore, quando il trapano entra in funzione. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce?
2: Sì.
4: Allora, niente, niente anestesia, addormenta i sensi.
2: D'accordo, farà più male a lei che a me.
4: Oh, che bellezza, eccolo che arriva. Oh mio Dio, no! si fermi adesso!
2: Beh, ho fatto un sacco di buchi, devo riempirli con questa roba argentata.
4: Non mi toglie qualche dente?
2: Ecco, io...
5: Oh, andiamo.
2: Beh, la bocca è sua.

0: Bene, dottor Farb, è stato un pomeriggio indimenticabile. Posso dire davvero di non essermi mai divertito tanto. La raccomanderò a tutti i miei amici.
1: Grazie, addio.
0: Arrivederci.
2: Ho fame.
3: Oh, chiudi il becco, Dracula. Cosa pensi che abbia qui la biancheria sporca?
2: Oh,
3: arrivo, eccomi. Questo sarà più che sufficiente.
2: Ah, cibo.
3: Beh, addio, dottor Farb. Sarà stato anche un pessimo dentista, ma era un bravo uomo. Non avrei mai voluto uccidere nessuno in vita mia, e invece già ne ho ammazzati due. Ah, se il dentista non mi avesse aggredito con quel trapano. Buon viaggio, dottor Farb. Allora, hai gradito? Hai gradito. Ci vediamo domani.

0: Avanti.
1: Sono io, John.
0: Come va, Frank? Com'è stata tua moglie?
1: Non male, John.
0: Sono contento. E i bambini?
1: Ne ho perso uno ieri.
0: Ah, mi dispiace. Com'è successo?
1: Giocava coi fiammiferi.
0: Sono incidenti.
1: Sì, lo so.
0: Ho uno strano caso. È scomparsa una delle guardie ferroviarie ieri notte.
1: Ah, sì?
0: Allo scalo merci. Controllava i vagoni frigorifero.
1: Vagoni frigorifero?
0: Ladri di ghiaccio.
1: Giusto, la dinamica?
0: Non lo so. È sparito. C'era del sangue.
1: Indizi?
0: Nessuno.
1: Nient'altro?
0: Un dentista, Fab.
1: Sì?
0: Scomparso.
1: Tracce?

0: Sangue nello studio.
1: Dov'è?
0: È in periferia.
1: Movente?
0: Nessuna.
1: Controlliamo?
0: Sì. Adesso siamo in ballo. L'agente Frank Stulli e io. Il mio nome è Fink. Sergente Joe Fink. E sono un ficcanaso.

0: 더 잘 관태가야. 정말 뭔가를 더 잘.
1: Buongiorno, signor Masnik.
2: Oh, caspita, guarda un po'.
3: Salve a tutti. Oh, santo cielo.
2: È gigantesca.
3: È super gigante.
2: Sì.
3: E pensare che è una tua creazione.
2: Accidenti, Audrey, non devi baciarmi.
3: Non ti va che ti dia un bacio?
2: Sì, ma forse a te non piace.
3: Perché no?
2: Non piace mai a nessuno.
3: Beh, a me sì, invece.
2: Davvero? Dici sul serio, ti piace baciarmi?
3: Certo che mi piace.
2: Potresti baciarmi di nuovo.
3: Ok.
2: La pianta. Oh, caspita, come baci bene, Audrey.
3: Oh, anche tu te la cavi benissimo.
2: Come hai fatto? Vogliamo uscire insieme una sera di queste.
4: Senti.
3: Ma certamente, Seymour. Dimmi tu quando.
2: Stasera.
3: Va bene.
2: Oh, caspita.
4: Riguardo a quella pianta.
5: Abbiamo la lista dei fiori per il carro.
6: Del Rose Bowl.
4: Ora non posso parlare, ragazze. Ditelo a Audrey.
5: Ecco la lista.
6: Dei fiori?
5: D'accordo, diamole un'occhiata. Bene.
7: Salve, come va?
2: Guardi la mia pianta.
7: Perbacco, com'è grossa.
2: Già. Oh, signora Shiva, tutto bene?
8: Oh, una disgrazia terribile. Mio nipote Frank ha appena perso un figlioletto.
2: Oh, è tremendo. E com'è successo?
8: Giocava con dei fiammiferi.
2: Allora deve mandargli dei fiori?
8: Sì, ne comprerò 50 centesimi.
2: La servo subito. Guardi la mia pianta.
8: La guardo.
9: Lei è Gravis Masnik?
4: Sì, mi chiamo Masnik. Sì, è il mio nome.
10: Vogliamo farle alcune domande.
4: Domande? Di che genere?
9: Solo un paio di domande.
4: Io non ho fatto niente.
10: Fatto cosa?
4: Niente.
9: Ha visto quest'uomo?
4: Io ho visto quest'uomo.
9: Perché è nervoso?
10: Ha la coscienza sporca?
4: No, perché dovrei averla?
9: Conosce quest'altro?
4: Uomo, camice, fotografia. Ah, sì, questo è il dottor Farb.
9: Lo conosce?
4: È il mio dentista, sì. Perché ha fatto qualcosa?
9: È scomparso.
10: C'è sangue nello studio.
9: Anche per l'altro, sangue sulle rotaie.
10: E pezzi di cadavere.
4: Dottor Farb ha assassinato...
9: Davvero?
4: Chi lo sa? Non certo io.
9: Che ne pensi?
10: Lui non sa niente.
9: D'accordo, Masnik. Se sa qualcosa su questi due, venga a trovarci.
4: Ma certo, sono felice di collaborare con la polizia.
10: Ah, salve, zia.
8: Ah, non è terribile quello che è successo al piccolo.
10: Cose che succedono.
4: Allora, Seymour, adesso voglio sapere se quella maledetta pianta ha finito di crescere.
2: Sì, ha terminato la crescita.
4: Mentiresti a tuo padre?
2: Mio padre è tornato...
4: Mi riferivo a me, idiota! È un modo di dire! Ascolta, ne ho abbastanza di quella tua pianta. Se diventa più grossa, mi caccia di casa.
2: Oh, non crescerà più, glielo prometto.
4: E tu come fai a saperlo?
2: Ha già mangiato 3 volte.
4: Chi ha mangiato? Ebben, volevo dire, che cosa ha mangiato?
2: Circa 1 milione di scarabei giapponesi.
4: Oh... Allora non mangerà più.
2: È sazia.
3: Gravis, c'è una signora di non so quale comitato che vuole parlarti. Penso sia importante.
4: Perfetto. A proposito, ho sentito che vuoi portare fuori Audrey stasera. E questo capita a fagiolo, perché io starò qui a controllare la tua mostruosa pianta.
3: Dove mi porti stasera, Seymour?
2: Ecco, mi sono ricordato che non ho un soldo.
3: Ah, non fa niente. Possiamo passeggiare lungo la spiaggia o roba simile.
2: Ho un'idea magnifica. Bene. Potremmo cenare a casa mia. Mia madre è un'ottima cuoca.
3: Fantastico.
2: Oh, bene. Allora l'avverto subito.
3: D'accordo.
11: Oh, è veramente notevole.
12: Le piace?
11: Io non amo né detesto niente, brav'uomo. Vede, io rappresento la società degli studiosi dei fiori silenziosi della California.
12: Oh, chi l'avrebbe mai detto?
11: Mi dica, chi ha creato questo meraviglioso blu?
2: Sono stato io.
11: Ah, e qual è il suo nome, giovanotto?
2: Seymour Krelboin con la K.
11: Krelboin?
2: Krelboin.
3: Sa, l'ha fatta crescere in un barattolo.
11: Questa? Senta, signor Krelboin... È stato solo un caso o può riprodurne altre?
12: Altre vittime?
2: Non penso ce ne saranno altre, signora...
11: Fishtwanger. Sono Hortensia Fishtwanger.
2: Credo che questa sarà l'unica, signora Fishtwanger.
11: Fishtwanger.
2: Fishtwanger?
7: Beh, sicuramente non è commestibile.
11: Comunque, io ho l'onore di comunicarle, signor Seymour Crabboyne, che lei è stato prescelto per ricevere il premio annuale della Società degli Studiosi dei Fiori Silenziosi della California.
0: Un premio? Io?
12: È una vera ingiustizia.
11: Senta, quando dovrebbero schiudersi quei grossi boccioli?
2: Beh, secondo quanto dice il libro di botanica che ho consultato, dovrebbero aprirsi dopodomani al tramonto.
11: Ah, molto bene. Allora torno dopodomani a consegnarle il premio. Arrivederci. Notevole.
2: Oh, caspita, ho appena vinto un premio.
5: Oh, sì, sono così fiera di te. Ho un vero premio per Audrey Junior.
6: Lo metteremo sul carro.
5: Durante la sfilata.
2: Caspita.
6: Oh, non guardatemi. Ho un aspetto tremendo. Sembro una vecchia megera.
2: Dice sempre così.
6: Beh, è vero. Non sono stata bene ultimamente.
2: Audrey, questa è mia madre, Winifred Crabboyne. Ma lei è Audrey Fogwart, la mia ragazza.
6: Ciao, Audrey. Hai fame?
5: Da morire. Potrei mangiare un bue.
6: Sedetevi, ora vado a prendere l'aperitivo.
2: Accomodati.
5: Grazie.
2: Vuoi darmi la maglia?
5: Oh, sì.
6: Metti giù le zampe. Assaggiate questo.
5: Sembra sciroppo per la tosse.
6: Me lo prepara il farmacista all'angolo. Un brindisi.
5: A Audrey Junior.
2: No, a Audrey Senior.

0: Tu, lurida ghiottuna, ora che ti tengo d'occhio non permetterò a nessuno di avvicinarsi a te.
1: La zuppa! Non assaggiatela finché non vi porto le spezie.
2: Sai, Audrey, sei così bella al lume di candela.
3: Dici sul serio?
2: Sì.
1: Ecco qui. Provatela.
3: Ha un odore strano.
1: Per forza.
3: C'è dell'olio che galleggia.
1: Olio di ricino. Un toccasana per il collo.
4: E un pizzico di polvere di zolfo.

0: Si è spalancata.
1: Nutrimi!
0: Non ho sentito.
1: Nutrimi!
0: Ho sentito!
1: Voglio mangiare!
0: Abbiamo una pianta parlante.
1: Ma io ho fame!
0: E anche affamata. E questo è proprio un altro bel pasticcio. Allora, chi vuoi per cena stasera?
1: Tu sei abbastanza in carne.
0: Non sei solo una pianta parlante, sei anche una che fa delle battute di spirito. Beh, stammi bene a sentire, aberrazione botanica. Non avrai del cibo. Non da Grevis Mushrick.
1: Muoio di fame!

0: perfetto. Così non andrai a impestare tutto il quartiere. Beh, non mi importa se tu hai fame. Non avrai niente stasera da Grevy Smashnik. Buonanotte.
1: Te ne pentirai.
2: È una specie di chow mein.
3: Se ha un sapore un po' amaro, è perché ci sono delle erbe cinesi e l'ho aromatizzata con del solfato di magnesio al posto del sale.
4: Non esiste una cuoca al mondo come mia madre.
3: Lo diceva sempre anche quel verme di tuo padre. Sai, se dovessi sposarti dovrei essere una brava cuoca.
2: Forse potrebbe insegnarmi.
3: Perché pensi di sposarti?
2: Ancora non me l'ha chiesto.
3: Ma chi?
2: Seymour.
3: Seymour è troppo giovane per sposarsi. Insomma, un uomo deve conoscere tante donne e divertirsi. Dammi retta. Dacci sotto.
4: Mamma, io non voglio divertirmi, io voglio stare con Oro.
3: Oh, andiamo, Seymour.
2: Oh, tesoro.
3: Hai promesso di non sposarti finché non mi avrai comprato il polmone d'acciaio.
4: Ma respiri lo stesso, mamma.
3: Ma non è facile, sai. Non è facile, figliolo.

0: Meno male. Gatti neri, 13 rintocchi, venerdì 17. Solo stupide superstizioni. Ehi tu, esci fuori.
1: Non spari, la prego. Sono vecchio e malato, non farei del male a una mosca.
0: Vieni fuori, non riesco a vederti bene.
1: La prego, forza. Non lo faccia. La prego, sono soltanto un povero fioraio, non vorrà uccidermi, che cosa ci guadagnerebbe?
0: Non temere, non voglio ucciderti. Se non cerchi di fare il furbo.
1: Fare il furbo? Non ho mai fatto il furbo in vita mia. Non comincerò proprio adesso. Vuole i miei soldi, se li prenda. Se vuole posso uscire a rubarne altri, non c'è problema, lo faccio subito.
0: Oh, grazie mille. Sei un tipo davvero molto ospitale.
1: Purtroppo non è molto, sono soltanto un povero fioraio, come le ho detto.
0: Ci sono solo 30 dollari. Allora, sì. Forza, dove hai messo il resto? Ero qui oggi pomeriggio, ho visto entrare almeno 1000 persone. Avranno speso dei soldi, dove sono?
1: Ma non ce ne sono, sono entrati soltanto per vedere la pianta. È una grossa attrazione, Audrey
0: Junior. Una pianta? Tutte quelle persone sarebbero entrate solo per guardare una pianta. Andiamo,
1: sì.
0: Tira fuori i soldi.
1: Non ho più un centesimo, glielo giuro, mi creda.
0: Vabbè, proviamo così. Uno, due, tre, quattro.
1: No, non ho più un soldo, davvero.
0: D'accordo, allora proviamo così. Cinque, quattro, tre, due.
1: Va bene, ho detto va bene.
0: Allora, nonnetto, dove sono?
1: Nella pianta.
0: Quale?
1: Quella grande, Audrey Junior.
0: Dentro quella grossa foglia?
1: Esatto, lì dentro.
0: E come si fa ad aprirla?
1: Beh, basta bussare.

0: Sono lì dentro?
1: Lì dentro? Giù in fondo.
0: Non si vede niente.
1: Guardi meglio.

0: Oh, cielo, che cosa ho fatto? Non mi interessa che tu abbia un appuntamento con Audrey stasera. Non starò un minuto di più a fare la guardia a quell'orribile pianta.
1: Ma, signor Mashnik, non deve stare alzato a sorvegliarla. Ha finito di crescere ormai.
0: Botanico dei miei stivali, e chi ti garantisce che non avrà più fame?
1: Beh, ma perché...
0: Stanotte tu rimarrai di guardia. Poi domani verranno a portarti il premio e quando se ne saranno andati, noi ci libereremo una volta per tutte di quella stramaledettissima pianta.
1: Liberarci di lei perché?
0: Non fare domande, perché? Perché è la sua fine. Via, nel cecchio della spazzatura, da svidaria. Ah, signora Shiva.
2: Oh, Seymour, la tua bella pianta.
1: Oh, tu non temere, Audrey. Farò crescere altre piante, ancora più strane.
2: Io so che lo farai. Hai deciso dove mi porterai stasera?
3: Sì, andiamo in un posto che tutti

0: chiamano Damashnik.
1: Dobbiamo restare qui?
0: Sì.
1: Beh, non importa, faremo un picnic. Sarà come andare in gita in campagna.
2: Oh,
1: sono
2: caspita.
1: Arrivate le 3000 Zalae Rosa?
3: Per il carro?
1: E le
3: sì.
1: Le nostre mammole gialle?
3: Per i bordi?
1: Sì,
3: e
1: certo.
3: Le rose per il davanti? E per
1: non
3: il perimetro posteriore?
1: È arrivato tutto.
4: Mi stai dicendo che vai a un picnic notturno con quella Fogwart?
0: Non ti piace, Audrey, ma...
4: Vuole solo i tuoi soldi.
0: Ma io non ne ho di soldi.
4: Ah, quella è furba. Ti terrà al laccio finché non ne avrai guadagnati un po'. E poi addio, ballo mio.
0: Audrey è una ragazza seria, ma...
4: Sì, ma non bisogna fidarsi di una donna troppo in salute.
0: Ha avuto un brutto raffreddore un paio di settimane fa.
4: Un raffreddore? Un misero raffreddore? Perché non ti trovi una vera donna, figlio mio? Con qualcosa di decente, come una mononucleosi o i calcoli biliari.
0: Beh, forse se le prenderà prima o poi.
4: L'unica cosa che si prenderà sei tu.
5: Ve ne andrete via in qualche bel sanatorio di lusso e mi abbandonerete nelle mani di chiropratici e guarituri. So quando non sono desiderata.
0: Oh, caspita, ma...
5: Non essere triste per me. Cercherò un vicolo umido da qualche parte e mi accuccerò aspettando la mia fine.
0: Oh, ti prego, non morire finché non torno, va bene? Mi prenderò sempre io cura di te, te lo prometto.
5: Sì.
0: Ciao. Caspita, Audrey, non ho mai mangiato cose del genere.
1: È un sandwich con burro di noccioline.
0: Burro di noccioline? Che cosa cura?
1: Niente, è solo del cibo.
0: Beh, ma a che serve se non elimina i brufoli o non facilita la digestione?
1: Non dire stupidaggini, Seymour. Cosa vorresti fare nella vita?
0: Beh, coltivare le piante. Se avessi molti soldi andrei nei mari del sud dove ci sono le piante più belle del mondo.
1: È un'idea fantastica.
0: Sì.
1: Anch'io vorrei andarmene nei mari del sud.
0: Nessuno ci impedisce di provarci.
1: Mi porteresti con te, Seymour?
0: No, non ci andrei mai senza di te, Audrey.
1: Perché no?
0: Perché sono innamorato di te.
1: Oh, anch'io sono innamorata di te.
6: Ho fame!
1: Cosa hai detto?
0: Oh, stavo solo scherzando.
6: Ho fame!
1: Seymour!
0: Non volevo.
1: E perché l'hai detto?
6: Cibo, cibo!
1: Non hai mosso le labbra?
0: Oh sì, le ho mosse.
1: No, non l'hai detto, ti stavo guardando.
0: Io sono un ventriloquo.
1: Un cosa?
0: Un ventriloquo.
6: Ho fame!
1: Seymour, ti senti bene?
0: Ecco, non lo so, non ne sono certo.
1: Beh, allora smetti di fare lo stupido e baciami.
6: Sto morendo di fame!
1: Va bene, se sei così affamato mangia qualcosa. Ma dimenticati di me.
0: Oh, mi dispiace, Audrey.
6: Dammi da mangiare!
1: Se non riesci a controllarti me ne vado subito a casa.
6: Ho bisogno di pappa! Ho lo stomaco vuoto!
0: Audrey, per favore, aspetta, ascoltami.
1: Ho ascoltato tutte le stupidaggini che potevo, Seymour. Sei un matto! Prima mi dici che mi ami e poi ti comporti come un perfetto idiota.
0: Ti prego, ascoltami, Audrey. Presto sarò in grado di spiegarti tutto.
1: Ma perché non puoi spiegarmelo adesso?
0: Perché ci sono delle cose più importanti. Io voglio sposarti, ma devo prendermi cura di mamma. Ecco, quella pianta lì dentro renderà tutto possibile. Domani mi daranno un premio e diventerò famoso. Diventerò un grande botanico. E poi ce ne andremo nei mari del sud come abbiamo sognato.
1: Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo. Quando tornerai ad essere il ragazzo che conoscevo, potremo riprendere il discorso. Buonanotte, Seymour.
0: Sono veramente stanco di te.
6: Ho bisogno di nutrirmi.
0: Non mi interessa quello che vuoi. Guarda cosa hai combinato. Mi hai trasformato in un assassino. Hai fatto scappare la mia ragazza.
6: Zitto e portami il cibo.
0: Non dirmi di stare zitto. Tu stai zitta. Chi ti ha fatto diventare così grande? Chi ti ha dato i fertilizzanti e ti è rimasto accanto la notte quando eri malata? Nessuno l'avrebbe fatto per te. Pensi che qualcuno ti avrebbe portato degli uomini da divorare? Col cavolo che l'avrebbero fatto. Beh, io ho aiutato te e tu hai aiutato me. Ora chiudi quella bocca e va a dormire, sono stanco.
6: Crelboy, girati. Chiudi gli occhi. Ora dormi. Apri gli occhi. Ora farai quello che ti dico. Hai capito?
0: Sì, padrone.
6: Andrai fuori e mi porterai del cibo.
0: Sì, padrone.
6: Ora va! E non

0: Mi chiamo Leonor Clyde. Che si dice dalle tue parti?
1: Il padrone ha fame.

0: Devo trovare del cibo per il padrone. Del cibo devo trovare per il padrone. Per il padrone devo trovare del cibo.
1: Forse posso aiutarti.
0: Chi sei?
1: Mi chiamo Leonor Clyde e mi piaci.
0: Il padrone vuole del cibo.
1: Lascia che il vecchio aspetti. La notte è giovane e anche noi.
0: Il padrone non mangia da ieri.
1: Allora, che tipo di cibo gli piace mangiare? Oh. Ce n'è anche dell'altro. Baciami. Che cosa ti prende? Non ti piaccio?
0: Troppo magra.
1: Troppo magra? Non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Il mangio è meglio del vitello.
1: Ah, sei un tale tonto. Come lo chiami questo, filetto di bue?
0: Il padrone le vuole più grasse.
1: Ehi, amico, parla per te.
0: Mi chiamo Seymour.
1: Mi chiamo Seymour.
0: Anch'io mi chiamo così.
1: Oh, sei interessato? Sto solo sprecando il mio tempo.
0: Non pensavo che ci sarebbe stato un volontario. Ti offri volontaria?
1: Ma certamente.
0: D'accordo, se sei sicura di volerla.
1: Perfetto, da me o da te?
0: Oh, non importa.
1: Beh, tira una moneta.
0: Io non ho monete.
1: Tira qualcosa, stupido.
0: Beh, c'è un sasso. Bagnato o asciutto?
1: Bagnato.

0: Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Avevo la sensazione che il mistero stava per raggiungere il suo apice e intendevo essere presente.
1: Va bene, fuori, fuori, fuori, nessuno entri. Questa è una giornata speciale per Seymour, che ha inventato una pianta gigante. Quindi, per favore, desidero che ve ne restiate fuori.
2: Vogliamo, Seymour,
1: fuori,
2: vogliamo,
1: per favore, per favore,
2: Seymour,
1: vi prego. Signore,
3: fate largo, fateci passare. Voglio vedere anch'io, aspetta.
1: Secondo me questa situazione è come controllare il traffico davanti a una porta girevole. Sarò contento quando la giornata sarà finita.
4: È una celebrazione?
3: Daranno un premio a mio figlio.
4: Cosa farà? Lo esporrà a casa?
5: Ti prego, non guardarmi così, Audrey. Voglio parlarti.
6: Mi dispiace, Seymour. Io non riesco più a capirti.
5: Ti spiegherò tutto dopo la cerimonia.
1: Ah, la polizia! Ma cosa ci fate qui?
0: Ho sentito che c'è una premiazione.
7: Abbiamo pensato
1: di
7: passare a dare
1: non abbiamo
7: piatto.
1: Bisogno di nessuna protezione.
6: La società degli studiosi dei fiori silenziosi della California è arrivata ed è quasi il tramonto.
1: Benvenuta, cara signora. Siamo onorati della sua presenza.
0: Indaghiamo su quelle sparizioni.
7: Si tratta di omicidi.
8: Un attimo, giovanotto. Non è questo il modo di parlare. Fammi vedere la lingua. Sai cos'hai?
7: Va dal sodo.
8: Hai il fegato a pezzi. La tua lingua è tutta bianca.
0: Fatti vedere da un medico.
7: Come vuoi, Joe.
6: Signor Crelboyne, il sole sta tramontando adesso e... Lei pensa che quei grandi boccioli si apriranno?
5: Spero di sì.
6: Perché se questo non accade, signor Crelboyne, dovremmo consegnarle il nostro premio in un altro momento.
3: Oh, oh, inizia ad aprirsi!
6: Oh, guardate, il primo si è aperto!
5: Ma quello...
0: La guardia ferroviaria. Guarda gli altri.

0: Cosa ne pensi, Frank?
1: Sono tutti lì.
0: Sì, hai ragione. Signor Krellboim, come ce lo spiega?
2: Io non volevo, non volevo!
3: È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli!
4: Oh, Seymour, avevi promesso di spiegarmi!
5: Sembra che stia scappando, Joe.
0: Sì, hai ragione. Prendiamolo.
5: Va bene.
6: Oh, ora il nostro carro sarà perfetto!
4: Sì!

Qui non lo troverete, ci sono soltanto gabinetti. Torniamo indietro, signori.

0: pianta schifosa. Hai rovinato la mia esistenza.
1: Nutrimi!
0: Sì, lo farò. Ti nutrirò come non ho mai fatto prima.
2: È meglio smettere, signori. Non lo troverete stasera.
3: Guarda, la porta è aperta, Frank.
4: È un così bravo ragazzo. Oh, Seymour!
0: Non l'ho fatto apposta!

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Lusso è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo

del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione

Grande, ce l'hanno. Questo. Il mano del Papa Nicola qui sul portale.

0: quello
1: non lo so,
0: ma è...

l'ospite fondatore della città.

Italiano, non ti vado.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento delle 17 con MedInta. Siamo qui per darvi gli aggiornamenti di ciò che è accaduto nella nostra giornata dei Giochi del Mediterraneo del 25 di agosto e quindi partiamo subito con la sezione di MedInta in campo con gli aggiornamenti sportivi di Giuseppe De Lisanti e le interviste curate da Cosimo Lenti.
1: Grazie, grazie Sabrina, perché ci sono naturalmente tanti aggiornamenti relativi a questi giochi del Mediterraneo. In questa nuova edizione vi parliamo di quello che è accaduto questa mattina, perché è stata una giornata fino a questo momento decisamente positiva per l'Italia. Sono già arrivati gli oro di Laura Picchio nella raffa individuale femminile, Diego Rizzi oro con petanque tiro di precisione maschile, il terzo posto invece di Alfonso Nanni e Luca Viscusi nel raffa doppio maschile. Quindi al momento siamo a 57 medaglie, 21 ori, 21 argenti e 15 bronzi. Bocce, mattinata spettacolare per l'Italia che insomma è stata la disciplina più soddisfacente finora. Laura Picchio ha battuto la croata Ana Jujinovic 7-4, conquistando l'oro nella raffa individuale femminile. Pochi minuti dopo è arrivato un altro oro, quello di Diego Rizzi, che ha sconfitto lo spagnolo Manuel Luque González nel tiro di precisione della petanque. Rizzi ha chiuso con un colpo decisivo dagli 8 metri. Poi è arrivato il bronzo di Nanni Viscusi nel doppio maschile della raffa, dopo una sfida tiratissima contro la Libia. E il precedente è impressionante perché solo ieri, pensate un po', il nuoto aveva prodotto 9 medaglie italiane in una singola sessione, di cui 4 ori. Bene anche nel badminton gli italiani. Qui c'è una notizia importante però, perché Fabio Caponio ha battuto il portoghese Marreiros Gloria e si è qualificato per la semifinale. Anche Giovanni Toti è già qualificato alle semifinali. Questo significa che l'Italia ha già la certezza di una medaglia nel badminton maschile. Se entrambi poi perdessero in semifinale, potrebbero comunque affrontarsi nella finale per il bronzo. Anche Yasmin Hamza ha vinto il suo quarto di finale femminile, rimonta ed è in semifinale. Bene anche nella ginnastica ritmica, le azzurre, dopo gli esercizi con cerchio e palla, Margherita Fucci e Viola Sella sono rispettivamente terza e quarta nel concorso individuale, dietro alla spagnola Bautista e alla turca Emir. Andiamo avanti perché c'è la boxe, una piccola delusione qui con Tommaso Sciacca che è stato eliminato nei quarti dei meno 55 kg dallo spagnolo Rafael Lozano Serrano, che ha vinto 4-1, dunque niente medaglia per lui. E poi naturalmente gli aggiornamenti importanti con stasera che ci sarà Italia-Algeria nel calcio alle 20. E poi naturalmente andremo a raccontarvi quello che accadrà nella giornata di domani, ma con gli aggiornamenti anche di quello che

0: accadrà più tardi. Adesso però ci gustiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti che sta realizzando con i protagonisti. Andiamo a sentirle.
1: Ilaria Bertini, un bronzo a Taranto. Quanto sei soddisfatta della tua prova?
2: Allora, soddisfatta diciamo non al 100% perché avrei voluto raggiungere ovviamente il gradino più alto del podio e oggi sentivo di poterlo fare, però purtroppo la mia avversaria è stata più brava di me oggi e quindi ho un po' di rammarico, ma sono comunque soddisfatta perché ho incontrato anche la mia compagna per salire sul podio ed era un assalto difficilissimo, vissuto ovviamente con tanta tensione e quindi aver raggiunto già il podio oggi è un grandissimo risultato. Avrei voluto fare di più ovviamente, però vabbè.
1: Un commento su Taranto e su questo pubblico che ti ha spinto fino alla fine.
2: Taranto bellissima, soprattutto i suoi abitanti. Il tifo qua è stato un tifo che io non avevo mai ricevuto in vita mia, è stato incredibile. Un affetto sia dai bambini ma sia anche dai genitori, dagli adulti, dai ragazzi che sono venuti a vederci. Ci hanno fatto un tifo che ci ha emozionato tutti noi italiani. Non avevo mai ricevuto un tifo di questo tipo, quindi è stato bellissimo. Grazie mille perché è stato davvero, c'era davvero tanta carica oggi.
3: Ultimo comunque una grande prestazione.
4: Sì, sono molto contento anche perché vengo da una stagione molto difficile e comunque riconfermarsi sul gradino del podio è una cosa importante. Chiaramente speravo nella vittoria, però ho già detto più volte, siamo tutti qua per vincere, io gli ho dato il massimo. Stavolta ha vinto lui, la prossima volta speriamo che vinca io.
1: Davide, un commento su Taranto, su questo fantastico pubblico. Hai fatto un inchino alla fine.
4: Magica, ma perché se lo meritava tutte queste persone, i volontari, chi ha lavorato dietro le quinte, e hanno fatto un tifo spettacolare. Spesso ho chiamato il tifo del pubblico perché ero magari in difficoltà e visto che ce l'abbiamo perché non sfruttarlo, ho sfruttato l'occasione. E città fantastica e ringrazio veramente tutti quanti.
1: Damiano Catania, capitano della nazionale azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo, ti chiedo innanzitutto che partita è stata, la terza vittoria consecutiva, e poi ti chiedo un commento su questo grande pubblico oggi sold out al Palamazzone.
5: Partiamo dal pubblico che è il grande protagonista secondo me. Dopo noi in campo lui, il pubblico, è il settimo uomo che ci aiuta tanto, è bellissimo una provincia del genere, penso io non ho mai visto tanta gente così, è semplicemente fantastico. Per la partita è stata una partita secondo me ottima, stiamo crescendo di volta in volta, siamo partiti stavolta subito bene, anche nelle situazioni difficili siamo rimasti lì, quindi positivo. Il secondo set è stato bello, intenso e lungo, ma ripeto ci serve per allenarci perché è una squadra nuova che ha provato pochissimo, non sono alibi ma sicuramente si vede in campo l'intesa che cresce partita dopo partita.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti che sta sapientemente osservando, raccontando quello che sta accadendo in questi Giochi del Mediterraneo su Taranto, ma non solo. Però c'è da raccontare anche quello che accadrà più tardi. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, guardiamo la grafica perché ci sono le finali del nuoto quest'oggi con i 200 misti donne a partire dalle 18, come vedete, poi i 200 misti uomini, 50 stile libero donne, 50 stile libero uomini, 200 farfalla donne, 400 farfalla uomini, 100 dorso donne, 100 dorso uomini e allora abbiamo anche il 1500 stile libero uomini. Andiamo avanti, naturalmente andiamo a scorrere quello che abbiamo a disposizione perché le finali di bocce di oggi ci portano alla finale oro volo, tiro progressivo uomini, 17:15 finale oro volo, tiro progressive donne, 18:30 finale oro volo, tiro di precisione uomini, 18:30 finale oro petanque doppio uomini, 19:45 finali oro volo, tiro di precisione donne, 20:30 finale oro pentank doppio donne. Gli azzurri in finale, da seguire Diego Rizzi e Andrea Chiapello, finale nel doppio maschile di pentank, Laura Picchio e Katie Crescenzi nel finale del doppio femminile di raffa, Laura Picchio invece finale nel singolo femminile. Andiamo avanti perché abbiamo anche la lotta femminile. dalle 19 alle 20 e 30, sempre Laura Godino per loro. Nel calcio femminile invece abbiamo alle 21 Italia-Slovenia, pallavolo maschile alle 20 Italia-Algeria, pallamano maschile sempre ore 20 Italia-Portogallo. Quindi questi sono gli impegni della giornata di oggi. Tanta situazione ovviamente nei vari palazzetti, nelle varie strutture del nostro territorio. Torniamo in studio perché ovviamente vi raccontiamo anche quello che accadrà nella giornata di domani, una giornata piuttosto ricca perché si assegnano 15 titoli. Ovviamente per non dimenticare questo aspetto, oggi comincia anche il tennis, ore 17 si parte subito. E ritornando a quello che accadrà domani, abbiamo il Magna Grecia Tennis Center che vedrà protagonista dalle 10 alle 14 il singolare maschile sedicesimi, dalle 10 alle 14 sempre singolare femminile invece sedicesimi, 14-18 doppio misto ottavi di finale. Quindi domani mattina si torna in campo in singolare, mentre nel pomeriggio debutta il misto. Poi abbiamo il tiro con l'arco, il tiro a volo, quindi secondo giorno del trap con qualificazioni uomini e donne, 15:30 finale trap donne. Attenzione perché abbiamo anche il nuoto pinnato con le batterie che cominceranno dalle ore 10 con ben 9 titoli da assegnare nell'arco della giornata. C'è anche la box, il pugilato, quindi dalle 13 semifinali donne, 15 semifinali uomini. Qui quindi potrebbero arrivare medaglie sicure, visto che le semifinali determinano almeno il bronzo. Ginnastica ritmica, ore 15, finale del concorso generale individuale. Badminton, giornata importantissima, ore 16, finale singolare maschile, 17, finale singolare femminile. Quindi domani avremo due medaglie d'oro assegnate. Il calcio, 10:30, si parte, Macedonia del Nord Marocco, 10:30 sempre Turchia-Tunisia, ore 21, gara fondamentale, Italia-Kosovo, come ben sapete, all'intervallo di Italia-Kosovo verrà presentata anche la squadra del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone, una delle gare serali da non perdere, assolutamente. Tennis tavolo, dalle 10 alle 17, fase preliminare a squadre, 17 la seconda sessione. Andiamo avanti perché c'è il volley femminile che parte ore 14 con Turchia-Kosovo, 17 Grecia-Macedonia del Nord. Altri appuntamenti, ovviamente, ci saranno anche padel, pallamano e altre discipline durante la giornata. È ovvio che domani il tennis continua ancora con i sedicesimi, quindi non ci sono ancora medaglie in palio. Le prime finali di tennis saranno il 30 agosto per i doppi e il 31 agosto per i singolari. Questi sono gli aggiornamenti per stasera e per domani. Noi vi ringraziamo naturalmente per seguirci giornalmente, appuntamento all'edizione delle 11 di questo Made in Italy in Sport.
6: Passiamo adesso a quello che riguarda tutto ciò che accade per le strade dei giochi. Questa mattina il nostro Angelo Di Leo era alla piscina di Viale Virgilio e quindi vediamo insieme che cosa è accaduto.

0: Sì, buongiorno, qui siamo in collegamento dalla piscina Torre d'Aiala. Si è concluso proprio da pochi minuti, si è conclusa la sessione mattutina di batterie semifinali. Stasera c'è il gran finale con delle gare molto attese dagli appassionati. C'era il tutto esaurito, come sempre sta avvenendo qui nella piscina, come sempre si sta registrando al Palamazzola, soprattutto quando c'è l'Italia ci sono le partite di cartello, perché c'è grande affluenza in tutti i palasport e in tutte le venue, come dicono qui dal comitato, in tutti i luoghi in cui si stanno giocando i giochi del Mediterraneo. Qui siamo all'uscita della piscina, abbiamo stravolto un po' i programmi, la scaletta, grazie ai colleghi, grazie a Sabrina e a Peppe Dellisanti, alla regia, perché eravamo lì pronti per documentare l'avvio del tennis, ma come avete saputo, come abbiamo già documentato qualche minuto fa anche qui, in medintà per le strade di Taranto che si incrocia inevitabilmente, anzi per le strade dei giochi che si incrocia inevitabilmente con la rubrica In Campo e con la rubrica Eventi, siamo qui adesso a documentarvi questo entusiasmo che la piscina ancora una volta sta registrando. Ho qui con me, in maniera fortuita ma graditissima, lo prego di raggiungerci, l'ex presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo Prontera. Intanto ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto approfittiamo all'architetto, all'urbanista. Che città avremo dal 4 settembre, alla luce anche di questi bellissimi impianti, e anche un giudizio su questa piscina, bello tecnico.
1: Allora, sicuramente avremo una città più ricca dal punto di vista dell'infrastruttura.

0: strutture, perché le strutture che sono state realizzate sono davvero molto interessanti. Questa piscina in particolare, oggi è la prima volta che la vedo dall'interno, è davvero un piccolo gioiello.
1: Ecco, magari Talamo, se vieni, ci raggiungi, ci inquadri con la piscina alle spalle, così noi eccoci qua. Da lì, competizione finita, siamo fuori dall'Avenio. Intanto abbiamo un fiume di gente che va via, quindi dicevi, Massimo, scusa.
0: Dal punto di vista architettonico è una struttura molto, molto interessante, molto bella, e poi è una piscina olimpionica, quindi diciamo ha tutte le caratteristiche per posizionarsi all'interno dei circuiti più importanti del nuoto, quindi dello sport, e si trova in una zona strategica, perché questa è una zona che non è mai stata risolta dal punto di vista urbanistico, una zona demaniale, ex demaniale, quindi che è tornata al comune di Taranto e sul quale secondo me bisognerà molto investire, perché è un'area che al momento non è stata completamente, diciamo, risolta.
1: Questa è anche archeologica, detto, vero?
0: Sì, sì, sicuramente ha avuto anche dei ritrovamenti archeologici, questo non lo so con certezza, però di sicuro è una parte almeno urbanisticamente interessante.
1: Si chiama Torre d'Aiala la piscina, non a caso, perché c'è una torre dei d'Aiala che svetta, per chi è di Taranto, alla fine di via Campania, proprio all'incrocio, no? Dove un tempo da bambini noi andavamo alle giostre, ti ricordi, ad ottobre? Ecco, noi siamo proprio qui, per chi non è di Taranto siamo affacciati al Mar Grande. Sabrina, ricordi anche tu quando qui c'erano le giostre, vero?
2: Sì, me lo ricordo, ottobre. Ma ultimamente anche c'erano i gonfiabili, quindi adesso insomma, è stata un'evoluzione.
1: Sì, sì, certo. È sempre sì, i giochi erano nel destino di quest'area. Dal punto di vista urbanistico, architetto Prontera, quanto una città può essere in grado di ripuntare, di rilanciarsi attraverso una manifestazione del genere e un'infrastrutturazione nuova?
0: Beh, è un'occasione interessante, sicuramente un'occasione importante che ci dà la possibilità intanto di avere nuove infrastrutture sportive a servizio della città, e poi risolve in questo modo alcuni nodi che non sono mai stati risolti dal punto di vista urbanistico, e come dicevo prima, questo è uno di quelli. L'affaccio a mare lungo la Torre d'Aiala è uno di quei luoghi che poi è prospiciente, diciamo, la base navale, si fa da cerniera tra la base navale e il resto della città, quindi è sicuramente un'occasione che la città ha e che sicuramente dovrà poi perfezionare.
1: Bene, ti abbiamo rubato la famiglia, grazie per la cortesia,
0: e buon lavoro.
1: Grazie, ciao. Massimo Prontera, architetto, ex due consigliature fa, presidente dell'Ordine degli Architetti. Approfitto, salutiamo anche Paolo Bruni, l'attuale presidente, che magari se lo incontreremo chiederemo anche a lui. E come Massimo Prontera, come tanti altri amici e amiche di Taranto, ma tante famiglie, ecco, vedi, Giovanni Talamo, facciamo due passi qui. Qui c'è il percorso che, vedete, porta fuori e porta in Viale Virgilio.
2: Sì.
1: Intanto ci ha raggiunti minaccioso Cosimo Lenti, che io voglio subito qui. Cosimo Lenti, che sicuramente sarà preparato. Lo conoscete, ragazzi?
2: Sì, vagamente.
1: Lui ha gli occhiali scuri. Vagamente, dice Sabrina Morea. Lui ha gli occhiali scuri perché era in incognito, ma sì, lo riconosceremmo.
3: Il sole è forte, a quest'ora inizia ad essere forte. Però c'è tanta gente, cioè, è tanto, tanto bello, perché comunque delle semplici batterie ci sono tantissime persone ed è bellissimo, davvero.
1: Allora, sì, no, passate pure, non vorremmo bloccare il passaggio di alcuno, prego. Ecco, magari la signora. Non inquadriamo i bambini, signora, va bene, va bene. Allora, guarda me, eccoci qua, va bene. Allora, dicevamo, Cosimo, tanta gente anche alle batterie,
3: sì, sì.
1: È proprio il piacere di gustarsi, vedi il fiume di gente che sta lasciando, qua circa 2000 persone, all'improvviso la cerimonia ha detto ok, ci vediamo oggi, sono scattati tutti, ma già con un arrivederci per le batterie. E mi pare di aver colto che non importa che siano italiani o meno, qui c'è un applauso per tutti, è il senso olimpionico che sta prevalendo, magari è retorica, ma è quello che avvertiamo.
3: Sì, sì, non è scontato. Io ieri ho seguito le finali di Fioretto e quando in finale ci arriva un italiano è normale che si fa il tifo per un italiano.
1: Fioretto,
3: però,
1: ex Ricciardi, finito il programma.
3: Però la cosa bella è che comunque anche dopo una sconfitta in finale c'è stato l'applauso del pubblico sincero, del pubblico di Taranto, e tutti i ragazzi, sia nuotatori che ragazzi che praticano la scherma, quindi fiorettisti e così via, siano tutti felici di questo grande pubblico che non avevano mai trovato in giro per il mondo. Quindi.
1: Allora, per le strade dei giochi, domani incroceremo ovviamente anche il Taranto Calcio,
3: chiaro.
1: Perché sono giorni di calcio molto importanti. Andiamo per ordine, così facciamo anche comunicazioni di servizio. Partiamo dalle 18, cosa verrà domani?

0: Domani in piazza Garibaldi, dove c'è il Fan Village.
1: Allora, la presentazione del Taranto dovrebbe venire alle 19.30. Quindi,
0: ah, bene, allora facciamo la scaletta.
1: 19.30, presentazione del Taranto Calcio,
0: piazza
1: Fan Village, quindi piazza della
0: piazza Garibaldi.
1: E da lì poi ci si sposterà verso lo stadio Iacovone per Italia-Kosovo, dove è una partita importantissima perché gli azzurri sono chiamati a vincere dopo un pareggio e una sconfitta, quindi per qualificarsi.
0: Aspetta, facciamo un passo indietro, poi parliamo degli azzurrini, okay, perché vai. Domani vanno sostenuti, perché sono azzurrini in gambissima che stanno incontrando atleti di 2-3 anni più grandi,
1: esatto,
0: e a quell'età è un secolo.
1: Esatto,
0: è un secolo. Allora, torniamo al Taranto Calcio. Vabbè, sui 200 in campo domani, documenterà tutto come sempre. Tu e i colleghi Dario Garifelli.
1: Saremo in diretta.
0: Ecco, quindi vedete, sui 200 domani, quindi appuntamento 19.30 Piazza Garibaldi, esatto. Rosso o blu.
2: Angelo,
0: poi
2: quindi
0: Italia Kosovo, gli azzurrini domani.
2: Angelo, è una notizia ufficiale.
0: Prego.
2: Che stiamo dando, ovviamente, no? Il fatto che
0: la sta dando Cosimo Lenti, se non è vera se ne assume lui la responsabilità. La diretta
1: no, è da comunicato del Taranto.
0: Garitelli,
1: poi,
0: Semeraro,
1: poi
0: se non è,
1: lo so,
0: se non
1: lo
0: è
1: so.
0: Vero la fa Cosimo Lenti,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: solo,
1: sì,
0: cioè. No, comunque è vero, perché come si dice a Taranto, non si è spostato di parole, no?
1: No,
0: è un nostro potere.
1: Assolutamente.
0: Torniamo seri, allora. Torniamo seri, una parola grossa, Sabrina, ci proviamo.
2: Infatti,
0: salutiamo anche Peppe
2: Di
0: Santi che no, vuole aggiornarci.
1: Studio,
0: sì, vuole aggiornarci su tutti i risultati in tempo reale, fra poco lo farà. Ne abbiamo un po' rivisto la scaletta oggi. Allora, per chiudere questo spaccato, l'Italia domani va sostenuta, non solo perché l'Italia, perché è la prima volta che si gioca nello Iacovone rinnovato.
1: Vero.
0: Cioè si va verso il tutto esaurito delle zone aperte, che sono le due tribune?
1: Era tutto esaurito, con le zone aperte, tutte e due le tribune, ovviamente per quella che è la capienza, e il Taranto presenterà anche lì la sua squadra
0: nell'intervallo
1: di Italia-Kosovo.
0: Bene, l'Italia è a un punto, domani alla terza partita contro la
1: Kosovo.
0: Domani Italia-Kosovo, ha perso ieri con l'Algeria 3-1.
1: Con l'Algeria e poi ha pareggiato con l'Albania 1-1.
0: Sono ragazzi di 18 anni, alcuni dei quali sono campioni d'Europa Under 17 a maggio. Quindi è una bellissima squadra di
1: ragazzi.
0: E va sostenuta la maglia azzurra, facciamo il tifo. Sarebbe bellissimo se superassero il turno. Se non lo superano, ci hanno di fatto inaugurato il campo dello Iacovone.
1: Assolutamente sì, e ricordiamo, come dicevi benissimo tu, stanno affrontando ragazzi molto più grandi. E a quell'età è un abisso, solo fisicamente.
0: Quindi forza Taranto, forza Italia, forza Azzurri domani, forza Stadio Iacovone. Godiamoci ancora questi giochi. C'è un bellissimo ambiente ed è frizzante. La città si sta divertendo anche ieri sera.
1: Beh.
0: Si ballava a piazza fino a mezzanotte e mezza tra Ponte Girevole e il Fan Village, c'erano tanta gente. Io ti auguro buon lavoro, buon proseguimento. Presumo tu voglia rubarti i servigi di Giovanni Talamo.
1: No, per il momento.
0: Giovanni tira un sospiro di sollievo, eccolo là. Fai con la telecamera così, Giovanni. Ecco, vedete?
2: Questo
0: è un sospiro di sollievo.
1: Ciao Angelo,
0: Sabrina, che dici?
2: No, ho detto Talamo, insomma, ferito. Che
0: ha detto sì con la te.
2: Dopo le sezioni di Made in Ta che riguardano più da vicino gli eventi sportivi, passiamo adesso a conoscere alcuni dei protagonisti degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo e scopriamo anche quello che accadrà in questa giornata del 25 di agosto.

0: Taranto in questi giorni al centro del Mediterraneo, polo di aggregazione sportiva, ma non solo. Parliamo di un evento che si terrà il 26 e il 29 di agosto al Teatro Orfeo nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Parliamo di inclusione, parliamo di cittadinanza attiva e lo facciamo con una delle protagoniste che salirà sul palco del Teatro Orfeo per appunto mettere il Mediterraneo in scena e parlare di questi ruoli, di questi temi importanti che Taranto in questi giorni proprio diventa crocevia fondamentale. Presento, siamo con l'avvocato Anna Chiara Vimborsati che insieme ad altri importanti protagonisti parlerà appunto in questa serata, prima serata del 26 di agosto al Teatro Orfeo.
1: Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'occasione. Abbiamo pensato

0: non io da sola, ma insieme alla professoressa Alessandra Pagano e anche insieme al dottor Renato Galeone, che è advisor di questo progetto, di mettere Taranto in scena, di utilizzare questa espressione linguistica che narra e che consente a Taranto di narrare, di utilizzare per la prima volta probabilmente in una modalità così emblematica le caratteristiche di una città che è così aperta, aperta verso il Mediterraneo, come questo ponte ci racconta, mutuando proprio la metafora e l'immagine del ponte in una dimensione diacronica e sincronica. E diciamo che è stata un po' questa la nostra volontà, quella di scegliere due momenti, cinematografico e teatrale, che narrassero la centralità di questa città, come bene hai detto, come crocevia di culture, tanto nel passato, rispetto a quella che è la celebrazione teatrale dell'esperienza del generale Laclau, venuto a Taranto e poi morto in realtà a Taranto, che narra il collegamento impensabile probabilmente per tanti, ma assolutamente attuale, tra la colonizzazione francese e la città di Taranto, e in una prospettiva sincronica quella che è la tematica che ci interessa non solo in maniera brutale a volte, che è appunto quella dell'immigrazione, con una proiezione che dà peraltro il nome alla tavola rotonda Oltre il confine, che ha scelto di narrare l'avventura di due bambini e quindi di guardare di spiegare e raccontare la traversata in mare da un luogo indefinito dell'Africa fino all'Italia, non attraverso il racconto della traversata brutale, per noi un'esperienza fallita, perché evoca un fallimento, ma di guardare oltre quello che c'è questa traversata, unendo un po' il racconto realistico con la fiaba, perché questa è la capacità straordinaria di questa pellicola, emozionante, veramente emozionante. E queste sono due occasioni che ci siamo proposti un po' di raccontare anche alla città, di condividere con la città, che ci consentono di riflettere su alcune categorie. I nomi che diamo alle cose, quindi in primo luogo l'attenzione al linguaggio, non solo immigrazione, non solo diversità per conoscere l'altro, ma un percorso, come dicevi, di cittadinanza attiva per conoscere se stessi.
1: Allora, questa esperienza non poteva non avvenire in un altro luogo, crocevie di arte, appunto come il Teatro Orfeo. Per questo ovviamente ringraziamo Adriano Di Giorgio, che tra l'altro sarà presente la sera dell'evento del 26, e abbiamo parlato di cinema, quindi chiaramente con questo film. Tra l'altro, guarda, ho qui, e ci tengo a farla vedere, La Locandina, Oltre il confine, un film di Alessandro Valenti. Cioè, facciamo anche questa cosa totalmente live, però ci sarà anche la musica, e in questa serata, insomma, dove poi voi darete il via a questa tavola rotonda, e poi il 29, il secondo appuntamento, insieme a un'opera portata in scena dal regista Clarizio Di Ciaula.
0: Sì, la scelta di queste due tematiche è nata dall'incontro tra un gruppo di amici. Io ci tengo a precisarlo, perché l'elemento che ha dato poi vitalità a questa esperienza è l'amicizia che ci lega. Primo fra tutti sicuramente l'amicizia con Adriano Di Giorgio, e il teatro che un po' ha le sue caratteristiche, perché è vero che è un teatro storico che ha attraversato l'evoluzione della città di Taranto, ma anche l'imprinting delle persone che poi l'hanno fatto, in questo caso proprio di Adriano Di Giorgio. C'è anche il coinvolgimento di Cinetar, del Cinema Savoia, che è poi il collegamento con Andrea Miro, il collegamento con il regista Alessandro Valenti, che è un regista leccese. Quindi abbiamo scelto di valorizzare la nostra cultura, la nostra modalità di guardare alla cultura, proprio attraverso un film che, devo dire, ripropone anche uno spaccato della città di Taranto proprio in particolare, e poi chiaramente una rappresentazione teatrale nostra che esalta anche proprio il cuore della nostra tarantinità, quindi un regista nostro, locale, Clarizio, che io ho avuto modo di vedere e di ascoltare e che merita, e quindi di privilegiare e di esaltare proprio la nostra cultura e il nostro sapere attraverso una rivisitazione dei linguaggi, perché poi di questo si tratta. La nostra vuole essere, insieme al professor Antonio Uricchio, e abbiamo il pregio di averlo tra noi nella tavola rotonda che si celebrerà poco prima della proiezione del film alle 18.30 il 26 agosto proprio presso il Teatro Orfeo, che è il presidente oggi dell'UNVAR e che racconta con noi un'esperienza che è un'esperienza cognitiva, un'esperienza di attenzione all'uso proprio dei linguaggi, non solo giuridici, perché è ovvio che molto spesso l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione vengono valutati solo dal punto di vista dell'impatto giuridico, quello che rappresenta, quello che è la legge, disciplina. In realtà l'immigrazione è solo alla fine tutto questo, mentre il percorso che un immigrato comincia, che questi due bambini ci consentono di per la prima volta vedere con gli occhi di due bambini, è un'esperienza di vita che comincia in un posto nuovo con delle aspettative e con un incontro, che non è un incontro solo per chi arriva, è un incontro per chi accoglie. Io anche da genitore ritengo che sia opportuno riflettere su quanto anche la modalità di descrivere questi fenomeni oggi possa fare la differenza, perché a volte nelle espressioni che utilizziamo tradiamo una cultura che è occidentocentrica, eurocentrica, che invece deve aprirsi, che deve un po' dissipare, ecco, queste dominazioni culturali che noi come retaggio ancora abbiamo. E questa è un'occasione nella quale ci proponiamo in maniera semplice, in modo che sia un'opportunità per chi viene ad ascoltarci, ci proponiamo di offrire alla città di Taranto in maniera molto umile, molto modesta, perché siamo prima di tutto tarantini, in questa occasione siamo proprio orgogliosi di essere tarantini, con le nostre poche competenze, condividendole con gli altri, ecco, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, l'invito è a condividerle tutti insieme in questa iniziativa. Tra l'altro la serata sarà moderata dal nostro amico Angelo Di Leo, e quindi vi invitiamo a partecipare a Mediterraneo in Scena 26 agosto e 29 agosto, con la possibilità di immergervi nella nostra città in questo momento così importante attraverso vari linguaggi che poi sono i linguaggi dei popoli.
0: E dell'arte, i linguaggi dei popoli e dell'arte, tutelati e garantiti dalla nostra Costituzione. Non è un caso, ma l'articolo 33 della Costituzione mette insieme lo sport e l'arte. Quindi competizione sportiva sì, stiamo godendo di esperienze bellissime, io per prima sto cercando di guardare tutte le gare possibili e immaginabili, ma incontro di culture.
1: E allora ci incontriamo a teatro, grazie all'avvocato Anna Chiara Vimborsati, Teatro Orfeo. Questo è proprio l'angolo di Taranto dove si possono fare incontri meravigliosi, un crocevia straordinario della nostra città, dove finalmente oggi sono riuscita ad incontrare un personaggio di Taranto che volevo incontrare da tempo. Sto parlando di Claudia Pignatale, architetto tarantino, che con il suo lavoro sta curando il brand e il look della nostra città, ridando forma, vita e colore per questi giochi del Mediterraneo. Claudia, allora, ben arrivata nella tua città.
2: Il progetto parte dall'idea di accendere una luce su Taranto, dall'idea di far conoscere Taranto per le sue bellezze, perché rimanga qualcosa anche oltre i giochi e perché questi giochi siano un trampolino di lancio anche per il futuro, per questa città che da qualche parte doveva rinascere. Insomma, speriamo che sia una bella occasione, noi ci crediamo, ci abbiamo creduto dall'inizio, per cui abbiamo pensato di fare delle installazioni in città, e volute queste installazioni per far vedere quanto è bella Taranto e per far parlare di noi, e per fortuna le installazioni sono diventate virali e quindi siamo stati molto contenti, siamo stati molto fortunati.
1: Allora, si è partito da Embrace the Future, la frase riportata sotto il ponte girevole, come dicevi prima, insomma nel mondo ci sono due ponti come quello di Taranto.
2: Sono solo due ponti, uno è a Taranto e un altro è in America, che girano con lo stesso sistema, con lo stesso meccanismo. È un simbolo, è un emblema di Taranto, il ponte girevole, unisce i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, dietro c'è il castello, quindi è uno sfondo eccezionale anche fotograficamente. E il fatto di aprire sul Mediterraneo, aprire verso il Mar Grande, era un messaggio a cui tenevamo particolarmente.
1: Allora, oltre ovviamente ai vari punti, le varie installazioni, anche il Fan Village a Piazza Garibaldi, un'altra opera che Claudia Pignatale sta curando è questa bellissima installazione luminosa intitolata Attraverso, che si trova dal 21 di agosto presso la Concattedrale.
2: Beh, la Concattedrale è un altro dei simboli di questa città, no? Quasi nessuno sa che Gio Ponti, alla fine della sua carriera, viene a costruire a Taranto questa chiesa magica fatta di

0: Questa è una città di vento, per cui ha reinterpretato le vele. Queste vele abbiamo pensato che fosse interessante farle attraversare da dei fasci luminosi, creando un altro luogo, creando un altro punto, come se stessimo mappando la città con dei piccoli punti strategici. Ovviamente i punti più focali, più importanti per i giochi mediterranei sono quelli sportivi, ma ci sono anche le bellezze della città che vanno valorizzate.
1: Claudia, nell'ambito del tuo lavoro, subito dopo insomma, questo impegno importante dei Giochi del Mediterraneo, qual è il tuo progetto prossimo che devi curare?
0: No, non si dicono i progetti prossimi.
1: Non è già pronto?
0: No, è già pronto, ma non si dicono. Lavoro tanto nel mondo dello sport, ma non solo nel mondo dello sport, lavoro nel design, nell'architettura di interni, per cui ci sono tante cose che bollono in pentola, ve le farò sapere.
1: Allora, noi rimaniamo in contatto con Claudia Pignatale e la ringraziamo per questa bellezza aggiunta che grazie ha portato con la sua arte e con il suo lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Siamo tornati in studio dopo queste interviste e continueremo oggi a incontrare altri protagonisti di altri eventi e allora, visto che parliamo di eventi, io vi ricorderei quelli che sono i più importanti che oggi si terranno a partire dal pomeriggio. E partiamo subito con un evento molto importante, quello che si terrà all'interno del Museo Martà, che apre le porte a un progetto speciale di archeologia e teatro. L'atleta di Taranto, un doppio spettacolo teatrale multilingua con visita al museo curato dall'associazione Terra Magica Massimo Cimaglia. E allora che cosa accade? Accade che dalle 19:30 sarà possibile una visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto, campione della Magna Grecia, vissuto tra il 500 e il 480 a.C. e vincitore di diversi giochi paratenaici, una tomba che ribalta sempre Taranto proprio tra i posti più importanti per quanto riguarda i musei archeologici. E allora 19:30 ci sarà la visita guidata e a seguire lo spettacolo alle 20 nel chiostro, appunto questo spettacolo scritto da Barbara Gizzi che si avvale della interpretazione e della regia di Massimo Cimaglia. Ancora la visita alle 21 e lo spettacolo nel chiostro alle 21:30. Questo evento si terrà da oggi 25 agosto fino al 27 e noi seguiremo appunto questo evento particolare e molto importante. Sempre oggi torniamo nella zona Belvedere Discesa Vasto con l'iniziativa dal titolo virata Vivi in Puglia After the Games Festival diffuso e oggi c'è un primo turno alle 19:30 di un tour esperienziale e alle 21:30 il secondo turno. Un tour che appunto vi porta a passo tra storia, leggende e tradizioni popolari che conduce dalle profondità degli ipogei alle terrazze panoramiche, curato dall'esperta archeologa Silvia Quero e dalla guida del Touring Club Lavinia d'Andria, organizzata dall'associazione Apulia Face e dall'associazione Fermenta. E sempre al Belvedere Discesa Vasto alle 19 laboratori di pizzica, sempre all'interno di Virata Vivi in Puglia, alle 19 come dicevo laboratori di pizzica, a seguire dialoghi di matrice popolare, il tarantismo con Sandra Taveri e Gianfranco Mele alle 20 e poi un live alle 22:45 Giovanni Amati e Matteo Scatigna. Continua l'esperienza attraverso appunto quello organizzato, le attività organizzate dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta, sempre oggi alle 21 con ingresso libero a piazza ex mercato Sound Out, spettacolo musicale a cura dell'associazione Taranto per San Pio. Ci spostiamo in provincia con il Sansi Mini Fest. Sansi Mini Fest è questo festival che si tiene a San Simone di Crispiano in piazza Martellotta, ormai tutte le sere protagonista, insomma teatro che accoglie soprattutto musica e non solo. Questa sera Taranto

0: L'area lezioni aperte, un flash mob a seguire a cura della Proloco di Crispiano e ancora DJ set curati dalla posizione note SRL. E da piazza in piazza torniamo a Taranto, a Piazza Maria Immacolata alle 21, ancora un appuntamento con Pelagos World Music Festival, questa sera con i Zingarawa Live, organizzato sempre dall'associazione Taranto Jazz Festival, appunto una piazza dove si ritrova tanto del pubblico che segue i giochi per poi ballare tutti insieme e seguire la musica popolare. Chiudiamo con l'appuntamento che si terrà al Mediterranean Game Music Village dello Spazioporto alle 22 con il DJ set di Rino Santaniello organizzato da AFO6. Ovviamente sono tutti appuntamenti con ingresso libero che danno la possibilità, insomma, di partecipare a una vita ancora più prolungata dopo i giochi, durante i giochi, insomma, tutti insieme a vivere queste piazze e queste location della nostra città. E allora per oggi, per Made in Ta è tutto, l'appuntamento domani mattina alle 11, domani 26 agosto, appunto con la nostra rubrica qui su Studio 100 TV. Grazie a tutti e buona serata.
1: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Mi aiuta con i compiti di matematica?
1: Io vorrei vivere in un castello.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Giochi del Mediterraneo, si chiudono le gare di nuoto, attesa per l'Italia del padel in campo con la Francia, al via anche il tennis. Ex Silva, Flex si defila mentre il ministro Foti incontra i rappresentanti degli industriali davanti a un caffè, un'interlocuzione informale in attesa dell'incontro di settembre a Roma. La cozza di Taranto, protagonista dell'estate nonostante il caldo record, è stata un'ottima annata, commenta Luciano Carriero, presidente dei mitilicoltori di Confcommercio Taranto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale, ancora giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a dominarli, ma ci racconta tutto il direttore Dario Gallitelli.
7: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata. Gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata entrata anche nella storia. L'Italia ha superato quota 2500 medaglie complessive ai giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo con 5 medaglie sulle 6 disponibili. Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate. Giada Alzetta ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kalia Antonio nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Costantikopulo ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie. Primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 kg, mentre l'Algeria ha raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce. Sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepecevic, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
6: Continuiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e tutto quello che c'è intorno ai giochi. Stavolta parliamo del Borgo Umbertino, di quello che accade in queste serate estive, dove i turisti e gli appassionati affollano non solo le vie del borgo, ma anche il Fan Village di Piazza Garibaldi. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
8: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
9: sono stati giorni veramente pieni di gente che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo, quindi come potete vedere le file agli stand iniziano ad aumentare. In serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente, una costante è quella delle masterclass, tutte le sere alle 19:30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo e vino.

0: durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED wall, dal megaschermo posizionato nella cassa armonica.
1: Cambiamo argomento. Negli scorsi giorni il ministro Tommaso Foti era a Taranto, come lui anche tanti altri rappresentanti del governo, a partire dalla premier Meloni nella cerimonia di inaugurazione dei giochi, insomma in tanti presenti per celebrare questa kermesse, ed è anche l'occasione per degli incontri, in questo caso un incontro informale che il ministro ha avuto con i rappresentanti degli industriali. Vediamo com'è andata in questo servizio.
2: Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dei tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di Ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili, misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IG Taranto con il presidente Nicola Convertino, che però non si sbottona.
3: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stato così un'interlocuzione molto molto informale sulle problematiche ILVA e di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro.
1: Nelle scorse ore, con una nota stampa, avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
3: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con l'avvicinarsi del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale, ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare e credo che è l'ultima cosa, che l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui e poi ne sentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
2: Intanto, a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, a cui ha partecipato stamane, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato: i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano.
1: E ci sono ulteriori novità circa l'Ilva. Ieri l'azienda ha chiarito in un incontro pomeridiano con i sindacati cosa è accaduto domenica mattina con la nube nera che ha fatto il giro dei social. Vi abbiamo raccontato, insomma, di questa nube che veniva fuori dall'alto forno 2, ma ci sono anche novità che riguardano Flex, rilanciate dal giornale. Insomma, sembra che Michael Flex non sia più interessato all'Ilva di Taranto. Vediamo quest'altro servizio.
2: L'emissione di fumo nero e denso dell'altoforno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, Ispra e ARPA interpellati avrebbero scongiurato problemi di particolare gravità. Intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato all'erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flax, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di Ex Ilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate.
1: Cambiamo argomento e parliamo della cozza tarantina che resiste e convince, nonostante le temperature molto alte e le

0: Ormai possiamo dire record di questa estate. Il presidente dei mietidicoltori di Taranto, Luciano Carriero, rimarca che insomma, si è trattata di un'ottima annata, ma ci racconta tutto Maria Laura Panetta.
1: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio. Invece, per le cozze tarantine, il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
2: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta. Quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze invendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mietdicoltura si può dire salva in questo momento.
1: Inevitabile un commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Mar Grande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
2: Il lavoro dei mietdicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo perché devono monitorare le acque. Però so che è tutto sotto controllo, l'ASL sta facendo i prelievi necessari.
3: Nessun allarme comunque per le cozze tarantine.
2: No, no, il consumatore può stare sicuro perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.
0: E adesso la cronaca, un pomeriggio di lavoro finito in tragedia nelle campagne di Sava. Un uomo di 73 anni ieri è stato trovato carbonizzato in un terreno di Contrada San Giovanni, il servizio di Teresa Picchieri.
4: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in Contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano, con evidenti bruciature, era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Sava. Ora spetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
0: E ci spostiamo a Ginosa, mo notte movimentata in paese dove i carabinieri hanno arrestato un sessantenne del posto, accusato di aver accoltellato un uomo di 51 anni al termine di una lite per futili motivi. L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112, la vittima presentava una ferita d'arma da taglio alla coscia sinistra. I militari hanno rintracciato il presunto aggressore nella sua abitazione, dove durante una perquisizione hanno trovato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con l'episodio. I due uomini sono stati trasportati negli ospedali di Castellaneta e Taranto. Il sessantenne, accusato anche della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e del porto di oggetti atti a offendere, è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. In Puglia benzina e gasolio restano sopra i 2 euro al litro e mentre i prezzi continuano a salire in tutta Italia scatta il conto alla rovescia per la mini proroga del taglio delle accise che scade domani. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
5: In Puglia il caro benzina continua a farsi sentire. Il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 euro al litro, mentre la benzina è a 2,03 euro. Ma il problema non è solo pugliese. In tutta Italia i prezzi continuano a salire. Il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 euro al litro, contro i 2,15 euro di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo. Il taglio delle

0: Accise pari a 17 centesimi al litro non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione è soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure, il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare di 2,30 euro al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 euro in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
1: Dopo oltre 40 anni, nave Garibaldi lascia Taranto e l'Italia per una nuova vita sotto la bandiera dell'Indonesia, una partenza che porta con sé il rammarico per la mancata trasformazione dell'ex ammiraglia in un museo galleggiante. Dario Gallitelli.
2: Per Taranto non è stata una partenza come le altre, la definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultra digitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi, per oltre 40 anni simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio due anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 87 giorni senza effettuare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come porta elicotteri o porta droni e destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale, che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.
1: Torniamo sulle temperature record di questi giorni, nuova ondata di caldo in Puglia e nei prossimi giorni le temperature saliranno ancora fino a raggiungere tra venerdì e sabato i 45-46 gradi. Giovanna Calabrese.
0: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni. Il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45-46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
3: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
0: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
3: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
0: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto, una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
3: Il clou lo raggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. Nella città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
1: E adesso ce ne

Andiamo a Grottaglie per un viaggio tra musica, aneddoti, ma anche gossip, firmato dal maestro Giuseppe Gallo. Ci racconta tutto di questa rassegna chiamata Terra Viva. Teresa Picchieri.

0: dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi. Quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per Vissi d'arte e di gossip, spettacolo teatrale musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.
1: E noi chiudiamo con queste belle immagini e con la musica questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il nostro TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie per averci seguito.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome e Seiko Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con lo sport, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, entusiasmo alle stelle, 2000 abbonamenti e domani la presentazione della squadra. Un doppio appuntamento alle 19 in Piazza Garibaldi, alle 21.45 allo stadio Erasmo Iacovone durante l'intervallo di Italia-Kosovo. Una giornata pensata per accendere ulteriormente il legame tra il Taranto e la sua città. Il Taranto si prepara alla nuova stagione di eccellenza con un entusiasmo crescente dentro e fuori dal campo. Il primo dato arriva dalla tifoseria. Il club rosso-blu ha raggiunto quota 2000 abbonamenti. Un traguardo celebrato dalla società sui social con un ringraziamento al popolo rosso-blu a conferma del forte interesse attorno al nuovo corso del Taranto. Un segnale importante per una squadra che vuole ripartire con ambizione sotto la guida di Alberto Giuliatto. Intanto la società continua a muoversi sul mercato. L'ultimo innesto è Diego Martano, esterno offensivo mancino, classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, dove ha trascorso il biennio 2023-2025, nella scorsa stagione ha iniziato al Galatina per poi trasferirsi al Barletta. Un giovane di prospettiva che va ad aggiungersi alla rosa rosso-blu. E domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata speciale per la SS Taranto e per i suoi tifosi. La società ha organizzato una doppia presentazione ufficiale della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza. Si parte alle 19 in Piazza Garibaldi, alla cassa armonica all'interno del Fan Village Connection. Poi appuntamento allo stadio Erasmo Iacovone alle 21.45 durante l'intervallo Italia-Kosovo. Due momenti pensati per avvicinare ancora di più la squadra alla città. Tra mercato, 2000 abbonamenti e una piazza pronta ad accogliere i suoi nuovi protagonisti, il Taranto si prepara dunque a scrivere il primo capitolo della sua nuova stagione. Ci spostiamo adesso a Manduria, che si prepara a celebrare un traguardo storico. La matricola 100 compie 100 anni e l'8 settembre sarà festeggiata insieme a tutta la città. Un anniversario che vuole unire sport, storia e comunità con l'amministrazione comunale e la società bianco-verde impegnate nell'organizzazione dell'evento. Guardiamo il servizio. La matricola 100 appartiene a tutta Manduria e l'8 settembre sarà celebrata con una grande festa. E questo è il messaggio emerso dalla conferenza stampa di oggi, con il sindaco Domenico San Marco, che ha definito la matricola un bene immateriale della città, simbolo di una storia centenaria e motivo di orgoglio, anche in vista del percorso verso Manduria, capitale della cultura 2029. Elsa Occhilupo ha ribadito che sarà la festa di tutta la città, con il coinvolgimento delle diverse realtà sportive e di tutte le persone che hanno contribuito alla storia del Manduria. Non è la mia festa, ha sottolineato, annunciando una giornata all'insegna della partecipazione e della condivisione. Sul fronte sportivo il tecnico Marsili ha parlato della responsabilità di guidare la squadra nell'anno del centenario, puntando su ragazzi scelti per qualità umane, fame, sacrificio e passione. Un centenario che guarda al passato, ma soprattutto vuole rappresentare un nuovo punto di partenza per il Manduria.
3: Ci spostiamo adesso sul basket. Al via la nuova stagione del gruppo Support. I ragazzi si sono ritrovati al Pala Atanasio under gli ordini del

0: il responsabile del settore giovanile Stefano Mineo per dare il primo pronti via alla preparazione, a tracciare le linee guida del presente e del futuro è il presidente del club Ciccio Stuola che fa il punto sulle ambizioni della società e fa chiarezza sulla questione sempre aperta relativa agli impianti sportivi della città. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
1: È cominciata ieri al Pala Attanasio di Talsano la nuova stagione della Support Taranto, un nuovo percorso sportivo che ha preso il via sotto lo sguardo attento del responsabile del settore giovanile Stefano Mineo e del numero uno del gruppo Support Ciccio Stuola. La società ionica riparte con entusiasmo e con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita puntando ancora una volta sulla formazione dei giovani e sulla qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. La Support è ormai una realtà consolidata del panorama cestistico e pallavolistico tarantino, capace di ritagliarsi uno spazio importante anche fuori dai confini regionali. Un progetto che stagione dopo stagione continua a crescere e a portare il nome di Taranto sui parquet di tutta Italia. Il primo allenamento ha rappresentato dunque l'alba di una nuova avventura fatta di impegno, passione e ambizione. Il cammino del gruppo è appena iniziato e già pronto a costruire una stagione da protagonista.
2: Il gruppo Support da oggi riprende la sua attività con i gruppi maschili, i gruppi femminili, i gruppi ASH programmati che sarebbe il basket integrato e successivamente verso il 7 settembre cominceremo anche col gruppo della pallavolo. Per quanto riguarda la Virtus abbiamo due gruppi per ogni categoria, under 19 e under 17, poi un gruppo under 15 e un altro di eccellenza in collaborazione con la Santa Rita e un gruppo under 14 e due gruppi under 13. E poi ci saranno il nostro fiore all'occhiello che saranno i ragazzi speciali della SH Baskin che inizieranno la settimana prossima a fare attività in vista dei campionati futuri. Come detto, la polisportiva 74020 pallavolo inizierà la propria attività con le ragazze dal 7 settembre in poi. Dal punto di vista dell'allenatore abbiamo inserito Adriano Venuto che è un allenatore che ha preso il patentino proprio quest'anno ed è un ragazzo che ci dà molto affidamento. Poi per quanto riguarda la squadra di allenatori rimane quella che è, perché squadra vincente il mio esercito non lo cambio con nessuno, guidato da Stefano Mineo per quanto riguarda il responsabile del settore maschile e quest'anno sarà anche responsabile del settore femminile, Roberta Stolo invece sarà responsabile del mini basket. Gli altri allenatori, Mario Salvi, Cottignoli e tutti gli altri rimarranno a lavorare con noi. Dopo i giochi del Mediterraneo riusciremo a vedere quale scuola oltre all'Attanasio e all'Archimede poter utilizzare con i nostri gruppi che sono parecchi, quindi hanno necessità di spazi.
0: E con questo ultimo servizio siamo arrivati al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti relativi ai giochi del Mediterraneo e non solo. Ancora grazie, buon proseguimento di giornata su Studio 100, come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in Contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano, con evidenti bruciature, era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Sava. Ora spetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
1: L'Italia continua a dominare i giochi.

0: Il Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata, gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata entrata anche nella storia, l'Italia ha superato quota 2500 medaglie complessive ai Giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo con 5 medaglie sulle 6 disponibili. Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate. Giada Alzetta ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kalia Antoniou nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Kostantikopoulou ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie, primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 kg, mentre l'Algeria ha raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce, sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepanović Pecevic, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
1: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
2: Sono stati giorni veramente pieni di gente che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo, quindi come potete vedere le file agli stand iniziano ad aumentare, in serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente, una costante è quella delle masterclass, tutte le sere alle 19:30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo, e vino, degustazioni e quant'altro. Sempre dopo le 22:30 DJ set, quindi abbiamo dalla cassa armonica il DJ set, e durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED wall, dal mega schermo posizionato nella cassa armonica.
3: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni. Il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45-46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
4: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
3: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
4: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
3: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto, una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
4: Clou lo raggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. Nella città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
3: In Puglia il caro benzina continua.

0: Continua a farsi sentire. Il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 euro al litro, mentre la benzina è a 2,03 euro. Ma il problema non è solo pugliese. In tutta Italia i prezzi continuano a salire. Il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 euro al litro contro i 2,15 euro di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo. Il taglio delle accise, pari a 17 centesimi al litro, non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattino non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione è soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo Stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure, il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare i 2,30 euro al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 euro in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
1: Per Taranto non è stata una partenza come le altre, la definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultra digitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi, per oltre 40 anni simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio 2 anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 87 giorni senza effettuare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come porta elicotteri o porta droni e destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale, che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.

Dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi, quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per Visti d'arte e di gossip, spettacolo teatrale musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.

0: L'emissione di fumo nero e denso dell'Alto Forno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, Ispra e ARPA interpellati avrebbero scongiurato problemi di particolare gravità. Intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato all'erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flax, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di ex Ilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate. Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dei tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili, misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IGI Taranto con il presidente Nicola Convertino, che però non si sbottona.
1: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stato così un'interlocuzione molto molto informale sulle problematiche Ilva e di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro.
2: Nelle scorse ore, con una nota stampa, avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto, Piero Vitetti, ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
1: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con l'avvicinarsi del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale, ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare e credo che è l'ultima cosa, che l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui e poi ne sentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Intanto, a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, a cui ha partecipato stamane, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato: i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano.
3: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio. Invece per le cozze tarantine il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
4: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta, quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze in vendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mitilicoltura può, si può dire, salva in questo momento.
3: Inevitabile un

0: Commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Margrande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
1: Il lavoro dei mitilicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo perché devono monitorare le acque, però so che è tutto sotto controllo, l'ASL sta facendo i prelievi necessari.
2: Nessun allarme comunque per le cozze tarantine?
1: No, il consumatore può stare sicuro perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento delle 17 con Med Intà. Siamo qui per darvi gli aggiornamenti di ciò che è accaduto nella nostra giornata dei Giochi del Mediterraneo del 25 di agosto e quindi partiamo subito con la sezione di Med Intà in campo con gli aggiornamenti sportivi di Giuseppe De Lisanti e le interviste curate da Cosimo Lenti.
1: Grazie, grazie Sabrina, perché ci sono naturalmente tanti aggiornamenti relativi a questi giochi del Mediterraneo. In questa nuova edizione vi parliamo di quello che è accaduto questa mattina, perché è stata una giornata fino a questo momento decisamente positiva per l'Italia. Sono già arrivati gli oro di Laura Picchio nella raffa individuale femminile, Diego Rizzi oro con petanque tiro di precisione maschile, il terzo posto invece di Alfonso Nanni e Luca Viscusi nel raffa doppio maschile, quindi al momento siamo a 57 medaglie, 21 ori, 21 argenti e 15 bronzi. Bocce, mattinata spettacolare per l'Italia che insomma è stata la disciplina più soddisfacente finora. Laura Picchio ha battuto la croata Ana Jujinovic 7-4, conquistando l'oro nella raffa individuale femminile. Pochi minuti dopo è arrivato un altro oro, quello di Diego Rizzi, che ha sconfitto lo spagnolo Manuel Luque González nel tiro di precisione della petanque. Rizzi ha chiuso con un colpo decisivo dagli 8 metri. Poi è arrivato il bronzo di Nanni Viscusi nel doppio maschile della raffa, dopo una sfida tiratissima contro la Libia. E il precedente è impressionante perché solo ieri, pensate un po', il nuoto aveva prodotto 9 medaglie italiane in una singola sessione, di cui 4 ori. Bene anche nel badminton gli italiani. Qui c'è una notizia importante però, perché Fabio Caponio ha battuto il portoghese Marreiros Gloria e si è qualificato per la semifinale. Anche Giovanni Toti è già qualificato alle semifinali. Questo significa che l'Italia ha già la certezza di una medaglia nel badminton maschile. Se entrambi poi perdessero in semifinale, potrebbero comunque affrontarsi nella finale per il bronzo. Anche Yasmin Hamza ha vinto il suo quarto di finale femminile, rimonta ed è in semifinale. Bene anche nella ginnastica ritmica, le azzurre, dopo gli esercizi con cerchio e palla, Margherita Fucci e Viola Sella sono rispettivamente terza e quarta nel concorso individuale, dietro alla spagnola Bautista e alla turca Emir. Andiamo avanti perché c'è la boxe, una piccola delusione qui con Tommaso Sciacca, che è stato eliminato nei quarti dei meno 55 kg dallo spagnolo Rafael Lozano Serrano, che ha vinto 4-1, dunque niente medaglia per lui. E poi naturalmente gli aggiornamenti importanti con stasera che ci sarà il

0: Italia-Algeria nel calcio alle 20 e poi naturalmente andremo a raccontarvi quello che accadrà nella giornata di domani, ma con gli aggiornamenti anche di quello che accadrà più tardi. Adesso però ci gustiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti che sta realizzando con i protagonisti. Andiamo a sentirle.
1: Ilaria Bertini, un bronzo a Taranto. Quanto sei soddisfatta della tua prova?
2: Allora, soddisfatta diciamo non al 100% perché avrei voluto raggiungere ovviamente il gradino più alto del podio e oggi sentivo di poterlo fare, però purtroppo la mia avversaria è stata più brava di me oggi e quindi ho un po' di rammarico, ma sono comunque soddisfatta perché ho incontrato anche la mia compagna per salire sul podio ed era un assalto difficilissimo, vissuto ovviamente con tanta tensione e quindi aver raggiunto già il podio oggi è un grandissimo risultato. Avrei voluto fare di più ovviamente, però vabbè.
1: Un commento su Taranto e su questo pubblico che ti ha spinto fino alla fine.
2: Taranto bellissima, soprattutto i suoi abitanti. Il tifo qua è stato un tifo che io non avevo mai ricevuto in vita mia, è stato incredibile, un affetto sia dai bambini ma sia anche dai genitori, dagli adulti, dai ragazzi che sono venuti a vederci, ci hanno fatto un tifo che ci ha emozionato tutti noi italiani, non avevamo mai ricevuto un tifo di questo tipo, quindi è stato bellissimo, grazie mille perché è stato davvero davvero, c'era davvero tanta carica oggi.
3: Ultimo, comunque, una grande prestazione.
4: Sì, sono molto contento anche perché vengo da una stagione molto difficile e comunque riconfermarsi sul gradino del podio è una cosa importante. Chiaramente speravo nella vittoria, però come ho già detto più volte, siamo tutti qua per vincere, io gli ho dato il massimo. Stavolta ha vinto lui, la prossima volta speriamo che vinca io.
1: Davide, un commento su Taranto, su questo fantastico pubblico. Hai fatto magica, un inchino alla fine.
4: Magica, ma perché se lo meritava tutte queste persone, i volontari, chi ha lavorato dietro le quinte, e hanno fatto un tifo spettacolare. Spesso ho chiamato il tifo del pubblico perché ero magari in difficoltà e visto che ce l'abbiamo perché non sfruttavo, certo. Ho sfruttato l'occasione. E città fantastica e ringrazio veramente tutti quanti.
1: Damiano Catania, capitano della nazionale azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo, ti chiedo innanzitutto che partita è stata, la terza vittoria consecutiva, e poi ti chiedo un commento su questo grande pubblico oggi sold out al Palamazzone.
5: Partiamo dal pubblico che è il grande protagonista secondo me. Dopo noi in campo lui, il pubblico è il settimo uomo che ci aiuta tanto, è bellissimo una cornice del genere, penso io non ho mai visto tanta gente così, è semplicemente fantastico. Per la partita è stata una partita secondo me ottima, stiamo crescendo di volta in volta, siamo partiti stavolta subito bene, anche nelle situazioni difficili siamo rimasti lì, quindi positivo. Il secondo set è stato bello, intenso e lungo, ma ripeto ci serve per allenarci perché è una squadra nuova che ha provato pochissimo, non sono alibi ma sicuramente si vede in campo l'intesa che cresce partita dopo partita.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti che sta sapientemente osservando, raccontando quello che sta accadendo in questi Giochi del Mediterraneo su Taranto, ma non solo. Però c'è da raccontare anche quello che accadrà più tardi. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, guardiamo la grafica perché ci sono le finali del nuoto quest'oggi con i 200 misti donne a partire dalle 18, come vedete, poi i 200 misti uomini, 50 stile libero donne, 50 stile libero uomini, 200 farfalla donne, 400 farfalla uomini, 100 dorso donne, 100 dorso uomini e allora abbiamo anche il 1500 stile libero uomini. Andiamo avanti, naturalmente andiamo a scorrere quello che abbiamo a disposizione perché le finali di bocce di oggi ci portano alla finale oro volo, tiro progressivo uomini, 17:15 finale oro volo, tiro progressive donne, 18:30 finale oro volo, tiro di precisione uomini, 18:30 finale oro pétanque doppio uomini, 19:45 finali oro volo, tiro di precisione donne, 20:30 finale oro pentanque doppio donne. Gli azzurri in finale, da seguire Diego Rizzi e Andrea Chiappello, finale nel doppio maschile di Pentank, Laura Picchio e Katie Crescenzi nella finale del doppio femminile di Raffa, Laura Picchio invece finale nel singolo femminile. Andiamo avanti perché abbiamo anche la lotta femminile, dalle 19 alle 20 e 30, sempre Laura Godino per loro. Nel calcio femminile invece abbiamo alle 21 Italia-Slovenia, pallavolo maschile alle 20 Italia-Algeria, pallamano maschile sempre ore 20 Italia-Portogallo. Quindi questi sono gli impegni della giornata di oggi. Tanta situazione ovviamente nei vari palazzetti, nelle varie strutture del nostro territorio. Torniamo in studio perché ovviamente vi raccontiamo anche quello che accadrà nella giornata di domani, una giornata piuttosto ricca perché si assegnano 15 titoli. Ovviamente per non dimenticare questo aspetto, oggi comincia anche il tennis, ore 17 si parte subito. E ritornando a quello che accadrà domani, abbiamo il Magna Grecia Tennis Center che vedrà protagonista dalle 10 alle 14 il singolare maschile sedicesimi, dalle 10 alle 14 sempre singolare femminile invece sedicesimi, 14-18 doppio misto ottavi di finale. Quindi domani mattina si torna in campo in singolare mentre nel pomeriggio debutta il misto. Poi abbiamo il tiro con l'arco, il tiro a volo, quindi secondo giorno del trap con qualificazioni uomini e donne, 15:30 finale trap donne. Attenzione perché abbiamo anche il nuoto pinnato con le batterie che cominceranno dalle ore 10 con ben 9 titoli da assegnare nell'arco della giornata. C'è anche la box, il pugilato, quindi dalle 13 semifinali donne, 15 semifinali uomini. Qui quindi potrebbero arrivare medaglie sicure, visto che le semifinali determinano almeno il bronzo. Ginnastica ritmica, ore 15, finale del concorso generale individuale. Badminton, giornata importantissima, ore 16, finale singolare maschile, 17, finale singolare femminile. Quindi domani avremo due medaglie d'oro assegnate. Il calcio, 10:30, si parte, Macedonia del Nord Marocco, 10:30 sempre Turchia-Tunisia, ore 21, gara fondamentale, Italia-Kosovo, come ben sapete, all'intervallo di Italia-Kosovo verrà presentata anche la squadra del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone, una delle gare serali da non perdere, assolutamente. Tennis tavolo, dalle 10 alle 17, fase preliminare a squadre, 17 la seconda sessione. Andiamo avanti perché c'è il volley femminile. Volley femminile che parte ore 14 con Turchia-Kosovo, 17 Grecia-Macedonia del Nord. Altri appuntamenti, ovviamente, ci saranno anche padel, pallamano e altre discipline durante la giornata. È ovvio che domani il tennis continua ancora con i sedicesimi, quindi non ci sono ancora medaglie in palio. Le prime finali di tennis saranno il 30 agosto per i doppi e il 31 agosto per i singolari. Questi sono gli aggiornamenti per stasera e per domani. Noi vi ringraziamo naturalmente per seguirci giornalmente, appuntamento all'edizione delle 11 di questo Medinta in Sport.
3: Passiamo adesso a quello che riguarda tutto ciò che accade per le strade dei giochi. Questa mattina il nostro Angelo Di Leo era alla piscina di Viale Virgilio e quindi vediamo insieme che cosa è accaduto.

0: Sì, buongiorno, qui siamo in collegamento dalla piscina Torre d'Aiala. Si è concluso proprio da pochi minuti, si è conclusa la sessione mattutina di batterie semifinali. Stasera c'è il gran finale con delle gare molto attese agli appassionati. C'era il tutto esaurito, come sempre sta avvenendo qui nella piscina, come sempre si sta registrando al Palamazzola, soprattutto quando c'è l'Italia ci sono le partite di cartello, perché c'è grande affluenza in tutti i palasport e in tutte le venue, come dicono qui dal comitato, in tutti i luoghi in cui si stanno giocando i giochi del Mediterraneo. Qui siamo all'uscita della piscina, abbiamo stravolto un po' i programmi, la scaletta, grazie ai colleghi, grazie a Sabrina e a Peppe Dellisanti, alla regia, perché eravamo lì pronti per documentare l'avvio del tennis, ma come avete saputo, come abbiamo già documentato qualche minuto fa anche qui, in Medinta per le strade di Taranto che si incrocia inevitabilmente, anzi per le strade dei giochi che si incrocia inevitabilmente con la rubrica In Campo e con la rubrica Eventi, siamo qui adesso a documentarvi questo entusiasmo che la piscina ancora una volta sta registrando. Ho qui con me, in maniera fortuita ma graditissima, lo prego di raggiungerci, l'ex presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo Prontera. Intanto ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora intanto approfittiamo all'architetto, all'urbanista,

0: che città avremo dal 4 settembre alla luce anche di questi bellissimi impianti e anche un giudizio su questa piscina, bello tecnico.
1: Allora, sicuramente avremo una città più ricca dal punto di vista delle infrastrutture, perché le strutture che sono state realizzate sono davvero molto interessanti. Questa piscina in particolare, oggi è la prima volta che la vedo dall'interno, è davvero un piccolo gioiello.
0: Ecco, magari

0: caratteristiche per posizionarsi all'interno dei circuiti più importanti del nuoto, dello sport, e si trova in una zona strategica, perché questa è una zona che non è mai stata risolta dal punto di vista urbanistico, una zona demaniale, ex demaniale, quindi che è tornata al comune di Taranto e sul quale secondo me bisognerà molto investire, perché è un'area che al momento non è stata completamente, diciamo, risolta.
1: Questa è anche archeologica, vero?
0: Sì, sì, sicuramente ha avuto anche dei ritrovamenti archeologici, questo non lo so con certezza, però di sicuro è una parte almeno urbanisticamente interessante.
1: Si chiama Torre d'Aiala la piscina, non a caso, perché c'è una torre dei d'Aiala che svetta, per chi è di Taranto, alla fine di via Campania, proprio all'incrocio, no? Dove un tempo da bambini noi andavamo alle giostre, ti ricordi, ad ottobre? Ecco, noi siamo proprio qui, per chi non è di Taranto siamo affacciati al Mar Grande. Sabrina, ricordi anche tu quando qui c'erano le giostre, vero?
2: Sì, me lo ricordo, ottobre. Ma ultimamente anche c'erano i gonfiabili, quindi adesso è stata un'evoluzione.
1: Sì, sì, certo, è sempre un
3: cambiamento lento.
1: Sì, i giochi erano nel destino di quest'area. Dal punto di vista urbanistico, architetto Prontera, quanto una città può essere in grado di ripuntare, di rilanciarsi attraverso una manifestazione del genere e un'infrastrutturazione nuova?
0: Beh, è un'occasione interessante, sicuramente un'occasione importante che ci dà la possibilità intanto di avere nuove infrastrutture sportive a servizio della città, e poi risolve in questo modo alcuni nodi che non sono mai stati risolti dal punto di vista urbanistico, e come dicevo prima questo è uno di quelli: l'affaccio a mare lungo la Torre d'Aiala è uno di quei luoghi che poi è prospiciente, diciamo, la base navale, si fa da cerniera tra la base navale e il resto della città, quindi è sicuramente un'occasione che la città ha e che sicuramente dovrà poi perfezionare.
1: Bene, ti abbiamo rubato la famiglia, grazie per la cortesia,
0: e buon lavoro.
1: Grazie, ciao. Massimo Prontera, architetto, ex due consigliature fa, presidente dell'Ordine degli Architetti. Approfitto, salutiamo anche Paolo Bruni, l'attuale presidente, che magari se lo incontreremo chiederemo anche a lui. E come Massimo Prontera, come tanti altri amici e amiche di Taranto, ma tante famiglie, ecco, vedi, Giovanni Talamo, facciamo due passi qui. Qui c'è il percorso che, vedete, porta fuori e porta in Viale Virgilio.
2: Sì.
1: Intanto ci ha raggiunti minaccioso Cosimo Lenti, che io voglio subito qui. Cosimo Lenti, che sicuramente sarà preparato. Lo conoscete, ragazzi?
4: Sì, vagamente.
1: Lui ha gli occhiali scuri. Vagamente, dice Sabrina Morea. Lui ha gli occhiali scuri perché era in incognito, ma sì, lo riconosceremmo.
4: Il sole è forte, a quest'ora inizia ad essere forte. Però c'è tanta gente, cioè, certo. È tanto, tanto bello, perché comunque delle semplici batterie ci sono tantissime persone ed è bellissimo, davvero.
1: Allora, passate pure, non vorremmo bloccare il passaggio di alcuno, prego. Ecco, magari la signora. Non inquadriamo i bambini, signora, va bene, va bene. Allora, guarda me, eccoci qua, va bene. Allora, dicevamo, Cosimo, tanta gente anche alle batterie,
4: sì, sì.
1: È proprio il piacere di gustarsi, vedi il fiume di gente che sta lasciando, qua con circa 2000 persone, all'improvviso la cerimonia ha detto ok, ci vediamo oggi, sono scattati tutti, ma già con un arrivederci per le batterie, e mi pare di aver colto che non importa che siano italiani o meno, qui c'è un applauso per tutti, è il senso olimpionico che sta prevalendo, magari è retorica, ma è quello che avvertiamo.
4: Sì, sì, non è scontato. Io ieri ho seguito le finali di Fioretto e quando in finale ci arriva un italiano è normale che si fa il tifo per un italiano.
1: Fioretto, però, Ricciardi, finito il programma
4: e però la cosa bella è che comunque anche dopo una sconfitta in finale c'è stato l'applauso del pubblico sincero, del pubblico di Taranto, e tutti i ragazzi, sia nuotatori che ragazzi che praticano la scherma, quindi fiorettisti e così via, siano tutti felici di questo grande pubblico che non avevano mai trovato in giro per il mondo. Quindi.
1: Allora, per le strade dei giochi, domani incroceremo ovviamente anche il Taranto Calcio.
4: Chiaro.
1: Perché sono giorni di calcio molto importanti. Andiamo per ordine, così facciamo anche comunicazioni di servizio. Partiamo dalle 18. Cosa avverrà domani in piazza Garibaldi, dove c'è il Fan Village?
4: Allora, la presentazione del Taranto dovrebbe avvenire alle 19:30. Quindi,
1: bene, allora facciamo la scaletta.
4: 19:30 presentazione del Taranto Calcio,
1: piazza
4: Fan Village, quindi piazza della
1: piazza Garibaldi.
4: E da lì poi ci si sposterà verso lo stadio Iacovone per Italia-Kosovo, dove è una partita importantissima perché gli azzurri sono chiamati a vincere dopo un pareggio e una sconfitta, quindi per qualificare.

0: Senti, facciamo un passo indietro, poi parliamo degli azzurrini, okay, perché vai. Domani vanno sostenuti, perché sono azzurrini in gambissima che stanno incontrando atleti di 2-3 anni più grandi, esatto, e a quell'età è un secolo. È un secolo. Allora, torniamo al Taranto Calcio. Vabbè, sui 200 in campo, domani documenterà tutto come sempre, tu e i colleghi Dario Garifelli.
1: Saremo in diretta.
0: Ecco, quindi vedete, sui 200 domani, quindi appuntamento 19:30 Piazza Garibaldi, rosso o blu.
2: Angelo,
0: poi
2: quindi
0: Italia, Kosovo, gli azzurrini domani.
2: Angelo, è una notizia ufficiale. Prego. Che stiamo dando, ovviamente, no? Il fatto che
0: seguiremo, sta dando Cosimo Lenti, se non è vera se ne assume lui la responsabilità.
1: Cosa?
0: La diretta
1: no, è da comunicato del Taranto.
0: Galitelli, se non è raro, se non è
1: Se non, non
0: è,
1: lo so,
0: se non è vero la fa Cosimo Lenti,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: solo,
1: sì,
0: cioè. No, comunque è vero, perché come si dice a Taranto, non si è spostato di parole, no? È un nostro potere.
1: Assolutamente.
0: Torniamo seri, una parola grossa, Sabrina. Ci proviamo. Salutiamo anche Peppe
2: Degli
0: Santi che vuole aggiornarci. Vuole aggiornarci su tutti i risultati in tempo reale, fra poco lo farà. Ne abbiamo un po' rivisto la scaletta oggi. Allora, per chiudere questo spaccato. L'Italia domani va sostenuta, non solo perché l'Italia, perché è la prima volta che si gioca nello Iocovone rinnovato.
1: Vero.
0: Cioè si va verso il tutto esaurito delle zone aperte, che sono le due tribune?
1: Era tutto esaurito, con le zone aperte tutte e due le tribune, ovviamente per quella che è la capienza, e il Taranto presenterà anche lì la sua squadra
0: nell'intervallo
1: di Italia-Kosovo.
0: Bene, l'Italia è a un punto, domani ha la terza partita contro la...
1: Kosovo?
0: Domani Italia-Kosovo, ha perso ieri con l'Algeria 3-1.
1: Con l'Algeria e poi ha pareggiato con l'Albania 1-1.
0: Sono ragazzi di 18 anni, alcuni dei quali sono campioni d'Europa Under 17 a maggio, quindi è una bellissima squadra di
1: ragazzi.
0: E va sostenuta la maglia azzurra, facciamo il tifo, sarebbe bellissimo se superassero il turno. Se non lo superano, ci hanno di fatto inaugurato il campo dello Iocovone.
1: Assolutamente sì, e ricordiamo, come dicevi benissimo tu, stanno affrontando ragazzi molto più grandi. E a quell'età è un abisso, solo fisicamente.
0: Quindi forza Taranto, forza Italia, forza Azzurri domani, forza Stadio Iacovone. Godiamoci ancora questi giochi, c'è un bellissimo ambiente ed è frizzante. La città si sta divertendo anche ieri sera, si ballava a piazza fino a mezzanotte e mezza tra Ponte Girevole e il Fan Villa, c'erano tanta gente. Io ti auguro buon lavoro, buon proseguimento. Presumo tu voglia rubarti i servigi di Giovanni Talamo?
1: No, per il momento.
0: Giovanni tira un sospiro di sollievo, eccolo là, fai con la telecamera così Giovanni, ecco, vedete, questo
2: sì,
0: è un sospiro di sollievo.
1: Sì. Ciao Angela,
0: Sabrina, che dici?
2: No, ho detto Talamo, insomma, ferito. Che
0: ha detto
2: così,
0: sì,
2: insomma,
0: con la telecamera.
2: Dopo le sezioni di Made in Ta che riguardano più da vicino gli eventi sportivi, passiamo adesso a conoscere alcuni dei protagonisti degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo e scopriamo anche quello che accadrà in questa giornata del 25 di agosto.

0: Taranto in questi giorni al centro del Mediterraneo, polo di aggregazione sportiva, ma non solo. Parliamo di un evento che si terrà il 26 e il 29 di agosto al Teatro Orfeo nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Parliamo di inclusione, parliamo di cittadinanza attiva e lo facciamo con una delle protagoniste che salirà sul palco del Teatro Orfeo per appunto mettere il Mediterraneo in scena e parlare di questi ruoli, di questi temi importanti che Taranto in questi giorni proprio diventa crocevia fondamentale. Presento, siamo con l'avvocato Anna Chiara Vimborsati che insieme ad altri importanti protagonisti parlerà appunto in questa serata, prima serata del 26 di agosto al Teatro Orfeo.
1: Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'occasione. Abbiamo pensato, non io da sola, ma insieme alla professoressa Alessandra Pagano e anche insieme al dottor Renato Galeone, che è advisor di questo progetto, di mettere Taranto in scena, di utilizzare questa espressione linguistica che narra e che consente a Taranto di narrare, di utilizzare per la prima volta probabilmente in una modalità così emblematica le caratteristiche di una città che è così aperta verso il Mediterraneo, come questo ponte ci racconta.

0: mutuando proprio la metafora e l'immagine del ponte in una dimensione diacronica e sincronica. E diciamo che è stata un po' questa la nostra volontà, quella di scegliere due momenti, cinematografico e teatrale, che narrassero la centralità di questa città, come bene hai detto, come crocevia di culture, tanto nel passato rispetto a quella che è la celebrazione teatrale dell'esperienza del generale Laclau, venuto a Taranto e poi morto in realtà a Taranto, che narra il collegamento impensabile probabilmente per tanti, ma assolutamente attuale, tra la colonizzazione francese e la città di Taranto, e in una prospettiva sincronica quella che è la tematica che ci interessa non solo in maniera brutale a volte, che è appunto quella dell'immigrazione, con una proiezione che dà peraltro il nome alla tavola rotonda Oltre il confine, che ha scelto di narrare l'avventura di due bambini e quindi di spiegare e raccontare la traversata in mare da un luogo indefinito dell'Africa fino all'Italia, non attraverso il racconto della traversata brutale, per noi un'esperienza fallita, perché evoca un fallimento, ma di guardare oltre quello che c'è questa traversata, unendo un po' il racconto realistico con la fiaba, perché questa è la capacità straordinaria di questa pellicola, emozionante, veramente emozionante. E queste sono due occasioni che ci siamo proposti un po' di raccontare anche alla città, di condividere con la città, che ci consentono di riflettere su alcune categorie. I nomi che diamo alle cose, quindi in primo luogo l'attenzione al linguaggio, non solo immigrazione, non solo diversità per conoscere l'altro, ma un percorso, come dicevi, di cittadinanza attiva per conoscere se stessi.
1: Allora, questa esperienza non poteva non avvenire in un altro luogo, crocevie di arte, appunto come il Teatro Orfeo. Per questo ovviamente ringraziamo Adriano Di Giorgio, che tra l'altro sarà presente la sera dell'evento del 26, e abbiamo parlato di cinema, quindi chiaramente con questo film. Tra l'altro, guarda, ho qui, e ci tengo a farla vedere, La Locandina, Oltre il confine, un film di Alessandro Valenti. Cioè, facciamo anche questa cosa totalmente live. Però ci sarà anche la musica, e in questa serata, insomma, dove poi voi darete il via a questa tavola rotonda, e poi il 29, il secondo appuntamento, insieme a un'opera portata in scena dal regista Clarizio Di Ciaula.
0: Sì, la scelta di queste due tematiche è nata dall'incontro tra un gruppo di amici. Io ci tengo a precisarlo, perché l'elemento che ha dato poi vitalità a questa esperienza è l'amicizia che ci lega. Primo fra tutti sicuramente l'amicizia con Adriano Di Giorgio, e il teatro che un po' ha le sue caratteristiche, perché è vero che è un teatro storico che ha attraversato l'evoluzione della città di Taranto, ma anche l'imprinting delle persone che poi l'hanno fatto, in questo caso proprio di Adriano Di Giorgio. C'è anche il coinvolgimento di Cinetar, del Cinema Savoia, che è poi il collegamento con Andrea Miro, il collegamento con il regista Alessandro Valenti, che è un regista leccese. Quindi abbiamo scelto di valorizzare la nostra cultura, la nostra modalità di guardare alla cultura, proprio attraverso un film che, devo dire, ripropone anche uno spaccato della città di Taranto proprio in particolare, e poi chiaramente una rappresentazione teatrale nostra che esalta anche proprio il cuore della nostra tarantinità. Quindi un regista nostro, locale, Clarizio, che io ho avuto modo di vedere e di ascoltare, e che merita, e quindi di privilegiare e di esaltare proprio la nostra cultura e il nostro sapere attraverso una rivisitazione dei linguaggi, perché poi di questo si tratta. La nostra vuole essere, insieme al professor Antonio Uricchio, e abbiamo il pregio di averlo tra noi nella tavola rotonda che si celebrerà poco prima della proiezione del film alle 18.30 il 26 agosto proprio presso il Teatro Orfeo, che è il presidente oggi dell'UNVAR e che racconta con noi un'esperienza che è un'esperienza cognitiva, un'esperienza di attenzione all'uso proprio dei linguaggi, non solo giuridici, perché è ovvio che molto spesso l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione, vengono valutati solo dal punto di vista dell'impatto giuridico, quello che rappresenta, quello che è la legge, disciplina, In realtà l'immigrazione è solo alla fine tutto questo, mentre il percorso che un immigrato comincia, che questi due bambini ci consentono di per la prima volta vedere con gli occhi di due bambini, è un'esperienza di vita. Un'esperienza di vita che comincia in un posto nuovo con delle aspettative e con un incontro, che non è un incontro solo per chi arriva, è un incontro per chi accoglie. Io anche da genitore ritengo che sia opportuno riflettere su quanto anche la modalità di descrivere questi fenomeni oggi possa fare la differenza, perché a volte nelle espressioni che utilizziamo tradiamo una cultura che è occidentocentrica, eurocentrica, che invece deve aprirsi, che deve un po' dissipare, ecco, queste dominazioni culturali che noi come retaggio ancora abbiamo. E questa è un'occasione nella quale ci proponiamo in maniera semplice, in modo che sia un'opportunità per chi viene ad ascoltarci, ci proponiamo di offrire alla città di Taranto in maniera molto umile, molto modesta, perché siamo prima di tutto tarantini, in questa occasione siamo proprio orgogliosi di essere tarantini, con le nostre poche competenze, condividendole con gli altri, ecco, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, l'invito è a condividerle tutti insieme. In questa iniziativa, tra l'altro la serata sarà moderata dal nostro amico Angelo Di Leo, e quindi vi invitiamo a partecipare a Mediterraneo in Scena 26 agosto e 29 agosto, con la possibilità di immergervi nella nostra città in questo momento così importante attraverso vari linguaggi che poi sono i linguaggi dei popoli.
0: Dell'arte, i linguaggi dei popoli e dell'arte tutelati e garantiti dalla nostra Costituzione. Non è un caso, ma l'articolo 33 della Costituzione mette insieme lo sport e l'arte. Quindi competizione sportiva sì, stiamo godendo di esperienze bellissime, io per prima sto cercando di guardare tutte le gare possibili e immaginabili, ma incontro di culture.
1: E allora ci incontriamo a teatro, grazie all'avvocato Anna Chiara Vimborsati, Teatro Orfeo. Questo è proprio l'angolo di Taranto dove si possono fare incontri meravigliosi, un crocevia straordinario della nostra città, dove finalmente oggi sono riuscita ad incontrare un personaggio di Taranto che volevo incontrare da tempo. Sto parlando di Claudia Pignatale, architetto tarantino, che con il suo lavoro sta curando il brand e il look della nostra città, ridando forma, vita e colore per questi giochi del Mediterraneo. Claudia, allora, ben arrivata nella tua città.
2: Il progetto parte dall'idea di accendere una luce su Taranto, dall'idea di far conoscere Taranto per le sue bellezze, perché rimanga qualcosa anche oltre i giochi e perché questi giochi siano un trampolino di lancio anche per il futuro, per questa città che da qualche parte doveva rinascere. Insomma, speriamo che sia una bella occasione, noi ci crediamo, ci abbiamo creduto dall'inizio, per cui abbiamo pensato di fare delle installazioni in città, e volute queste installazioni per far vedere quanto è bella Taranto e per far parlare di noi, e per fortuna le installazioni sono diventate virali e quindi siamo stati molto contenti, siamo stati molto fortunati.
1: Allora, si è partito da Embrace the Future, la frase riportata sotto il ponte girevole, come dicevi prima, insomma nel mondo ci sono due ponti come quello di Taranto.
2: Sono solo due ponti, uno è a Taranto e un altro è in America, che girano con lo stesso sistema, con lo stesso meccanismo. È un simbolo, è un emblema di Taranto, il ponte girevole, unisce i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, dietro c'è il castello, quindi è uno sfondo eccezionale anche fotograficamente. E il fatto di aprire sul Mediterraneo, aprire verso il Mar Grande, era un messaggio a cui tenevamo particolarmente.
1: Allora, oltre ovviamente ai vari punti, le varie installazioni, anche il Fan Village a Piazza Garibaldi, un'altra opera che Claudia Natale sta curando è questa bellissima installazione luminosa intitolata Attraverso, che si trova dal 21 di agosto presso la Concattedrale.
2: Beh, la Concattedrale è un altro dei simboli di questa città, no? Quasi nessuno sa che Gio Ponti, alla fine della sua carriera, viene a costruire a Taranto questa chiesa magica fatta di vele. Questa è una città di vento, per cui ha reinterpretato le vele. Queste vele abbiamo pensato che fosse interessante farle attraversare da dei fasci luminosi, creando un altro luogo, creando un altro punto, come se stessimo mappando la città con dei piccoli punti strategici. Ovviamente dei punti più focali, più importanti per i giochi mediterranei sono quelli sportivi, ma ci sono anche le bellezze della città che vanno valorizzate.
1: Claudia, nell'ambito del tuo lavoro, subito dopo, insomma, questo

0: impegno importante dei Giochi del Mediterraneo. Qual è il tuo progetto prossimo che devi curare?
1: No, non si dicono i progetti prossimi.
0: Non è già pronto?
1: No, non è. È già pronto, ma non si allora, dicono. Lavoro tanto nel mondo dello sport, ma non solo nel mondo dello sport, lavoro nel design, nell'architettura di interni, per cui ci sono tante cose che bollono in pentola, ve le farò sapere.
0: Allora, noi rimaniamo in contatto con Claudia Pignatale e la ringraziamo per questa bellezza aggiunta che ha portato con la sua arte e con il suo lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Siamo tornati in studio dopo queste interviste e continueremo oggi a incontrare altri protagonisti di altri eventi. E allora, visto che parliamo di eventi, io vi ricorderei quelli che sono i più importanti che oggi si terranno a partire dal pomeriggio. E partiamo subito con un evento molto importante, quello che si terrà all'interno del Museo Martà, che apre le porte a un progetto speciale di archeologia e teatro, l'atleta di Taranto, un doppio spettacolo teatrale multilingua con visita al museo curato dall'associazione Terra Magica Massimo Cimaglia. E allora che cosa accade? Accade che dalle 19:30 sarà possibile una visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto, campione della Magna Grecia, vissuto tra il 500 e il 480 a.C. e vincitore di diversi giochi paratenaici, una tomba che ribalta sempre Taranto proprio tra i posti più importanti per quanto riguarda i musei archeologici. E allora 19:30 ci sarà la visita guidata e a seguire lo spettacolo alle 20 nel chiostro, appunto questo spettacolo scritto da Barbara Gizzi che si avvale della interpretazione e della regia di Massimo Cimaglia. Ancora la visita alle 20 e lo spettacolo nel chiostro alle 21:30. Questo evento si terrà da oggi 25 agosto fino al 27 e noi seguiremo appunto questo evento particolare e molto importante. Sempre oggi torniamo nella zona Belvedere di Scesavasto con l'iniziativa dal titolo virata Vivi in Puglia After the Games Festival diffuso, e oggi c'è un primo turno alle 19:30 di un tour esperienziale e alle 21:30 il secondo turno. Un tour che appunto vi porta a passo tra storia, leggende e tradizioni popolari, che conduce dalle profondità degli ipogei alle terrazze panoramiche, curato dall'esperta archeologa Silvia Quero e dalla guida del Touring Club Lavinia d'Andria, organizzata dall'associazione Apulia Face e dall'associazione Fermenta. E sempre al Belvedere di Scesavasto alle 19:00 laboratori di pizzica, sempre all'interno di Virata Vivi in Puglia, alle 19:00 come dicevo laboratori di pizzica, a seguire dialoghi di matrice popolare, il tarantismo con Sandra Taveri e Gianfranco Mele alle 20:00 e poi un live alle 22:45 Giovanni Amati e Matteo Scatigna. Continua l'esperienza attraverso appunto quello organizzato, le attività organizzate dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta, sempre oggi alle 21:00 con ingresso libero a piazza ex mercato Sound Out, spettacolo musicale a cura dell'associazione Taranto per San Pio. Ci spostiamo in provincia con il Sansi Mini Fest. Sansi Mini Fest, questo festival che si tiene a San Simone di Crispiano in piazza Martellotta, ormai tutte le sere protagonista, insomma teatro che accoglie soprattutto musica e non solo. Questa sera tarantellarea lezioni aperte, un flash mob a seguire a cura della Proloco di Crispiano e ancora DJ set curati dalla posizione note SRL e da piazza in piazza torniamo a Taranto, a Piazza Maria Immacolata alle 21, ancora un appuntamento con Pelagos World Music Festival, questa sera con i Zingarawa Live, organizzato sempre dall'associazione Taranto Jazz Festival.

0: festival, appunto una piazza dove si ritrova tanto del pubblico che segue i giochi per poi ballare tutti insieme e seguire la musica popolare. Chiudiamo con l'appuntamento che si terrà al Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto alle 22 con il DJ set di Rino Santaniello organizzato da AFO6. Ovviamente sono tutti appuntamenti con ingresso libero che danno la possibilità, insomma, di partecipare a una vita ancora più prolungata dopo i giochi, durante i giochi, insomma, tutti insieme a vivere queste piazze e queste location della nostra città. E allora per oggi, per Made in Ta è tutto, l'appuntamento domani mattina alle 11, domani 26 agosto, appunto con la nostra rubrica qui su Studio 100 TV. Grazie a tutti e buona serata.
1: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano? Ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano.

e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare. Semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo, e perché no l'olio, perché come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Buongiorno a tutti, stamattina iniziamo passeggiando sul posto, quindi staccheremo i piedi da terra, prima un piede, poi l'altro, sempre il petto in avanti, le spalle rilassate, le braccia morbide e ascolteremo il nostro respiro. Mi raccomando, non andiamo veloci, cerchiamo sempre di ascoltare il respiro. Perché il respiro sarà il nostro contagiri in tutte queste puntate. Se sentiamo che si sta accelerando, dobbiamo decelerare. O se sentiamo che sta salendo molto, ci dobbiamo fermare e recuperare. Dopo qualche minuto che abbiamo marciato sul posto, ci fermiamo proprio per testare il nostro respiro. Se sentiamo che la respirazione è leggermente accelerata, possiamo partire per un nuovo esercizio. Quindi il piede sinistro si stacca e il destro si alzerà un po'. Quindi passo e alzo, pongo le mani ai fianchi e per 10 volte lentamente vado su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. 7, 8, 9. 10 e recupero. Come faccio a sapere che ho recuperato? Sentirò che si abbassa il calore nella gamba. Appena si è abbassato il calore nella gamba destra, con la gamba sinistra inspiro, espiro. In tutto questo l'addome è leggermente retratto, il petto in avanti, le spalle sono indietro, senza grandi sforzi. 5, 6, 7, 9, 10 e di nuovo recupero lentamente marciando sul posto. Sento il respiro, sempre come va. E poi mentre marcio, braccia fuori, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Questo esercizio posso farlo anche a casa con due bottigliette d'acqua o se ho un pesetto di 1 chilo o 2 chili, però sempre l'importante è rispettare la contrazione muscolare e sentire se ci sono dolori alle spalle. Per evitare dolori alle spalle conviene rimanere sempre un po' più bassi con le mani. Finiti i nostri 10 movimenti. Sempre marciando potremo alternare un braccio e giù, l'altro e giù, sempre per 10 volte, ascoltando la contrazione, la decontrazione. Se sento che si sta accelerando molto la respirazione, mi fermo e continuo. Sempre lento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Finite le nostre 10 ripetizioni anche in avanti, sentiremo le sensazioni nelle spalle. Se la respirazione come sempre va bene, potremo lavorare andando indietro con la gamba, quindi sempre marciando la sinistra. Si flette, la destra va indietro, sinistra si flette, destra indietro. Serve una leggera contrazione del gluteo, non serve slanciare tanto la gamba indietro. Gli addominali, come sempre, tengono sotto controllo tutto, le spalle sono rilassate e sentiamo che muscolo stiamo stimolando e sentirò in questa zona che c'è una contrazione e una decontrazione. Finiti i 10 movimenti, con l'altra gamba, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi fermo un attimino.
Come sempre sento il respiro. Se la respirazione va bene, posso decidere di recuperare in maniera attiva. Sento il respiro. Mi fermo nuovamente mettendo una gamba avanti e una gamba indietro. Un passo normale di marcia. L'importante è che i piedi sono larghi tra di loro e non sono sulla stessa linea. Creo un leggero spazio tra le gambe, metto le mani ai fianchi e inspirando sposto il peso in avanti ed espirando vado indietro. Vado avanti e vado indietro, tanto da poter sentire la contrazione e la decontrazione della gamba. Molto importante non andare col ginocchio oltre la perpendicolare dell'alluce, quindi mi fermerò qui, non andrò molto in avanti. E poi vado indietro. La schiena è sempre dritta, il mento è indietro. Stiamo stimolando il quadricipite. Finiti i 10 movimenti, torno indietro, mi ascolto un po' e appena ho recuperato con la gamba destra, porterò avanti la gamba sinistra, prendo il mio equilibrio con i piedi paralleli eppure qui, fuori l'aria. L'importante è che respiro, anche se inspiro e espiro o al contrario inverto la respirazione, quello che ci interessa in queste lezioni, vista l'intensità, quello che ci interessa è non bloccare la respirazione, ascoltarsi e come sempre, se c'è dolore, non lavorare sul dolore. Finiti i nostri 10 movimenti, possiamo ritornare a sentirci e marciare un po' sul posto. Abbiamo recuperato, allarghiamo bene le gambe. Le punte dei piedi sono leggermente in fuori e come i lottatori di sumo, inspirando ed espirando, andremo su e giù. E inspiro, espiro, inspiro, espiro. Cerco di distribuire equamente il mio peso. Quindi non mi sposto da un lato o dall'altro. Resto al centro per 10 volte. Se 10 sono tante perché sento bruciare i muscoli, perché mi sto affaticando, mi fermo a 6, ad 8, marcio un po' sul posto, recupero e magari la prossima volta ne farò 8 se ne ho fatti 6, perché è tutta una questione di adattamento. Di nuovo posso aprire come prima, metto le mani avanti e questa volta sposto il peso da una parte e dall'altra. Quindi la posizione di partenza era la stessa dell'esercizio precedente, ma ci stiamo spostando un po' da un lato e un po' dall'altro per sentire lavorare prima uno e poi l'altro muscolo. Ci sposteremo 5.

Se volte per lato, anche questo sempre riferito alle nostre sensazioni, e poi ritorniamo su, da fermi ci ascoltiamo e impariamo a gestire i nostri recuperi. Possiamo fare anche un recupero attivo, ci ascoltiamo. Una volta che abbiamo recuperato, andremo giù. E ci metteremo in quadrupedia. Nella posizione quadrupedia è importante stare con le mani perpendicolari alle spalle, le scapole lontane dalle orecchie e le anche perpendicolari alle ginocchia. Ci deve essere sempre un po' di spazio tra le ginocchia e da qui, inspirando, estenderemo la colonna ed espirando, la fletteremo. Inspiro, rilasso addominali. Pavimento pelvico, espiro, tiro sul pavimento pelvico e gli addominali. Inspiro, espiro. Per 10 volte mobilizzeremo la colonna. Porremo le mani più avanti. E andremo indietro stiracchiandoci come i gatti. Ah, ci fermiamo. Siamo in questa posizione per 4-5 respirazioni. Ritorneremo in quadrupedia. Distenderemo la gamba destra e stando attenti a non spostarci lateralmente. Rimarremo al centro e con la gamba destra fuori l'aria, prendo l'aria. Per 10 ripetizioni cercherò di rimanere col busto immobile, ripeto, evitando spostamenti laterali, soprattutto del bacino. Fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, prendo l'aria. Dopo i 10 movimenti, fletto e recupero. Sento la differenza tra una gamba e l'altra. Appena ho recuperato, che si è abbassato il calore, si sono abbassate le tensioni, distendo la gamba sinistra, mi stabilizzo e via, fuori l'aria, prendo l'aria. Sento che parte del corpo si contrae e si decontrae. Sempre respiro lentamente. Se mi accorgo che sto bloccando la respirazione, recupero. Anche qui, finiti i 10, porrò le mani in avanti e mi stiracchierò. Vado giù, giù, giù, giù, allungo. Per il momento non mi siedo sui talloni, perché in questo modo riesco a tenere la colonna ben distesa. Una volta che ho recuperato, di nuovo mani perpendicolari, questa volta inspiro e quando espiro distendo la gamba destra e il braccio sinistro. Inspiro e lento, mi allungo. Inspiro, espiro. Molto importante l'allineamento della testa, cioè la testa non deve cadere in avanti. Le spalle sempre lontane dalle orecchie e quando scendo ci deve essere una leggerissima curva lombare, una lordosi. Quindi no, quando scendo non mi devo trovare in cifosi, quindi una leggera lordosi, così da poter coinvolgere tutti i muscoli del core. Finiti 5 per lato, che possono anche diventare 8 per lato. Perché no? 10. Mi fermo, come sempre recupero. Su, mani perpendicolari, posizione quadrupedia, allineo bene la testa, creo sempre la leggera curva, distendo nuovamente la gamba destra. E di qui, inspirando, spingo sulla mano destra e vado in torsione.

Col braccio sinistro vado giù, cambio gamba, distendo la sinistra, mi allineo e su, inspiro, espiro, cambio gamba, distendo, inspiro, espiro. Il piacere di sentirsi, non c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di elasticità. C'è bisogno di respirazione, inspiro, espiro. Molto importante su questo lavoro è non forzare sulla cervicale, cioè prima giro e poi al massimo alla fine ruoto il tratto cervicale. Distendo, vado giù, ne facciamo un altro per lato, inspiro. Espiro, mi raccomando, la gamba che si distende deve essere ben stesa, non si deve flettere, la mano che rimane a terra deve spingere bene. Finiti 5 per lato, 8 per lato, mi allungo e come sempre cerco di appiattire bene la colonna, allineare bene le braccia al busto e sento il respiro. Ritorno in quadrupedia. Questa volta metto le ginocchia unite, creo nuovamente la leggera curva lombare e di qui fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria, fuori l'aria. In tutto questo sto sempre attento a non spostare lateralmente il bacino. Non serve elevare tanto il ginocchio. Finiti i 10 movimenti, recupero come sempre un attimino, appena sento che si è abbassata la tensione nella gamba destra, inizierò con la sinistra. Fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. Curiamo sempre la zona lombare. Curiamo sempre la posizione della testa, ma soprattutto il respiro. Benissimo, aspetto un attimino, lentamente scendo su un fianco, ruoto. Distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Come se stessi galleggiando, mi lascio andare sul tappetino, sento come va la respirazione. Una volta che ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra, piedi e ginocchia unite, mani a terra, scapole lontane dalle orecchie. Testa ben allineata, inspirando porto sul bacino, espirando allargo le ginocchia, inspirando chiudo, espirando scendo e rilasso. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Lo faccio dalle 5 alle 10 volte. Anche qui sempre facciamo i conti con la nostra resistenza, con la nostra mobilità. L'importante è sempre respirare e lavorare senza dolore. Una volta che ho finito le 10 ripetizioni, rilasso agganciando prima un ginocchio e poi l'altro. E sono fermo per 10 respirazioni, mi ascolto. Finite le 10 respirazioni, scendo una gamba, scende l'altra, metto le braccia leggermente fuori e pongo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Apro bene la gamba destra e da qui lentamente fuori l'aria, ruoto. Sino a dove è piacevole per la zona lombare. Se ci sono dolori, questo esercizio è da evitare. Se no, altrimenti inspiro e poi espiro.

secondo ruoto dall'altro lato. Se i movimenti sono eseguiti in maniera lenta, respirando, sarò sempre consapevole di tutto. Inspiro piano, espiro piano. Piacere di sentire i fianchi che si attivano, sentire le vertebre lombari che si mobilizzano.

Una volta che ho finito anche queste ripetizioni, distendo una gamba, l'altra e ascolto. C'è differenza tra il lato destro e il lato sinistro del corpo? Come va la respirazione? Lento o accelerata? E da lì mi regolerò per ripartire con l'altro lato, quindi gamba destra piegata. Gamba sinistra flessa, a cavallo la caviglia sinistra sul ginocchio destro e via fuori l'aria, ruoto verso destra, prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Sempre lento, alla ricerca sempre del pavimento, quando vado a destra con il piede, quando vado a sinistra con il ginocchio. In, es, in, es. Finite le nostre ripetizioni, agganceremo nuovamente le ginocchia al petto per 10 respirazioni, poi scenderà una gamba per altre 10 respirazioni. Poi cambieremo, inspiro, sale una gamba e poi scende l'altra. Lascio andare giù entrambe le gambe, chiudo gli occhi e resto per qualche secondo a sentire il respiro ed ogni sensazione nel corpo. Finito il mio recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro come sempre su un fianco e lentamente, se non ho capogiri, mi siedo. È finito anche questo altro appuntamento. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano, con evidenti bruciature, era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Sava. Ora spetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
1: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata. Gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata entrata anche nella storia. L'Italia ha superato quota 2.500 medaglie complessive ai giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo con 5 medaglie sulle 6 disponibili.

0: Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi, oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate. Già Dalzetta ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti, 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kali Antoniou nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano, nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Costantikopoulou ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie, primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 kg, mentre l'Algeria ha raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce, sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepecevic, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
1: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
2: Sono stati giorni veramente pieni di gente che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo, quindi come potete vedere le file agli stand iniziano ad aumentare, in serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente, una costante è quella delle masterclass tutte le sere alle 19:30. 30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo, e vino, degustazioni e quant'altro. Sempre dopo le 22:30 DJ set, quindi abbiamo dalla cassa armonica il DJ set, e durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED wall, dal mega schermo posizionato nella cassa armonica.
3: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni e il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45 e 46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
4: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
3: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
4: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
3: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto, una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
4: Cloud lo raggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. Nella città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
3: In Puglia il caro benzina continua a farsi sentire. Il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 € al litro, mentre la benzina è a 2,03 €. Ma il problema non è solo pugliese. In tutta Italia i prezzi continuano a salire. Il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 € al litro, contro i 2,15 € di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo. Il taglio delle accise accise pari a 17 centesimi al litro non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattino non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione è soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare i 2,30 euro al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 euro in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
0: Per Taranto non è stata una partenza come le altre, la definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultra digitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi, per oltre 40 anni simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio due anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 87 giorni senza effettuare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come porta elicotteri o portadroni e destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale, che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.

dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi, quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per Vissi d'arte e di gossip, spettacolo teatrale musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.

L'emissione di fumo nero e denso dell'altoforno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, ISPRA e ARPA interpellate avrebbero scongiurato

0: problemi di particolare gravità, intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato all'erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flachs, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di ex Ilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate. Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dei tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili in misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IGI Taranto con il presidente Nicola Convertino che però non si sbottona.
1: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stata così un'interlocuzione molto, molto informale sulle problematiche ILVA e di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro.
0: Nelle scorse ore, con una nota stampa, avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
1: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con l'avvicinarsi del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare e credo che l'ultima cosa che l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui e poi ne sentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Intanto, a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, a cui ha partecipato stamane, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato che i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano.
2: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio, invece per le cozze tarantine il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
3: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta. Quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze invendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mitilicoltura si può dire salva in questo momento.
2: Inevitabile un commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Margrande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
3: Il lavoro dei mitilicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo perché devono monitorare le acque. Però so che è tutto sotto controllo, l'ASL sta facendo i prelievi necessari.
2: Nessun allarme comunque per le cozze tarentine.

No, il consumatore può stare sicuro perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questo

questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirosnick, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Amici sportivi, buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Medinta, l'approfondimento per questi giochi del Mediterraneo 2026 qui a Taranto, ma non solo, perché ci sono tanti aggiornamenti. Andremo a vedere naturalmente più tardi anche il medagliere con le tante news che sono arrivate, le tante medaglie che sono arrivate nella giornata di ieri, ben 27 in una sola giornata, ben 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi. Ma prima di parlare di questi straordinari risultati che gli italiani stanno ottenendo e le italiane stanno ottenendo in tutti gli sport, ci colleghiamo con il nostro Angelo Dio per capire dov'è e cosa sta realizzando per noi. Buongiorno Angelo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati, ciao Peppe. Saluti da qui, io e Giovanni Talamo oggi siamo, potete vederlo agevolmente, parco del 20° giochi del Mediterraneo Taranto. Siamo nel cuore del, possiamo definire il villaggio sportivo del quartiere Salinella di Taranto. Ecco Giovanni Talamo, alla tua destra, ovvero alla mia sinistra, lo stadio Iacovone. Siamo a 300 metri dall'incrocio tra curva sud e tribuna ovest. Ecco, poi a 360 gradi c'è una parte del quartiere Salinella. Incontriamo lì quelle bandiere in fondo, scorgiamo quella dell'Europa e poi una dell'Italia, e il parcheggio è a metà tra campo scuola atletica, quindi outdoor, e quello è il parcheggio invece, vedete, del campo indoor, che è più lì, adesso sta inquadrando Giovanni Talamo. Quindi per le strade dei giochi oggi è proprio dalle strade del quartiere centrale dell'attività sportiva di Taranto, perché questo è il vero patrimonio a cui dedicare la famosa legacy di cui si parla. È da qui che transiterà buona parte del futuro dello sport tarantino e provinciale, oseremmo dire. Siamo qui perché è in corso, tra le tante competizioni dei giochi, un doppio misto molto importante tra Kosovo e Italia nel torneo di padel. Il padel è la prima volta che partecipa ai giochi del Mediterraneo. 18 paesi su 26 hanno schierato formazioni, sono in corso oggi i quarti di finale, cominceranno quindi le semifinali e si arriverà alle finali. C'è grande attesa, sold out anche qui, soprattutto per semifinali e finali. È un torneo molto atteso, come sappiamo il padel è una delle discipline che più va di moda negli ultimi anni, è una disciplina che soprattutto nei paesi latinoamericani, pensiamo all'Argentina, ma anche in Europa, la Spagna, una gran tradizione. L'Italia si sta facendo strada e vediamo se anche nel padel l'Italia si farà valere. Intanto c'è tanta gente qui in questo impianto bellissimo, dove c'è anche uno spazio qui sulla destra, vedete alle spalle di quell'ambulanza che è pronta per l'uso, speriamo di non utilizzarla mai ovviamente, c'è il campo da skateboard. Siamo a due passi, proprio confiniamo con la facoltà di economia aziendale di Taranto. Io direi, Peppe, ci vediamo più tardi per un aggiornamento, perché incontreremo le persone che probabilmente usciranno dopo la prima gara, e poi per altri aggiornamenti che daremo nelle prossime edizioni. Quindi a più tardi, buon lavoro.
0: Grazie, grazie Angelo, buon proseguimento. Torniamo in studio perché ci sono tanti aggiornamenti, come vi stavamo già accennando prima, un medagliere che si sta completando e componendo sempre di più. Grazie alla regia curata quest'oggi dal nostro Peppe Candelli, andiamo a guardare proprio il medagliere. Situazione aggiornata con l'Italia saldamente in testa, 29 ori, 29 argenti, 23 bronzi per un totale di 81 medaglie. Insomma, fino a questo momento un'Italia stradominante davanti.

alla Turchia, che ha conquistato fino a questo momento 17 ori, 10 argenti, 10 bronzi, per un totale di 37 medaglie. Segue la Grecia al terzo posto, 9 ori, 8 argenti, 9 bronzi, per un totale di 26 medaglie. Di lì a breve vediamo Portogallo, Francia, Egitto, Spagna e Croazia. Davvero numeri interessanti per un'Italia che fino a questo momento dunque sta gestendo al meglio tutte le situazioni, sta gestendo al meglio tutte le gare, perché non solo nel nuoto ma anche nella giornata di ieri abbiamo avuto le notizie del badminton, le notizie delle bocce, quindi dove gli italiani e le italiane stanno andando decisamente bene. Andiamo avanti con le novità, quindi andiamo a vedere appunto con le grafiche quelli che sono stati i risultati di questi giorni, della giornata di ieri, che come vi stavo già anticipando prima, 27 medaglie, 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi. L'Italia continua dunque a rimanere in testa. Il nuoto è stato ancora una volta il principale motore della spedizione italiana. Nella giornata del 25 agosto sono arrivate 16 medaglie, 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Le medaglie italiane sono state Sara Franceschi, oro nei 200 misti donne, Chiara Della Corte, argento nei 200 misti donne, Simone Spediacci, oro nei 200 misti uomini, con record dei giochi, Jacopo Barbotti, bronzo nei 200 misti uomini, Giovanni Guatti, oro nei 50 stile libero uomini, Lorenzo Ballarati, argento nei 50 stile libero uomini, Alberto Razzetti, invece, oro nei 200 farfalla uomini, con record dei giochi, Andrea Camozzi, argento nei 200 farfalla uomini, Paola Borrelli, oro nei 200 farfalla donne, Matteo Diodato, oro nei 1500 stile libero uomini, Ivan Giovannoni, bronzo nei 1500 stile libero uomini, sempre Federica Toma, argento nei 100 dorso donne, Martina Biasioli, bronzo nei 100 dorso donne, Elena Capretta, argento nei 50 stile libero donne, Agata Maria Ambler, bronzo nei 50 stile libero donne, chiude Francesco Lazzari, argento nei 100 dorso uomini. Con la conclusione delle gare in vasca, l'Italia ha chiuso il programma del nuoto con 51 medaglie complessive, 19 ori, 22 argenti e 10 bronzi in totale. Vi dicevo, grande giornata anche per le bocce, con 6 medaglie italiane, 4 ori, un argento e un bronzo. Gli ori sono stati conquistati da Diego Rizzi nel tiro di precisione della petanque, Laura Picchio nella raffa singolare femminile, Katie Crescenzi e Laura Picchio nella raffa doppio femminile, Andrea Chiapello e Diego Rizzi nella petanque doppio maschile. Le altre medaglie sono state per Matteo Mana, argento nel tiro di precisione volo, Alfonso Nanni e Luca Viscusi, bronzo nella raffa doppio maschile. Per Laura Picchio, tra l'altro, è stata una giornata eccezionale con 2 medaglie d'oro. Anche la lotta femminile ha concluso il proprio programma con 4 medaglie italiane. Laura Godino, argento nella categoria meno 68 kg. Emanuela Liuzzi, bronzo nella categoria meno 50. Fabiana Rinella, bronzo nella categoria meno 57. Enrica Rinaldi, bronzo nella categoria meno 76. Laura Godino è arrivata in finale, dove è stata sconfitta 4-2 dalla turca Nesrin Bass. Ebbene, anche nel badminton l'Italia, come avete già sentito prima, con Giovanni Toti che ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolare maschile, Fabio Caponio ha raggiunto invece la finale per la medaglia d'oro nel singolare maschile, Yasmin Hamza ha raggiunto la finale per l'oro nel singolare femminile, Gianna Slic Guzman invece è stata eliminata ai quarti di finale. Quindi per l'Italia ci sono ancora importanti possibilità di medaglia d'oro nel badminton. La pallavolo invece, la nazionale italiana maschile ha battuto 3-0 l'Algeria con i parziali di 25-16, 25-19, 25-22. Si è trattato della quarta vittoria consecutiva, risultato che ha garantito agli azzurri la qualificazione alle semifinali. Resta da disputare l'ultima partita del girone contro la Francia, calcio femminile. La nazionale italiana femminile ha pareggiato 1-1 contro la Slovenia. La Slovenia è passata in vantaggio nei primi minuti della gara, mentre Beatrice Martone ha realizzato il gol del pareggio. Dopo la vittoria per 4-0 contro il Kosovo nella partita d'esordio, le azzurre hanno quindi ottenuto un pareggio nella seconda gara. Pallamano invece con la nazionale italiana maschile, che sarà sconfitta dal Portogallo per 31-30, partita molto, molto equilibrata, che è terminata con una differenza di una sola rete. Gli azzurri erano reduci dalla vittoria ottenuta nella gara d'esordio contro il Kosovo. Ginnastica ritmica, 2 italiane hanno raggiunto la finale individuale dell'All Around, quindi Margherita Fucci ha concluso le qualificazioni al quarto posto con 79.000 punti, Viola Sella è arrivata quinta con 78.850 punti, entrambe quindi sono rimaste in corsa
per le medaglie. Diceva giustamente prima il nostro angelo di Leo, il padel che vede protagoniste Giorgia Marchetti e Carolina Orsi, che hanno superato la coppia francese Baruel-Potier con il punteggio di 6-1-6-4 nella giornata di ieri. Le due italiane hanno così ottenuto l'accesso alla semifinale del doppio femminile. Bene anche nel pugilato gli italiani, i risultati sono stati importanti qui, raggiunti le semifinali, quindi già sicuri di conquistare almeno una medaglia di bronzo. Quindi i risultati sono stati ottenuti da Michele Baldassi, categoria 60 kg, qualificato alle semifinali, Sirine Sharabi, categoria 54 kg, qualificata alle semifinali, Christian Sarsilli, categoria 80 kg.

Trovava il primo posto con 74 centesimi su 75, era quinto Mauro De Filippis, nella gara femminile Erika Sessa era terza con 71 centesimi su 75, mentre Silvana Maria Stanco occupava la settima posizione con 68. Andiamo avanti perché, come abbiamo già detto, i risultati sono stati fino a questo momento importanti. 81 medaglie dopo il 25 di agosto. Prima di darvi gli aggiornamenti, torniamo in studio, prima di darvi gli aggiornamenti naturalmente sulla giornata che ci attenderà oggi, andiamo a sentire le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti ai protagonisti di questi Giochi del Mediterraneo.

Marco Pelacani, un'altra vittoria importante, la quarta consecutiva, un altro 3-0 che vale la qualificazione alle semifinali.

Ok, allora torniamo in studio perché naturalmente ci sono anche gli altri aggiornamenti e possiamo dare quello che accadrà nella giornata di oggi alle 9 col tiro con l'arco, con il ranking round individuale maschile e femminile. In gara quest'oggi ci sono Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati. Ed è una disciplina da seguire attentamente perché l'Italia è partita molto bene dopo le prime serie. Francesco Gregori è terzo tra gli uomini, mentre Chiara Rebagliati è terza tra le donne. Ore 10, tiro a volo. Questa è una delle gare più importanti della giornata per l'Italia. Nel trap maschile ci sono Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis. Nel trap femminile, Erika Sessa, Silvana Maria Stanco. E qui partiamo con una situazione eccellente perché Emanuele Buccolieri è primo dopo la prima parte della qualificazione con 74 piattelli centrati su 75. La qualificazione prosegue oggi e nel pomeriggio arrivano le finali: 15:30 finale trap donne, 17 finale trap uomini. Naturalmente gli italiani devono prima qualificarsi per la finale. Attenzione perché questa è una delle discipline da tenere d'occhio per possibili ori italiani oggi. Ore 10, padel, come avete sentito prima. Ore 10, nuoto pinnato sempre. Questa è la grande novità della giornata. Il nuoto tradizionale, come ben sapete, è terminato, ma oggi comincia il programma del nuoto pinnato con 9 titoli che verranno assegnati. Gli italiani e le italiane impegnate delle batterie sono le donne, quindi Giulia Bruni, Nicole Lunghi, Viola Magoka, Celeste Simioni, Consuelo D'Ametto, Anna Leonardi, Elettra Calanca, Laura Franchin. Gli uomini invece sono Fabio Biancalana, Leonardo Spelta, Matteo Gadignani, Filippo Pavoni, Lorenzo Caronno, Cristian Degli Esposti, Paolo De Pasquale, Walter Prampolini. Inoltre c'è la staffetta mista 4% superficie con Daniele Amidei, chiedo scusa, Matteo Gurrini, Jacopo Bianchi, Silvia Sevignani. Le batterie cominciano alle 10, le finali sono previste questa sera dalle 18. Le finali saranno dunque il 50 metri apnea donne, 50 metri bipinne donne, 100 metri superficie uomini, 100 metri bipinne uomini. Tutti gli aggiornamenti ovviamente li daremo anche questo pomeriggio. Ore 10:15 tiro segno, quindi avremo Sofia Ceccarello e Carlotta Salafia protagoniste. Le qualificazioni iniziano questa mattina, come abbiamo già detto prima. La finale è prevista alle 13:30. 13, pugilato femminile con Irma Testa, Melissa Gemini e Martina Vassallo protagoniste. Poi altra sessione alle 18 con Sirin Charabi. E questa è una situazione molto importante perché arrivare in semifinale significa essere già almeno medagliate. Quindi pugilato femminile potrebbe portare altre medaglie all'Italia. Alle ore 15 ginnastica ritmica, ore 15 pugilato maschile, ore 16 tennis tavolo. Poi il badminton alle 16 c'è la finale per loro. Idem dicasi alle 17 per il badminton femminile. Ore 17 tiro al volo maschile, ore 18 sempre padel, quindi un doppio che potrebbe avere un risvolto positivo, ore 18 sempre nuoto pinnato, ore 20 pallavolo femminile Italia-Serbia, pallamano femminile Kosovo-Italia e alle 21 c'è la sfida tra Kosovo e Italia. Come ben saprete, il Taranto presenterà la squadra proprio quest'oggi all'Erasmo Iacovone all'intervallo della partita. Ora abbiamo le interviste della nostra Sabrina Morea, ci spostiamo dunque in Menità Eventi, ascoltiamo le parole dei protagonisti.

0: Siamo all'interno del Museo Martà e qui nella sala settima dorme in questo momento l'atleta di Taranto, ma magicamente questa sera prende forma, prende vita e lo fa attraverso un lavoro teatrale che sarà riportato proprio qui all'interno del museo in una formula speciale. Due turni per le tre serate in cui ci sarà questo evento, ne parliamo con l'attore Massimo Cimaglia che ha curato la realizzazione di questo spettacolo particolare, di questo evento davvero immersivo.
1: Grazie, innanzitutto volevo tranquillizzare tutti, non sono io che farò l'atleta, diciamolo subito, se no può prendere a qualcuno un colpo, quindi ci sarà invece un bravissimo attore, Marco Maggio, che farà l'atleta, ci sarò io in scena che ne curo anche la regia, ci sarà Valeria Cimaglia e ci sarà Benedetta Miro che suonerà l'arpa. Questo gruppo fantastico ha creato questo testo, ha messo in scena questo testo scritto da Barbara Gizzi e la particolarità di questo evento, chiamiamolo così, è che sarà preceduto da una visita immersiva alla tomba dell'atleta, quindi il pubblico verrà, farà una visita immersiva sulla tomba dell'atleta, poi verrà giù e ci sarà una specie di miracolo perché poi vedremo in carne ed ossa l'atleta, è una storia che abbiamo immaginato, che ripercorre anche la storia di Taranto, ma poi la bellezza anche perché abbiamo anche uno sguardo sul futuro abbiamo immaginato, quindi io sono molto contento di aver realizzato questa cosa insieme a, ormai più di un anno fa che parlavo con la dottoressa Sela Falzone che ha accolto subito questa idea, sono riuscito a entrare in contatto col comitato, con il dottor Ferrarese che ringrazio tutto il comitato perché ha detto no, questa cosa la dobbiamo fare e siamo qua, quindi da oggi la facciamo.
0: Allora sono tre giorni per questa rappresentazione, come dicevi abbinata a una visita con due turni per ogni serata, quindi il primo orario è quello appunto della visita all'atleta e poi dopo un po' la rappresentazione. Proprio l'habitat naturale per l'arte che tu hai sempre curato, questo del Martà.
1: Sì, devo dire, il Martà io consiglio a tutti, venite a vedere, questo è un museo di una bellezza straordinaria, struggente, io l'avrò visto non so quante volte e ancora ci sarebbe da vedere, quindi sapere di fare questo spettacolo qui, non solo dove c'è la tomba dell'atleta, e io ripeto, l'atleta, io sono anni che dico che è un unicum del nostro territorio che è stato, tra virgolette, poco sfruttato, adesso finalmente se ne sono accorti anche per quell'evento bellissimo, sì, della serata di inaugurazione, e quindi io mi auguro che adesso non ci si fermi più, perché questo non a caso l'atleta alle Olimpiadi di Pechino, la tomba dell'atleta era a Pechino per le Olimpiadi, quindi è un unicum al mondo, bisogna farlo e quindi può essere anche un motivo di attrazione per i turisti.
0: E allora ricordiamo questo appuntamento importantissimo, davvero di grande levatura culturale.
1: Speriamo riesca bene, quindi andiamo piano adesso, l'adrenalina è tanta, adesso poi aspettiamo il pubblico. Devo dire che sono contentissimo perché già da un paio di giorni che è tutto esaurito e questo ovviamente mi fa piacere, ma mi dispiace per i tanti che continuano a chiamare e chissà, forse può essere l'occasione per farlo ancora.
0: Allora grazie all'Associazione Terra Magica che ovviamente grazie. Ha realizzato questo lavoro e allora noi vi invitiamo a seguirlo laddove magari ci sarà la fortuna di poterlo rivedere più in avanti in questa location, in questo lavoro che parla di Taranto e parla di un personaggio rappresentativo,
1: sì,
0: di Taranto.
1: Molto, molto rappresentativo. Io colgo l'occasione per ringraziare te, che sei sempre molto attenta alle cose che facciamo, ma alle cose, vedo, della cultura di tutta la città e ce n'è bisogno che se ne parli, perché la cultura non è un accessorio, non è una bella parola, ma è una cosa importante. E ringrazio Studio 100, perché sono sempre molto cari e vicini a noi.
0: Grazie Massimo Cimaglia, buon lavoro a tutta la compagnia e un saluto all'atleta di Taranto.
1: Grazie.
0: Appena si sveglia.
1: riferirò.
0: Siamo sempre qui all'interno del Museo Martà, abbiamo parlato di quella che sarà la rappresentazione scenica dell'atleta di Taranto, però adesso abbiamo una fortuna che non potevamo assolutamente perdere, quella di trovarci proprio davanti alla tomba dell'atleta di Taranto, perché le cose, come dicevamo con la dottoressa Agnese e lo Iacono, si sono incastrate una serie di fortuità particolari, quella che dal 25 luglio al 10 10 gennaio 2027 c'è questa mostra che parla dell'arte della vittoria, e quindi insomma, quale miglior rappresentante se non l'atleta e tutto ciò che ruota attorno a lui?
2: Certamente, infatti appunto i giochi del Mediterraneo sono stati l'occasione per noi per approfondire questo tema dell'atletismo. Ovviamente siamo partiti dall'atleta, infatti recentemente nell'ultimo anno e mezzo diversi professionisti del CNR e dell'università hanno condotto delle analisi su di lui e sul suo sarcofago, e abbiamo scoperto, è stato possibile estrarre il DNA da un dente ed è stato scoperto che era intollerante al lattosio.
0: Quindi esistevano già all'epoca le intolleranze.
2: Sì, e invece non era predisposto alla celiachia, quindi il sangue è del tipo 0 ed era predisposto agli sport di esplosivi, quindi probabilmente appunto ci conferma ancora una volta che era un atleta. E le analisi hanno sempre confermato che la sua dieta aveva una forte preponderanza di consumo di molluschi, quindi quello che si era sempre detto è stato confermato anche dalle nuove analisi.
0: Quindi Tarantino proprio nel DNA.
2: Esatto, esattamente, proprio possiamo dirlo. E inoltre sono state condotte delle analisi sul sarcofago che hanno permesso di identificare i colori con cui il sarcofago è stato decorato, che sono colori molto pregiati, e quindi ci confermano l'eccezionalità di questa sepoltura. Il resto della mostra invece si sviluppa sul tema proprio dello sport e dell'atletismo, quindi sviluppa diversi argomenti da... le prime teche sono dedicate proprio alla ginnasio, quindi alla preparazione degli atleti in vista degli sport. Poi abbiamo due teche che parlano dei diverse tipologie di sport attestate dell'antichità, quindi la corsa, l'equitazione, la lotta, e poi il salto in lungo, il lancio del disco, il lancio del giavellotto. E poi abbiamo voluto fare anche una piccola sezioncina sugli sport femminili, perché anche le donne sono attestate che partecipavano ad alcune competizioni anche in antichità. E per finire abbiamo dedicato le ultime vetrine a invece i premi che si venivano dati ai campioni.
0: Parlando prima di cose belle che si sono incastrate, anche questa possibilità di confrontarsi con altri paesi del Mediterraneo, quindi proprio tema che ritroviamo proprio per assolutamente insomma di attualità in questi giorni, che insomma con i quali vi siete confrontati proprio su questa arte della vittoria, quindi parliamo dei paesi del Marocco, dell'Egitto, della Tunisia, dell'Algeria, che sono stati qui e con i quali avete approfondito questi studi.
2: Sì, esatto, infatti a maggio abbiamo avuto l'occasione di partecipare a questo programma della Scuola del Patrimonio, che prevedeva proprio un periodo di residenza presso il museo di alcuni professionisti provenienti dal Nord Africa e dalla Tanzania, e che appunto hanno sviluppato il tema dello sport e dell'arte della vittoria, ma ognuno dal suo punto di vista, e è venuto fuori un confronto veramente interessante.
0: E allora rinnoviamo anche per chi ci sta seguendo insomma, e anche dallo studio, ragazzi, venite a trovare e a scoprire che c'è sempre tanto di nuovo da scoprire qui nel Museo Martà, grazie alla dottoressa Agnese Lo Iacono.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
3: Ritorniamo in studio e ringraziamo la nostra Sabrina Morea per i preziosi contributi per il suo Medintà Eventi, come sempre aggiornati con grandi protagonisti di Taranto, ma non solo, perché Taranto sta rispondendo in maniera importante a questi eventi. Giochi che proseguono, aggiornamenti costanti in arrivo. Vi dicevo prima, sarà una giornata importante per gli italiani. A breve dovremo riavere il nostro Angelo Di Leo. Attendo naturalmente conferma dalla regia, ovviamente, per tutti gli aggiornamenti, perché appena terminata la gara di padel e giustamente il nostro Angelo attendeva qualche novità. Cosa c'è da aspettarsi oggi? Come avevo già anticipato, ieri il nuoto tradizionale era stato il grande protagonista, oggi invece cambia un po' il volto della giornata con le discipline che saranno il tiro a volo, il badminton, il tiro a segno, la ginnastica ritmica, il pugilato e il nuoto pinnato, e c'è un particolare molto interessante, quindi oggi vengono assegnati 15 titoli, 9 nel nuoto pinnato, 2 nel tiro a volo, 2 nel badminton, 1 nel tiro a segno, 1 nella ginnastica ritmica. Considerando che l'Italia parte già da 29 ore, oggi potrebbe essere dunque un'altra giornata molto importante per mantenere e aumentare ovviamente il vantaggio a disposizione nel medagliere. Guardando tutti gli aggiornamenti, come vi dicevo già in precedenza, abbiamo Kosovo-Italia, che è una sfida molto molto importante. Questa si giocherà allo stadio Iacovone, quindi una chance importante per i nostri ragazzi. All'intervallo ci sarà proprio la presentazione.

0: della SS Taranto, e questo è un altro aspetto importante, con la possibilità per i tifosi naturalmente di conoscere al meglio dirigenza, staff e squadra. Ce l'abbiamo adesso Angelo oppure ancora no? Chiedo alla regia. Ok, dobbiamo attendere ancora qualche minuto, e quindi proseguiamo ancora con gli aggiornamenti, perché oltre al pugilato maschile abbiamo il tennis tavolo con la squadra italiana che è composta da Matteo Mutti e John Michael Ojebode, Carlo Rossi. Nel frattempo, in attesa del nostro Angelo Di Leo, procediamo con la nostra Sabrina Morea che ci indica gli eventi delle prossime ore.
1: Questi gli appuntamenti di oggi, mercoledì 26 agosto, a partire dalle 18 sulla Cassa Armonica di Piazza Garibaldi ci sarà la presentazione del libro di Alessandro Brunello, Cambio vita, vado al sud. Un momento di incontro con lo scrittore che ci racconterà direttamente la sua esperienza laddove, insomma, ha deciso di cambiare vita e vivere totalmente quello che è invece quelle che sono le emozioni di una città come Taranto. Piazza Garibaldi, che all'interno del Fan Village ospiterà poi alle 19:30 la presentazione della squadra del Taranto Calcio. E di fronte a Piazza Garibaldi, esattamente al Martà, anche oggi 26 di agosto, la riproposizione dello spettacolo La Treta di Taranto, doppio spettacolo teatrale realizzato dall'Associazione Terra Magica e Massimo Cimaglia, con due appuntamenti. Come già anticipato, la visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto alle 19:30 e lo spettacolo nel chiostro alle 20, e poi un secondo appuntamento con la visita guidata alle 21 e lo spettacolo alle 21:30. L'evento appunto si svolge all'interno del Museo Martà grazie a questa consolidata collaborazione tra l'Associazione Terra Magica e la direzione del Martà. Ci spostiamo fuori Taranto, andiamo a Crispiano di San Simone, in piazza Martellotta alle 20, continua il Sansi Mini Fest organizzato da Posizione Nute SRL e che per la serata di oggi 26 di agosto prevede il live della band Carrera e a seguire il DJ set. Di piazza in piazza torniamo a Taranto, Piazza Maria Immacolata alle 21, il Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival che per questa serata ci propone il Balkan Express Live. Quindi continuano le sonorità direttamente provenienti dal Mediterraneo a Piazza Maria Immacolata, appunto nell'ambito di Pelagos World Music Festival. E alla cattedrale di San Cataldo, la storia del Duomo di Taranto da 1000 anni con la città, organizzata da Oratorio Diffuso, una visita guidata con esperienza immersiva nella cattedrale di Taranto, con videomapping, stanza del tesoro e spiegazione degli ex voto. Prenotazione obbligatoria alle 20:30 nella cattedrale di San Cataldo. Nell'ambito di Virata Vini in Puglia, Vivi in Puglia, la manifestazione After the Games Festival Diffuso, presentazione presso il Belvedere della Discesa Vasto alle 21 del libro e recital poetico musicale di Vanni Schiavoni, organizzato dall'associazione Apulia Face APS, dall'associazione Fermenta e a cura di APS AB Centro 3. E chiudiamo gli appuntamenti appunto di oggi 26 di agosto con il Mediterranean Game Music Village allo Spazio Porto, organizzato dall'associazione AFO6 DJ Set con Paolo Tedeschi. Questo è tutto per la giornata di oggi 26 di agosto.
0: Grazie, grazie alla nostra Sabrina Morea per il suo contributo per Medintà Eventi. Ci spostiamo adesso a Medintà per le strade dei giochi. Torniamo con il nostro Angelo Di Leo per ascoltare le ultime.

0: Allora vediamo adesso se abbiamo in collegamento il nostro Angelo Di Leo. Eccolo, Angelo.
1: Ciao, ben ritrovato. Ciao Peppe, bentrovati, aggiornamento prima sportivo. L'Italia ha battuto il Kosovo.

0: In doppio misto, il programma riprenderà oggi alle 18, era un quarto di finale, quindi Italia doppio misto in semifinale, e il padel poi è doppio uomini e doppio donne, l'Italia avrà ancora delle chance, ma c'è un bel clima, un bel movimento, il padel, come abbiamo detto prima nel collegamento precedente, è un movimento in espansione, a Taranto negli ultimi anni è entrato nella moda, ma nel senso bello del termine, degli sportivi, degli ex tennisti, e no. E a proposito di tennis, benvenuto Michele Di Campo.
1: Grazie, grazie, grazie a tutti.
0: Michele Di Campo è il presidente del Circolo Tennis Taranto. Noi tarantino lo chiamiamo il CT Taranto.
1: Esatto.
0: Allora, prima di tutto, le impressioni generali?
1: Ottime, veramente ottime, un movimento sportivo bellissimo, siamo contenti di vedere così tanti atleti in tutte le discipline, ovviamente il nostro must è sicuramente il tennis e da qualche anno anche il padel, quindi poterci confrontare con realtà diverse è un accrescimento culturale oltre che professionale per tutta la città e anche per noi.
0: Di Campo, provocazione, ma so già che c'è un ragionamento abbastanza alto nella tua risposta, perché me la immagino. È rinato un grande concorrente in Via Alto Adige, una struttura di livello internazionale. Spaventa?
1: No, perché noi siamo contenti, perché non può fare altro che accrescere ulteriormente il movimento del tennis e adesso anche con questa struttura anche il movimento del padel. Noi dobbiamo cercare di fare rete tra tutte le strutture per portare sempre più giocatori di alto livello, organizzare tornei come si faceva tanti anni fa a Taranto con anche il torneo, se ricordi, a Vaccarella, quando si facevano gli internazionali, quell'anno che si fecero gli internazionali di Roma a Vaccarella, quindi le strutture ci sono, il pubblico risponde, perché abbiamo visto comunque anche sugli spalti tanta gente che viene a seguire il tennis ma anche gli altri sport, quindi favorevole e giudizio positivo su tutto.
0: Quindi tu mi stai ricordando il tennis al Vaccarella, al Circolo Apollo VI, tennis che poi con l'avvento dei Riva passò, se non sbaglio, alla gestione dei sindacati.
1: Esatto.
0: A metà anni 90, se non sbaglio fine anni 80, a metà anni 80 Raffaella Reggi vinse l'internazionale di Roma, che però si svolsero qui a Taranto eccezionalmente. La Reggi che poi sarebbe diventata anche una grande dirigente e allenatrice del tennis italiano. Per dire cos'era quel torneo di tennis, tu puoi auspichi dal tuo punto di vista un ritorno a quei fasti del tennis tarantino?
1: Guarda, sicuramente adesso anche con le strutture nuove si può pensare di realizzare un torneo challenger, sicuramente la struttura lo consente, e quindi sono sicuro che a breve avremo delle novità interessanti, perché comunque la Federazione Italiana Tennis ha sicuramente sempre tenuto in grande considerazione anche la città di Taranto, abbiamo avuto una bella risposta e noi ovviamente come circolo, quando abbiamo saputo della possibilità di poter collaborare, abbiamo immediatamente messo a disposizione i nostri istruttori, i nostri ragazzi per l'organizzazione del torneo di tennis.
0: Io ho visto in regia, non ho più il ritorno, se possiamo riottenerlo, non ho più ritorno in cuffia, intanto proseguo ricordando che sui vostri campi è nata una certa Roberta Vinci.
1: Sì, sicuramente Roberta è nata sui nostri campi, e devo dire che sui nostri campi è nato anche Daniele Ceraudo, che è il direttore adesso della nostra scuola tennis, che ha avuto comunque un ottimo percorso professionale internazionale, interrotto a causa di un infortunio, è stato un coach internazionale e quest'anno è il direttore del torneo del tennis al Magna Grecia, quindi diciamo professionalità di altro profilo a Taranto, ancora ci sono.
0: Sì, ancora ci sono. Allora, riepiloghiamo. Padel, a proposito, ma tu giochi a padel anche? Perché sai, molti tennisti storcono un po' il muso, dicono no, ma non è tennis, è diverso, è troppo diverso, però poi vedo che anche i tennisti si stanno avvicinando.
1: Guarda, devo dire che c'è stato un bello scambio, perché ovviamente la novità del padel ha coinvolto molti tennisti, però devo dire che noi che abbiamo tutte e due le discipline abbiamo visto anche che molti padelisti tennisti adesso si avvicinano anche al, provano a giocare a tennis, quindi è un bel interscambio di discipline, quindi un bel movimento. Siamo

0: Contenti, io anche gioco sia a padel che a tennis, quindi l'uno sport non esclude l'altro.
1: Allora, quanti soci sono al circolo? Che ti consti quanta gente pratica il tennis o il padel a Taranto? In termini assoluti, per dare dei numeri, circa, mettiamo un bel circa così.
0: Sicuramente il movimento del padel è come numeri probabilmente a Taranto è superiore rispetto al tennis, ma perché è un movimento dove è uno sport molto più immediato, molto più semplice rispetto al tennis, che richiede un po' più di tecnica. Quindi cominciare a fare tennis in età adulta può essere un po' più...
1: Anche padel, le mie ginocchia testimoniano.
0: Sì, per il padel sicuramente è più traumatico per le articolazioni, però è un po' più semplice da iniziare rispetto al tennis. Diciamo che noi al circolo abbiamo all'incirca 250 ragazzi iscritti, quindi l'apertura di nuovi impianti non potrà che generare un ulteriore movimento giovanile e sperare di poter avere una nuova Roberta Vinci qui a Taranto.
1: Magari. Qui la gente è uscita perché la partita Italia-Kosovo sarebbe dovuta finire intorno alle 11:30, Peppe, però l'Italia era molto più forte del Kosovo, è finita 2-0, noi auspicavamo un 2-1 per arrivare qui e bloccare la folla come ci piace fare, e invece la folla tornerà poi più tardi, e quindi nelle prossime edizioni sui 100 e Medinta daranno aggiornamenti anche sul padel. Per chiudere, Peppe, il ruolo del tuo circolo, del CT Taranto e quindi in generale il ruolo del tennis tarantino qui nell'organizzazione dei giochi, qual è stato e qual è?
0: Diciamo che noi ci siamo occupati solo ed esclusivamente del tennis, quindi Almagna Grecia, quindi il nostro direttore tecnico Daniele Ceraudo è il direttore del torneo, il delegato della federazione tennis è il segretario del circolo Davide Maggiore, e poi tutti i nostri maestri si sono occupati di formare i nostri allievi e chi voleva comunque partecipare, fare i corsi per i raccattapalle, perché abbiamo dovuto fare anche corsi per i raccattapalle.
1: Perché
0: è un signor ruolo e non è assolutamente semplice.
1: Sinner non a caso ogni volta che vince ringrazia prima i raccattapalle e poi tutti gli altri.
0: Hanno un ruolo molto importante, anche perché non possono, quando i giocatori giocano, anche muoversi, distrarsi, devono essere attenti, devono sapere quando è il momento di dare la palla al giocatore, quindi abbiamo dovuto fare diversi mesi con i ragazzi, che sono stati però tutti bravi e contenti di partecipare a questa iniziativa internazionale.
1: Bene Peppe, dal campo di padel qui della cittadella dello sport, del quartiere Salinella, può essere tutto per il momento.
2: Angelo, ti voglio fare giusto una domanda al volo. Angelo.
1: Prego.
2: Io ti voglio fare giusto una domanda al volo. Mai pensato se vuoi fare giusto due scambi a padel in questo momento, visto che la partita è finita in anticipo? Proponila, no?
1: Allora, mi dicono da studio, ci andiamo a cambiare e facciamo due tiri a padel?
0: Molto volentieri, anche se è caldo, però molto volentieri lo possiamo fare.
1: Allora io accetto l'invito di buon grado, ma come tutti sanno io ho approcciato al padel molto timidamente e goffamente un paio di anni fa, e ho scoperto grazie al padel l'esistenza del tendine rotuleo, cioè il dolore, e mi hanno spiegato che esiste il tendine rotuleo, ho fatto la mia conoscenza e mi ha pregato di smettere e ho smesso, però devo dire è divertente. Va bene.
0: Divertente, sicuramente, però sono movimenti magari nuovi e quindi vengono sottoposti.
1: Anche troppo rapidi, diciamo.
0: Anche troppo rapidi, e quindi sollecitazioni le articolazioni, soprattutto delle ginocchia, per chi non ha una preparazione atletica deve fare attenzione, perché è comunque uno sport, non è un gioco, quindi comunque è importante fare preparazione atletica anche per entrare sul padel. È quello che cerchiamo di inculcare anche ai nostri ragazzini, che preferirebbero fare, noi nei nostri corsi facciamo fare un'ora di tennis e un'ora o padel e un'ora di
1: atletica. La federazione ormai è tennis e padel.
0: Assolutamente. E sull'atletica ci rendiamo conto che i ragazzini preferirebbero più stare più ore sul campo da tennis o da padel piuttosto che fare. Però l'atletica è una componente fondamentale. Lo vediamo adesso anche nel tennis professionistico, nel padel professionistico, sono degli atleti eccezionali, e per fare quello c'è bisogno di fare un lavoro importante sull'atletica.
1: A proposito di atletica, qui di fronte, qua arriverà Tamberi, arriverà Tortu, arriveranno tanti azzurri e azzurre, protagonisti degli ultimi europei, quindi i giochi stanno entrando nel vivo, e l'atletica leggera qui di fronte a noi, nel rinnovatissimo Stadio Valente, noto come campo scuola, ma Stadio Atletica Valente, sarà pieno e arriveranno le stelle, così come le stelle stanno per arrivare nella pallanuoto. Insomma, i giochi proseguono, grazie Michele.
0: Grazie a te.
1: Grazie Peppe, grazie Sabrina, grazie in regia tutti quanti, ci aggiorniamo alle prossime edizioni per le strade dei giochi, ciao!
2: Grazie Angelo, grazie, torniamo in studio, buon proseguimento naturalmente a lui.

0: lui per il suo ottimo lavoro che sta svolgendo per questo Made in Ta. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del mattino. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti, non solo sui giochi, ma naturalmente su tutta la programmazione di Studio 100. Qui come sempre, nella casa di Tarantini. Buon proseguimento.
1: Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Un pomeriggio come tanti tra la terra e gli ulivi si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Nelle campagne di Sava, in contrada San Giovanni, ha perso la vita un uomo di 73 anni. A trovarlo sono stati alcuni operai che stavano lavorando in un vigneto poco distante. Prima hanno visto il fumo, poi le fiamme e quando si sono avvicinati la drammatica scoperta. Il corpo dell'anziano, con evidenti bruciature, era ai piedi di un ulivo. Una scena che ha lasciato sotto shock chi si è trovato davanti a quel corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Sava. Ora spetta agli investigatori ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo. L'ipotesi ancora al vaglio è che stesse bruciando alcune sterpaglie per ripulire il terreno, poi qualcosa potrebbe essere andato storto, forse un malore favorito dal caldo intenso oppure il fumo che gli avrebbe impedito di respirare e di mettersi in salvo. Nessuna certezza per ora, solo una tragedia consumata nel silenzio delle campagne. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia realmente morto l'anziano.
1: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella terza giornata. Gli azzurri hanno conquistato altre 19 medaglie, 6 delle quali d'oro, portando il bilancio complessivo a 54 podi con 19 successi. Alle spalle della squadra di casa restano Turchia e Grecia. Una giornata entrata anche nella storia. L'Italia ha superato quota 2500 medaglie complessive ai giochi del Mediterraneo, traguardo mai raggiunto da nessun'altra nazione. Grande protagonista il ciclismo, con 5 medaglie sulle 6 disponibili. Nella prova femminile è arrivata una straordinaria tripletta firmata da Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Oro anche per Tommaso Dati nella gara maschile. Nel nuoto l'Italia ha aggiunto 4 ori e 9 medaglie, salendo a 35 podi in 3 giornate. Già dal Zetta ha stabilito il nuovo record dei giochi nei 400 misti con il tempo di 4 minuti 39 secondi e 5 centesimi. Primo oro invece per Cipro con Kalia Antonio nei 100 stile libero. Nella scherma successo egiziano nel fioretto maschile con Mohamed Hamza, mentre la greca Aikaterini Maria Costantikopulo ha conquistato la prova femminile. Nella lotta libera la Turchia ha fatto la voce grossa con 3 ori e 6 medaglie, primo successo per l'Albania con Islam Dudaev nei 74 kg, mentre l'Algeria ha raggiunto quota 300 medaglie nella storia della manifestazione. Assegnati infine anche i primi bronzi delle bocce. Sul podio l'italiano Daniele Verganti e la montenegrina Gracia Stepečević, che ha regalato al Montenegro la prima medaglia di Taranto 2026.
2: Il caldo non ferma i tanti cittadini, turisti e visitatori che affollano il borgo di Taranto in queste serate per vivere appieno l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tra i principali punti di riferimento c'è il Fan Village di Piazza Garibaldi, animato ogni giorno dalle 18 a mezzanotte da numerosi stand, musica, masterclass e degustazioni gratuite, un luogo di incontro e condivisione.
3: Sono stati giorni veramente pieni di gente che oltretutto ci ha manifestato un buon gradimento e tanto entusiasmo, quindi come potete vedere le fila agli stand

0: stand iniziano ad aumentare. In serata raggiungiamo veramente un picco di presenze molto molto importante. Ogni giorno c'è un programma differente. Una costante è quella delle masterclass, tutte le sere alle 19:30 c'è una masterclass, una volta sull'olio, una volta sulla pasticceria. Questa sera c'è l'alta pasticceria, incontra l'olio Evo, e vino, degustazioni e quant'altro. Sempre dopo le 22:30 DJ set, quindi abbiamo dalla cassa armonica il DJ set, e durante la giornata le gare più appassionanti, che riguardano poi anche la nazionale italiana ma non solo, possono vedere anche la diretta dal LED wall, dal mega schermo posizionato nella cassa armonica.
1: Il caldo non dà tregua agli italiani. In Puglia, dopo un'estate più calda del solito, le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni. Il picco è atteso tra venerdì e sabato. In diverse zone della regione si arriverà vicino ai 40 gradi. Nel fine settimana, invece, i termometri potrebbero salire ancora. Sono previste punte di 44 gradi fino a 45-46 nelle zone più calde. A portare questo nuovo aumento delle temperature sarà una massa d'aria molto calda di origine subtropicale.
2: Da che cosa è dovuta questa ondata di caldo? Questa ondata di caldo è dovuta alla concomitante azione di più fattori. Il primo fattore è dovuto al fatto che arriva proprio dell'aria calda dall'interno del continente africano, proprio dal cuore del Sahara, quindi è aria che è già molto calda all'origine. È vero che portandosi verso di noi si raffredda, ma si raffredda fino a un certo punto.
1: Il caldo si farà sentire anche sulle coste, dove l'umidità renderà più pesante la sensazione di afa.
2: È dovuto al fatto che il Mediterraneo in questo momento si trova in una fase dove le acque superficiali sono molto calde, molto più calde del normale, e quindi non riescono a rinfrescare neanche le aree costiere.
1: Sarà quindi un altro fine settimana da piena estate, proprio negli ultimi giorni di agosto, una stagione che ha già portato temperature elevate e che si prepara a chiudersi con un nuovo picco di caldo.
2: Il clou lo raggiungeremo però nella giornata di sabato, quando le temperature massime si raggiungeranno dei valori intorno ai 40 gradi. Nella città di Taranto 39-40 gradi, proprio perché sul mare, ma nelle aree interne le temperature tenderanno a raggiungere dei valori intorno ai 40 gradi e localmente anche superiori.
1: In Puglia il caro benzina continua a farsi sentire. Il prezzo medio del gasolio in modalità self è arrivato a 2,13 euro al litro, mentre la benzina è a 2,03 euro. Ma il problema non è solo pugliese. In tutta Italia i prezzi continuano a salire. Il gasolio ha già superato i livelli record raggiunti nel marzo del 2022. In autostrada la media è arrivata a 2,20 euro al litro, contro i 2,15 euro di allora. Intanto scade domani la mini proroga decisa dal governo. Il taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro non è bastato a fermare i rincari. Il governo valuta ora come intervenire. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattino non esclude nuovi sconti, ma avverte che bisogna fare i conti con le risorse disponibili. A pesare sulla situazione soprattutto l'instabilità internazionale, con l'attenzione rivolta al Golfo Persico, allo Stretto di Hormuz e all'andamento del prezzo del petrolio. E senza nuove misure il Codacons prevede altri aumenti nei prossimi giorni. Il gasolio potrebbe superare i 2,30 euro al litro sulla rete ordinaria e arrivare a 2,37 euro in autostrada. Per gli automobilisti il conto alla rovescia è quindi già iniziato. La mini proroga termina domani e il caro benzina rischia di pesare ancora di più sulle tasche degli italiani.
3: Per Taranto non è stata una partenza come le altre, la definizione romantica più che tecnica corrisponde ad addio. L'ultimo saluto ad un pezzo di storia recente della nostra città che lega l'analogico degli anni 80 all'ultra digitale dei giorni nostri. Con l'ultimo ammaina bandiera del tricolore si è chiusa la lunga storia italiana di nave Giuseppe Garibaldi, per oltre 40 anni simbolo della Marina Militare e presenza familiare nel nostro Mar Grande. L'ex ammiraglia lascia ora la città e si prepara a raggiungere l'Indonesia, dove continua continuerà a navigare con un nuovo equipaggio e sotto un'altra bandiera. Varata a Monfalcone nel 1983 ed entrata in servizio due anni dopo, la Garibaldi è stata la prima grande unità tutto ponte costruita in Italia nel dopoguerra. Nel corso della sua attività ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni internazionali degli ultimi decenni, dalla Somalia ai Balcani, dal Kosovo al Libano fino all'Afghanistan e alla Libia. Nel 2001, durante l'operazione Enduring Freedom, rimase in mare per 80

47 giorni senza effettuare scali tecnici. Posta in riserva nel dicembre del 2024, la Garibaldi sarà ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana. Privata delle capacità offensive, la nave sarà riconfigurata come portaelicotteri o portadroni e destinata ad attività di comando, addestramento e supporto logistico. Non ha trovato seguito invece l'ipotesi di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante, mantenendola nel Mar Grande come testimonianza della storia della Marina e del profondo legame con Taranto. Un'occasione mancata che lascia rammarico in città. La nave avrebbe potuto infatti diventare un luogo della memoria, ma anche un importante polo culturale e turistico capace di raccontare alle nuove generazioni oltre 40 anni di missioni, di uomini e trasformazioni tecnologiche. E invece a vincere anche in questo caso è la logica commerciale, che scalza tradizioni e gloria passata in luogo del profitto nemmeno tanto immediato. Con la sua partenza Taranto non saluta soltanto un ex ammiraglia, ma perde la possibilità di conservare e valorizzare un simbolo che per decenni ha fatto parte del suo paesaggio e della sua identità. Buon vento un'ultima volta, nave Garibaldi.

dai grandi maestri della lirica ai loro piccoli vizi. Quando il genio scende dal piedistallo, la musica diventa anche una storia da raccontare. È successo a Grottaglie, dove l'atrio del Castello Episcopio ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per Vissi d'arte e di gossip, spettacolo teatrale e musicale inserito nella rassegna estiva Terra Viva, un viaggio tra 700 e 900 che ha unito celebri arie liriche e racconti curiosi sulla vita di alcuni dei più grandi compositori della storia, da Mozart a Beethoven, da Rossini a Verdi, passando per Bellini, Donizetti, Paisiello e Puccini. Aneddoti, capricci e debolezze hanno così restituito un volto più umano ai grandi protagonisti della musica, conquistando il pubblico con ironia, leggerezza e tanta emozione. A firmare ideazione, regia e scrittura, oltre al pianoforte, il maestro Giuseppe Gallo, affiancato dalla soprano Grazia Cappolecchia e dal baritono Antonio Stragapede, una formula pensata per avvicinare anche i non appassionati al mondo dell'opera, dimostrando che la musica classica può essere colta ma anche divertente ed accessibile. Il risultato è stato un lungo applauso finale per una serata capace di raccontare il genio senza dimenticare l'uomo che c'è dietro.

0: L'emissione di fumo nero e denso dell'alto forno 2 dell'ex Ilva, avvenuta nella tarda mattinata di domenica, non avrebbe provocato alcun problema ambientale. A dirlo ieri pomeriggio è stata l'azienda in un incontro convocato con i sindacati per spiegare l'accaduto. Secondo Acciaierie d'Italia, rivelano fonti sindacali, Ispra e ARPA interpellati avrebbero scongiurato problemi di particolare gravità. Intanto sarebbe stata rimossa e sostituita la scheda elettronica deputata alla gestione della portata del vento, il cui malfunzionamento aveva portato all'erronea fuoriuscita di fumo per motivi di sicurezza. E sul fronte acquisizione, mentre la cordata italiana negli scorsi giorni ha avanzato ufficialmente la sua manifestazione di interesse, dagli Stati Uniti si registra un retrofront. Non ho più alcun interesse ad acquisire l'attività dell'Ilva e non parteciperemo alla prossima procedura. Michael Flax, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, si sarebbe ufficialmente tirato fuori dalla corsa all'acquisizione del siderurgico, ma sarebbe interessato soltanto al patrimonio immobiliare di ex Ilva. Una scelta forse dettata dai dubbi avanzati dai commissari che avevano chiesto garanzie finanziarie, nei fatti mai arrivate. Fine ottobre si avvicina, trascorso quasi un mese dei tre che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito come limite ultimo prima della chiusura dell'area a caldo di ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili in misura superiore al limite di legge, le associazioni datoriali degli industriali hanno incontrato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, un incontro informale e riservato da cui non emergono dettagli. Bocche cucite da Confindustria, la conferma arriva da IGI Taranto con il presidente Nicola Convertino, che però non si sbottona.
1: È stato un incontro molto riservato davanti a una tazzina di caffè ed è un incontro, diciamo, che è scaturito da quella richiesta che abbiamo fatto nel tavolo permanente di incontro alla Meloni. È stato così un'interlocuzione molto molto informale sulle problematiche Ilva e di tipo preparatorio a quelle che sarà appunto l'incontro, il tavolo a settembre convocato dalla Meloni. Non posso dire altro.
2: Nelle scorse ore, con una nota stampa, avete sostanzialmente richiamato il sindaco di Taranto, Piero Vitetti, ad un piano B sull'ex Ilva. Vi ha risposto e cosa vi aspettate dal comune di Taranto?
1: La risposta che ci è stata data dal sindaco è che noi facciamo gli imprenditori, ma è proprio questo quello che noi non vorremmo fare, purtroppo, ahimè, perché se un imprenditore deve fare l'imprenditore con l'avvicinarsi del 28 ottobre, deve purtroppo mettere in atto quelle che sono le decisioni che l'imprenditore deve fare, cioè quei licenziamenti collettivi, la messa in libertà del personale, ed è l'ultima cosa che noi vogliamo fare e credo che l'ultima problematica che un sindaco vuole affrontare, perché poi il problema rimane sul territorio, rimane circoscritto qui e poi ne sentiremo tutti quanti gli effetti, li vedremo sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Intanto, a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, a cui ha partecipato stamane, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, ha dichiarato: i commissari hanno doverosamente fatto tutti gli atti necessari per salvaguardare il patrimonio aziendale, compreso il ricorso in Cassazione, ma nel contempo devono adempiere al decreto della Corte d'Appello che impone la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre, con un impatto immediato sull'azienda e sull'indotto. A settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano.
3: Un'estate segnata da temperature record e caldo persistente che avrebbe potuto mettere in difficoltà uno dei prodotti simbolo del territorio. Invece per le cozze tarantine il bilancio della stagione è più che positivo. Le alte temperature non hanno compromesso la produzione né le vendite e anzi quella appena trascorsa si conferma come un'annata eccezionale.
4: Quest'anno è stata una super annata, il prodotto era di altissima qualità, quindi è stato venduto nei tempi giusti. Oggi siamo ad agosto, quindi cozze tarantine non ce ne sono più, qualcosina è rimasta, quindi il caldo è arrivato, comunque le temperature dell'acqua è arrivata già quasi a 30 gradi. Se ci fossero state le cozze invendute come altri anni, il problema si sarebbe ripetuto. Quest'anno le cozze sono state vendute nei tempi giusti, quindi la mitilicoltura può si può dire salva in questo momento.
3: Inevitabile un commento sulla vicenda del lotto di cozze bloccato dall'ASL di Taranto nel tratto di Mar Grande in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo.
4: Il lavoro dei mietlicoltori va rispettato, non è accettabile quello che sta succedendo, perché devono monitorare le acque, però so che è tutto sotto controllo, l'ASL sta facendo i prelievi necessari.
5: Nessun allarme comunque per le cozze tarantine?
4: No, il consumatore può stare sicuro, perché i controlli che ci sono sulle cozze di Taranto non vengono fatti in nessuna parte del mondo.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tifo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera

0: bellissima atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi.
3: Preparatevi.
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi.
3: Allora,
2: di lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti in palio, una settimana con Alberto Castagna dove volete voi, e offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Grazie, dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia, a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo là. Francesca,
0: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera,
2: vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Anche meno freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara. E è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate.

0: centrale dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
1: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
0: Sono 12.
1: Mo' un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
0: 12 giudici arbitro.
1: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
0: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
1: eccoli in acqua! Vai!
0: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
1: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione.

0: a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un

0: Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto
0: Vediamo,
1: bene sullo schermo.
0: Sì. In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle.

0: buttato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare, madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti. Pronti. C'è un segno, pronti. Attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi. Madonna, che paura. Ecco.

0: No, non porta niente.
1: Vogliamo sapere qualche cosa delle nostre... Ma...
0: Sì, vabbè, dai, in questo, sentiamo siete, come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma... Ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco, stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulzano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte. Con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulzano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati due minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando. Possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua. Sta arrivando Pulzano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della
0: sì,
1: piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità.
0: Direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto.
0: Meno di un minuto, Pulzano esce perché...

0: Paz, Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di
1: perché
0: no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, cioè, però purtroppo in questo caso
0: ha completato, la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche, i giudici si stanno facendo segno, pronti? Mi sembra di sì, attendiamo il fischio,
1: bandierina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando,
1: no,
0: va bene, va bene.
1: Forse il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: Sfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo
1: sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. Tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziato. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir, mesdames, messieurs.
1: Grazie. Buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante.
1: Ignorante.
3: Hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che don? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen.
1: Madonna.
3: Così si saluta.
1: Ah, così si saluta.
3: Così
1: non lo sapevo.
3: Saluta, capdi.
1: All'indamine senti cadere a Tingin.
3: E che cos'è che
1: ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese. Ma vatti.
3: Saladino, questa sera qua ad Acquafolì c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafolì.
4: che siamo
3: come
4: felici.
3: Una pasticceria,
4: si dice che sta la crema qua,
3: la crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente,
4: benvenuti al fior, sì è un macista, che cosa è uno spontale, i fior, la crema.
3: Beh,
4: lascia stare.
3: Che è meglio, che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
4: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì, guardate dalle righe.
4: Bro, sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
4: A proposito,
3: che cosa?
4: Di partito, a proposito, ho trovato il sistema per gli albanesi. Finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
4: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
4: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, ce m'ha fa.
4: Che dobbiamo fare?
3: Beh,
4: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
4: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
4: Sì.
3: Tutti. E non avasti il che stanno.
4: No, quando arrivano tutti qua,
3: beh,
4: noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
4: Sì.
3: Tutti gli italiani, quelli, in Albania.
4: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
4: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
4: e
3: sì.
4: Noi stiamo in Albania,
3: sì.
4: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
4: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
3: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
4: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora, al gioco. Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
4: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
4: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
4: Allora,
3: venite.
4: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
4: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
4: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagnasciutto,
3: sì,
4: lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
5: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
5: Katiuscia.
3: Come sono?
5: Belle.
3: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
4: Sì.
3: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
4: Scusi.
3: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
4: Sì.
3: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché... Guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa
4: lì per conto. Fa la spesa e passi il tempo.
3: Allora,
4: il bar, stanno con me.
3: Allora, venite, potete qua andare direttamente là, grazie.
4: Venite qua.
3: E in bocca al lupo,
4: Venite qua, spezzati di gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
3: Spezzati di gambe le cristiane.
4: Qua, venite sul bagnasciutto.
3: E che sei, un ortopedico che devono venire spezzati di gambe?
4: Sì, stati zitti.
3: Maleducato.
4: Fammi più l'acqua. Ah.
3: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
4: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza.
3: Buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
4: Aspetta.
3: Un frusco.
4: Buttati dentro, lo mantengo io.
3: Sì. Vai.
4: C'è il, pronti? Possiamo
3: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via le lo do io.
4: Allora, il pronto.
3: Pronti?
4: Puoi dare una spinta pure tu?
3: Vai.
4: Pronti?
3: Via!
4: Avanti, vai.
3: Dai, tifo, forza!
4: Giratemi,
3: ce la dai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
4: Guarda come è scorretta,
3: guarda come dondolo.
4: Guarda come scorretta.
3: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la mocca, da poveretto di Tiziana.
4: Guarda.
3: E Salatina è penalizzata al cappello, Tiziana.
4: Madonna, guarda.
3: Vai.
4: Non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
3: Eccola! Applausi per Tiziana!
4: Brava! E che cosa è?
3: Applausi per Tiziana, ancora la faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
4: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
3: Sì, dagli la mano. Dagli la mano.
4: Vieni.
3: Ancora!
4: Eccoci qua.
3: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
4: Andiamo a prendere il premio.
3: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro,
4: Sono fatte
3: fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina.
1: Cosa,
3: allora,
1: costa pazzi
3: anche di più,
1: però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
3: Questo
1: e
3: è
1: attuale
3: per te.
1: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
3: questo
1: a un nipote.
3: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao Valerio.
3: Un abbraccio da grazie. Tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E noi qui
3: vi invitiamo sulla scena di nuovo
1: Alberto Castagna
3: e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto.
3: Sì,
1: quella è la raste.
6: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, e nona, PGS Estate con 1 punto.
0: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
6: Il secondo gioco, eccolo qua.
0: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
6: Vai, corsia 1.
0: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
6: Vestita così va benissimo.
0: Vestita così, tutta intera.
6: Eccoli i concorrenti.
0: Oh, finalmente
6: che
0: puoi arrivare qui davanti così

0: andando a prendere gli animali, ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso, e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua,
1: mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola, Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi,
1: in piedi.
0: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia. Benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli, le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è il papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
1: Dai. Spaventato, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Estate 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
1: lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti giudici, pronti concorrenti, pronti. Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali, pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai. Vai concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettete

0: davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su, la terza, su.
0: Veloci, veloce, su.
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronte nella foto. Foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? No. Perché no. Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora.
1: Aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolino, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per primo San Giorgio,
1: San pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25. E la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Achilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perticchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra dell'Aide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.

0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco. Ah, c'è subito un altro gioco. E quindi il terzo gioco.
0: Dopo le Miss, io le scusa Francesca. Le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede. Le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto?
1: No.
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma.
1: A grande richiesta le faremo.
0: Capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottaglie al secondo

0: punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti. Al settimo Pulsano con 3 punti. All'ottavo Palagiano con 2 punti. E al nono la terza con 1 punto.
1: Sempre la punti. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che addosso.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua, è arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su!
1: Eccolo!
0: Ecco, il pugno deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso

0: Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti, parti subito i guantoni.
0: Bravissima la concorrente, chi è?
1: State. Pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni, Rocky... Forza su, che infila guantoni e si, ah, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, vai, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola, è tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo, no, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando, rosso, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte, Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: sì, vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche, il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Statte 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Oh, isso, sale, via, arrivato.

0: l'ultimo, ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
1: Vai con Adriana.
0: Adriana, conclusa la prova.
1: Ha detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

Grazie ragazzi. Grazie ragazze.

0: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
1: come
0: ragazzi.
1: Sempre. Vai.
0: Fortissimo.
1: Eccoci qua al centro del mondo.
0: Attenzione,
1: Alberto.
0: La terza manche.
1: Ah, vedi che stanno arrivando.
0: Attenzione.
1: Le
0: Alberto, stanno qui sfilando le miss.
1: Come tu non
0: oh, ma pure
1: accorto.
0: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua. Tutte genuine. Beate
1: voi.
0: Vuole
1: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
0: oh,
1: un po'.
0: Ecco.
1: L'onda.
0: Anche
1: l'onda.
0: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco, Alberto. Vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica, cioè cime di rap sarebbe una pozione magica, trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello, il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente, il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine? Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe, si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose.

0: ragni, serpenti. Madonna, ma che?
1: L'ingrediente.
0: Eccola
1: per la
0: Martina Franca. Ecco Martina Franca che tocca per primo. Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente. Eccoli qua.
1: Tutti e tre.
0: I tre. E vai Martina Franca per primo. Ha completato questo gioco. È finito. Tutte e tre le squadre. Eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti.
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti. Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: riscende Palagiano,
0: a Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta.

0: aspetta, eccolo là, statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua dall'inizio, da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Crispiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie col rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco.

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance,
0: balletto.
1: Via! Uepa! 1, 2, 3, un passino.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi

0: non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello.

0: questo nel corso del tempo ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Progetto Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi una da cui abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo di

0: 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore cazzaturiero. prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va
1: Allora, giro, faccio finta che
0: bene.
1: sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampante

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, anche in questa edizione un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. L'Italia domina ancora, 27 medaglie in un giorno. E poi ci dedicheremo anche ad Ex Ilva, un quarto operatore in gara. Intanto si mobilitano i sindacati. E poi i controlli sulle cozze di Mar Grande, ecco i primi risultati, ne parliamo insieme. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
1: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La holding ceca CE Industries entra nella gara per l'ex Ilva, affiancando Jindal, Flex e la cordata italiana. Intanto si avvicina il 28 ottobre, data prevista per lo spegnimento dell'area a caldo, mentre a Taranto i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori con una vela che sarà spostata in diversi punti strategici della città. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri conquistano altre 27 medaglie, trascinati dai successi nel nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Arrivati i primi risultati delle analisi a campionamento che l'ASL di Taranto sta effettuando sulle cozze presenti nello specchio d'acqua di Mar Grande, in prossimità delle navi che ospitano gli atleti dei giochi. Ne parliamo con Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura continuiamo con il racconto dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo in diretta dal Main Press Center con Cosimo Lenti. Buongiorno Cosimo.
2: Ciao Teresa, sì, come hai detto tu, siamo in diretta qui dal Media Center di Piazzale Kennedy a Taranto, dove c'è tutta la stampa ospite qui per i giochi. Abbiamo visto anche prima il team di Cipro, ovviamente tutti qui sono pronti ad aspettare i risultati. Accadrà oggi, come dicevi benissimo, Italia a quota 80 medaglie. Solo ieri sono state 27 medaglie.
1: Cosimo, purtroppo abbiamo qualche problema con il collegamento. Facciamo così, lancio il servizio con il recap della giornata di ieri. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri conquistano altre 27 medaglie, trascinati dai successi nel nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Italia ancora protagonista nella quarta giornata di assegnazione delle medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri chiudono con 27 podi, confermandosi la nazione più vincente grazie soprattutto al dominio nel nuoto e nelle bocce. Nell'ultima giornata in piscina l'Italia conquista 16 medaglie, 6 delle quali d'oro. Cadono anche 4 record dei giochi. Simone Spediacci firma il nuovo primato nei 200 misti con il tempo di 1 minuto 57 secondi e 70 centesimi, mentre Alberto Razzetti si impone nei 200 farfalla in 1 minuto 55 secondi e 29. Nuovi record anche per la portoghese Camila Rodriguez Rebelo e per il greco Apostolos Christou nei 100 dorso. Azzurri scatenati anche nelle bocce con 4 ori e 6 medaglie complessive, doppietta per Diego Rizzi nella petanque, per Laura Picchio nella raffa, 2 successi anche per il sammarinese Jacopo Frisoni, che regala al suo paese la prima medaglia di Taranto 2026. 3 ori per la Francia, mentre la Slovenia conquista il primo titolo della sua spedizione. Nella lotta libera femminile, giornata storica per la Turchia, che raggiunge quota 1000 medaglie e 400 ori nella storia dei giochi grazie alla vittoria di Til Kamal nei 53 kg e Nesrin Bass nei 68. Nel badminton infine bronzo per l'italiano Giovanni Toti, sconfitto in semifinale.
1: Siamo di nuovo in studio e abbiamo recuperato il collegamento con il nostro corrispondente sportivo Cosimo Lenti.
2: Ciao Teresa, di nuovo qui dal Media Center. Speriamo che il collegamento questa volta vada a buon fine. Dicevamo di tutto quello che è accaduto ieri, lo ha riepilogato il direttore Dario Galitelli nel suo servizio, quindi facciamo un focus su quello che accadrà nella giornata di oggi, che è stata aperta dal badminton, dove l'Italia è stata protagonista e sarà protagonista in entrambi le finali per loro. Oggi nel torneo maschile ci sarà Fabio Capogno che sfiderà la Croazia, e successivamente ci sarà Yasmin Hamza che sfiderà la turca Neslin Arin. Nella box c'è già un risultato importantissimo poiché la portabandiera azzurra Irma Testa ha conquistato la finale, purtroppo non nulla da fare per Martina Vassallo invece nei 51 kg fermata in semifinale. A completare l'organico femminile ci sarà Melissa Gemini nei 75 kg contro la turca Sud Nur Aslan e infine ci sarà Sirin Sharabi, anche questa un'azzurra che scenderà sul ring per i 54 kg. Box che porta anche altri azzurri in semifinale: Michele Baldassi, Gabriele Guidi Romani e Christian Sarailli. Quindi questi sono gli azzurri che scenderanno sul ring a breve, quindi nella giornata di oggi grande box, tutte semifinali importanti che potrebbero portare delle medaglie. Medaglie anche per la ginnastica ritmica potrebbero esserci più tardi in quel di Grottale con Viola Sella e Margherita Fucci pronte a cercare di guadagnarsi un podio. Torna invece il nuoto, però il nuoto pinnato, perché sappiamo che la giornata di ieri ha chiuso il programma per quanto riguarda il nuoto, poi ci sarà nuoto pinnato a partire da oggi e successivamente pallanuoto dalle ore 18, nuoto pinnato protagonista allo stadio del nuoto con le finali, quindi anche lì Italia protagonista per quanto riguarda le medaglie. Italia protagonista assoluta anche nel padel, poiché oggi il doppio misto, la coppia formata da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, ha superato il Kosovo per 2-0, facendo invece un riepilogo. Ci sarà la semifinale della coppia femminile formata da Carlali e Giulia Dal Pozzo che affronteranno il Portogallo. In serata anche la pallamano protagonista a Fasano, dove gli azzurri affronteranno il Kosovo per tentare di guadagnarsi la qualificazione. Kosovo che sarà anche l'avversario di questa sera allo stadio Erasmo Iacovone degli azzurrini, azzurrini che devono cercare di vincere con 3 gol di scarto e sperare in un risultato favorevole che arrivi fra Albania e Algeria, quindi incastri un po' particolari che ci devono essere. Iacovone però tutto soldato per quella che sarà una partita storica, poiché sarà la prima partita storica di calcio giocata nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, quindi un appuntamento con la storia per questi giochi del Mediterraneo che stanno regalando tante soddisfazioni ai colori azzurri e ovviamente fanno registrare tanto, tanto sold out. Ricordiamo, da oggi è partito anche il tennis da tavolo, è partito il tennis ieri, oggi anche tanti azzurri protagonisti in quello che è il nuovo centro sportivo Magna Grecia, quindi tanti tanti appuntamenti e ovviamente non perdetevi alcun appuntamento con noi con Studio 100, poiché vi terremo aggiornati passo dopo passo in ogni singolo momento di questi giochi del Mediterraneo sempre più tinti d'azzurro.
1: Grazie, grazie a Cosimo Lenti e noi procediamo e come vi abbiamo anticipato oggi Italia-Kosovo allo stadio Erasmo Iacovone e viabilità quindi modificata, navetta dai principali parcheggi di scambio dalle 18, interdizioni nella zona Salinella e trasporto pubblico potenziato per il deflusso dei tifosi, i dettagli nel servizio. È il giorno d'Italia-Kosovo, uno degli appuntamenti clou dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Per la sfida in programma questa sera allo stadio Erasmo Iacovone, la città si prepara ad accogliere il pubblico con un dispositivo straordinario per trasporti, viabilità e sicurezza. Dalle 17 partiranno le navette dai principali parcheggi di scambio con corse continue.

0: calibrate sull'afflusso degli spettatori. Quattro gli hub principali, Ospedale San Cataldo, Cimino, Democrate Cruis e Bernardini, ai quali si aggiunge il collegamento da Talsano. Due le fermate strategiche intorno allo stadio, in via Lago Maggiore all'altezza della fermata Salinella Mediterranean Urban Park. Dovranno scendere gli spettatori diretti alla curva sud e alla tribuna ovest lato sud. In via Ancona, nei pressi del Burger King, il punto di riferimento sarà invece per curva nord, tribuna est e tribuna ovest lato nord. Per utilizzare navette e servizi potenziati sarà necessario essere in possesso del titolo di viaggio del regolare biglietto Park and Ride. E proprio nell'area della Salinella la circolazione subirà modifiche. Dalle 18 a mezzanotte, comunque fino al termine delle esigenze di sicurezza, saranno interdette al traffico alcune strade, tra cui via Lago Maggiore, via Lago di Como, via Iacovone e via Limini Grande. Deviazioni interesseranno anche le linee urbane, con particolare riferimento alle linee 8 e 24. Il momento più delicato sarà quello del deflusso. Al termine della partita, indicativamente dalle 22:45, i bus saranno già posizionati nei pressi delle due fermate dello stadio per accompagnare rapidamente gli spettatori verso i parcheggi. Potenziate anche le linee 3 ed 8 che effettueranno tutte le fermate lungo il percorso, oltre al collegamento con Talsano. L'obiettivo è evitare ingorghi e concentrare i flussi su percorsi organizzati. Personale aziendale sarà presente nei punti nevralgici, dagli hub di interscambio alle fermate dello Iacovone, per assistere il pubblico e agevolare la vendita dei titoli di viaggio. Per chi questa sera sceglierà di raggiungere lo stadio, dunque, il consiglio è semplice: lasciare l'auto nei parcheggi di scambio, utilizzare le navette e prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli operatori. Voltiamo adesso pagina, quarto operatore in corsa per il futuro dell'ex Ilva. Alla gara internazionale si aggiunge la holding ceca Sea Industries, che affiancherà Jindal, Flex e la cordata italiana. Intanto però incombe la scadenza del 28 ottobre per lo spegnimento dell'area a caldo. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Quarto operatore in gara è questa la novità che cambia nuovamente lo scenario sul futuro dell'ex Ilva. Nella partita entra CE Industries, holding industriale con sede a Praga, che si aggiunge agli altri tre soggetti interessati all'acquisizione degli impianti di acciaierie d'Italia. A confermarlo è stato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini. Il gruppo ceco affiancherà l'indiana Jindal, la statunitense Flex e quella cordata italiana, che lo stesso ministro ha definito piuttosto significativa. CE Industries opera in diversi comparti strategici, dal settore ferroviario all'energia fino al riciclo delle materie prime, con una presenza consolidata nell'Europa centrale e meridionale. Il suo ingresso amplia dunque il numero dei potenziali investitori, ma non scioglie i nodi che continuano a pesare sul futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. La procedura entra infatti nella fase decisiva, mentre incombe la scadenza fissata dalla Corte d'Appello di Milano. Entro il 28 ottobre dovrà essere completato lo spegnimento dell'area a caldo, una prospettiva che potrebbe determinare conseguenze pesantissime sulla produzione, sull'occupazione e sull'intero sistema dell'indotto. Urso ha lanciato l'allarme: senza una soluzione condivisa tra governo, istituzioni e territorio, la decisione dei giudici rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sociale e produttiva per Taranto. I commissari straordinari dovranno muoversi su due fronti: presentare il ricorso in Cassazione e contemporaneamente avviare gli adempimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento della Corte. A settembre è atteso inoltre un nuovo tavolo a Palazzo Chigi, chiamato a individuare un percorso industriale e ambientale sostenibile. L'arrivo di CE Industries rende la gara più partecipata, ma anche più complessa. Aumentano gli interlocutori e le possibili soluzioni, mentre restano ancora da chiarire investimenti, livelli produttivi, decarbonizzazione e garanzie occupazionali. Il futuro dell'ex Ilva resta dunque ancora tutto da scrivere.
0: Si trova in via Ancona, nei pressi dello stadio Iacovone, ma presto si sposterà in altri luoghi strategici della città. La vela con cui i locali sindacati confederali e USB chiedono attenzione e garanzie per i lavoratori dell'ex Ilva. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Resterà nei pressi dello stadio ancora per qualche ora, complice la partita dell'Italia contro il Kosovo di questa sera, per cui torneranno ad accendersi i riflettori sullo Iacovone. Poi la vela con cui le locali FIM CISL, FIM CGL e Wilme USB rivendicano attenzione all'avvertenza Ilva e ai suoi risvolti occupazionali e ambientali si sposterà in zona Parco Cimino, in Piazza Fontana e infine in Viale Virgilio. Soste di due giorni o poco più nei pressi delle principali arterie stradali, un modo per uscire dall'invisibilità in giorni che restano caldi, tra nuovi possibili acquirenti e la chiusura dell'area a caldo prevista per fine ottobre, così come stabilito dalla Corte d'Appello.

0: non vogliamo rovinare la festa a nessuno, assolutamente, perché è giusto che Taranto finalmente incominci a vivere queste manifestazioni importanti che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Ed è per questo motivo che noi abbiamo semplicemente voluto portare il nostro messaggio.
1: Le richieste sono sempre le stesse da tempo: misure straordinarie per i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, il Venaesse appalto, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico, clausola sociale, garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro per

0: Nessuno vuole il male della città, quello stabilimento non può più produrre a carbone, bisogna utilizzare le tecnologie, quindi abbiamo bisogno di progetti seri che il governo deve presentarci. Noi apprendiamo sempre di eventuali acquirenti nuovi che si accodano agli altri, ma la realtà è che da 14 anni quello stabilimento non è cambiato assolutamente.
1: Spazio ora alla cronaca. Il conducente della Mercedes che nella notte tra il 24 e il 25 agosto ha travolto quattro auto parcheggiate tra via Regina Elena e via Oberdan a Taranto si è presentato spontaneamente alla polizia locale. Ha spiegato di essersi allontanato subito dopo l'incidente perché è impaurito e non sapeva come comportarsi. La Mercedes è risultata regolarmente assicurata. In totale sono 5 le auto coinvolte, compresa quella dell'uomo. È notte di controlli dei carabinieri a Massafra e Crispiano contro la mala movida. 4 le persone denunciate a vario titolo per resistenza pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere. A Massafra sequestrata inoltre una pistola a scacciacani priva del tappo rosso. Controllati numerosi veicoli e persone con sanzioni anche per violazioni al codice della strada. Arrivati i primi risultati delle analisi a campionamento che l'ASL di Taranto sta effettuando sulle cozze presenti nello specchio d'acqua di Mar Grande in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei giochi. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Proseguono i controlli all'interno dello specchio d'acqua in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo in Mar Grande. Mentre Arpa Puglia si sta occupando dell'aspetto ambientale, l'ASL di Taranto comunica i primi risultati dei controlli biologici sui campioni di cozze.
3: Noi abbiamo avuto la notizia proprio adesso dall'Istituto Zooprofilattico dei Puglia Basilicata che sono due campioni fatti in due zone di Mar Grande, sono tutti e due negativi, quindi per fortuna è rientrato quell'allarme determinato dal campionamento fatto la settimana scorsa in cui un campione era perfettamente regolare, un altro aveva un parametro di coliformi fecali un po' più alto e perciò quel lotto è stato bloccato alla vendita e mandato in stabulazione prima della vendita.
2: E adesso proseguirete con queste analisi?
3: Sì, queste sono analisi supplementari che abbiamo disposto, comunicato a tutti, in collaborazione anche con l'Istituto Zooprofilattico di Puglia Basilicata, che ha aperto il laboratorio di Torre Santa Susanna proprio per noi, perché questo è un periodo di ferie, quindi sono stati aperti per noi, che si è andato ad aggiungere ai controlli routinari che facciamo. Questi controlli supplementari continueranno fino al 3-4 settembre, anche oltre, quindi però è legato alla presenza delle navi. Una volta che le navi siano andate via, dopo qualche tempo credo, torneremo a controllare le cozze come facciamo sempre, però con i programmi routinari, quelli del PRISI nel piano di controllo routinario.
1: Ritorno a scuola sempre più costoso per le famiglie, tra libri, zaini e materiale scolastico la spesa aumenta, ma quali sono le ragioni di questi rincari? Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Il ritorno a scuola si avvicina e per le famiglie torna il problema della spesa. Libri e materiale scolastico fanno salire il conto, ma perché i libri costano sempre di più?
5: Abbiamo registrato come Codacons, sia a livello nazionale che a livello pugliese, un aumento considerevole dei costi scolastici. I libri didattici sono aumentati nella misura del 10-15% in alcuni casi. La cancelleria, quindi zaini, quaderni, astucci, penne, nella misura del 2-3%, il che potrebbe apparire a una prima veduta un dato irrilevante, ma in realtà diventa un dato incidente se lo si considera in un periodo di osservazione di 4 anni, per cui abbiamo registrato 50% di aumento per quanto riguarda i prodotti di cancelleria. Il costo sicuramente della materia prima energetica, il costo della carta incide sicuramente sull'editoria scolastica insieme ai diritti di sfruttamento editoriale. Per quanto concerne invece i prodotti di cancelleria, oltre ai costi energetici si pagano diritti d'immagine che sono sempre più esosi.
4: Per le superiori si possono spendere 400-500 euro per libri, mentre per le medie tra i 200 e i 300 euro. A questa cifra si aggiunge tutto il materiale necessario per il nuovo anno. A Taranto, Domenico Votano, presidente ADOC, stima una spesa complessiva tra gli 800 e i 1500 euro.
6: A Taranto, in Puglia, incide maggiormente il costo di un corredo completo scolastico. Chi ha un figlio, due figli, tre figli, qua si parla di un credito da 800 e 1500 euro. Si parla di tanti soldi.
4: Ma sul prezzo dei libri c'è un aspetto da chiarire. Come ha sostenuto Antonio Mandese, esercente tarantino, i prezzi dei testi scolastici vengono stabiliti dagli editori, non dai librai. Mandese richiama anche le difficoltà delle librerie fisiche tra costi di gestione e concorrenza.

0: Concorrenza del mercato online. Nella sua analisi c'è anche il tema della crescente presenza dei tablet nelle scuole e dell'equilibrio tra strumenti digitali e libri. Intanto per le famiglie resta il peso di una spesa importante, con il ritorno sui banchi ormai vicino, tra libri, corredo e materiale scolastico, il conto da affrontare è sempre più alto.
1: Nuovo sconto sul gasolio, il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise fino al 5 settembre, una misura temporanea in attesa di un intervento più stabile contro il caro benzina. Giovanna Calabrese.
0: A Taranto il caro benzina continua a pesare su famiglie, lavoratori ed esercenti e c'è un paradosso che riguarda direttamente la città. Qui c'è una grande raffineria Eni, ma questo non si traduce in riduzioni sul prezzo del carburante.
2: Se abbiamo la raffineria qui a Taranto, penso che agevolazioni almeno per la città di Taranto alle pompe di benzina ci dovrebbe essere a tutti. Infine, la guerra è tra i poveri, secondo me.
0: Intanto, secondo quanto riportato da ANSA, il governo si prepara a prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il provvedimento dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Prorogheremo lo sconto diesel per alcuni giorni fino a settembre, il 5, immagino, ha detto Matteo Salvini, spiegando però che per un intervento più lungo servono soldi. Il governo punta infatti a una misura più stabile e selettiva, rivolta soprattutto alle fasce di reddito che hanno maggiore bisogno di sostegno. Ma sul come trovare le risorse non mancano le differenze nella maggioranza. Salvini chiede di andare avanti con un contributo da parte di grandi banche e aziende energetiche, una proposta sulla quale Antonio Tajani ha espresso la sua contrarietà parlando di una possibile nuova tassa con il rischio di ripercussioni sui correntisti. Il tema dei costi resta quindi centrale. Dal 18 marzo sono stati adottati diversi interventi sulle accise. L'ultimo, in vigore dal 7 al 24 agosto, ha previsto uno sconto di 17 centesimi al litro, IVA compresa. Ora si prepara una nuova proroga, ma resta da capire quale sarà la soluzione per i mesi successivi. Intanto, a Taranto, la richiesta degli esercenti resta quella di un beneficio concreto per una città che ospita una grande raffineria, ma non vede riduzioni sul prezzo del carburante.
2: Una vita che faccio questo mestiere. Penso che è un danno che fanno ai gestori perché la gente si lamenta con noi. Non devono lamentarsi con i gestori delle benzine o con quelli che ci lavorano. La colpa non è nostra.
1: Aspettative alte e risultati deludenti, giochi amari per i commercianti di Via Liguria che lamentano addirittura un calo delle vendite rispetto allo scorso anno. Li ha ascoltati per noi Maria Laura Paletta.
3: A dispetto delle locandine affisse all'ingresso e delle bandiere esposte nella via, i giochi del Mediterraneo 2026 non sembrano aver apportato grandi benefici al commercio di prossimità in quel di Via Liguria. Anzi, secondo quanto riferito dai commercianti, il periodo dei saldi estivi, che termineranno a metà settembre, ha fatto registrare addirittura un calo rispetto allo scorso anno.
4: Per i giochi del Mediterraneo non c'è stata nessuna affluenza, anzi non abbiamo visto granché, anche perché insomma ci troviamo in una via dove non è stato organizzato nulla di particolare. E questa notte panna l'abbiamo organizzata proprio per portare un po' di gente su questa via, visto che insomma è sempre stata una via commerciale.
5: I giochi del Mediterraneo non hanno portato un granché di affluenza perché secondo me alla fine sono sempre indirizzati tra il borgo e la città vecchia. Noi siamo sempre discriminati, quindi sia anche a livello comunale, diciamo, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo sempre a nostre spese.
6: Un maggiore afflusso no, anzi rispetto all'anno scorso un leggero calo. Non sappiamo a che cosa sia dovuto, forse un insieme di cose, però solo qualcosa in più? No, assolutamente no.
7: Purtroppo tra il caldo e le iniziative varie che stanno svolgendo qui a Taranto, bloccando strade, divieti di sosta e quant'altro, questo ha fatto sì che comunque ci fosse un calo di vendite, un calo anche di passeggio qui in strada. Giustamente tutti i turisti o comunque le persone che sono state coinvolte in questi giochi o che comunque vengono a visitare Taranto si riversano su luoghi giustamente al fresco, di certo non magari su strade alle 5 del pomeriggio o comunque anche in orari inoltrati. E ora che Viale Liguria si popoli come strada, è giunto il momento forse che anche noi commercianti proviamo a risollevare, diciamo, un pochino questa situazione, e ci auguriamo che tutti domani possano trarne giovamento. Solo questo.
3: In tanti scelgono di non parlare al microfono, ma confermano quanto detto dai colleghi: vendite in calo, scarsa affluenza, e le motivazioni sono molteplici, alcune ormai croniche come la mancanza di parcheggi, il caldo eccessivo, la concorrenza dell'online. Altri sembrerebbero invece derivare proprio dall'evento internazionale. A detta di molti esercenti, infatti, la chiusura di alcune strade e un'informazione troppo confusionaria hanno disincentivato ulteriormente i cittadini a recarsi tra i negozi della via. Dei turisti invece, come prevedibile, nemmeno l'ombra, tutto si concentra tra Borgo e Città Vecchia, e la mancanza di eventi serali contribuisce a desertificare la strada anche quando la calura sembra concedere tregua. Da qui l'idea della notte panna, che domani animerà la via e cercherà di restituire un po' di vitalità a quello che un tempo era considerato un vero e proprio centro commerciale naturale.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo.

0: Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
7: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
6: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
7: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
6: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
7: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
6: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
7: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
6: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
4: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
8: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete mi sono leggermente spostato sullo schermo perché ci tengo a mostrarvi questa area di bassa pressione presente sul vicino Atlantico che si sta approfondendo e che sta portando dei corpi nuvolosi, sta portando addirittura del fresco sulla penisola iberica che tanto ha sofferto per il caldo nei giorni passati e anche sull'Europa occidentale. Un discorso completamente diverso riguarda invece le nostre zone, vedete l'Italia l'Italia è in questo momento in una zona di campo di pressione livellato, quindi diciamo non è né alta né bassa, ecco, se vogliamo proprio usare questo termine. Tuttavia questa zona di bassa pressione tende a portare dell'aria più calda direttamente dall'interno del continente africano verso le nostre regioni, e lo farà ulteriormente nel corso dei prossimi giorni, aiutata dal fatto che la pressione atmosferica sulle nostre parti tenderà ulteriormente ad aumentare. Ora, al di là dei tecnicismi, possiamo a questo punto passare alle previsioni meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccole, le vedete, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Niente precipitazioni, se non magari localmente potrebbe esserci qualche breve fenomeno legato al calore sulle aree appenniniche, ma si tratterà veramente di episodi isolati. Per quanto riguarda il resto, tanto sole. Nella giornata di oggi il vento si orienterà temporaneamente tra ovest e nord-ovest, il mare sarà quindi da poco mosso a localmente mosso, specialmente il canale d'Otranto.

Vedendo la giornata successiva, quella di giovedì, ecco, possiamo passare già direttamente alla cartina. Ecco, vedete, non cambia molto. Le temperature, come vedete, restano invariate, quindi minime già molto alte durante la notte, 25, 26, 27 gradi e massime di intorno ai 35, ma intorno ai 35 nelle aree costiere, perché nelle zone interne, durante le ore centrali del giorno, le temperature potrebbero superare questo valore anche di qualche grado, quindi avvicinarsi alla fatidica soglia dei 40 gradi. Per quanto riguarda il mare, vedete poco mosso, il vento ritorna di nuovo a essere meridionale e questo contribuirà a aumentare la sensazione di disagio per quanto riguarda la calura. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto approfondimento sullo sport, tutte le notizie del nostro territorio e non solo. Apriamo, come sempre, la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha ufficializzato l'arrivo di Nicola Lanzolla, il difensore centrale di esperienza richiesto dalla società rossoblù. Nel frattempo, questa sera ci sarà la prima presentazione della squadra alle ore 19 e poi alle 21:45 ci sarà appunto la seconda allo stadio Erasmo Iacovone. Tutti gli aggiornamenti in questo servizio. La SS Taranto riabbraccia Nicola Lanzolla, il difensore centrale classe 89, torna a vestire la maglia rosso-blu dopo la precedente esperienza vissuta in Serie D dal luglio 2018 al dicembre 2019. In quella parentesi furono 22 le presenze con due reti all'attivo. Un ritorno di esperienza e personalità per una squadra che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di eccellenza. Lanzolla arriva infatti con un circa 400 partite alle spalle e una lunga esperienza in Serie D, maturata anche con le maglie di Altamura, Bitonto, Monopoli, Fidelis Sandria e Gravina. Nell'ultima stagione è stato protagonista della promozione del Brindisi, contribuendo a una difesa capace di subire appena 12 gol. E il mercato rosso-blu potrebbe non fermarsi qui. Dopo l'esperienza con il Brindisi, per l'attaccante Andrea Saraniti si profila infatti un possibile ritorno al Taranto, dove ha già giocato in passato. Intanto, oggi, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata speciale per il club e per i suoi tifosi. Alle 19 in piazza Garibaldi, alla Cassa Armonica, è prevista la prima presentazione della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza. Alle 21:45 invece secondo appuntamento allo stadio Erasmo Iacovone durante l'intervallo d'Italia-Kosovo. Una giornata all'insegna del nuovo Taranto, pronto a riaccendere il legame con la città e a dare ufficialmente il via alla stagione. Continua a prendere forma la Vibrotech Volley in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera ha ufficializzato la conferma di Giuseppe Notari Stefano, centrale classe 2006 e protagonista della promozione dalla Serie C. Un giovane atleta che avrà la sua prima esperienza in Serie B. Arriva anche l'appello ai tifosi da parte sua. Il loro sostegno sarà fondamentale per costruire insieme una nuova e importante realtà sportiva in città. Guardiamo il servizio. Continua a prendere forma la Vibrotech Volley in vista della nuova avventura nel campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera, dopo i primi importanti innesti, ufficializza la conferma di uno dei protagonisti della promozione dalla Serie C, il giovane centrale Giuseppe Notari Stefano, classe 2006. Per il pallavolista si tratta della prima esperienza in Serie B, un'occasione importante per continuare il percorso di crescita. Notari Stefano ha accolto con soddisfazione la conferma, sottolineando il forte legame costruito nella scorsa stagione con compagni, società e staff. Il salto di categoria porterà maggiore intensità negli allenamenti e avversari di livello, ma il centrale è pronto a mettersi a disposizione della squadra e a imparare dai nuovi compagni, alcuni dei quali vantano una lunga esperienza nei campionati superiori. La Vibrotech, intanto, continua a costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio una stagione completamente nuova. E Notari Stefano lancia anche un appello al pubblico. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per accompagnare la squadra e contribuire alla crescita di una realtà sportiva sempre più importante per la città. Seconda settimana di preparazione per l'Atletico Palagiano, che continua a lavorare agli ordini di mister Marcello Marzano in vista del prossimo campionato di prima categoria. Tutte le informazioni in questo servizio. Seconda settimana di preparazione per l'Atletico Palagiano, che continua a lavorare agli ordini del tecnico Marcello Marzano e del suo staff. Al centro sportivo d'Onghia di Castellaneta Marina la formazione giallo-blu aumenta progressivamente intensità e ritmo in vista di una stagione importante. La società ha costruito una squadra forte e competitiva, pronta a misurarsi con le difficoltà di un campionato di prima categoria con ambizioni e obiettivi importanti. Un progetto che guarda al presente ma soprattutto al futuro, con la volontà di crescere quotidianamente e consolidare sempre di più la realtà giallo-blu. A guidare questo percorso c'è il presidente Vito Borracci, vicino alla squadra fin dalle prime fasi della preparazione, determinato a dare continuità alla crescita dell'Atletico Palagiano. Settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, il gruppo continua a lavorare per farsi trovare pronto all'appuntamento con il campionato, con entusiasmo, organizzazione e la voglia di essere protagonista.
1: Abbiamo iniziato la seconda settimana da un paio di giorni. Il lavoro procede, la squadra lavora. Non mi posso assolutamente lamentare di questi ragazzi qua, anzi sono pienamente soddisfatto perché si vede che hanno voglia di lavorare, voglia di migliorarsi e voglia di mettersi in gioco. Non siamo ancora completi, abbiamo un organico molto molto competitivo, stiamo puntellando ancora in qualche reparto dove siamo ancora carenti, perché ho voluto fortemente una rosa di 26 giocatori, perché dobbiamo alzare l'asticella e quindi avere più giocatori per ruolo, proprio per far sì che possiamo fronteggiare chiunque. L'entusiasmo è a mille, è normale che stare nel mio paese, nella mia città, mi rende di orgoglio. So che può essere un'arma a doppio taglio, però non ho paura, ho le spalle larghe, quindi io mi gioco le mie carte e poi il campo dirà la sua.
0: Siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi invitiamo come sempre a seguirci attraverso tutti i canali di comunicazione di Studio 100 per gli aggiornamenti riguardanti non solo i giochi del Mediterraneo, ma tutto lo sport, tutto il quotidiano, come sempre. Grazie per essere stati qui con noi. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, nella casa dei Tarantini.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100. Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Ventesimo posto.

Made in Ta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi

al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande

0: e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla

lancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm, Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il

0: radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.

Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai.

0: qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni, perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nei migliori dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della penna e del maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi.

0: all'Armata italiana, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
0: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura. Vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: qui?
1: Sì, prego. Così lo vediamo, ecco.

0: Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia: il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
1: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
1: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
1: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
1: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
1: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
1: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, guarda. Accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
2: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.

0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma, più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penne il Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne il Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra?
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità. Tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel

0: momento più drammatico. Vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui.
0: Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma

0: Amici dello sport, appassionati dei giochi del Mediterraneo 2026, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Medinta, edizione delle ore 17 per raccontarvi ancora quello che sta accadendo in queste ore, in questi minuti, perché stiamo vedendo tantissime variazioni, ma tante medaglie per l'Italia. Allora partiamo subito con il medagliere, quindi grazie al nostro Alessandro Labriola andiamo a vedere proprio la situazione al momento con l'Italia saldamente in testa. Come vedete, 81 medaglie, frutto di 29 ori, 29 argenti, 23 bronzi. Seconda la Turchia con 17 ori, 10 argenti, 10 bronzi, per un totale di 37 medaglie. Terza la Grecia, chiude dunque il podio con 9 ori, 8 argenti, 9 bronzi, per un totale di 26 medaglie. A seguire ci sono Portogallo, Francia, Egitto, Spagna e Croazia. Davvero un ottimo inizio per gli azzurri e per le azzurre, che stanno conquistando medaglie su medaglie. E continuiamo a darvi aggiornamento, quindi andiamo avanti con le grafiche, perché nel nuoto l'Italia sta andando davvero molto bene. Come vedete, l'Italia sta guadagnando medaglie grazie anche a Sara Franceschi, Chiara Della Corte, Paola Borrelli, Federica Toma, Martina Biasioli, Elena Capretta e Agata Maria Ambler. Nelle bocce, Laura Picchio ha conquistato 2 ori, mentre Katie Crescenzi ha ottenuto 1 oro. Nella lotta, Laura Godino ha conquistato l'argento, mentre Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella ed Enrica Rinaldi hanno ottenuto il bronzo. Nel pugilato, Sirine Sharabi ha raggiunto la semifinale, assicurandosi almeno una medaglia. Nella ginnastica ritmica, Margherita Fucci e Viola Sella si sono qualificate per la finale individuale. Nel padel, Giorgia Marchetti e Carolina Orsi hanno raggiunto la semifinale, quindi si va avanti in questo percorso. Nel badminton, Yasmin Hamza ha conquistato l'accesso alla finale per loro, quindi un medagliere che risponde sempre più in maniera importante dalla giornata di ieri. Dalla giornata di oggi invece, che cosa vi possiamo dire? È stata un'altra giornata da incorniciare per i colori azzurri ai giochi del Mediterraneo, perché stiamo ottenendo davvero bene dal punto di vista delle medaglie. Si torna in campo, tante finali e semifinali per gli azzurri. La giornata odierna si apre con il badminton, dove l'Italia sarà protagonista in entrambe le finali per la medaglia d'oro. Nel torneo maschile Fabio Caponio affronterà il croato Aria Dinata, mentre nel femminile Yasmin Hamza sfiderà la turca Neslin Arin. Grande attenzione anche alla box, con 7 azzurri impegnati nelle semifinali. Tra le donne saliranno sul ring Martina Vassallo nei meno 51 contro l'algerina Fatia Mansouri, Irma Tessa nei meno 57 contro la montenegrina Bojana Gojkovic, Melissa Gemini nei meno 75 contro la turca Sude Nuraslan e Sirin Sharabi nei meno 54 contro la serba Sara Sirkovic. Al maschile invece Michele Baldassi nei meno 60 affronterà il turco Mehmetan Sinar, Gabriele Guidi Ronani nei meno 70 se la vedrà con il marocchino Abelak Nadir, mentre Christian Sarailli nei meno 80 sfiderà lo spagnolo Pablo Coy Bernal. Alle 15 spazio alla ginnastica ritmica, con Viola Sella e Margherita Fucci pronte a giocarsi le proprie chance per conquistare una medaglia. Dalle 18 allo stadio del nuoto Torre d'Aiala inizieranno invece le finali del nuoto pinnato. Continua a regalare soddisfazione anche il padel, perché nel doppio misto questa mattina la coppia composta da Marco Cassette e Giulia Dal Pozzo ha superato il Kosovo per 2-0, conquistando l'accesso alla semifinale. Grande protagonista sarà soprattutto il doppio maschile, con 2 coppie italiane ancora in corsa per il titolo. Flavio Abate e Alvaro Caruso affronteranno la Francia, mentre Marco Cassette e Simone Iacovino se la vedranno con l'Egitto. In semifinale anche la coppia femminile, formata da Carlotta Casali e Giulia Dal Pozzo, che affronterà il Portogallo. Tutte le semifinali sono in programma questa sera. Prima di andare a vedere la grafica, grazie al nostro Alessandro Labriola, ci guardiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti ai protagonisti.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Una grande emozione, possiamo dire così, essere oggi qua a Taranto.
1: Sì, fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, specialmente oggi per vedere queste partite di bocce di Rafa con il sindaco di questo

0: sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. E sono qui per un giorno, parto purtroppo domani, ma ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
1: Sappiamo che lei è un atleta.
0: Beh, un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti i sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
2: Quest'altro anno ci sono i giochi dei piccoli stati, noi siamo di, sì, San Marino, un grande, sì, evento per Monaco.
0: Sì, sì, sarà un grande evento, è da 20 anni che non abbiamo organizzato questi giochi. Comunque noi è una grande organizzazione, abbastanza importante per noi, è sempre un piacere di accogliere tutti gli amici dei piccoli stati di Europa.
2: Ecco, i rapporti con San Marino sono sempre molto ottimi.
0: Sono in maniera ottima, una grande amicizia tra di noi.
2: Lei è presidente onorario della Petanca, quindi a maggior ragione questa sua presenza oggi onora tutti.
0: No, grazie, ma è un bel sport che molto passione, possiamo vedere questa passione, questo entusiasmo, sempre bello vedere questo, vedere questa atmosfera.
3: Grazie, okay. grazie a tutti.
4: Ilaria Bertini, un bronzo a Taranto, quanto sei soddisfatta della tua prova?
5: Allora, soddisfatta diciamo non al 100%, perché avrei voluto raggiungere ovviamente il gradino più alto del podio e oggi sentivo di poterlo fare, però purtroppo la mia persona è stata più brava di me oggi e quindi ho un po' di rammarico, ma sono comunque soddisfatta perché ho incontrato anche una mia compagna per salire sul podio ed era un assalto difficilissimo, vissuto ovviamente con tanta tensione e quindi aver raggiunto già il podio oggi è un grandissimo risultato. Avrei voluto fare di più ovviamente, però va bene.
4: Un commento su Taranto e su questo pubblico che ti ha spinto fino alla fine.
5: Taranto, ho l'occasione di vederla per poco, però si è rivelata una città bellissima, soprattutto i suoi abitanti. Il tifo qua è stato un tifo che io non avevo mai ricevuto in vita mia, è stato incredibile. Un affetto sia dai bambini ma sia anche dai genitori, dagli amici, dai ragazzi che sono venuti a vederci. Ci hanno fatto un tifo che ci ha emozionato, tutti noi italiani. Non avevamo mai ricevuto un tipo di questo tipo, quindi è stato bellissimo. Grazie mille, perché è stato davvero, davvero, c'era davvero tanta carica oggi.
3: Ultimo, comunque una grande prestazione.
6: Sì, sono molto contento, anche perché vengo da una stagione molto difficile e comunque riconfermarsi sul gradino del podio è una cosa importante. Chiaramente speravo nella vittoria, però l'ho già detto più volte, siamo tutti qua per vincere, io ho dato il massimo. Stavolta ha vinto lui, la prossima volta spero vinca io.
4: Davide, un commento su Taranto, su questo fantastico pubblico. Hai fatto un inchino alla fine.
6: Magica, ma perché se lo meritava, tutte queste persone, i volontari, chi ha lavorato dietro le quinte, e hanno fatto un tifo spettacolare. Spesso ho chiamato il tifo del pubblico perché ero magari in difficoltà e visto che ce l'abbiamo, perché non sfruttarlo? Cioè, ho sfruttato l'occasione. E città fantastica e ringrazio veramente tutti quanti.
2: Ti guardo?
7: Tutte e due. Non ti preoccupare, nessun strabismo.
4: Damiano Catania, capitano della nazionale azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo, ti chiedo innanzitutto che partita è stata, la terza vittoria consecutiva, e poi ti chiedo un commento su questo grande pubblico oggi sold out al Palamazzone.
8: Partiamo dal pubblico che è il grande protagonista secondo me. Dopo noi in campo, lui, il pubblico, è il settimo uomo che ci aiuta tanto, è bellissimo, una cornice del genere, penso io non ho mai visto tanta gente così, è semplicemente fantastico. Per la partita è stata una partita secondo me ottima, stiamo crescendo di volta in volta, siamo partiti stavolta subito bene, anche nelle situazioni difficili siamo rimasti lì, quindi positivo. Il secondo set è stato bello, intenso e lungo, ma ripeto, ci serve per allenarci, perché è una squadra

0: nuova che ha provato pochissimo, non sono alibi, ma sicuramente si vede in campo l'intesa che cresce partita dopo partita.
1: Alessio Campari, Giacomo Cinti, un bronzo che brilla più che mai qui ai Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, grazie mille, è stata una bellissima gara, siamo impegnati al massimo, sapevamo che era una grande occasione, abbiamo spinto tanto, abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a portare a casa un bellissimo terzo posto.
3: Qua è fantastico, veramente l'atmosfera di casa si sente tantissimo, gli ultimi 100 metri praticamente di porte il pubblico, la tribuna è piena. Noi siamo veramente contenti del risultato ottenuto, comunque vale come un oro e diciamo così che corona la fine di una stagione molto lunga e impegnativa, e quindi ci stava, ce la meritiamo.
4: Due come il secondo posto medaglia d'argento, Sofia Zucca, Sofia Cagnello, allora commentiamo questa splendida medaglia d'argento.
5: È stata una bellissima gara, siamo partite con molta voglia di far bene e riscattarci un po', quindi siamo molto soddisfatte del risultato. Il posto è bellissimo, l'emozione è tanta e siamo molto bellissime.
4: Ti vediamo emozionati.
6: Sì, gareggiare qua a casa è sempre un'emozione e in più gareggiare con una compagna del genere, sono molto contenta e soddisfatta.
4: Ecco, la medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo, come la vogliamo incastonare nell'arco di una carriera che poi noi ci auguriamo sia luminosa per il giallo?
5: Speriamo sia semplicemente un inizio, un buon inizio, e ci auguriamo tante cose belle.
6: Esatto, come ha detto mia compagna, un piccolo passo alla volta e basta.
1: Allora, un oro che vale tanto in una giornata molto bella ma anche molto difficile.
7: Sì, è molto difficile per il caldo e poi la sfortuna è che si è alzato tanto contro nella mia gara e ho dovuto cambiare un po' tattica, quindi mi sono messo subito avanti, controllato molto bene e ce l'ho fatta alla fine.
8: Una stagione che si chiude a Taranto, le tue sensazioni?
7: Beh, Taranto è un posto meraviglioso, io che ho origini pugliesi mi piace tanto gareggiare qui. È la seconda volta che gareggio qui, la prima volta ero cadetto e ora qui vengo a vincere i Giochi del Mediterraneo, quindi è stata una grande soddisfazione. Quindi mi piace molto.
9: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo e per le sue interviste. Allora inviterei il nostro regista Alessandro Labriola a procedere con le grafiche della giornata di oggi, perché come vedete abbiamo il padel maschile quarti di finale dalle ore 19 Francia-Italia, ore 20 Egitto-Italia. Pallavolo femminile ore 20 Italia-Serbia. Pallamano femminile ore 20 Kosovo-Italia. Calcio maschile ore 21 Kosovo-Italia. Questa è un'altra sfida molto interessante. Come avevamo già detto in mattinata, alle 21.45, all'intervallo proprio di Kosovo-Italia, ci sarà la presentazione della SS Taranto Calcio, la seconda dopo quella delle 19. Andiamo avanti, scorriamo, perché abbiamo anche il tennis tavolo maschile, dalle ore 16, Italia-Cipro, con il team guidato da Matteo Mutti e John Michael Oyebode. Badminton, singolare maschile, ore 16, Aria Di Nata e Fabio Caponio insieme, la grande sfida. Badminton singolare femminile dalle ore 17, Neslin Arin, Yasmin Hams, come vi stavo già anticipato in precedenza. Padel femminile, quarti di finale, ore 18, Portogallo-Italia, il team di Carlotta Casali e Giulia Dal Pozzo. Sfide dunque molto interessanti per l'Italia, per gli italiani e per le italiane. Torniamo naturalmente a raccontarvi quello che accadrà nella giornata di domani, perché si prospetta un'altra giornata molto impegnativa per gli azzurri e per le azzurre. Ore 9 si parte con il badminton, Francavilla Fontana, sedicesimi e ottavi dei tornei doppio maschile e femminile. Gli italiani iscritti sono Fabio Caponio, Giovanni Toti, David Salute e Matteo Massetti. Tra le donne c'è Martina Corsini, Emma Piccinin, Gianna Slic Guzman e Yasmin Amsa. Le presenze poi effettive dipenderanno anche dai risultati di oggi. Tiro con l'arco a Crispiano, ore 9 dalla mattina. Il nuoto pinnato, Torre d'Aiala a Taranto, batterie della seconda giornata con tanti impegni importanti. C'è il padel, c'è il tennis tavolo a squadre a Massafra, quindi proseguono i tabelloni maschile e femminile con possibile presenza delle formazioni italiane in base poi agli esiti sempre di quest'oggi. Il tiro a segno e tiro a volo a Torricella, quindi qualificazione fase decisive delle varie specialità. Dalla mattina tennis Magna Grecia, tennis center dunque di Taranto. pomeriggio e sera avremo pugilato femminile a San Giorgio Ionico, pugilato maschile

maschile, sempre San Giorgio, ore 18, nuoto pinnato, sempre Torre d'Aiala a Taranto, finali della seconda e ultima giornata, ore 20, pallamano maschile Italia-Egitto a Fasano, terza partita del girone per la nazionale azzurra, ore 21, calcio femminile Italia-Marocco, stadio Iacovone di Taranto, seconda partita delle azzurrine nel girone, è uno degli appuntamenti principali della giornata. Nel corso del 27 agosto, tra l'altro, quindi nella giornata di domani, sono in

Viste gare di pallavolo, ma senza incontri dell'Italia. La nazionale maschile tornerà in campo venerdì 28 agosto contro la Francia. Un quadro che si inizia a intravedere sempre di più, potrà essere completato soltanto al termine delle gare di oggi, perché badminton, padel, tennis, tennis tavolo, tiro con l'arco e pugilato sono condizionati dai risultati dei turni precedenti. Questa è la nostra striscia sportiva. Adesso torniamo però a parlare di Medintà Eventi con la nostra Sabrina Moria, che ha raggiunto alcuni protagonisti. Sentiamo.

0: Siamo all'interno del Museo Martà e qui nella sala settima dorme in questo momento l'atleta di Taranto, ma magicamente questa sera prende forma, prende vita e lo fa attraverso un lavoro teatrale che sarà riportato proprio qui all'interno del museo in una formula speciale. Due turni per le tre serate in cui ci sarà questo evento, ne parliamo con l'attore Massimo Cimaglia che ha curato la realizzazione di questo spettacolo particolare, di questo evento davvero immersivo.
1: Grazie, innanzitutto volevo tranquillizzare tutti, non sono io che farò l'atleta, diciamolo subito, no, può prendere a qualcuno un colpo, quindi ci sarà invece un bravissimo attore, Marco Maggio, che farà l'atleta, ci sarò io in scena che ne curo anche la regia, ci sarà Valeria Cimaglia e ci sarà Benedetta Miro che suonerà l'arpa. Questo gruppo fantastico ha creato questo testo, ha messo in scena questo testo scritto da Barbara Gizzi e la particolarità di questo evento, chiamiamolo così, è che sarà preceduto da una visita immersiva alla tomba dell'atleta, quindi il pubblico verrà, farà una visita immersiva sulla tomba dell'atleta, poi verrà giù e ci sarà una specie di miracolo perché poi vedremo in carne ed ossa l'atleta, è una storia che abbiamo immaginato, che ripercorre anche la storia di Taranto, ma poi la bellezza anche perché abbiamo anche uno sguardo sul futuro, abbiamo immaginato, quindi io sono molto contento di aver realizzato questa cosa insieme a, io ormai più di un anno fa che parlavo con la dottoressa Stella Falzone che ha accolto subito questa idea, sono riuscito a entrare in contatto col comitato, con il dottor Ferrarese che ringrazio tutto il comitato perché ha detto no, questa cosa la dobbiamo fare e siamo qua, quindi da oggi la facciamo.
0: Allora sono tre giorni, sì, per questa rappresentazione, come dicevi abbinata a una visita con due turni per ogni serata, quindi il primo orario è quello appunto della visita all'atleta e poi dopo un po' la rappresentazione. Proprio l'habitat naturale per l'arte che tu hai sempre curato, questo del Martà.
1: Sì, devo dire, il Martà io consiglio a tutti, venite a vedere, questo è un museo di una bellezza straordinaria, struggente, io l'avrò visto non so quante volte e ancora ci sarebbe da vedere, quindi sapere di fare questo spettacolo qui, non solo dove c'è la tomba dell'atleta, e io ripeto, l'atleta, io sono anni che dico che è un unicum del nostro territorio che è stato, tra virgolette, poco sfruttato, adesso finalmente se ne sono accorti anche per quell'evento bellissimo, sì, della serata di inaugurazione, e quindi io mi auguro che adesso non ci si fermi più, perché questo non a caso l'atleta alle Olimpiadi di Pechino, la tomba dell'atleta era a Pechino per le Olimpiadi, quindi è un unicum al mondo, bisogna farlo e quindi può essere anche un motivo di attrazione per i turisti.
0: E allora ricordiamo questo appuntamento importantissimo, davvero di grande levatura culturale.
1: Speriamo riesca bene, quindi andiamo piano adesso, l'adrenalina è tanta, adesso poi aspettiamo il pubblico. Devo dire che sono contentissimo perché già da un paio di giorni che è tutto esaurito e questo ovviamente mi fa piacere, ma mi dispiace per i tanti che continuano a chiamare e chissà, forse può essere l'occasione per farlo ancora.
0: Allora, grazie all'Associazione Terra Magica che ovviamente, grazie, ha realizzato questo lavoro, e allora noi vi invitiamo a seguirlo laddove magari ci sarà la fortuna di poterlo rivedere più in avanti in questa location, in questo lavoro che parla di Taranto e parla di un personaggio rappresentativo,
1: sì,
0: di Taranto.
1: Molto, molto rappresentativo. E io colgo l'occasione per ringraziare te, che sei sempre molto attenta alle cose che facciamo, ma alle cose, vedo, della cultura di tutta la città, e ce n'è bisogno che se ne parli, perché la cultura non è un accessorio, non è una bella parola, ma è una cosa importante. E ringrazio Studio 100, perché sono sempre molto cari e vicini a noi.
0: Grazie, Massimo Cimaglia, buon lavoro a tutta la

0: compagnia e un saluto all'atleta di Taranto.
1: Grazie.
0: Appena si sveglia.
1: riferirò.
0: Siamo sempre qui all'interno del Museo Martà, abbiamo parlato di quella che sarà la rappresentazione scenica dell'atleta di Taranto, però adesso abbiamo una fortuna che non potevamo assolutamente perdere, quella di trovarci proprio davanti alla tomba dell'atleta di Taranto, perché le cose, come dicevamo con la dottoressa Agnese e lo Iacono, si sono incastrate una serie di fortuità particolari. Quella che dal 25 luglio al 10 gennaio 2027 c'è questa mostra che parla dell'arte della vittoria, e quindi insomma quale miglior rappresentante se non l'atleta e tutto ciò che ruota attorno a lui.
2: Certamente, infatti appunto i giochi del Mediterraneo sono stati l'occasione per noi per approfondire questo tema dell'atletismo. Ovviamente siamo partiti dall'atleta, infatti recentemente nell'ultimo anno e mezzo diversi professionisti del CNR e dell'università hanno condotto delle analisi su di lui e sul suo sarcofago, e abbiamo scoperto, è stato possibile estrarre il DNA da un dente ed è stato scoperto che era intollerante al lattosio.
0: Quindi esistevano già all'epoca le intolleranze.
2: Sì, e invece non era predisposto alla celiachia, quindi il sangue è del tipo 0 ed era predisposto agli sport di esplosivi, quindi probabilmente appunto ci conferma ancora una volta che era un atleta. E le analisi hanno sempre confermato che la sua dieta aveva una forte preponderanza di consumo di molluschi, quindi quello che si era sempre detto è stato confermato anche dalle nuove analisi.
0: Quindi Tarantino proprio nel DNA.
2: Esatto, esattamente, proprio possiamo dirlo. E inoltre sono state condotte delle analisi sul sarcofago che hanno permesso di identificare i colori con cui il sarcofago è stato decorato, che sono colori molto pregiati, e quindi ci confermano l'eccezionalità di questa sepoltura. Il resto della mostra invece si sviluppa sul tema proprio dello sport e dell'atletismo, quindi sviluppa diversi argomenti da... Le prime tie che sono dedicate proprio alla ginnasio, quindi alla preparazione degli atleti in vista degli sport. Poi abbiamo due tie che parlano dei diverse tipologie di sport attestati dell'antichità, quindi la corsa, l'equitazione, la lotta, e poi il salto in lungo, il lancio del disco, il lancio del giavellotto. E poi abbiamo voluto fare anche una piccola sezioncina sugli sport femminili, perché anche le donne sono attestate che partecipavano ad alcune competizioni anche in antichità. E per finire abbiamo dedicato le ultime vetrine a invece i premi che si venivano dati ai campioni.
0: Parlando prima di cose belle che si sono incastrate, anche questa possibilità di confrontarsi con altri paesi del Mediterraneo, quindi proprio tema che ritroviamo proprio per assolutamente insomma di attualità in questi giorni, che insomma con i quali vi siete confrontati proprio su questa arte della vittoria, quindi parliamo dei paesi del Marocco, dell'Egitto, della Tunisia, dell'Algeria, che sono stati qui e con i quali avete approfondito questi studi.
2: Sì, esatto, infatti a maggio abbiamo avuto l'occasione di partecipare a questo programma della Scuola del Patrimonio, che prevedeva proprio un periodo di residenza presso il museo di alcuni professionisti provenienti dal Nord Africa e dalla Tanzania, e che appunto hanno sviluppato il tema dello sport e dell'arte della vittoria, ma ognuno dal suo punto di vista, e è venuto fuori un confronto veramente interessante.
0: E allora rinnoviamo anche per chi ci sta seguendo insomma, e anche dallo studio, ragazzi, venite a trovare e a scoprire, che c'è sempre tanto di nuovo da scoprire qui nel Museo Martà, grazie alla dottoressa Agnese Lo Iacono.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
3: Grazie alla nostra Sabrina Morea, sempre la nostra Sabrina, però ha degli aggiornamenti interessanti per gli altri eventi, allora ascoltiamoli.
0: Questi gli appuntamenti di oggi, mercoledì 26 agosto, a partire dalle 18 sulla Cassa Armonica di Piazza Garibaldi ci sarà la presentazione del libro di Alessandro Brunello, Cambio vita, vado al sud. Un momento di incontro con lo scrittore che ci racconterà direttamente la sua esperienza laddove insomma, ha deciso di cambiare vita e vivere totalmente quelle che sono le emozioni di una città come Taranto. Taranto, Piazza Garibaldi, che all'interno del Fan Village ospiterà poi alle 19.30 la presentazione della squadra del Taranto Calcio. E di fronte a Piazza

0: Piazza Garibaldi, esattamente al Martà, anche oggi 26 di agosto, la riproposizione dello spettacolo La Treta di Taranto, doppio spettacolo teatrale realizzato dall'Associazione Terra Magica e Massimo Cimaglia, con due appuntamenti. Come già anticipato, la visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto alle 19.30 e lo spettacolo nel chiostro alle 20, e poi un secondo appuntamento con la visita guidata alle 21 e lo spettacolo alle 21.30. L'evento appunto si svolge all'interno del Museo Martà grazie a questa consolidata collaborazione tra l'Associazione Terra Magica e la direzione del Martà. Ci spostiamo fuori Taranto, andiamo a Crispiano di San Simone, in Piazza Martellotta alle 20 continua il Sansi Mini Fest organizzato da Posizione Note SRL e che per la serata di oggi 26 di agosto prevede il live della band Carrera e a seguire il DJ set. Di piazza in piazza torniamo a Taranto, Piazza Maria Immacolata alle 21, il Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, che per questa serata ci propone il Balkan Express Live. Quindi continuano le sonorità direttamente provenienti dal Mediterraneo a Piazza Maria Immacolata, appunto nell'ambito di Pelagos World Music Festival. E alla cattedrale di San Cataldo, la storia del Duomo di Taranto da 1000 anni con la città, organizzata da Oratorio Diffuso, una visita guidata con esperienza immersiva nella cattedrale di Taranto, con videomapping, stanza del tesoro e spiegazione degli ex voto. Prenotazione obbligatoria alle 20.30 nella cattedrale di San Cataldo. Nell'ambito di Virata Vini in Puglia, Vivi in Puglia, la manifestazione After the Games Festival Diffuso, presentazione presso il Belvedere della Discesa Vasto alle 21 del libro e recital poetico musicale di Vanni Schiavoni, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta e a cura di APS AV Centro 3. E chiudiamo gli appuntamenti appunto di oggi 26 di agosto con il Mediterranean Game Music Village allo Spazio Porto, organizzato dall'associazione AFO6 DJ Set con Paolo Tedeschi. Questo è tutto per la giornata di oggi 26 di agosto.
1: Bene, grazie alla nostra Sabrina Morea, come sempre puntuale e precisa nei suoi interventi. Vi raccomandiamo di seguire naturalmente tutti gli eventi. Questa mattina abbiamo ascoltato invece il nostro Angelo Di Leo con Medinta in campo per le strade, insomma, per ascoltare con una volta un protagonista che ci ha dato un po' di aneddoti. Allora ascoltiamolo.

0: L'Italia ha battuto il Kosovo in doppio misto, il programma riprenderà oggi alle 18, era un quarto di finale, quindi Italia doppio misto in semifinale, e il padel poi è doppio uomini, doppio donne, l'Italia avrà ancora delle chance, ma c'è un bel clima, un bel movimento, il padel, come abbiamo detto prima nel collegamento precedente, è un movimento in espansione, a Taranto negli ultimi anni è entrato nella moda, ma nel senso bello del termine, degli sportivi, degli ex tennisti, e no. E a proposito di tennis, benvenuto Michele Di Campo.
1: Grazie, grazie, grazie a tutti.
0: Michele Di Campo è il presidente del Circolo Tennis Taranto. Noi tarantini lo chiamiamo il CT Taranto.
1: Esatto.
0: Allora, prima di tutto, le impressioni generali?
1: Ottime, veramente ottime. Un movimento sportivo bellissimo, siamo contenti di vedere così tanti atleti in tutte le discipline. Ovviamente il nostro must è sicuramente il tennis e da qualche anno anche il padel, quindi poterci confrontare con realtà diverse è un accrescimento culturale oltre che professionale per tutta la città e anche per noi.
0: Di Campo, provocazione, ma so già che c'è un ragionamento abbastanza alto nella tua risposta, perché me la immagino. È rinato un grande concorrente in Via Alto Adige, una struttura di livello internazionale. Spaventa?
1: No, perché noi siamo contenti, perché non può fare altro che accrescere ulteriormente il movimento del tennis, e adesso anche con questa struttura anche il movimento del padel. Noi dobbiamo cercare di fare rete tra tutte le strutture per portare sempre più giocatori di alto livello, organizzare tornei come si faceva tanti anni fa a Taranto con anche il torneo, se ricordi, a Vaccarella, quando si facevano gli internazionali, quell'anno che si fecero gli internazionali di Roma a Vaccarella. Quindi le strutture ci sono, il pubblico risponde, perché abbiamo visto comunque anche sugli spalti tanta gente che viene a seguire il tennis ma anche gli altri sport, quindi favorevole e giudizio positivo su tutto.
0: Quindi tu mi stai ricordando il tennis al Vaccarella, al Circolo Apollo VI, tennis che poi con l'avvento dei Riva passò, se non sbaglio, alla gestione dei sindacati.
1: Esatto.
0: A metà anni 90. Se non sbaglio, a fine anni 80, a metà anni 80, Raffaella Reggi vinse l'internazionale di Roma, che però si svolsero qui a Taranto eccezionalmente. La Reggi, che poi sarebbe diventata anche una grande dirigente e allenatrice del tennis italiano. Per dire cos'era quel torneo di tennis, tu puoi auspichi dal tuo punto di vista un ritorno a quei fasti del tennis tarantino?
1: Guarda, sicuramente adesso anche con le strutture nuove si può pensare di realizzare un torneo challenger, sicuramente la struttura lo consente, e quindi sono sicuro che a breve avremo delle novità interessanti, perché comunque la Federazione Italiana Tennis ha sicuramente sempre tenuto in grande considerazione anche la città di Taranto. Abbiamo avuto una bella risposta, e noi ovviamente come circolo, quando abbiamo saputo della possibilità di poter collaborare, abbiamo immediatamente messo a disposizione i nostri istruttori, i nostri ragazzi per l'organizzazione del torneo di tennis.
0: Io ho visto in regia, non ho più il ritorno, se possiamo riottenerlo, non ho più ritorno in cuffia. Intanto proseguo ricordando che sui vostri campi è nata una certa Roberta Vinci.
1: Sì, sicuramente Roberta è nata sui nostri campi, e devo dire che sui nostri campi è nato anche Daniele Ceraudo, che è il direttore adesso della nostra scuola tennis, che ha avuto comunque un ottimo percorso professionale internazionale, interrotto a causa di un infortunio, è stato un coach internazionale, e quest'anno è il direttore del torneo del tennis al Magna Grecia, quindi diciamo professionalità di altro profilo a Taranto, ancora ci sono.
0: Sì, ancora ci sono. Allora, riepiloghiamo. Padel, a proposito, ma tu giochi a padel anche? Perché sai, molti tennisti storcono un po' il muso, dicono no, ma non è tennis, è diverso, è troppo diverso, però poi vedo che anche i tennisti si stanno avvicinando.
1: Guarda, devo dire che c'è stato un bello scambio, perché ovviamente la novità del padel ha coinvolto molti tennisti, però devo dire che noi che abbiamo tutte e due le discipline abbiamo visto anche che molti padelisti adesso si avvicinano anche provano a giocare a tennis, quindi è un bel interscambio di discipline, quindi un bel movimento, siamo contenti. Io anche gioco sia a padel che a tennis, quindi l'uno sport non esclude l'altro.
0: Allora, quanti soci sono al circolo? Che ti consti quanta gente pratica il tennis o il padel a Taranto? In termini assoluti, per dare dei numeri, circa, mettiamo un bel circa così.
1: Sicuramente il movimento del padel è come numeri probabilmente a Taranto è superiore rispetto al tennis, ma perché è un movimento dove è uno sport molto più immediato, molto più semplice rispetto al tennis, che richiede un po' più di tecnica, quindi cominciare a fare tennis in età adulta può essere un po' più...
0: Anche padel, le mie ginocchia testimoniano.
1: Sì, per il padel sicuramente è più traumatico per le articolazioni, però è un po' più semplice da iniziare rispetto al tennis. Diciamo che noi al circolo abbiamo all'incirca 250 ragazzi iscritti, quindi l'apertura di nuovi impianti non potrà che generare un ulteriore movimento giovanile, e sperare di poter avere una nuova Roberta Vinci qui a Taranto.
0: Magari qui la gente è uscita, perché la partita Italia-Kosovo sarebbe dovuto finire intorno alle 11:30, Peppe, però diciamo l'Italia era molto più forte del Kosovo, è finita 2-0. Noi auspicavamo un 2-1 per arrivare qui e bloccare la folla come ci piace fare, e invece la folla tornerà poi più tardi.

0: E quindi nelle prossime edizioni su Io100 e Made in Ta daranno aggiornamenti anche sul padel. Per chiudere, Peppe, il ruolo del tuo circolo, del CT Taranto e quindi in generale il ruolo del tennis tarantino qui nell'organizzazione dei giochi, qual è stato e qual è?
1: Diciamo che noi ci siamo occupati solo ed esclusivamente del tennis, quindi Almagna Grecia, quindi il nostro direttore tecnico Daniele Ceraudo è il direttore del torneo, il delegato della federazione tennis è il segretario del circolo Davide Maggiore e poi tutti i nostri maestri si sono occupati di formare i nostri allievi e chi voleva comunque partecipare, fare i corsi per i raccattapalle, perché abbiamo dovuto fare anche corsi per i raccattapalle.
0: Perché
1: un signor ruolo non è assolutamente semplice.
0: Sinner non a caso ogni volta che vince ringrazia prima i raccattapalle e poi tutti gli altri.
1: Hanno un ruolo molto importante anche perché non possono, quando i giocatori giocano, anche muoversi, distrarsi, devono essere attenti, devono sapere quando è il momento di dare la palla al giocatore, quindi abbiamo dovuto fare diversi mesi con i ragazzi che sono stati però tutti bravi e contenti di partecipare a questa iniziativa internazionale.
0: Bene Peppe, dal campo di padel qui della cittadella dello sport, del quartiere Salinella, può essere tutto per il momento.
2: Angelo, ti voglio fare giusto una domanda al volo. Angelo.
0: Prego.
2: Io ti voglio fare giusto una domanda al volo. Mai pensato se vuoi fare giusto due scambi a padel in questo momento, visto che la partita è finita in anticipo? Proponila, no?
0: Allora, mi dicono da studio, ci andiamo a cambiare e facciamo due tiri a padel?
1: Molto volentieri, anche se è caldo, però molto volentieri lo possiamo fare.
0: Allora io accetto l'invito di buon grado, ma come tutti sanno io ho approcciato al padel molto timidamente e goffamente un paio d'anni fa e ho scoperto, grazie al padel, l'esistenza del tendine rotuleo, cioè il dolore. E mi hanno spiegato che esiste il tendine rotuleo, ho fatto la mia conoscenza e mi ha pregato di smettere, ho smesso, però devo dire è divertente, va bene?
1: Divertente sicuramente, però sono movimenti magari nuovi e quindi vengono sottoposti
0: anche troppo rapidi, diciamo.
1: Anche troppo rapidi e quindi sollecitazioni le articolazioni soprattutto delle ginocchia, per chi non ha una preparazione atletica deve fare attenzione, perché è comunque uno sport, non è un gioco, quindi comunque è importante fare preparazione atletica anche per entrare sul padel. È quello che cerchiamo di inculcare anche ai nostri ragazzini, che preferirebbero fare, noi nei nostri corsi facciamo fare un'ora di tennis e un'ora o padel e un'ora di atletica.
0: La federazione ormai è tennis e padel.
1: Assolutamente, e sull'atletica ci rendiamo conto che i ragazzini preferirebbero più stare più ore sul campo da tennis o da padel piuttosto che fare, però l'atletica è una componente fondamentale, lo vediamo adesso anche nel tennis professionistico, nel padel professionistico, sono degli atleti eccezionali e per fare quello c'è bisogno di fare un lavoro importante sull'atletica.
0: A proposito di atletica, qui di fronte, qua arriverà Tamberi, arriverà Tortu, arriveranno tanti azzurri e azzurre, protagonisti degli ultimi europei, quindi i giochi stanno entrando nel vivo e l'atletica leggera qui di fronte a noi, nel rinnovatissimo Stadio Valente, noto come campo scuola, ma Stadio Atletica Valente, sarà pieno e arriveranno le stelle, così come le stelle stanno per arrivare nella pallanuoto. Insomma, i giochi proseguono, grazie Michele.
1: Grazie a te.
0: Grazie Peppe, grazie Sabrina, grazie in regia tutti quanti, ci aggiorniamo alle prossime edizioni per le strade dei giochi, ciao!
2: Grazie al nostro Angelo Di Reo per tutti gli aggiornamenti. Termina qui l'edizione delle ore 17, noi vi invitiamo come sempre a seguirci attraverso i nostri canali social, la nostra televisione, tutti gli aggiornamenti costanti sui giochi del Mediterraneo e non solo, vi diamo appuntamento domani mattina alle ore 11 con una nuova puntata di Made in Ta, buon proseguimento di serata sui nostri canali, come sempre, su Studio 100.
3: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
4: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
1: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

La holding ceca CE Industries entra nella gara per l'ex Ilva, affiancando Jindal, Flex e la cordata italiana. Intanto si avvicina il 28 ottobre, data prevista per lo spegnimento dell'area a caldo, mentre a Taranto i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori con una vela che sarà spostata in diversi punti strategici della città. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri conquistano altre 27 medaglie, trascinati dai successi nel nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Arrivati i primi risultati delle analisi a campionamento che l'ASL di Taranto sta effettuando sulle cozze presenti nello specchio d'acqua di Mar Grande, in prossimità delle navi che ospitano gli atleti dei giochi. Ne parliamo con Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura continuiamo con il racconto dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo in diretta dal Main Press Center con Cosimo Lenti. Buongiorno.

0: Cosimo.
1: Teresa, sì, come hai detto tu, siamo in diretta qui dal Media Center di Piazzale Kennedy a Taranto, dove c'è tutta la stampa ospite qui per il gioco che abbiamo visto anche prima il team di Cipro. Ovviamente tutti qui sono pronti ad aspettare i risultati. Accadrà oggi, come dicevi benissimo, l'Italia ha quota 80 medaglie. Solo ieri sono state 27 medaglie, quindi
0: Cosimo, purtroppo abbiamo qualche problema con il collegamento. Facciamo così, lancio il servizio con il recap della giornata di ieri. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri conquistano altre 27 medaglie, trascinati dai successi nel nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Italia ancora protagonista nella quarta giornata di assegnazione delle medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri chiudono con 27 podi, confermandosi la nazione più vincente grazie soprattutto al dominio nel nuoto e nelle bocce. Nell'ultima giornata in piscina l'Italia conquista 16 medaglie, 6 delle quali d'oro. Cadono anche 4 record dei giochi. Simone Spediacci firma il nuovo primato nei 200 misti con il tempo di 1 minuto 57 secondi e 70 centesimi, mentre Alberto Razzetti si impone nei 200 farfalla in 1 minuto 55 secondi e 29. Nuovi record anche per la portoghese Camila Rodriguez Rebelo e per il greco Apostolos Christou nei 100 dorso. Azzurri scatenati anche nelle bocce con 4 ori e 6 medaglie complessive: doppietta per Diego Rizzi nella pétanque, per Laura Picchio nella raffa, due successi anche per il sammarinese Jacopo Frisoni, che regala al suo paese la prima medaglia di Taranto 2026. 3 ori per la Francia, mentre la Slovenia conquista il primo titolo della sua spedizione. Nella lotta libera femminile, giornata storica per la Turchia, che raggiunge quota 1000 medaglie e 400 ori nella storia dei giochi, grazie alla vittoria di Till Kamal nei 53 kg e Nesrin Bass nei 68. Nel badminton, infine, bronzo per l'italiano Giovanni Toti, sconfitto in semifinale.
0: Siamo di nuovo in studio e abbiamo recuperato il collegamento con il nostro corrispondente sportivo Cosimo Lenti.
1: Ciao Teresa, di nuovo qui dal Media Center. Speriamo che il collegamento questa volta vada a buon fine. Dicevamo di tutto quello che è accaduto ieri, lo ha riepilogato il direttore Dario Galitelli nel suo servizio. Quindi facciamo un focus su quello che accadrà nella giornata di oggi, che è stata aperta dal badminton, dove l'Italia è stata protagonista e sarà protagonista in entrambe le finali. Per loro oggi nel torneo maschile ci sarà Fabio Caponio che sfiderà la Croazia, e successivamente ci sarà Yasmin Hamza, che sfiderà la turca Neslin Arin. Nella box c'è già un risultato importantissimo, poiché la portabandiera azzurra Irma Testa ha conquistato la finale. Purtroppo non nulla da fare per Martina Vassallo, invece nei 51 kg, fermata in semifinale. A completare l'organico femminile ci sarà Melissa Gemini nei 75 kg contro la turca Sud Nur Aslan. E infine ci sarà Sirin Sharabi, è anche questa un'azzurra che scenderà sul ring per i 54 kg. Box che porta anche altri azzurri in semifinale: Michele Baldassi, Gabriele Guidi Romani e Christian Sarailli. Quindi questi sono gli azzurri che scenderanno sul ring a breve, quindi nella giornata di oggi. Grande box, tutte semifinali importanti che potrebbero portare delle medaglie. Medaglie anche per la ginnastica ritmica potrebbero esserci più tardi in quel di Grottale, con Viola Sella e Margherita Fucci pronte a cercare di guadagnarsi un podio. Torna invece il nuoto, però il nuoto pinnato, perché sappiamo che la giornata di ieri ha chiuso il programma per quanto riguarda il nuoto. Poi ci sarà nuoto pinnato a partire da oggi e successivamente pallanuoto dalle ore 18. Nuoto pinnato protagonista allo stadio del nuoto con le finali, quindi anche lì Italia protagonista per quanto riguarda le medaglie. Italia protagonista assoluta anche nel padel, poiché oggi il doppio misto, la coppia formata da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, ha superato il Kosovo per 2-0, facendo invece un riepilogo

0: Ci sarà la semifinale della coppia femminile formata da Carlali e Giulia Dal Pozzo che affronteranno il Portogallo, in serata anche la pallamano protagonista a Fasano dove gli azzurri affronteranno il Kosovo per tentare di guadagnarsi la qualificazione. Kosovo che sarà anche l'avversario di questa sera allo stadio Erasmo Iacovone degli Azzurrini, Azzurrini che devono cercare di vincere con 3 gol di scarto e sperare in un risultato favorevole che arrivi fra Albania e Algeria, quindi incastri un po' particolari che ci devono essere. Iacovone però tutto sold out per quella che sarà una partita storica, poiché sarà la prima partita storica di calcio giocato nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, quindi un appuntamento con la storia per questi giochi del Mediterraneo che stanno regalando tante soddisfazioni ai colori azzurri e ovviamente fanno registrare tanto, tanto sold out. Ricordiamo, da oggi è partito anche il tennis da tavolo, è partito il tennis ieri, oggi anche tanti azzurri protagonisti in quello che è il nuovo centro sportivo Magna Grecia, quindi tanti tanti appuntamenti e ovviamente non perdetevi alcun appuntamento con noi con Studio 100, poiché vi terremo aggiornati passo dopo passo in ogni singolo momento di questi giochi del Mediterraneo, sempre più tinti d'azzurro.
1: Grazie, grazie a Cosimo Lenti e noi procediamo e come vi abbiamo anticipato, oggi Italia-Kosovo allo stadio Erasmo Iacovone e viabilità quindi modificata, navetta dai principali parcheggi di scambio dalle 18, interdizioni nella zona Salinella e trasporto pubblico potenziato per il deflusso dei tifosi. I dettagli nel servizio. È il giorno d'Italia-Kosovo, uno degli appuntamenti clou dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Per la sfida in programma questa sera allo stadio Erasmo Iacovone, la città si prepara ad accogliere il pubblico con un dispositivo straordinario per trasporti, viabilità e sicurezza. Dalle 17 partiranno le navette dai principali parcheggi di scambio con corse continue calibrate sull'afflusso degli spettatori. 4 gli hub principali, ospedale San Cataldo, Cimino, Democrate Cruis e Bernardini, ai quali si aggiunge il collegamento da Talsano. 2 le fermate strategiche intorno allo stadio, in via Lago Maggiore all'altezza della fermata Salinella Mediterranean Urban Park, dovranno scendere gli spettatori diretti alla curva sud e alla tribuna ovest lato sud. In via Ancona, nei pressi del Burger King, il punto di riferimento sarà invece per curva nord, tribuna est e tribuna ovest lato nord. Per utilizzare navette e servizi potenziati sarà necessario essere in possesso del titolo di viaggio del regolare biglietto Park and Ride. E proprio nell'area della Salinella la circolazione subirà modifiche. Dalle 18 a mezzanotte, comunque fino al termine delle esigenze di sicurezza, saranno interdette al traffico alcune strade, tra cui via Lago Maggiore, via Lago di Como, via Iacovone e via Limini Grande. Deviazioni interesseranno anche le linee urbane, con particolare riferimento alle linee 8 e 24. Il momento più delicato sarà quello del deflusso. Al termine della partita, indicativamente dalle 22:45, i bus saranno già posizionati nei pressi delle 2 fermate dello stadio per accompagnare rapidamente gli spettatori verso i parcheggi. Potenziate anche le linee 3 ed 8 che effettueranno tutte le fermate lungo il percorso, oltre al collegamento con Talsano. L'obiettivo è evitare ingorghi e concentrare i flussi su percorsi organizzati. Personale aziendale sarà presente nei punti nevralgici, dagli hub di interscambio alle fermate dello Iacovone, per assistere il pubblico e agevolare la vendita dei titoli di viaggio. Per chi questa sera sceglierà di raggiungere lo stadio, dunque, il consiglio è semplice: lasciare l'auto nei parcheggi di scambio, utilizzare le navette e prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli operatori. Voltiamo adesso pagina, quarto operatore in corsa per il futuro dell'ex Ilva. Alla gara internazionale si aggiunge la holding ceca SEA Industries che affiancherà Jindal, Flex e la cordata italiana. Intanto però incombe la scadenza del 28 ottobre per lo spegnimento dell'area a caldo. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Quarto operatore in gara è questa la novità che cambia nuovamente lo scenario sul futuro dell'ex Ilva. Nella partita entra SEA Industries, holding industriale con sede a Praga, che si aggiunge agli altri 3 soggetti interessati all'acquisizione degli impianti di acciaierie d'Italia. A confermarlo è stato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini. Il gruppo ceco affiancherà l'indiana Jindal, la statunitense Flex e quella cordata italiana che lo stesso ministro ha definito piuttosto significativa. SEA Industries opera in diversi comparti strategici, dal settore ferroviario all'energia fino al riciclo delle materie prime, con una presenza consolidata nell'Europa centrale e meridionale. Il suo ingresso amplia dunque il numero dei potenziali investitori.

0: ma non scioglie i nodi che continuano a pesare sul futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. La procedura entra infatti nella fase decisiva, mentre incombe la scadenza fissata dalla Corte d'Appello di Milano. Entro il 28 ottobre dovrà essere completato lo spegnimento dell'aria a caldo, una prospettiva che potrebbe determinare conseguenze pesantissime sulla produzione, sull'occupazione e sull'intero sistema dell'indotto. Urso ha lanciato l'allarme. Senza una soluzione condivisa tra governo, istituzioni e territorio, la decisione dei giudici rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sociale e produttiva per Taranto. I commissari straordinari dovranno muoversi su due fronti, presentare il ricorso in Cassazione e contemporaneamente avviare gli adempimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento della Corte. A settembre è atteso inoltre un nuovo tavolo a Palazzo Chigi, chiamato a individuare un percorso industriale e ambientale sostenibile. L'arrivo di CE Industries rende la gara più partecipata, ma anche più complessa. Aumentano gli interlocutori e le possibili soluzioni, mentre restano ancora da chiarire investimenti, livelli produttivi, decarbonizzazione e garanzie occupazionali. Il futuro dell'ex Ilva resta dunque ancora tutto da scrivere.
1: Si trova in via Ancona, nei pressi dello stadio Iacovone, ma presto si sposterà in altri luoghi strategici della città. La vela con cui i locali sindacati confederali e USB chiedono attenzione e garanzie per i lavoratori dell'ex Ilva. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Resterà nei pressi dello stadio ancora per qualche ora, complice la partita dell'Italia contro il Kosovo di questa sera, per cui torneranno ad accendersi i riflettori sullo Iacovone. Poi la vela con cui le locali FIM CISL, FIM CGL e Wilm USB rivendicano attenzione all'avvertenza Ilva e ai suoi risvolti occupazionali e ambientali si sposterà in zona Parco Cimino, in Piazza Fontana e infine in Viale Virgilio. Soste di due giorni o poco più nei pressi delle principali arterie stradali, un modo per uscire dall'invisibilità in giorni che restano caldi tra nuovi possibili acquirenti e la chiusura dell'aria a caldo prevista per fine ottobre, così come stabilito dalla Corte d'Appello.
3: Non vogliamo rovinare la festa a nessuno, assolutamente, perché è giusto che Taranto finalmente incominci a vivere queste manifestazioni importanti che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Ed è per questo motivo che noi abbiamo semplicemente voluto portare il nostro messaggio.
2: Le richieste sono sempre le stesse da tempo: misure straordinarie per i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, il Venaes appalto, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico, clausola sociale, garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro per l'indotto e l'apertura di una vertenza Taranto.
3: Noi vogliamo un futuro anche noi lavoratori e penso che una volta per tutte bisogna mettere fine a queste contraddizioni che purtroppo da troppo tempo viviamo all'interno di questa città. Nessuno vuole il male della città, quello stabilimento non può più produrre a carbone, bisogna utilizzare le tecnologie, quindi abbiamo bisogno di progetti seri che il governo deve presentarci. Noi apprendiamo sempre di eventuali acquirenti nuovi che si accodano agli altri, ma la realtà è che da 14 anni quello stabilimento non è cambiato assolutamente.
1: Spazio ora alla cronaca. Il conducente della Mercedes, che nella notte tra il 24 e il 25 agosto ha travolto quattro auto parcheggiate tra via Regina Elena e via Oberdan a Taranto, si è presentato spontaneamente alla polizia locale. Ha spiegato di essersi allontanato subito dopo l'incidente perché è impaurito e non sapeva come comportarsi. La Mercedes è risultata regolarmente assicurata. In totale sono 5 le auto coinvolte, compresa quella dell'uomo. È notte di controlli dei carabinieri a Massafra e Crispiano contro la mala movida. 4 le persone denunciate a vario titolo per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere. A Massafra sequestrata inoltre una pistola a scacciacani priva del tappo rosso. Controllati numerosi veicoli e persone con sanzioni anche per violazioni al codice della strada. Arrivati i primi risultati delle analisi a campionamento che l'ASL di Taranto sta effettuando sulle cozze presenti nello specchio d'acqua di Mar Grande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei giochi. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Proseguono i controlli all'interno dello specchio d'acqua in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei giochi del Mediterraneo in Mar Grande. Mentre Arpa Puglia si sta occupando dell'aspetto ambientale, l'ASL di Taranto comunica i primi risultati dei controlli biologici sui campioni di cozze.
5: Noi abbiamo avuto la notizia proprio adesso dall'Istituto Zooprofilattico dei Puglia e Basilicata che sono due campioni fatti in due zone di Mar Grande, sono tutti e due negativi, quindi per fortuna è rientrato quell'allarme determinato dal campionamento fatto la settimana scorsa in cui un campione era perfettamente regolare, un altro aveva un parametro di coliformi fecali un po' più alto, e perciò quel lotto è stato bloccato alla vendita e mandato in stabulazione prima della vendita.
4: E adesso proseguirete con queste analisi?
5: Sì, queste sono analisi supplementari che abbiamo disposto, comunicato a tutti, in collaborazione anche con l'Istituto Zooprofilattico di Puglia Basilicata, che ha aperto il laboratorio di Torre Santa Susanna proprio per noi, questo è un periodo di ferie, quindi sono stati aperti per noi, che si è andato ad aggiungere ai controlli rutinari che facciamo. Questi controlli supplementari continueranno fino al 3-4 settembre, anche oltre, quindi però è legato alla presenza delle navi. Una volta che le navi siano andate via, dopo qualche tempo torneremo a controllare le cozze come facciamo sempre, però con i programmi rutinari, quelli previsti nel piano di controllo rutinario.
1: Ritorno a scuola sempre più costoso per le famiglie, tra libri, zaini e materiale scolastico la spesa aumenta, ma quali sono le ragioni di questi rincari? Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Il ritorno a scuola si avvicina e per le famiglie torna il problema della spesa. Libri e materiale scolastico fanno salire il conto, ma perché i libri costano sempre di più?
7: Abbiamo registrato come Codacons, sia a livello nazionale che a livello pugliese, un aumento considerevole dei costi scolastici. I libri didattici sono aumentati nella misura del 10-15% in alcuni casi. La cancelleria, quindi zaini, quaderni, astucci, penne, nella misura del 2-3%, il che potrebbe apparire a una prima veduta un dato irrilevante, ma in realtà diventa un dato incidente se lo si considera in un periodo di osservazione di 4 anni, per cui abbiamo registrato 50% di aumento per quanto riguarda i prodotti di cancelleria. Il costo sicuramente della materia prima energetica, il costo della carta incide sicuramente sull'editoria scolastica insieme ai diritti di sfruttamento editoriale. Per quanto concerne invece i prodotti di cancelleria, oltre ai costi energetici si pagano diritti d'immagine che sono sempre più esosi.
6: Per le superiori si possono spendere 400-500 euro per libri, mentre per le medie tra i 200 e i 300 euro. A questa cifra si aggiunge tutto il materiale necessario per il nuovo anno. A Taranto, Domenico Votano, presidente ADOC, stima una spesa complessiva tra gli 800 e i 1500 euro.
8: A Taranto, in Puglia, incide maggiormente il costo di un corredo completo scolastico. Chi ha un figlio, due figli, tre figli, qua si parla di un credito da 800 a 1500 euro. Si parla di tanti soldi.
6: Ma sul prezzo dei libri c'è un aspetto da chiarire. Come ha sostenuto Antonio Mandese, esercente tarantino, i prezzi dei testi scolastici vengono stabiliti dagli editori, non dai librai. Mandese richiama anche le difficoltà delle librerie fisiche tra costi di gestione e concorrenza del mercato online. Nella sua analisi c'è anche il tema della crescente presenza dei tablet nelle scuole e dell'equilibrio tra strumenti digitali e libri. Intanto per le famiglie resta il peso di una spesa importante, con il ritorno sui banchi ormai vicino, tra libri, corredo e materiale scolastico, il conto da affrontare è sempre più alto.
1: Nuovo sconto sul gasolio. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise fino al 5 settembre, una misura temporanea in attesa di un intervento più stabile contro il caro benzina. Giovanna Calabrese.
6: A Taranto il caro benzina continua a pesare su famiglie, lavoratori ed esercenti e c'è un paradosso che riguarda direttamente la città. Qui c'è una grande raffineria Eni, ma questo non si traduce in riduzioni sul prezzo del carburante.
9: Se abbiamo la raffineria qui a Taranto, penso che agevolazioni almeno per la città di Taranto alle pompe di benzina ci dovrebbe essere a tutti. Alla fine la guerra è tra i poveri, secondo me.
6: Intanto, secondo quanto riportato da ANSA, il governo si prepara a prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il provvedimento dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Prorogheremo lo sconto diesel per alcuni giorni fino a settembre, il 5, immagino, ha detto Matteo Salvini, spiegando però che per un intervento più lungo servono soldi. Il governo punta infatti a una misura più stabile e selettiva, rivolta soprattutto alle fasce di reddito che hanno maggiore bisogno di sostegno. Ma sul come trovare le risorse non mancano le differenze nella maggioranza. Salvini chiede di andare avanti con un contributo da parte di grandi banche e aziende energetiche, una proposta sulla quale Antonio Tajani ha espresso la sua contrarietà parlando di una possibile nuova tassa con il rischio di ripercussioni sui correntisti. Il tema dei costi resta quindi centrale. Dal 18 marzo sono stati adottati diversi interventi sulle accise. L'ultimo, in vigore dal 7 al 24 agosto, ha previsto uno sconto di 17 centesimi al litro, IVA compresa. Ora si prepara una nuova proroga, ma resta da capire quale sarà la soluzione per i mesi successivi. Intanto, a Taranto, la richiesta degli esercenti resta quella di un beneficio concreto per una città che ospita una grande raffineria, ma non vede riduzioni sul prezzo del carburante.
9: Una vita che faccio questo mese.

0: Penso che è un danno che fanno i gestori perché la gente si lamenta con noi, non devono lamentarsi con i gestori delle benzine o con quelli che ci lavorano. La colpa non è nostra.
1: Aspettative alte e risultati deludenti, giochi amari per i commercianti di Via Liguria che lamentano addirittura un calo delle vendite rispetto allo scorso anno. Li ha ascoltati per noi Maria Laura Paletta.
2: A dispetto delle locandine affisse all'ingresso e delle bandiere esposte nella via, i giochi del Mediterraneo 2026 non sembrano aver apportato grandi benefici al commercio di prossimità in quel di Via Liguria. Anzi, secondo quanto riferito dai commercianti, il periodo dei saldi estivi, che termineranno a metà settembre, ha fatto registrare addirittura un calo rispetto allo scorso anno.
3: Per i giochi del Mediterraneo non c'è stata nessuna affluenza, anzi non abbiamo visto granché, anche perché insomma, ci troviamo in una via dove non è stato organizzato nulla di particolare. E questa notte panna l'abbiamo organizzata proprio per portare un po' di gente su questa via, visto che insomma, è sempre stata una via commerciale.
4: I giochi del Mediterraneo non hanno portato un granché di affluenza perché secondo me alla fine sono sempre indirizzati tra il borgo e la città vecchia. Noi siamo sempre discriminati, quindi sia anche a livello comunale, diciamo, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo sempre a nostre spese.
5: Un maggiore afflusso, no, anzi rispetto all'anno scorso un leggero calo. Non sappiamo a che cosa sia dovuto, forse un insieme di cose, però solo qualcosa in più? No, assolutamente no.
6: Purtroppo tra il caldo e le iniziative varie che stanno svolgendo qui a Taranto, bloccando strade, divieti di sosta e quant'altro, questo ha fatto sì che comunque ci fosse un calo di vendite, un calo anche di passeggio qui in strada. Giustamente tutti i turisti o comunque le persone che sono state coinvolte in questi giochi o che comunque vengono a visitare Taranto si riversano su luoghi giustamente al fresco, di certo non magari su strade alle 5 del pomeriggio o comunque anche in orari inoltrati. E ora che Viale Liguria si popoli come strada, è giunto il momento forse che anche noi commercianti proviamo a risollevare, diciamo, un pochino questa situazione e ci auguriamo che tutti domani possano trarne giovamento. Solo questo.
2: In tanti scelgono di non parlare al microfono, ma confermano quanto detto dai colleghi: vendite in calo, scarsa affluenza e le motivazioni sono molteplici, alcune ormai croniche, come la mancanza di parcheggi, il caldo eccessivo, la concorrenza dell'online. Altri sembrerebbero invece derivare proprio dall'evento internazionale. A detta di molti esercenti, infatti, la chiusura di alcune strade e un'informazione troppo confusionaria hanno disincentivato ulteriormente i cittadini a recarsi tra i negozi della via. Dei turisti, invece, come prevedibile nemmeno l'ombra, tutto si concentra tra borgo e città vecchia e la mancanza di eventi serali contribuisce a desertificare la strada anche quando la calura sembra concedere tregua. Da qui l'idea della notte panna che domani animerà la via e cercherà di restituire un po' di vitalità a quello che un tempo era considerato un vero e proprio centro commerciale naturale.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo.
7: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
8: Bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, la nostra pagina dedicata allo sport si apre ovviamente con il Taranto, che viene subito dopo quelle che sono le gesta che vi abbiamo raccontato relative ai giochi del Mediterraneo, giornata importante per i rossoblù sia sul fronte mercato, dove il club abbraccia due nuovi calciatori, ieri l'ufficializzazione di Nicola Lanzolla, quest'oggi invece il ritorno, il rossoblù, un altro ritorno dopo quello di Lanzolla, dell'attaccante 38enne Andreas. Saraniti. Intanto nel pomeriggio la presentazione del club in piazza Garibaldi, dove il club rossoblu toglierà i veli sulla squadra che parteciperà al prossimo campionato di

0: eccellenza e poi il Taranto sarà presente durante l'intervallo della sfida valevole per il torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo allo Iacovone tra Italia e Kosovo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Deli Santi.
1: Il Taranto riabbraccia Nicola Lanzolla, il difensore centrale classe 89, torna a vestire la maglia rosso-blu dopo la precedente esperienza vissuta in Serie D da luglio 2018 al dicembre 2019. In quella parentesi furono 22 le presenze con due reti all'attivo. Un ritorno di esperienza e personalità per una squadra che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di eccellenza. Lanzolla arriva infatti con circa 400 partite alle spalle e una lunga esperienza in Serie D, maturata anche con le maglie di Altamura, Bitonto, Monopoli, Fidelissandra e Gravina. Nell'ultima stagione è stato protagonista della promozione del Brindisi, contribuendo a una difesa capace di subire appena 12 gol. Il mercato rossoblu però non si ferma qui, è ufficiale anche il ritorno di Andrea Saraniti, che dopo l'esperienza con il Brindisi torna a vestire la maglia del Taranto, già indossata in passato. Un altro innesto di esperienza e qualità per la formazione rossoblu. Una nuova stagione è dunque pronta a partire, con il Taranto che punta sull'esperienza dei suoi nuovi innesti per affrontare da protagonista il prossimo campionato di eccellenza. L'obiettivo è essere una squadra competitiva e riportare ulteriore entusiasmo nell'ambiente rossoblu.
0: Adesso parliamo di volley con la Vibrotech che continua la propria preparazione in vista del campionato di Serie B. La società del presidente Francesco Scarnera ha ufficializzato la conferma di Giuseppe Notari Stefano, centrale classe 2006, protagonista della promozione dalla Serie C.
2: Continua a prendere forma la Vibrotech Volley in vista della nuova avventura nel campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera, dopo i primi importanti innesti, ufficializza la conferma di uno dei protagonisti della promozione dalla Serie C, il giovane centrale Giuseppe Notari Stefano, classe 2006. Per il pallavolista si tratta della prima esperienza in Serie B, un'occasione importante per continuare il percorso di crescita. Notari Stefano ha accolto con soddisfazione la conferma, sottolineando il forte legame costruito nella scorsa stagione con compagni, società e staff. Il salto di categoria porterà maggiore intensità negli allenamenti e avversari di livello, ma il centrale è pronto a mettersi a disposizione della squadra e a imparare dai nuovi compagni, alcuni dei quali vantano una lunga esperienza nei campionati superiori. La Vibrotech, intanto, continua a costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio una stagione completamente nuova. E Notari Stefano lancia anche un appello al pubblico. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per accompagnare la squadra e contribuire alla crescita di una realtà sportiva sempre più importante per la città.
0: Adesso torniamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo in provincia con una realtà che sta facendo parlare di sé. Parliamo dell'Atletico Palagiano che parteciperà al prossimo campionato di prima categoria. Abbiamo ascoltato il sentiment della squadra che lavora agli ordini del tecnico Marcello Marzano, con il presidente Vito Borracci che punta ad un campionato importante che dia lustro anche alla comunità.
2: Seconda settimana di preparazione per l'Atletico Palagiano, che continua a lavorare agli ordini del tecnico Marcello Marzano e del suo staff. Al centro sportivo d'Onghia di Castellaneta Marina la formazione giallo-blu aumenta progressivamente intensità e ritmo in vista di una stagione importante. La società ha costruito una squadra forte e competitiva, pronta a misurarsi con le difficoltà di un campionato di prima categoria con ambizioni e obiettivi importanti. Un progetto che guarda al presente ma soprattutto al futuro, con la volontà di crescere quotidianamente e consolidare sempre di più la realtà giallo-blu. A guidare questo percorso c'è il presidente Vito Borracci, vicino alla squadra fin dalle prime fasi della preparazione, determinato a dare continuità alla crescita dell'Atletico Palagiano. Settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, il gruppo continua a lavorare per farsi trovare pronto all'appuntamento con il campionato, con entusiasmo, organizzazione e la voglia di essere protagonista.
3: Abbiamo iniziato la seconda settimana da un paio di giorni. Il lavoro procede, la squadra lavora. Non mi posso assolutamente lamentare di questi ragazzi qua, anzi sono pienamente soddisfatto perché si vede che hanno voglia di lavorare, voglia di migliorarsi e voglia di mettersi in gioco. Non siamo ancora completi, abbiamo un organico molto molto competitivo, stiamo puntellando ancora in qualche reparto dove siamo ancora carenti, perché ho voluto fortemente una rosa di 26 giocatori perché dobbiamo alzare l'asticella e quindi avere più giocatori per ruolo, proprio per far sì che possiamo fronteggiare chiunque. L'entusiasmo è a mille, è normale che stare nel mio paese, nella mia città, mi rende di orgoglio. So che può essere un'arma a doppio taglio, però non ho paura, ho le spalle larghe, quindi io mi gioco le mie carte e poi il campo dirà la sua.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta. Palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: anni?
1: Questo avanti?
0: No, quello...
1: Non lo so.
0: Ma è...
1: Gira a destra. Non ce la conosci.
2: Questo?

Nazione Monese, l'ospite fondatore della Cittadella della Carità. Bambini tutti quanti, crediamo ancora, viva il Papa!

Bienvenue également, bravo.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader, oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10.

0: di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio con il numero 10, andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km/h di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 3

39, sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Peppe, ben ritrovato ovviamente, primo appuntamento della stagione che inizierà a breve. I rossoblù sono arrivati adesso in piazza qui davanti ai loro tifosi e adesso partirà il primo coro di questa sera e lo facciamo ascoltare.
1: Assolutamente.

0: E allora anche noi, allora, ovviamente,
1: Peppe, iniziamo questa, possiamo dire, telecronaca. Sì, c'è un messaggio dei tifosi chiaro, chiarissimo, è quello di vincere il campionato senza se e senza ma. E questo è stato il primo coro di questa stagione.
2: Sì, è stato chiarissimo il coro della curva dei tifosi, ha detto noi vogliamo la promozione, questo è un messaggio chiarissimo.

0: riferito ai ragazzi, riferiti alla squadra, riferiti probabilmente anche alla società, perché giustamente è l'anno in cui non si può sbagliare, l'anno in cui si deve vincere assolutamente questo campionato per abbandonare questa categoria e tornare nelle giuste categorie per questa città.
1: Vediamo il video intanto.

0: lo stato Erasmo Iacone nuovo di Zecca.
1: È l'emozione più grande, Cosimo, perché naturalmente il ritorno all'Erasmo Iacovone è un qualcosa di straordinario per questa piazza, lo stiamo vedendo già attraverso i giochi del Mediterraneo, sono delle cose straordinarie per questa città, un evento fantastico, fantastico, e questo deve essere il plus per questa squadra, perché sappiamo molto bene quanto sarà importante il dodicesimo uomo per questo Taranto in uno stadio così importante. A noi è venuto un brivido quando l'abbiamo visto la prima volta, e questo brivido deve scorrere nelle vene di questi giocatori, perché devono sentire l'amore di questa piazza, l'amore di questa città, l'amore di questo popolo.
0: Amore che non si spegne nonostante, diciamo, come si sia conclusa la scorsa annata, sappiamo benissimo come. Però permettimi di fare un messaggio, di lanciare un messaggio. È bellissimo come tanti ragazzi delle varie delegazioni presenti qui per i giochi del Mediterraneo stiano facendo dei video, perché ovviamente era una situazione che loro non si aspettavano di vivere, però è bellissimo.
1: Sai, i ragazzi dei giochi del Mediterraneo, i volontari, chi sta dando una mano a questo straordinario evento, a questo straordinario KMS, giustamente si avvicina e vede quello che sta accadendo ed è emozionato, perché una piazza come Taranto davvero non può vivere un campionato come l'Eccellenza, lo sta dimostrando anche oggi. Prima braccio ore 19, poi a metà, all'intervallo tra Italia-Kosovo, all'Erasmo Iacovone, insomma, parliamo di un evento straordinario, di un qualcosa di eccezionale per la piazza, per avvicinare ulteriormente la gente a questa squadra, a questa società. Lo abbiamo detto, sì, la finale, diciamo, ha fatto male, ha dato un dolore, però dai dolori si riparte più forte di prima, si ricrea poi quel sentimento e si va avanti, come nelle grandi famiglie.
0: Assolutamente sì, e lasciamo spazio ai ragazzi che stanno salendo qui sul, chiamiamolo, palco. È già stato chiamato Thomas Catelli e adesso c'è Raul Lombardo. Vediamo intanto Andrea Saraniti, sì, appena sì, annunciato. Quindi vi lanciamo un piccolo spoiler. E si chiude il parco portieri con Alessandro Galliano.
1: Sì, adesso ovviamente saliranno gradualmente, quindi si partirà. Difensori. E si sta partendo già dai portieri, e come vedrete a breve inizieranno i difensori a salire. Anche qui c'è il capitano, tra l'altro nominato da poco capitano, Antonio Guastamacchia, lo vedete attraverso le nostre immagini. Qui grazie, sta capitano, salendo sul palco di Piazza Garibaldi. Ecco qua, Fabio Del Vino nel frattempo, un altro difensore,
0: un altro riconfermato, Fabio Del Vino, che è stato chiamato a difendere i colori rosso-blu nuovamente, così come Cristina Zosmanovic. Fabio, che ha giocato anche in un ruolo non suo nelle ultime partite di questa stagione.
2: Nicola Lanzolla,
1: grande riconferma, e adesso Nicola Lanzolla, che è stato ufficializzato nella giornata di ieri, un grande ritorno dopo la stagione del 2019. Adesso arriva anche Francesco Lenti, diciamo che è un cognome che a te è noto. È noto, quindi sale in questo momento.
0: Un ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere anche personalmente e dalle ottime capacità.
1: Francesco Infantino, altro giocatore che
2: e poi proseguiamo con Avi Morales
1: nel ritiro di Canciano Terme. Adesso arriva anche Avi Morales, che farà coppia con Antonio Guastamacchia. Altra, hanno scherzato entry un po' insieme a Canciano Terme. Avi ha detto che è la fortuna lui di Antonio Guastamacchia, quindi chissà che effettivamente non possa essere riconfermata questa coppia vincente. C'è Bruno Perretta, un ottimo difensore che tu hai visto, tra l'altro, nel dato Vincenzo, con l'apice.
0: Ex apice, ha fatto penare non poco gli attaccanti rosso-blu. Adesso c'è Vincenzo Potenza, un altro ex apice che ha fatto davvero poche fiamme in quella che è stata la semifinale.
2: E vederlo ovviamente ci fa molto piacere,
0: Taranto,
2: per ragioni che conoscete tutti.
0: Sanso, sì, che è reduce dall'infortunio del legamento crociato, e lo facciamo davvero, ci fa piacere tantissimo vederlo.
1: Assolutamente sì, perché poi è un ragazzo che era entrato 26, subito 27, nei cuori rosso-blu, giocatore che aveva dato subito l'impronta giusta. Nel frattempo abbiamo cominciato anche con i centrocampisti,
2: tra i più giovani,
1: uno degli ultimi arrivati tra l'altro,
2: Mattias
1: Bevilacqua, più importanti del centrocampo. Arriva anche Mattias Bevilacqua, altro under tra l'altro molto interessante.
2: Il prossimo lo conoscete
0: Mattias
2: bene,
0: un prodotto
2: Alessandro Tipano Antonio
0: Tarantino, ed è bellissimo anche vedere come ragazzi cresciuti in rosso-blu poi arrivino in prima squadra.
1: Assolutamente, condividiamo questo messaggio.
2: Martano
1: di Paolo Antonio. Arriva nel frattempo anche Diego Martano, giocatore annunciato recentemente dal club rosso-blu, lui con esperienze tra Galatina e Lecce, un esterno offensivo molto interessante,
2: Umberto,
1: che sicuramente
2: Monetti
1: vedremo molto presto sul campo. Umberto Monetti, grande riconferma della passata stagione, un grande under per il Taranto.
0: Tarantino Doc si è portato anche lui la squadra sulle spalle anche nei momenti di difficoltà, nonostante la giovanissima età, lui che è rosso-blu ce l'ha nel sangue.
1: Arriva Milenko Skoric nel frattempo qui sul palco.
2: Alessandro Soldani
1: di esperienza, con lui Alessandro Soldani, uno degli under di prospettiva più interessanti della scorsa eccellenza pugliese.
2: Sì, Mubisi, ma applauso doppio, ma ci vuole,
0: perché anche c'è un altro ragazzo, Sabato Mutisi, altro centrocampista che di talento, che conosce Vukoya, mister Giuliano.
1: Arriva Vukoya nel frattempo sul palco. Ed è un altro giocatore di esperienza che il Taranto è andato
2: a
1: confermare in questa regular season. Adesso arrivano gli attaccanti e sentiamo anche il coro dei tifosi.
2: E allora,
1: per gli attaccanti anche.
2: Anche next torna Vincenzo Corvino.
0: Vedi, c'è Vincenzo Corvino che, nonostante i tantissimi gol segnati in Serie D, ha scelto di sposare la causa rossoblu, tornare.
2: Andiamo avanti con Nicola
0: Loriodice, che nonostante abbia contribuito alla promozione in quella stagione, per lui è arrivato un grave infortunio che poi non gli ha potuto permettere di concludere al meglio la stagione.
2: Rajkovic.
1: È arrivato anche Nicola Loriodice sul palco. Arriva anche Marco Rajkovic, il centravanti serbo, arrivato in questa stagione, un attaccante che
2: Francesco Lo Savio.
1: Arriva anche Francesco Lo Savio, confermatissimo, maglia rosso-blu.
2: Alessandro
1: arriverà anche Alessandro La Bianca, altro giocatore che si è fatto vedere, riconfermato dopo la passata stagione.
2: E adesso sul
1: stiamo attendendo anche
2: Nelson,
1: gli altri attaccanti.
2: Magalhães.
1: Magalhães, lui si dice che è in uscita, al momento non abbiamo avuto conferma.
0: Sì, è un ragazzo che comunque si è messo sempre a disposizione dello staff tecnico.
2: Ultramarini, l'anno scorso ci ha fatto male con maglie,
0: quest'anno vediamo
2: tanti gol, dovrà scontare.
0: È qui, e quindi dovrà, è giusto che rimanga qui e si giochi le sue chance.
2: E chiudiamo con l'ultimo arrivato,
1: ma per esperienza, stava sportando perché aveva fatto
2: insieme a tanti altri suoi compagni
1: nella scorsa stagione. Arriva di Andrea Saraniti, il ritorno di un grande centravanti, permettimi di dire questo, Cosimo, perché è un attaccante che col Brindisi ha fatto benissimo, ma qui a Taranto,
2: allora, prima
1: della
2: stagione avanti,
1: 21-22 sì, ha dimostrato quella garra necessaria per questa piazza.
2: Una chiacchiera con
0: l'ultimo arrivato
2: capitano,
0: e adesso lasciamo
2: con questa macchia
0: spazio a Peppe Di Cera, perché parla il capitano Antonio.
2: Poi passeremo ovviamente al settore
1: adesso
2: tecnico,
1: ascoltiamo le parole del capitano.
2: E allora Antonio, ma diventa anche facile domandartelo, ma è un entusiasmo incredibile.
3: Buonasera a tutti, innanzitutto è un piacere essere qui.
4: Posso accendere?
3: Ah, ok. Dai. Sarò di poche parole, ormai sappiamo tutti, l'obiettivo è chiaro a tutti. E da parte nostra promettiamo massimo impegno e serietà. E il campionato inizia domenica. Ci saranno sicuramente dei momenti belli, altri meno belli, ma l'importante è affrontarli insieme, solo così possiamo raggiungere l'obiettivo. Concludo facendo un grosso in bocca al lupo a tutti noi per questo inizio di stagione e vi aspettiamo allo Jacovone. Forza Taranto!
2: Allora andiamo con doppio microfono avanti. Sì, si sente bene? Perfetto, anche di più. E allora, area tecnica, iniziamo con il direttore sportivo Danilo Pagni. Il mister Alberto Giuliatto.

0: Proseguiamo con l'allenatore in seconda, Stefano Vacca. Preparatore dei portieri, Nicolas Bremek. Preparatore atletico, Carlo Catanzano. E Daniele Villano. Coppia d'assi che aiuteranno i nostri giocatori a correre di più. Team manager, Vittorio Mammone Rinaldi, che però non c'è, ma con noi, è sempre con noi, sta arrivando. In realtà il suo quarto d'ora di celebrità gliel'abbiamo già dato, ma glielo daremo anche dopo. E allora, match analyst, Carmine Alessandria. Coordinatore del settore giovanile, Giuseppe La Fratta. Magazzinieri, e chiudiamo l'area tecnica con Emanuele Boccuni e Giuseppe Fornaro. E allora ci fermiamo anche in questo caso, sentiamo qualche protagonista di questa area. Ovviamente chiamo prima il direttore sportivo Danilo Pagni, eccolo qua. Ti aspetto un minuto. Ok, e allora ci mettiamo proprio al centro. Di qua. Allora Danilo, è evidente che l'entusiasmo c'è, c'è una certa responsabilità, ma io so che tu hai costruito la squadra a prescindere, con una serenità che ti contraddistingue solitamente.
1: Ma intanto ben ritrovati a tutti, ringrazio la società che ci ha messo nelle condizioni di costruire una grande squadra. La società ha investito, noi siamo qui per vincere, ma per far sì che questo tutto accada servono tre cose: insieme, palle e cuore. Forza Taranto!
0: Grazie al direttore sportivo Danilo Pagni. Ovviamente adesso microfono al mister Alberto Giugliatto, che avevo alle mie spalle. Mister, anche a te aspetto un microfono. Perfetto, mister, ci descriva invece come è andato il ritiro di Chianciano e questa seconda parte di ritiro invece a Carosino, come li sta vedendo questi ragazzi?
2: Tanto buonasera a tutti, è ovvio che poi quando si crea una squadra semi nuova c'è tanto da lavorare. Noi abbiamo fatto un percorso discreto in ritiro, è ovvio che poi adesso siamo alle strette. Domenica iniziamo il campionato, sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo. Chiedo una mano, ma non ho dubbi che ci darà una mano la tifoseria. Avremo un mese delicato perché giocheremo senza pubblico, purtroppo, però l'obiettivo nostro è quello di arrivare allo stadio primi in classifica. Ok?
0: Beh, messaggio forte e chiaro, questo da parte della prima squadra. E ringraziando il mister, chiamo invece accanto a me Giuseppe La Fratta,
3: perché
0: che è il coordinatore,
3: è fondamentale
0: del
3: chiarire questo aspetto.
0: Taranto,
3: il Taranto quest'anno,
0: una società che ci rispetti, la nostra, si può rispettare, ha un settore giovanile che evidentemente è costruito in maniera solida. Anche a te il microfono, Pepe.
4: Buonasera.
0: Come sta nascendo questo settore giovanile?
4: Sì, per me da tarantino è un'emozione doppia. Siamo partiti l'anno scorso dalla solo categoria juniores, quest'anno abbiamo incrementato con le categorie under 15 e under 17, andiamo a completare la filiera anche con vari campionati femminili under 17, 15 e 12, quindi stiamo mettendo delle basi solide anche per il settore giovanile. Stiamo cercando di creare soprattutto uno staff competente con tanta passione, per cercare di dare ai nostri giovani del territorio tarantino, quindi il più possibile di valorizzarli e di crescerli, con l'obiettivo sempre di portarli nelle categorie superiori. Grazie a tutti e forza Taranto!
3: le parole anche del responsabile del settore giovanile fondamentali proprio per sottolineare come il settore giovanile sta crescendo anno dopo anno.
5: Sì, c'è una novità importante che è quella dell'under 17 femminile, una società, una struttura organizzativa che sotto l'aspetto tecnico si sta ovviamente strutturando rispetto a quello che è stato la scorsa stagione, ma per ovvi motivi, perché ricordiamo che il Taranto è nato semplicemente l'anno scorso.
3: Assolutamente.

0: proprio Peppe di Cera.
1: Abbiamo visto anche il sindaco Piero Bitetti che probabilmente lancerà un messaggio, però vedremo, l'abbiamo visto in platea.
0: Attendiamo, attendiamo, sì, è entrato anche Antonio Valentini, il medico della SS Taranto, quindi fa proprio ingresso lo staff. Un'ovazione qui accolto.
1: Sintomo di grande unità anche questo, no? Perché quando un membro dello staff viene acclamato così dai ragazzi è una cosa che fa solo che piacere.
0: C'è unione soprattutto, e questa è una cosa che abbiamo sottolineato anche nel ritiro di Chianciano Terme. Stava formando un grande gruppo, è un segnale positivo per Taranto, perché l'unione si fa lì, si fa nel gruppo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E adesso ci sono anche tutti i membri di chi fa andare avanti questa macchina organizzativa, dalla segreteria, da chi si occupa da dietro le scrivanie di organizzare qualsiasi cosa legato al campo.
0: Assolutamente, assolutamente, come vedete salgono gradualmente tutti i dirigenti.
2: Siamo dal presidente onorario Giuseppe Merico. Comitato dei saggi Giuseppe Sernia.
0: Arriva nel frattempo il presidente onorario
2: Lorenzo Dalo e Vincenzo
0: Comitato
2: Di
0: Maggio presente, pronto a salire sul palco.
1: Sì, e ovviamente
2: con i membri,
0: ci mettiamo a favore di camera.
1: Sì, sì, sì, Paola, tutti i membri della, ovviamente, della società salgono sul palco, magari volti che non di così non conoscono tantissimo, che però ci sono e lavorano H24 per i colori rosso blu.
0: Magari qualcuno lavora dietro le quinte e non si vede, ma è
1: fondamentale.
0: Fondamentale. Abbiamo il direttore generale Beppe Camice che sta salendo sul palco in questo momento.
3: Ci siamo tutti e ci vediamo nuovamente per qualche chiacchiera con il presidente onorario Giuseppe Merico. Io le do il microfono.
4: Buonasera a tutti.

0: l'entusiasmo alle stelle, Cosimo, l'entusiasmo.
1: Non è scontato, Peppe,
0: con queste temperature.
1: Al di là di questo, è un amore che è veramente indescrivibile.
2: Allora,
1: per me
2: allora.
1: È facile, no? Perché da Tarantino è facile raccontarlo, ma non ci smette mai di sorprendere l'amore per i colori rosso blu.
0: Assolutamente. Ascoltiamo le parole del presidente onorario.
3: Due cose mi interessano nella vita: i bambini e il calcio, il Taranto Calcio. È da 70 anni, quasi 65 anni che lo seguo, quindi per me è un amore grandissimo. Ho seguito la squadra dalle varie categorie, dalla Serie D alla Serie B, eccetera, eccetera. Quindi noi quest'anno abbiamo una grandissima opportunità, dobbiamo andare assolutissimamente in Serie D, perché Taranto lo merita la città, abbiamo già pagato abbastanza in questa città, adesso ci dobbiamo rifare con il calcio, con il Taranto, tutti quanti insieme, dobbiamo veramente essere uniti e portare questa squadra dove merita. I palcoscenici di Taranto non sono certamente l'eccellenza o la Serie D, ma è almeno la Serie B. Abbiamo uno stadio da Serie A e dobbiamo tutti quanti insieme portare la squadra verso traguardi importantissimi. Forza Taranto!
4: Sempre forza Taranto, e chiamo sul palco il sindaco Piero Pitetti.
0: Arriva Pitetti di regola, arriva, eccolo qua il sindaco. Arriva, eccolo qui.

0: quasi da tifoso, Piero.
1: Deve essere così per il primo cittadino che deve abbracciare sempre i colori rosso-blu.
0: Gli abbracci, come vedete, del sindaco Piero Bitetti, tutto lo staff e alla dirigenza rosso-blu.
2: Sindaco, allora, la nostra fede è una soltanto più me ne vanta.
3: Non possiamo che vantarcene, non solo per la squadra, insomma, più in generale, per quello che sta vivendo la città. Che momento è?
4: Il momento è favorevole, questo calore dei tifosi è costante da sempre, ma in questo momento si apprezza ancora di più perché si continua a parlare di sport, si continua a parlare di socialità. In un momento in cui Taranto è sotto i riflettori, tutto il mondo ci sta guardando, abbiamo la possibilità di mettere in mostra le nostre bellezze e quello che potrà derivare dallo sport in termini di ricadute positive sul benessere di coloro che fanno sport, ma anche di chi lo segue. Siamo pronti per mostrare la vera Taranto, la Taranto ricca e bella, e con questi cittadini ancora più bella.
3: E incrociamo le dita per il campionato.
4: Sempre. E forza Taranto.
3: Grazie al sindaco Piero Bitetti. E ora cedo il microfono al direttore generale Beppe Camicia.
0: Siamo qua perché c'è il direttore Beppe Camicia.
5: Io sarò... Buonasera a tutti. Io sarò... velocissimo, sarò telegrafico.
0: Ma prima di sentire il direttore abbiamo la tifoseria che si vuole far sentire decisamente.

0: sarò breve, sarò telegrafico. Io voglio solo pensare che questo non sia questa una presentazione. Io vorrei immaginare che questo sia un sogno che sta cominciando, che possa coinvolgere voi, che possa coinvolgere la squadra, che possa coinvolgere la società, che possa coinvolgere l'amministrazione. E secondo me questo sogno lo possiamo realizzare, un sogno che mi auguro possa durare all'infinito, e lo possiamo realizzare con due cose, semplicemente, solo ed esclusivamente due: il cuore e dare sempre tutto quello che si ha a disposizione. Voi lo fate e noi lo dobbiamo assolutamente fare, così possiamo arrivare in alto, e lo vogliamo fare con voi. Grazie ragazzi, forza Taranto!
1: Il cuore, e poi riassumo io, l'anima di questa squadra.
2: Assolutamente sì. Lasciamo spazio nuovamente ai sostenitori rossoblu.
1: Assolutamente.

0: adesso abbiamo invece una sorpresa per tutti voi, tutti noi, perché è sempre una gradita presenza. La chiamo, provo a chiamarla, vediamo se mi sente. Chiamo Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacolone.
1: Momento importante, Cosimo, momento importante.
0: Paola.
1: Ecco qui, Paola Raisi.
0: Buonasera, innanzitutto. Buonasera Paola. Allora, come avrei...
2: Buonasera.
0: E allora, tanto ti sentiamo benissimo e questo vale più di mezzo collegamento. E allora,

0: intanto avrai visto, insomma, stai vedendo, voglio dire, sembra quasi che ci si debba meravigliare tutte le volte, in realtà è la normalità, questo entusiasmo per il Taranto e per te.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Che cosa hai notato? Quanto entusiasmo, sembra quasi una partita, sembra quasi di stare allo stadio, in realtà siamo nel borgo, nel cuore della città e invece c'è un entusiasmo pazzesco, figurarsi quello che accadrà poi in campionato. Tu ci seguirai come sempre, ovviamente.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti, buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Io sono felicissima di poter essere insieme a tutti voi in questa bellissima piazza e devo dire che sono felice di potervi mandare

0: Paola, la tua emozione ovviamente è la nostra emozione, la tua chiaramente. La tua emozione è una dimensione diversa rispetto alla nostra, ovviamente, ma noi siamo ovviamente molto coinvolti. Ti lascio finire.
1: Sono molto emozionata, sono molto emozionata e devo dire che molto felice, però, ripeto, di essere con tutti voi e vi ringrazio. E vorrei ringraziare innanzitutto la società del Taranto, i nostri presidenti, la DISA, per avermi permesso, insomma, per avermi dato la possibilità di poter esprimere il nostro messaggio. Un messaggio che vogliamo mandare a tutta la città, ai tifosi, a tutta la gente, e da parte mia e da parte di mia figlia, che purtroppo non è potuta essere al mio fianco perché è in viaggio. E stasera sarà una serata molto importante, perché comunque scendiamo in questo stadio meraviglioso, scendiamo in questo campo che finalmente è un sogno che si è realizzato, e devo dire che scendiamo anche per vincere, no? Con questa maglia e per questi colori che vogliamo difendere assolutamente fino all'ultimo respiro. Io l'augurio che posso fare a questi ragazzi è veramente di un augurio di cuore per questo nuovo inizio molto importante, e soprattutto vorrei anche dire che con il lavoro di squadra e uniti si vince. Quindi ragazzi, metteteci grinta, metteteci anche il cuore e fateci sognare, perché riuscite sempre comunque ad emozionarci e a farci sognare. Io naturalmente posso dire in bocca al lupo per questo nuovo percorso, in bocca al lupo per questo nuovo inizio, che sia un inizio veramente come si deve. Questo Taranto lo vogliamo vedere alle stelle. E un messaggio che vorremmo mandare: riempitelo questo stadio, riempitelo, cantate, festeggiate, portateci i bambini in questo stadio, perché lui è lassù e vi sente.
0: Lui è lassù, ci sente, lo sappiamo. Bello il messaggio, tanti bambini allo stadio, che è fondamentale, famiglie, tifosi, in qualunque maniera, sempre tanti tifosi, proviamo a riempirlo. Paola, prima di salutarti ti metto in contatto con il direttore generale Beppe Camicia, che vuole dirti qualcosa.
2: Paola, ben ritrovata, grazie a te per averci dedicato il tuo tempo. E davanti a tutti, consentimelo, la promessa che mi hai fatto per me è una promessa mantenuta. Quello stadio è lo stadio sicuramente nostro, è lo stadio dei ragazzi alle mie spalle, ma non ce lo dimentichiamo mai. È casa tua, è casa di tuo marito.
1: Grazie. E urlatelo il suo nome, perché lui vi sente. Grazie di cuore, e in bocca al lupo per tutto, che sia un inizio strepitoso, e grazie veramente a tutti per averci dato questa possibilità. Grazie, vi mando un abbraccio enorme e un bacio.
0: Grazie Paola, e allora ti salutiamo, ma ovviamente insomma ti aspettiamo qua a Taranto, questo è il minimo che ti possiamo chiedere. Ti aspettiamo qui a Taranto. Sono sempre per te, ovviamente. Non so se Paola ci sente ancora. Paola, sì, ok, anche se non ti vediamo ci senti. Ti dicevo, ti aspettiamo a Taranto.
1: Grazie, grazie. E manterrò questa promessa, manterrò questa promessa. Grazie a tutti, vi voglio bene, grazie.
0: E allora grazie Paola, buon proseguimento di giornata e grazie ancora per questa sorpresa che ci hai fatto. E allora noi andiamo avanti.
3: Che bello il messaggio di Paola Raisi, rivolto alla tifoseria. L'emozione però in quell'istante lì con il tifo che poi ha gridato verso Erasmo, verso quella persona che ha fatto sognare Taranto, che ancora oggi è nell'animo di Taranto.
4: Sì, sono passati tanti anni, innumerevoli anni, però la cosa bella è che non ci si dimentica mai di colui il quale stava portando questa squadra per la prima volta in Serie A. Sentiamo le parole di Andrea Saranetti.
3: Assolutamente, allora ascoltiamo le parole del nuovo attaccante del ritorno di Andrea Saraniti qui a Taranto.
0: E allora Andrea Saraniti, sei l'ultimo arrivato, ma in realtà sei quello che tra quelli che conosce sicuramente meglio questa piazza. Ci hai lasciato 4 anni fa, rientri, eri in Serie C, eravamo in Serie C, adesso siamo in Eccellenza. Cosa cambia? Nulla, bisogna vincere e basta.
5: No, non cambia nulla perché i tifosi sono sempre gli stessi. La fede che ci hanno ce la trasmettono a noi e noi dobbiamo solo riportare tutto quello che Taranto merita in campo ogni domenica. Io non sono venuto qui a svernare, ti dico la verità. Sono venuto qua perché c'ho degli obiettivi importanti. Mi piace vincere. Sono un vincente come la maggior parte dei ragazzi, dei miei compagni che stanno qua, perché se no non saremmo venuti a Taranto, non ci avrebbero chiamato. Io ringrazio la società, ringrazio il DS, lo staff tecnico, i sanitari e tutti, perché comunque hanno creato un ambiente sano, fatto di brave persone. Poi resta a noi mettere quell'ignoranza giusta ogni domenica, perché qua lo Iacovone è sacro e lo sappiamo tutti. Forza Taranto!
0: Grazie a Andrea Saraniti. Ascoltiamo adesso il bomber Francesco Lo Savio. Per te il microfono, Francesco. Ovviamente il punto è che tutti ci aspettiamo che tu possa ripetere come minimo il numero dei gol. Ovviamente ogni stagione è diversa dall'altra, possono essere magari anche 17, ma con 15 assist ti andrebbe bene lo stesso. Scusa.
6: Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, sicuramente è importante per me, ma soprattutto per la squadra, perché questo è appunto un gioco collettivo, dobbiamo essere tutti insieme, uniti per appunto raggiungere l'obiettivo. Personalmente spero di ripetere nuovamente la stagione dello scorso anno, perché è importante dare continuità, però allo stesso tempo abbiamo un obiettivo.

0: obiettivo troppo importante, che è quello di vincere il campionato e tutti gli obiettivi prefissati. Sono sicuro che tutti i compagni daranno il massimo per questa maglia, come è stato fatto anche già lo scorso anno. Sono sicuro che insieme raggiungeremo gli obiettivi prefissati.
1: Allora vediamo se sono tutti timidi, ma qualcuno riusciremo a beccarlo, qualcuno ne voglia parlare. Vabbè, io alla, ecco, perché alla fine lo sguardo cade su Fabio Del Vino, che ci mette sempre la faccia nel bene e nel male, ma questo contraddistingue gli uomini veri, anche gli altri lo sono, però ci provo, no? Vabbè, ogni tanto, ok, tanto avremo modo di sentirli tutti durante ovviamente la stagione. Fabio, tu inizi subito ovviamente, insieme a Saraniti e allo Savio, secondo anno qua, cosa cambia per te? In realtà è tutto uguale, gli obiettivi sono uguali, ma tu come sei cambiato? Se sei cambiato?
2: Beh, innanzitutto ben ritrovati a tutti quanti, è sempre bello vedere questo grande entusiasmo. E in realtà c'è ben poco da dire, sappiamo il nostro obiettivo qual è. Abbiamo lasciato qualcosa in sospeso l'anno scorso e sappiamo che dobbiamo portarlo a termine a tutti i costi, per la società, per la piazza, per voi tifosi che ci sostenete sempre, per tutti quanti, perché ce lo meritiamo. Forza Taranto!
1: Grazie a Fabio. Io ci provo con uno dei più giovani, che bevi l'acqua intanto, perché forse merita anche un applauso doppio. Il settore giovanile è qualcosa di molto importante, lo è sempre stato, e allora se c'è qualcuno che riesce a fare il suo salto di categoria dal settore giovanile, dalla juniores alla prima squadra, in realtà la sua prima promozione, il curriculum già ce l'ha.
3: Buonasera a tutti innanzitutto, e niente, solamente motivo di orgoglio venire dal settore giovanile, cresciuto con questi colori. So solamente che ce la metteremo tutta, sempre forza Taranto.
1: Di pochissime parole, non so quanto tempo ancora abbiamo, chiedo ovviamente se siamo arrivati, ok, allora possiamo, abbiamo salvato diverse teste.
4: Allora noi possiamo chiudere a breve, sì. Vediamo se qualcun altro parlerà. Ricordiamo che la squadra adesso si sposterà allo stadio Erasmo Iacovone, dove fra primo e secondo tempo verrà presentata durante Italia Kosovo.
5: Perché ci sono due tempi, ricordiamo, in questa giornata. Proprio il primo tempo si è giocato qui, il secondo tempo si gioca allo stadio Erasmo Iacovone. Che dire, Cosimo, un'emozione grande, perché abbiamo visto questo abbraccio dei tifosi tanto voluto, tanto cercato, e tante emozioni, mi viene da dire, per quello che abbiamo visto prima con Paola Resi. Che dire, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi, grazie a te come sempre Cosimo,
4: grazie a te Peppe, grazie a chi ci ha seguito e ovviamente a questa grande piazza. Chiudiamo con i tifosi del Taranto.
5: Assolutamente, buon proseguimento di serata come sempre su Studio 100, e chiudiamo con le nostre immagini.
1: Lo dico io, forza Taranto, sempre forza cuore rosso-blu. Ci vediamo allo stadio.
6: L'hanno fatto tutto il tempo, proprio quando serviva.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo.

Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, anche in questa edizione un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. L'Italia domina ancora, 27 medaglie in un giorno. E poi ci dedicheremo anche ad Ex Ilva, un quarto operatore in gara. Intanto si mobilitano i sindacati. E poi i controlli sulle cozze di Mar Grande, ecco i primi risultati, ne parliamo insieme. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
11: La pubblicità per la tua

0: azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: La holding ceca SI Industries entra nella gara per l'ex Ilva, affiancando Jindal, Flex e la cordata italiana. Intanto si avvicina il 28 ottobre, data prevista per lo spegnimento dell'area a caldo, mentre a Taranto i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori con una vela che sarà spostata in diversi punti strategici della città. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri conquistano altre 27 medaglie, trascinati dai successi nel nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Arrivati i primi risultati delle analisi a campionamento che l'ASL di Taranto sta effettuando sulle cozze presenti nello specchio d'acqua di Mar Grande, in prossimità delle navi che ospitano gli atleti dei giochi. Ne parliamo con Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, trascinati dai successi del nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Italia ancora protagonista nella quarta giornata di assegnazione delle medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri chiudono con 27 podi, confermandosi la nazione più vincente grazie soprattutto al dominio nel nuoto e nelle bocce. Nell'ultima giornata in piscina l'Italia conquista 16 medaglie, 6 delle quali d'oro. Cadono anche 4 record dei giochi. Simone Spediacci firma il nuovo primato nei 200 misti con il tempo di 1:57,70, mentre Alberto Razzetti si impone nei 200 farfalla in 1:55,29. Nuovi record anche per la portoghese Camila Rodriguez Rebelo e per il greco Apostolos Christou nei 100 dorso. Azzurri scatenati anche nelle bocce con 4 ori e 6 medaglie complessive. Doppietta per Diego Rizzi nella pétanque, per Laura Picchio nella raffa. 2 successi anche per il sammarinese Jacopo Frisoni, che regala al suo paese la prima medaglia di Taranto 2026. 3 ori per la Francia, mentre la Slovenia conquista il primo titolo della sua spedizione. Nella lotta libera femminile, giornata storica per la Turchia, che raggiunge quota 1000 medaglie e 400 ori nella storia dei giochi grazie alla vittoria di Til Kamal nei 53 kg e Nesrin Bass nei 68. Nel badminton infine bronzo per l'italiano Giovanni Toti, sconfitto in semifinale.
1: Italia-Kosovo allo stadio Erasmo Iacovone, oggi viabilità modificata in navette dai principali parcheggi di scambio. Dalle 18 interdizioni nella zona Salinella e trasporto pubblico potenziato per il deflusso dei tifosi. Vediamo il servizio. È il giorno d'Italia-Kosovo, uno degli appuntamenti clou dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Per la sfida in programma questa sera allo stadio Erasmo Iacovone, la città si prepara ad accogliere il pubblico con un dispositivo straordinario per trasporti, viabilità e sicurezza. Dalle 17 partiranno le navette dai principali parcheggi di scambio, con corse continue calibrate sull'afflusso degli spettatori. 4 gli hub principali, ospedale San Cataldo, Cimino, Democrate Cruis e Bernardini, ai quali si aggiunge il collegamento da Talsano. 2 le fermate strategiche intorno allo stadio, in via Lago Maggiore all'altezza della fermata Salinella Mediterranean Urban Park, dovranno scendere gli spettatori diretti alla curva sud e alla tribuna ovest lato sud. In via Ancona, nei pressi del Burger King, il punto di riferimento sarà invece per curva nord, tribuna est e tribuna ovest lato nord. Per utilizzare navette e servizi potenziati sarà necessario essere in possesso del titolo di viaggio del regolare biglietto Park and Ride. E proprio nell'area della Salinella la circolazione subirà modifiche. Dalle 18 a mezzanotte, comunque fino al termine delle esigenze di sicurezza, saranno interdette al traffico alcune strade, tra cui via Lago Maggiore, via Lago di Como, via Iacovone e via Limini Grande. Deviazioni interesseranno anche le linee urbane, con particolare riferimento alle linee 8 e 24. Il momento più delicato sarà quello del deflusso. Al termine della partita, indicativamente dalle 22:45, i bus saranno già posizionati nei pressi delle due fermate.

0: dello stadio per accompagnare rapidamente gli spettatori verso i parcheggi, potenziate anche le linee 3 ed 8 che effettueranno tutte le fermate lungo il percorso oltre al collegamento con Talsano. L'obiettivo è evitare ingorghi e concentrare i flussi su percorsi organizzati. Personale aziendale sarà presente nei punti nevralgici, dagli hub di interscambio alle fermate dello Iacovone, per assistere il pubblico e agevolare la vendita dei titoli di viaggio. Per chi questa sera sceglierà di raggiungere lo stadio, dunque, il consiglio è sempre lasciare l'auto nei parcheggi di scambio, utilizzare le navette e prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli operatori.
1: Voltiamo adesso pagina, quarto operatore in corsa per il futuro dell'ex Ilva. Alla gara internazionale si aggiunge la holding ceca SEA Industries che affiancherà Jindal, Flex e la cordata italiana. Intanto però incombe la scadenza del 28 ottobre per lo spegnimento dell'area a caldo. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Quarto operatore in gara, e questa la novità che cambia nuovamente lo scenario sul futuro dell'ex Ilva. Nella partita entra SEA Industries, holding industriale con sede a Praga, che si aggiunge agli altri tre soggetti interessati all'acquisizione degli impianti di Acciaierie d'Italia. A confermarlo è stato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini. Il gruppo ceco affiancherà l'indiana Jindal, la statunitense Flex e quella cordata italiana che lo stesso ministro ha definito piuttosto significativa. SEA Industries opera in diversi comparti strategici, dal settore ferroviario all'energia fino al riciclo delle materie prime, con una presenza consolidata nell'Europa centrale e meridionale. Il suo ingresso amplia dunque il numero dei potenziali investitori, ma non scioglie i nodi che continuano a pesare sul futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. La procedura entra infatti nella fase decisiva, mentre incombe la scadenza fissata dalla Corte d'Appello di Milano. Entro il 28 ottobre dovrà essere completato lo spegnimento dell'area a caldo, una prospettiva che potrebbe determinare conseguenze pesantissime sulla produzione, sull'occupazione e sull'intero sistema dell'indotto. Urso ha lanciato l'allarme: senza una soluzione condivisa tra governo, istituzioni e territorio, la decisione dei giudici rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sociale e produttiva per Taranto. I commissari straordinari dovranno muoversi su due fronti: presentare il ricorso in Cassazione e contemporaneamente avviare gli adempimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento della Corte. A settembre è atteso inoltre un nuovo tavolo a Palazzo Chigi, chiamato a individuare un percorso industriale e ambientale sostenibile. L'arrivo di SEA Industries rende la gara più partecipata, ma anche più complessa. Aumentano gli interlocutori e le possibili soluzioni, mentre restano ancora da chiarire investimenti, livelli produttivi, decarbonizzazione e garanzie occupazionali. Il futuro dell'ex Ilva resta dunque ancora tutto da scrivere.
1: Si trova in via Ancona, nei pressi dello stadio Iacovone, ma presto si sposterà in altri luoghi strategici della città. La vela con cui i locali sindacati, confederali e USB chiedono attenzione e garanzie per i lavoratori dell'ex Ilva, il servizio è di Marina Luzzi.
3: Resterà nei pressi dello stadio ancora per qualche ora, complice la partita dell'Italia contro il Kosovo di questa sera, per cui torneranno ad accendersi i riflettori sullo Iacovone. Poi la vela con cui le locali FIM CISL, FIM CGIL e Wilm USB rivendicano attenzione alla vertenza Ilva e ai suoi risvolti occupazionali e ambientali si sposterà in zona Parco Cimino, in Piazza Fontana e infine in Viale Virgilio. Soste di 2 giorni o poco più nei pressi delle principali arterie stradali, un modo per uscire dall'invisibilità in giorni che restano. Stanno caldi tra nuovi possibili acquirenti e la chiusura dell'area a caldo prevista per fine ottobre, così come stabilito dalla Corte d'Appello.
4: Non vogliamo rovinare la festa a nessuno, assolutamente, perché è giusto che Taranto finalmente incominci a vivere queste manifestazioni importanti che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Ed è per questo motivo che noi abbiamo semplicemente voluto portare il nostro messaggio.
3: Le richieste sono sempre le stesse da tempo: misure straordinarie per i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, Ilva in AS Appalto, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico, clausola sociale, garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro per l'indotto e l'apertura di una vertenza Taranto.
4: Noi vogliamo un futuro anche noi lavoratori, e penso che una volta per tutte bisogna mettere fine a queste contraddizioni che purtroppo da troppo tempo viviamo all'interno di questa città. Nessuno vuole il male della città, quello stabilimento non può più produrre a carbone. Bisogna utilizzare le tecnologie, quindi abbiamo bisogno di progetti seri che il governo deve presentarci. Noi apprendiamo sempre di eventuali acquirenti nuovi che si accodano agli altri, ma la realtà è che da 14 anni quello stabilimento non è cambiato assolutamente.
1: Spazio ora alla cronaca. Il conducente della Mercedes, che nella notte tra il 24 e il 25 agosto ha travolto quattro auto parcheggiate tra via Regina Elena e via Oberdan a Taranto, si è presentato spontaneamente alla polizia locale. Ha spiegato di essersi allontanato subito dopo l'incidente perché è impaurito e non sapeva come comportarsi. La Mercedes è risultata regolarmente assicurata. In totale sono 5 le auto coinvolte, compresa quella dell'uomo. È notte di controlli dei carabinieri a Massafra e Crispiano contro la mala movida. 4 le persone denunciate a vario titolo per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere. A Massafra sequestrata inoltre una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Controllati numerosi veicoli e persone con sanzioni anche per violazioni al codice della strada. Arrivati i primi risultati delle analisi a campionamento che l'ASL di Taranto sta effettuando sulle cozze presenti nello specchio d'acqua di Mar Grande, in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei giochi. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Proseguono i controlli all'interno dello specchio d'acqua in prossimità delle navi da crociera che ospitano gli atleti dei giochi del Mediterraneo in Mar Grande. Mentre Arpa Puglia si sta occupando dell'aspetto ambientale, l'ASL di Taranto comunica i primi risultati dei controlli biologici sui campioni di cozze.
6: Noi abbiamo avuto la notizia proprio adesso dall'Istituto Zooprofilattico dei Puglia e Basilicata, che sono due campioni fatti in due zone di Mar Grande, sono tutti e due negativi, quindi per fortuna è rientrato quell'allarme determinato dal campionamento fatto la settimana scorsa, in cui un campione era perfettamente regolare, un altro aveva un parametro di coliformi fecali un po' più alto, e perciò quel lotto è stato bloccato alla vendita e mandato in stabulazione prima della vendita.
5: E adesso proseguirete con queste analisi?
6: Sì, queste sono analisi supplementari che abbiamo disposto, comunicato a tutti, in collaborazione anche con l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, che ha aperto il laboratorio di Torre Santa Susanna proprio per noi, questo è un periodo di ferie, quindi sono stati aperti per noi, che si è andato ad aggiungere ai controlli routinari che facciamo. Questi controlli supplementari continueranno fino al 3-4 settembre, anche oltre, quindi però è legato alla presenza delle navi. Una volta che le navi siano andate via, dopo qualche tempo torneremo a controllare le cozze come facciamo sempre, però con i programmi routinari, quelli previsti nel piano di controllo routinario.
1: Ritorno a scuola sempre più costoso per le famiglie, tra libri, zaini e materiale scolastico la spesa aumenta, ma quali sono le ragioni di questi rincari? Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Il ritorno a scuola si avvicina e per le famiglie torna il problema della spesa. Libri e materiale scolastico fanno salire il conto, ma perché i libri costano sempre di più?
8: Abbiamo registrato come Codacons, sia a livello nazionale che a livello pugliese, un aumento considerevole dei costi scolastici. I libri didattici sono aumentati nella misura del 10-15% in alcuni casi. La cancelleria, quindi zaini, quaderni, astucci, penne, nella misura del 2-3%, il che potrebbe apparire a una prima veduta un dato irrilevante, ma in realtà diventa un dato incidente se lo si considera in un periodo di osservazione di 4 anni, per cui abbiamo registrato 50% di aumento per quanto riguarda i prodotti di cancelleria. Il costo sicuramente della materia prima energetica, il costo della carta incide sicuramente sull'editoria scolastica insieme ai diritti di sfruttamento editoriale. Per quanto concerne invece i prodotti di cancelleria, oltre ai costi energetici si pagano diritti d'immagine che sono sempre più esosi.
7: Per le superiori si possono spendere 400-500 euro per libri, mentre per le medie tra i 200 e i 300 euro. A questa cifra si aggiunge tutto il materiale necessario per il nuovo anno. A Taranto, Domenico Votano, presidente ADOC, stima una spesa complessiva tra gli 800 e i 1500 euro.
9: A Taranto, in Puglia, incide maggiormente il costo di un corredo completo scolastico. Chi ha un figlio, due figli, tre figli, qua si parla di un credito da 800 a 1500 euro. Si parla di tanti soldi.
7: Ma sul prezzo dei libri c'è un aspetto da chiarire. Come ha sostenuto Antonio Mandese, esercente tarantino, i prezzi dei testi scolastici vengono stabiliti dagli editori, non dai librai. Mandese richiama anche le difficoltà delle librerie fisiche tra costi di gestione e concorrenza del mercato online. Nella sua analisi c'è anche il tema della crescente presenza dei tablet nelle scuole e dell'equilibrio tra strumenti digitali e libri. Intanto per le famiglie resta il peso di una spesa importante, con il ritorno sui banchi ormai vicino, tra libri, corredo e materiale scolastico, il conto da affrontare è sempre più alto.
1: Nuovo sconto sul gasolio, il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise fino al 5 settembre, una misura temporanea.

0: in attesa di un intervento più stabile contro il caro benzina. Giovanna Calabrese.
1: A Taranto il caro benzina continua a pesare su famiglie, lavoratori ed esercenti e c'è un paradosso che riguarda direttamente la città. Qui c'è una grande raffineria ENI, ma questo non si traduce in riduzioni sul prezzo del carburante.
2: Se abbiamo la raffineria qui a Taranto, penso che agevolazioni almeno per la città di Taranto alle pompe di benzina ci dovrebbe essere a tutti. Alla fine la guerra è tra i poveri, secondo me.
1: Intanto, secondo quanto riportato da ANSA, il governo si prepara a prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il provvedimento dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Prorogheremo lo sconto diesel per alcuni giorni fino a settembre, il 5, immagino, ha detto Matteo Salvini, spiegando però che per un intervento più lungo servono soldi. Il governo punta infatti a una misura più stabile e selettiva, rivolta soprattutto alle fasce di reddito che hanno maggiore bisogno di sostegno. Ma sul come trovare le risorse non mancano le differenze nella maggioranza. Salvini chiede di andare avanti con un contributo da parte di grandi banche e aziende energetiche, una proposta sulla quale Antonio Tajani ha espresso la sua contrarietà parlando di una possibile nuova tassa, con il rischio di ripercussioni sui correntisti. Il tema dei costi resta quindi centrale. Dal 18 marzo sono stati adottati diversi interventi sulle accise. L'ultimo in vigore dal 7 al 24 agosto ha previsto uno sconto di 17 centesimi al litro, IVA compresa. Ora si prepara una nuova proroga, ma resta da capire quale sarà la soluzione per i mesi successivi. Intanto a Taranto la richiesta degli esercenti resta quella di un beneficio concreto per una città che ospita una grande raffineria, ma non vede riduzioni sul prezzo del carburante.
2: Una vita che faccio questo mestiere. Penso che è un danno che fanno i gestori perché la gente si lamenta con noi. Non devono lamentarsi con i gestori delle benzine o con quelli che ci lavorano. La colpa non è nostra.
0: Aspettative alte e risultati deludenti, giochi amari per i commercianti di Via Liguria che lamentano addirittura un calo delle vendite rispetto allo scorso anno. Li ha ascoltati per noi Maria Laura Paletta.
3: A dispetto delle locandine affisse all'ingresso e delle bandiere esposte nella via, i giochi del Mediterraneo 2026 non sembrano aver apportato grandi benefici al commercio di prossimità in quel di Via Liguria. Anzi, secondo quanto riferito dai commercianti, il periodo dei saldi estivi, che termineranno a metà settembre, ha fatto registrare addirittura un calo rispetto allo scorso anno.
4: Per i giochi del Mediterraneo non c'è stata nessuna affluenza, anzi non abbiamo visto granché, anche perché insomma ci troviamo in una via dove non è stato organizzato nulla di particolare. E questa notte panna l'abbiamo organizzata proprio per portare un po' di gente su questa via, visto che insomma è sempre stata una via commerciale.
5: I giochi del Mediterraneo non hanno portato un granché di affluenza, perché secondo me alla fine sono sempre indirizzati tra il borgo e la città vecchia. Noi siamo sempre discriminati, quindi sia anche a livello comunale, diciamo, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo sempre a nostre spese.
6: Un maggiore afflusso no, anzi rispetto all'anno scorso un leggero calo. Non sappiamo a che cosa sia dovuto, forse un insieme di cose, però solo qualcosa in più no, assolutamente no.
7: Purtroppo tra il caldo e le iniziative varie che stanno svolgendo qui a Taranto, bloccando strade, divieti di sosta e quant'altro, questo ha fatto sì che comunque ci fosse un calo di vendite, un calo anche di passeggio qui in strada. Giustamente tutti i turisti o comunque le persone che sono state coinvolte in questi giochi o che comunque vengono a visitare Taranto si riversano su luoghi giustamente al fresco, di certo non magari su strade alle 5 del pomeriggio o comunque anche in orari inoltrati. E ora che Viale Liguria si popoli come strada, è giunto il momento forse che anche noi commercianti proviamo a risollevare, diciamo, un pochino questa situazione e ci auguriamo che tutti domani possano trarne giovamento. Solo questo.
3: In tanti scelgono di non parlare al microfono, ma confermano quanto detto dai colleghi: vendite in calo, scarsa affluenza, e le motivazioni sono molteplici, alcune ormai croniche, come la mancanza di parcheggi, il caldo eccessivo, la concorrenza dell'online. Altri sembrerebbero invece derivare proprio dall'evento internazionale. A detta di molti esercenti, infatti, la chiusura di alcune strade e un'informazione troppo confusionaria hanno disincentivato ulteriormente i cittadini a recarsi tra i negozi della via. Dei turisti, invece, come prevedibile, nemmeno l'ombra, tutto si concentra tra Borgo e Città Vecchia, e la mancanza di eventi serali contribuisce a desertificare la strada anche quando la calura sembra concedere tregua. Da qui l'idea della notte panna, che domani animerà la via e cercherà di restituire un po' di vitalità a quello che un tempo era considerato un vero e proprio centro commerciale naturale.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi.

0: Radio 100. Contattaci allo 099 45 19 540.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che

0: Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, la nostra pagina dedicata allo sport si apre ovviamente con il Taranto, che viene subito dopo quelle che sono le gesta che vi abbiamo raccontato relative ai giochi del Mediterraneo. Giornata importante per i rossoblù sia sul fronte mercato, dove il club abbraccia due nuovi calciatori, ieri l'ufficializzazione di Nicola Lanzolla, quest'oggi invece il ritorno, il rossoblù, un altro ritorno dopo quello di Lanzolla, dell'attaccante 38enne Andrea Saraniti. Intanto nel pomeriggio la presentazione del club in piazza Garibaldi, dove il club rossoblù toglierà i veli sulla squadra che parteciperà al prossimo campionato di eccellenza, e poi il Taranto sarà presente durante l'intervallo della sfida valevole per il torneo di calcio dei giochi del Mediterraneo allo Iocovone tra Italia e Kosovo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Deli Santi.
1: Il Taranto riabbraccia Nicola Lanzolla, il difensore centrale classe 89, torna a vestire la maglia rosso-blu dopo la precedente esperienza vissuta in Serie D da luglio 2018 al dicembre 2019. In quella parentesi furono 22 le presenze con due reti all'attivo. Un ritorno di esperienza e personalità per una squadra che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di eccellenza. Lanzolla arriva infatti con circa 400 partite alle spalle e una lunga esperienza in Serie D, maturata anche con le maglie di Altamura, Bitonto, Monopoli, Fidelissandra e Gravina. Nell'ultima stagione è stato protagonista della promozione del Brindisi, contribuendo a una difesa capace di subire appena 12 gol. Il mercato rossoblù però non si ferma qui, è ufficiale anche il ritorno di Andrea Saraniti, che dopo l'esperienza con il Brindisi torna a vestire la maglia del Taranto, già indossata in passato. Un altro innesto di esperienza e qualità per la formazione rossoblù. Una nuova stagione è dunque pronta a partire, con il Taranto che punta sull'esperienza dei suoi nuovi innesti per affrontare da protagonista il prossimo campionato di eccellenza. L'obiettivo è essere una squadra competitiva e riportare ulteriore entusiasmo nell'ambiente rossoblù.
0: Adesso parliamo di volley con la Vibrotech, che continua la propria preparazione in vista del campionato di Serie B. La società del presidente Francesco Scarnera ha ufficializzato la conferma di Giuseppe Notari Stefano, centrale classe 2006, protagonista della promozione dalla Serie C.
2: Continua a prendere forma la Vibrotech Volley in vista della nuova

0: avventura nel campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera, dopo i primi importanti innesti, ufficializza la conferma di uno dei protagonisti della promozione dalla Serie C, il giovane centrale Giuseppe Notari Stefano, classe 2006. Per il pallavolista si tratta della prima esperienza in Serie B, un'occasione importante per continuare il percorso di crescita. Notari Stefano ha accolto con soddisfazione la conferma, sottolineando il forte legame costruito nella scorsa stagione con compagni, società e staff. Il salto di categoria porterà maggiore intensità negli allenamenti e avversari di livello, ma il centrale è pronto a mettersi a disposizione della squadra e a imparare dai nuovi compagni, alcuni dei quali vantano una lunga esperienza nei campionati superiori. La Vibrotech, intanto, continua a costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio una stagione completamente nuova. E Notari Stefano lancia anche un appello al pubblico. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per accompagnare la squadra e contribuire alla crescita di una realtà sportiva sempre più importante per la città.
1: Adesso torniamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo in provincia con una realtà che sta facendo parlare di sé. Parliamo dell'Atletico Palagiano, che parteciperà al prossimo campionato di prima categoria. Abbiamo ascoltato il sentiment della squadra che lavora agli ordini del tecnico Marcello Marzano, con il presidente Vito Borracci, che punta ad un campionato importante che dia lustro anche alla comunità.
0: Seconda settimana di preparazione per l'Atletico Palagiano, che continua a lavorare agli ordini del tecnico Marcello Marzano e del suo staff. Al centro sportivo d'Onghia di Castellaneta Marina la formazione giallo-blu aumenta progressivamente intensità e ritmo in vista di una stagione importante. La società ha costruito una squadra forte e competitiva, pronta a misurarsi con le difficoltà di un campionato di prima categoria con ambizioni e obiettivi importanti. Un progetto che guarda al presente ma soprattutto al futuro, con la volontà di crescere quotidianamente e consolidare sempre di più la realtà giallo-blu. A guidare questo percorso c'è il presidente Vito Borracci, vicino alla squadra fin dalle prime fasi della preparazione, determinato a dare continuità alla crescita dell'Atletico Palagiano. Settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, il gruppo continua a lavorare per farsi trovare pronto all'appuntamento con il campionato, con entusiasmo, organizzazione e la voglia di essere protagonista.
2: Abbiamo iniziato la seconda settimana da un paio di giorni. Il lavoro procede, la squadra lavora. Non mi posso assolutamente lamentare di questi ragazzi qua, anzi sono pienamente soddisfatto, perché si vede che hanno voglia di lavorare, voglia di migliorarsi e voglia di mettersi in gioco. Non siamo ancora completi, abbiamo un organico molto molto competitivo, stiamo puntellando ancora in qualche reparto dove siamo ancora carenti, perché ho voluto fortemente una rosa di 26 giocatori, perché dobbiamo alzare l'asticella e quindi avere più giocatori per ruolo, proprio per far sì che possiamo fronteggiare chiunque. L'entusiasmo è a mille, è normale che stare nel mio paese, nella mia città, mi rende di orgoglio. So che può essere un'arma a doppio taglio, però non ho paura, ho le spalle larghe, quindi io mi gioco le mie carte e poi il campo dirà la sua.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici dello sport, appassionati dei giochi del Mediterraneo 2026, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Medinta, edizione delle ore 17 per raccontarvi ancora quello che sta accadendo in queste ore, in questi minuti, perché stiamo vedendo tantissime variazioni, ma tante medaglie per l'Italia. Allora partiamo subito con il medagliere, quindi grazie al nostro Alessandro Labriola andiamo a vedere proprio la situazione al momento con l'Italia saldamente in testa. Come vedete 81 medaglie, frutto di 29 ori, 29 argenti, 23 bronzi. Seconda la Turchia con 17 ori, 10 argenti, 10 bronzi, per un totale di 37 medaglie. Terza la Grecia, chiude dunque il podio con 9 ori, 8 argenti, 9 bronzi, per un totale di 26 medaglie. A seguire ci sono Portogallo, Francia, Egitto, Spagna e Croazia. Davvero un ottimo inizio per gli azzurri e per le azzurre, che stanno conquistando medaglie su medaglie. E continuiamo a darvi aggiornamento, quindi andiamo avanti con le grafiche, perché nel nuoto l'Italia sta andando davvero molto bene. Come vedete l'Italia sta guadagnando medaglie grazie anche a Sara Franceschi, Chiara Della Corte, Paola Borrelli, Federica Toma, Martina Biasioli, Elena Capretta e Agata Maria Ambler. Nelle bocce Laura Picchio ha conquistato 2 ori, mentre Katie Crescenzi ha ottenuto 1 oro. Nella lotta Laura Godino ha conquistato l'argento, mentre Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella ed Enrica Rinaldi hanno ottenuto il bronzo. Nel pugilato

0: Sirine Shaarabi ha raggiunto la semifinale assicurandosi almeno una medaglia. Nella ginnastica ritmica, Margherita Fucci e Viola Sella si sono qualificate per la finale individuale. Nel padel, Giorgia Marchetti e Carolina Orsi hanno raggiunto la semifinale, quindi si va avanti in questo percorso. Nel badminton, Yasmin Hamza ha conquistato l'accesso alla finale per loro. Quindi un medagliere che risponde sempre più in maniera importante dalla giornata di ieri. Dalla giornata di oggi, invece, che cosa vi possiamo dire? È stata un'altra giornata da incorniciare per i colori azzurri ai giochi del Mediterraneo, perché stiamo ottenendo davvero bene dal punto di vista delle medaglie. Si torna in campo, tante finali e semifinali per gli azzurri. La giornata odierna si apre con il badminton, dove l'Italia sarà protagonista in entrambe le finali per la medaglia d'oro. Nel torneo maschile Fabio Caponio affronterà il croato Aryadinata, mentre nel femminile Yasmin Hamza sfiderà la turca Nesrin Arin. Grande attenzione anche alla boxe, con ben 7 azzurri impegnati nelle semifinali. Tra le donne saliranno sul ring Martina Vassallo nei meno 51 contro l'algerina Fatia Mansouri, Irma Tessa nei meno 57 contro la montenegrina Bojana Gojkovic, Melissa Gemini nei meno 75 contro la turca Sudenur Aslan e Sirin Shaarabi nei meno 54 contro la serba Sara Sirkovic. Al maschile invece Michele Baldassi nei meno 60 affronterà il turco Mehmetan Sinar, Gabriele Guidi Ronani nei meno 70 se la vedrà con il marocchino Abelak Nadir, mentre Christian Saraili nei meno 80 sfiderà lo spagnolo Pablo Coy Bernal. Alle 15 spazio alla ginnastica ritmica con Viola Sella e Margherita Fucci pronte a giocarsi le proprie chance per conquistare una medaglia. Dalle 18 allo stadio del Nuoto Torre d'Aiala inizieranno invece le finali del nuoto Pinnato. Continua a regalare soddisfazione anche il padel, perché nel doppio misto questa mattina la coppia composta da Marco Cassette e Giulia Dal Pozzo ha superato il Kosovo per 2-0, conquistando l'accesso alla semifinale. Grande protagonista sarà soprattutto il doppio maschile, con 2 coppie italiane ancora in corsa per il titolo. Flavio Abate e Alvaro Caruso affronteranno la Francia, mentre Marco Cassette e Simone Iacovino se la vedranno con l'Egitto. In semifinale anche la coppia femminile, formata da Carlotta Casali e Giulia Dal Pozzo, che affronterà il Portogallo. Tutte le semifinali sono in programma questa sera. Prima di andare a vedere la grafica, grazie al nostro Alessandro Labriola, ci guardiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti ai protagonisti.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Una grande emozione, possiamo dire così, essere oggi qua a Taranto.
1: Sì, mi fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, specialmente oggi per vedere queste partite. Oggi Rafa, il sindaco di questa
2: Mesola.
1: bella mesola. No, sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. Sono qui per un giorno, parto purtroppo domani, ma ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
2: Sappiamo che lei è un atleta.
1: Beh, un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti i sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
3: Quest'altro anno ci sono i giochi dei piccoli stati, noi siamo di
1: Sì,
3: San Marino, un grande evento per Monaco.
1: sarà un grande evento, è da 20 anni che non abbiamo organizzato questi giochi, comunque noi è un'organizzazione abbastanza importante per noi, mi sa con piacere di accogliere tutti gli amici dei piccoli stati di Europa.
3: Ecco, i rapporti con San Marino sono sempre molto ottimi.
1: Sono in maniera ottima e una grande amicizia tra di noi.
3: Lei è presidente onorario della Petanca, quindi a maggior ragione questa sua presenza oggi onora tutti.
1: No, grazie, beh, è un bel sport che ha molto passione. Possiamo vedere questa passione, questo entusiasmo, è sempre bello vedere questo, vedere questa atmosfera.
2: Grazie.
4: Grazie a
2: grazie a
4: tutti.
2: Grazie.
4: Grazie.
2: Grazie.
5: Ilaria Bertini, un bronzo a Taranto. Quanto sei soddisfatta della tua prova?
4: Allora, soddisfatta diciamo non al 100% perché avrei voluto raggiungere ovviamente il gradino più alto del podio e oggi sentivo di poterlo fare, però purtroppo la mia persona è stata più brava di me oggi e quindi ho un po' di rammarico, ma sono comunque soddisfatta perché ho incontrato anche una mia compagna per stare sul podio ed era un assalto difficilissimo, vissuto ovviamente con tanta tensione e quindi aver raggiunto già il podio oggi è un grandissimo risultato. Avrei voluto fare di più ovviamente, però vabbè.
6: Un commento su Taranto e su questo pubblico che ti ha spinto fino alla fine.
4: Taranto, ho l'occasione di vederla per poco, però si è rivelata una città bellissima, soprattutto i suoi abitanti. Il tifo qua è stato un tifo che io non avevo mai ricevuto in vita mia, è stato incredibile. Un affetto sia dai bambini ma sia anche dai genitori, dagli adulti, dai ragazzi che sono venuti a vederci. Ci hanno fatto un tifo che ci ha emozionato, tutti noi italiani. Non avevo mai ricevuto un tifo di questo tipo, quindi è stato bellissimo. Grazie mille perché è stato davvero, davvero, c'era davvero tanta carica oggi.
7: Ultimo comunque una grande prestazione.
8: Sì, sono molto contento anche perché vengo da una stagione molto difficile e comunque riconfermarsi sul gradino del podio è una cosa importante. Chiaramente speravo nella vittoria, però l'ho già detto più volte, siamo tutti qua per vincere, io gli ho dato il massimo. Stavolta ha vinto lui, la prossima volta speriamo che vinca io.
6: Davide, un commento su Taranto, su questo fantastico pubblico, hai fatto un inchino alla fine.
8: Magica, ma perché se lo meritava tutte queste persone, i volontari, chi ha lavorato dietro le quinte, e hanno fatto un tifo spettacolare. Spesso ho chiamato il tifo del pubblico perché ero magari in difficoltà e visto che ce l'abbiamo perché non sfruttarlo, cioè, ho sfruttato l'occasione. E città fantastica e ringrazio veramente tutti quanti.
9: Chi guardo?
6: Tu stai tu.
10: No, non ti preoccupare, nessuno strabismo.
6: Damiano Catania, capitano della nazionale azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo, ti chiedo innanzitutto che partita è stata, la terza vittoria consecutiva, e poi ti chiedo un commento su questo grande pubblico oggi sold out al Palamazzone.
9: Partiamo dal pubblico che è il grande protagonista secondo me. Dopo noi in campo, lui, il pubblico, è il settimo uomo che ci aiuta tanto, è bellissimo, una cornice del genere, penso io, non ho mai visto tanta gente così, è semplicemente fantastico. Per la partita è stata una partita secondo me ottima, stiamo crescendo di volta in volta, siamo partiti stavolta subito bene, anche nelle situazioni difficili siamo rimasti lì, quindi positivo. Il secondo set è stato bello, intenso e lungo, ma ripeto, ci serve per allenarci perché è una squadra nuova che ha provato pochissimo, non sono alibi, ma sicuramente si vede in campo l'intesa che cresce partita dopo partita.
11: Alessio Campari, Giacomo Cinti, un bronzo che brilla più che mai qui ai Giochi del Mediterraneo.
12: Sì, grazie mille, è stata una bellissima gara, siamo impegnati al massimo, sapevamo che era una grande occasione, abbiamo spinto tanto, abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a portare a casa un bellissimo terzo posto.
13: Qua è fantastico, veramente l'atmosfera di casa si sente tantissimo, gli ultimi 100 metri praticamente li porta il pubblico, la tribuna è piena, noi siamo veramente contenti del risultato ottenuto, comunque vale come un oro. Diciamo così che corona la fine di una stagione molto lunga e impegnativa e quindi ci stava, ce la meritiamo.
14: Due come il secondo posto medaglia d'argento, Sofia Zucca, Sofia Cagnello. Allora commentiamo questa splendida medaglia d'argento.
15: È stata una bellissima gara, siamo partite con molta voglia di far bene e riscattarci un po', quindi siamo molto soddisfatte del risultato. Il posto è bellissimo, l'emozione è tanta e siamo
14: emozionati.
16: Sì, gareggiare qua a casa è sempre un'emozione e in più gareggiare con una compagna del genere, sono molto contenta e soddisfatta.
14: Ecco, la medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo, come la vogliamo incastonare nell'arco di una carriera che poi noi ci auguriamo sia luminosa per il fatto?
15: Appena detto, speriamo sia semplicemente un inizio, un buon inizio e ci auguriamo tante cose belle.
16: Esatto, come ha detto la compagna, piccolo passo alla volta e basta.
10: Allora, un oro che vale tanto in una giornata molto bella ma anche molto difficile.
17: Sì, è molto difficile per il caldo e poi la sfortuna è che si è alzato tanto contro nella mia gara.

0: cambiare un po' tattica, quindi mi sono messo subito avanti, controllato molto bene e ce l'ho fatta alla fine.
1: Una stagione che si chiude a Taranto, le tue sensazioni?
0: Beh, Taranto è un posto meraviglioso, io che ho origini pugliesi mi piace tanto gareggiare qui. È la seconda volta che gareggio qui, la prima volta ero cadetto e ora qui vengo a vincere i Giochi del Mediterraneo, quindi è stata una grande soddisfazione, quindi mi piace molto.
2: Grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo e per le sue interviste. Allora inviterei il nostro regista Alessandro Labriola a procedere con le grafiche della giornata di oggi, perché come vedete abbiamo il padel maschile quarti di finale dalle ore 19 Francia-Italia, ore 20 Egitto-Italia. Pallavolo femminile ore 20 Italia-Serbia. Pallamano femminile ore 20 Kosovo-Italia. Calcio maschile ore 21 Kosovo-Italia. Questa è un'altra sfida molto interessante. Come avevamo già detto in mattinata, alle 21.45, all'intervallo proprio di Kosovo-Italia, ci sarà la presentazione della SS Taranto Calcio, la seconda dopo quella delle 19. Andiamo avanti, scorriamo, perché abbiamo anche il tennis tavolo maschile, dalle ore 16, Italia-Cipro, con il team guidato da Matteo Mutti e John Michael Oyebode. Badminton, singolare maschile, ore 16, Aria Di Nata e Fabio Caponio insieme, la grande sfida. Badminton singolare femminile dalle ore 17, Nesli Narin, Yasmin Hams, come vi stavo già anticipato in precedenza. Padel femminile, quarti di finale, ore 18, Portogallo-Italia, il team di Carlotta Casali e Giulia Dal Pozzo. Sfide dunque molto interessanti per l'Italia, per gli italiani e per le italiane. Torniamo naturalmente a raccontarvi quello che accadrà nella giornata di domani, perché si prospetta un'altra giornata molto impegnativa per gli azzurri e per le azzurre. Ore 9 si parte con il badminton, Francavilla Fontana, sedicesimi e ottavi dei tornei doppio maschile e femminile. Gli italiani iscritti sono Fabio Caponio, Giovanni Toti, David Salute e Matteo Massetti. Tra le donne c'è Martina Corsini, Emma Piccinin, Gianna Slic Guzman e Yasmin Hamza. Le presenze poi effettive dipenderanno anche dai risultati di oggi. Tiro con l'arco a Crispiano, ore 9 dalla mattina. Il nuoto pinnato, Torre d'Aiala a Taranto, batterie della seconda giornata con tanti impegni importanti. C'è il padel, c'è il tennis tavolo a squadre a Massafra, quindi proseguono i tabelloni maschile e femminile con possibile presenza delle formazioni italiane in base poi agli esiti sempre di quest'oggi. Il tiro a segno e tiro a volo a Torricella, quindi qualificazione fase decisive delle varie specialità. Dalla mattina tennis Magna Grecia, tennis center dunque di Taranto. Pomeriggio e sera avremo pugilato femminile a San Giorgio Ionico, pugilato maschile sempre San Giorgio, ore 18 nuoto pinnato sempre Torre d'Aiala a Taranto, finali della seconda e ultima giornata, ore 20 pallamano maschile Italia-Egitto a Fasano, terza partita del girone per la nazionale azzurra, ore 21 calcio femminile Italia-Marocco, stadio Iacovone di Taranto, seconda partita delle azzurrine nel girone e uno degli appuntamenti principali della giornata. Nel corso del 27 agosto, tra l'altro, quindi nella giornata di domani, sono inoltre previste gare di pallavolo, ma senza incontri dell'Italia. La nazionale maschile tornerà in campo venerdì 28 agosto contro la Francia. Un quadro che si inizia a intravedere sempre di più, potrà essere completato soltanto al termine delle gare di oggi, perché badminton, padel, tennis, tennis tavolo, tiro con l'arco e pugilato sono condizionati dai risultati dei turni precedenti. Questa è la nostra striscia sportiva. Adesso torniamo però a parlare di Medintà Eventi con la nostra Sabrina Morea, che ha raggiunto alcuni protagonisti. Sentiamo.

0: Siamo all'interno del Museo Martà e qui nella sala settima dorme in questo momento l'atleta di Taranto, ma magicamente questa sera prende forma, prende vita e lo fa attraverso un lavoro teatrale che sarà riportato proprio qui all'interno del museo in una formula speciale. Due turni per le tre serate in cui ci sarà questo evento, ne parliamo con l'attore Massimo Cimaglia che ha curato la realizzazione di questo spettacolo particolare, di questo evento davvero immersivo.
1: Grazie, innanzitutto volevo tranquillizzare tutti, non sono io che farò l'atleta, diciamolo subito, no, può prendere a qualcuno un colpo, quindi ci sarà invece

0: un bravissimo attore, Marco Maggio, che farà l'atleta, ci sarò io in scena che ne curo anche la regia, ci sarà Valeria Cimaglia e ci sarà Benedetta Miro che suonerà l'arpa. Questo gruppo fantastico ha creato questo testo, ha messo in scena questo testo scritto da Barbara Gizzi, e la particolarità di questo evento, chiamiamolo così, è che sarà preceduto da una visita immersiva alla tomba dell'atleta, quindi il pubblico verrà, farà una visita immersiva sulla tomba dell'atleta, poi verrà giù e ci sarà una specie di miracolo, perché poi vedremo in carne ed ossa l'atleta. È una storia che abbiamo immaginato, che ripercorre anche la storia di Taranto, ma poi la bellezza anche perché abbiamo anche uno sguardo sul futuro, abbiamo immaginato, quindi io sono molto contento di aver realizzato questa cosa insieme a, io ormai più di un anno fa che parlavo con la dottoressa Sera Falzone, che ha accolto subito questa idea, sono riuscito a entrare in contatto col comitato, con il dottor Ferrarese, che ringrazio tutto il comitato perché ha detto no, questa cosa la dobbiamo fare, e siamo qua, quindi da oggi la facciamo.
1: Allora, sono 3 giorni, sì, per questa rappresentazione, come dicevi, abbinata a una visita con 2 turni per ogni serata, quindi il primo orario è quello appunto della visita all'atleta e poi dopo un po' la rappresentazione. Proprio l'habitat naturale per l'arte che tu hai sempre curato, questo del Martà.
0: Sì, devo dire, il Martà io consiglio a tutti, venite a vedere, questo è un museo di una bellezza straordinaria, struggente, io l'avrò visto non so quante volte e ancora ci sarebbe da vedere, quindi sapere di fare questo spettacolo qui, non solo dove c'è la tomba dell'atleta, e io ripeto, l'atleta, io sono anni che dico che è un unicum del nostro territorio che è stato, tra virgolette, poco sfruttato, adesso finalmente se ne sono accorti anche per quell'evento bellissimo, sì, della serata di inaugurazione, e quindi io mi auguro che adesso non ci si fermi più, perché questo non a caso l'atleta alle Olimpiadi di Pechino, la tomba dell'atleta era a Pechino per le Olimpiadi, quindi è un unicum al mondo, bisogna farlo, e quindi può essere anche un motivo di attrazione per i turisti.
1: E allora ricordiamo questo appuntamento importantissimo, davvero di grande levatura culturale.
0: Speriamo riesca bene, quindi andiamo piano adesso, l'adrenalina è tanta, adesso poi aspettiamo il pubblico. Devo dire che sono contentissimo perché già da un paio di giorni che è tutto esaurito, e questo ovviamente mi fa piacere, ma mi dispiace per i tanti che continuano a chiamare, e chissà, forse può essere l'occasione per farlo ancora.
1: Allora, grazie all'Associazione Terra Magica, che ovviamente grazie, ha realizzato questo lavoro, e allora noi vi invitiamo a seguirlo laddove magari ci sarà la fortuna di poterlo rivedere più in avanti in questa location, in questo lavoro che parla di Taranto e parla di un personaggio rappresentativo,
0: sì,
1: di Taranto.
0: Molto, molto rappresentativo. Io colgo l'occasione per ringraziare te, che sei sempre molto attenta alle cose che facciamo, ma alle cose, vedo, della cultura di tutta la città, e ce n'è bisogno che se ne parli, perché la cultura non è un accessorio, non è una bella parola, ma è una cosa importante. E ringrazio Studio 100, perché sono sempre molto cari e vicini a noi.
1: Grazie Massimo Cimaglia, buon lavoro a tutta la compagnia e un saluto all'atleta di Taranto.
0: Grazie.
1: Appena si sveglia.
0: riferirò.
1: Siamo sempre qui all'interno del Museo Martà, abbiamo parlato di quella che sarà la rappresentazione scenica dell'atleta di Taranto, però adesso abbiamo una fortuna che non potevamo assolutamente perdere, quella di trovarci proprio davanti alla tomba dell'atleta di Taranto, perché le cose, come dicevamo con la dottoressa Agnese Loiacono, si sono incastrate una serie di fortuità particolari. Quella che dal 25 luglio al 10 gennaio 2027 c'è questa mostra che parla dell'arte della vittoria, e quindi insomma, quale miglior rappresentante se non l'atleta e tutto ciò che ruota attorno a lui?
2: Certamente, infatti appunto i Giochi del Mediterraneo sono stati l'occasione per noi per approfondire questo tema dell'atletismo. Ovviamente siamo partiti dall'atleta, infatti recentemente nell'ultimo anno e mezzo diversi professionisti del CNR e dell'università hanno condotto delle analisi su di lui e sul suo sarcofago, e abbiamo scoperto, è stato possibile estrarre il DNA da un dente ed è stato scoperto che era intollerante al lattosio.
1: Quindi esistevano già all'epoca le intolleranze.
2: Sì, e invece non era predisposto alla celiachia, quindi il sangue è del tipo 0 ed era predisposto agli sport di esplosivi, quindi probabilmente appunto ci conferma ancora una volta che era un atleta. E le analisi hanno sempre confermato che la sua dieta aveva una forte preponderanza di consumo di molluschi, quindi quello che si era sempre detto è stato confermato anche dalle nuove analisi.
1: Quindi Tarantino proprio nel DNA.
2: Esatto, esattamente, proprio possiamo dirlo. E inoltre sono state condotte delle analisi sul sarcofago che hanno permesso di identificare i colori con cui il sarcofago è stato decorato, che sono colori molto pregiati, e quindi ci confermano l'eccezionalità di questa sepoltura. Il resto della mostra invece si sviluppa sul tema proprio dello sport e dell'atletismo, quindi sviluppa diversi argomenti da... le prime tie che sono dedicate proprio alla ginnasio, quindi alla preparazione degli atleti in vista degli sport. Poi abbiamo due tie che parlano dei diverse tipologie di sport attestate dell'antichità, quindi la corsa, l'equitazione, la lotta, e poi il salto in lungo, il lancio del disco, il lancio del giavellotto. E poi abbiamo voluto fare anche una piccola sezioncina sugli sport femminili, perché anche le donne sono attestate che partecipavano in alcune competizioni anche in antichità. E per finire abbiamo dedicato le ultime vetrine a invece i premi che si venivano dati ai campioni.
1: Parlando prima di cose belle che si sono incastrate, anche questa possibilità di confrontarsi con altri paesi del Mediterraneo, quindi proprio tema che ritroviamo proprio per assolutamente insomma di attualità in questi giorni, che insomma con i quali vi siete confrontati proprio su questa arte della vittoria, quindi parliamo dei paesi del Marocco, dell'Egitto, della Tunisia, dell'Algeria, che sono stati qui e con i quali avete approfondito questi studi.
2: Sì, esatto, infatti a maggio abbiamo avuto l'occasione di partecipare a questo programma della Scuola del Patrimonio, che prevedeva proprio un periodo di residenza presso il museo di alcuni professionisti provenienti dal Nord Africa e dalla Tanzania, e che appunto hanno sviluppato il tema dello sport e dell'arte della vittoria, ma ognuno dal suo punto di vista, e è venuto fuori un confronto veramente interessante.
1: E allora rinnoviamo anche per chi ci sta seguendo insomma e anche dallo studio: ragazzi, venite a trovare e a scoprire, che c'è sempre tanto di nuovo da scoprire qui nel Museo Martà, grazie alla dottoressa Agnese Lo Iacono.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
3: Grazie alla nostra Sabrina Morea, sempre la nostra Sabrina però ha degli aggiornamenti interessanti per gli altri eventi, allora ascoltiamoli.
1: Questi gli appuntamenti di oggi, mercoledì 26 agosto, a partire dalle 18 sulla Cassa Armonica di Piazza Garibaldi ci sarà la presentazione del libro di Alessandro Brunello, Cambio vita, vado al sud. Un momento di incontro con lo scrittore che ci racconterà direttamente la sua esperienza laddove insomma ha deciso di cambiare vita e vivere totalmente quello che è invece quelle che sono le emozioni di una città come Taranto. Piazza Garibaldi, che all'interno del Fan Village ospiterà poi alle 19:30 la presentazione della squadra del Taranto Calcio. E di fronte a Piazza Garibaldi, esattamente al Martà, anche oggi 26 di agosto, la riproposizione dello spettacolo L'Atleta di Taranto, doppio spettacolo teatrale realizzato dall'Associazione Terra Magica e Massimo Cimaglia, con due appuntamenti. Come già anticipato, la visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto alle 19:30 e lo spettacolo nel chiostro alle 20, e poi un secondo appuntamento con la visita guidata alle 21 e lo spettacolo alle 21:30. L'evento appunto si svolge all'interno del Museo Martà grazie a questa consolidata collaborazione tra l'Associazione Terra Magica e la direzione del Martà. Ci spostiamo fuori Taranto, andiamo a Crispiano di San Simone, in piazza Martellotta alle 20, continua il Sansi Mini Fest organizzato da Posizione Note SRL e che per la serata di oggi 26 di agosto prevede la live della band Carrera e a seguire il DJ set. Di piazza in piazza torniamo a Taranto, Piazza Maria Immacolata alle 21, il Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, che per questa serata ci propone il Balkan Express Live. Quindi continuano le sonorità direttamente provenienti dal Mediterraneo a Piazza Maria Immacolata, appunto nell'ambito di Pelagos World Music Festival.

0: e alla cattedrale di San Cataldo, la storia del Duomo di Taranto da 1000 anni con la città, organizzata da Oratorio Diffuso, una visita guidata con esperienza immersiva nella cattedrale di Taranto con videomapping, stanza del tesoro e spiegazione degli ex voto. Prenotazione obbligatoria alle 20:30 nella cattedrale di San Cataldo. Nell'ambito di Virata Vivi in Puglia la manifestazione After the Games Festival Diffuso, presentazione presso il Belvedere della Discesa Vasto alle 21 del libro e recital poetico musicale di Vanni Schiavoni, organizzato dall'associazione Apulia Face APS, dall'associazione Fermenta e a cura di APS AB Centro 3. E chiudiamo gli appuntamenti appunto di oggi 26 di agosto con il Mediterranean Game Music Village allo Spazio Porto, organizzato dall'associazione AFO6 DJ Set con Paolo Tedeschi. Questo è tutto per la giornata di oggi 26 di agosto.
1: Bene, grazie alla nostra Sabrina Morea, come sempre puntuale e precisa nei suoi interventi. Vi raccomandiamo di seguire naturalmente tutti gli eventi. Questa mattina abbiamo ascoltato invece il nostro Angelo Di Leo con Medintà in campo per le strade, insomma, per ascoltare ancora una volta un protagonista che ci ha dato un po' di aneddoti. Allora ascoltiamolo.

0: L'Italia ha battuto il Kosovo in doppio misto, il programma riprenderà oggi alle 18, era un quarto di finale, quindi Italia doppio misto in semifinale, e il padel poi è doppio uomini, doppio donne, l'Italia avrà ancora delle chance, ma c'è un bel clima, un bel movimento, il padel, come abbiamo detto prima nel collegamento precedente, è un movimento in espansione. A Taranto negli ultimi anni è entrato nella moda, ma nel senso bello del termine, degli sportivi, degli ex tennisti, e no. E a proposito di tennis, benvenuto Michele Di Campo.
1: Grazie a tutti.
0: Michele Di Campo è il presidente del Circolo Tennis Taranto. Noi tarantini lo chiamiamo il CT Taranto.
1: Esatto.
0: Allora, prima di tutto, le impressioni generali?
1: Ottime, veramente ottime, un movimento sportivo bellissimo, siamo contenti di vedere così tanti atleti in tutte le discipline. Ovviamente il nostro must è sicuramente il tennis e da qualche anno anche il padel, quindi poterci confrontare con realtà diverse è un accrescimento culturale oltre che professionale per tutta la città e anche per noi.
0: Di Campo, provocazione, ma so già che c'è un ragionamento abbastanza alto nella tua risposta, perché me la immagino. È rinato un grande concorrente in via Alto Adige, una struttura di livello internazionale. Spaventa?
1: No, perché noi siamo contenti, perché non può far altro che accrescere ulteriormente il movimento del tennis, e adesso anche con questa struttura anche il movimento del padel. Noi dobbiamo cercare di fare rete tra tutte le strutture per portare sempre più giocatori di alto livello, organizzare tornei come si faceva tanti anni fa a Taranto con anche il torneo, se ricordi, a Vaccarella, quando si facevano gli internazionali, quell'anno che si fecero gli internazionali di Roma a Vaccarella. Quindi le strutture ci sono, il pubblico risponde, perché abbiamo visto comunque anche sugli spalti tanta gente che viene a seguire il tennis ma anche gli altri sport, quindi favorevole e giudizio positivo su tutto.
0: Quindi tu mi stai ricordando il tennis al Vaccarella, al Circolo Polo VI, tennis che poi con l'avvento dei Riva passò, se non sbaglio, alla gestione dei sindacati.
1: Esatto.
0: A metà anni 90, se non sbaglio fine anni 80, a metà anni 80, Raffaella Reggi vinse l'internazionale di Roma, che però si svolsero qui a Taranto eccezionalmente. La Reggi che poi sarebbe diventata anche una grande dirigente e allenatrice del tennis italiano. Per dire cos'era quel torneo di tennis, tu puoi auspichi dal tuo punto di vista un ritorno a quei fasti del tennis tarantino?
1: Guarda, sicuramente adesso anche con le strutture nuove si può pensare di realizzare un torneo challenger, sicuramente la struttura lo consente, e quindi sono sicuro che a breve avremo delle novità interessanti, perché comunque la Federazione Italiana Tennis ha sicuramente sempre tenuto in grande considerazione anche la città di Taranto. Abbiamo avuto una bella risposta, e noi ovviamente come circolo, quando abbiamo saputo della possibilità di poter collaborare, abbiamo immediatamente messo a disposizione i nostri istruttori, i nostri ragazzi per l'organizzazione del torneo di tennis.
0: Io ho visto in regia, non ho più il ritorno, se possiamo riottenerlo, non ho più il ritorno in cuffia. Intanto proseguo ricordando che sui vostri campi è nata una certa Roberta Vinci.
1: Sì, sicuramente Roberta è nata sui nostri campi, e devo dire che sui nostri campi è nato anche Daniele Ceraudo, che è il direttore adesso della nostra scuola tennis, che ha avuto comunque un ottimo percorso professionale internazionale, interrotto a causa di un infortunio, è stato un coach internazionale, e quest'anno è il direttore del torneo del tennis al Magna Grecia, quindi diciamo professionalità di altro profilo a Taranto, ancora ci sono.
0: Sì, ancora ci sono. Allora, riepiloghiamo. Padel, a proposito, ma tu giochi a padel anche? Perché sai, molti tennisti storcono un po' il muso, dicono no, ma non è tennis, è diverso, è troppo diverso, però poi vedo che anche i tennisti si stanno avvicinando.
1: Guarda, devo dire che c'è stato un bello scambio, perché ovviamente la novità del padel ha coinvolto molti tennisti, però devo dire che noi che abbiamo tutte e due le discipline abbiamo visto anche che molti padelisti adesso si avvicinano anche provano a giocare a tennis, quindi è un bel interscambio di discipline, quindi un bel movimento, siamo contenti. Io anche gioco sia a padel che a tennis, quindi l'uno sport non esclude l'altro.
0: Allora, quanti soci sono al circolo? Che ti consti quanta gente pratica il tennis o il padel a Taranto? In termini assoluti, per dare dei numeri, circa, mettiamo un bel circa così.
1: Sicuramente il movimento del padel è come numeri probabilmente a Taranto è superiore rispetto al tennis, ma perché è un movimento dove è uno sport molto più immediato, molto più semplice rispetto al tennis, che richiede un po' più di tecnica, quindi cominciare a fare tennis in età adulta può essere un po' più...
0: Anche padel, le mie ginocchia testimoniano.
1: Sì, per il padel sicuramente è più traumatico per le articolazioni, però è un po' più semplice da iniziare rispetto al tennis. Diciamo che noi al circolo abbiamo all'incirca 250 ragazzi iscritti, quindi l'apertura di nuovi impianti non potrà che generare un ulteriore movimento giovanile, e sperare di poter avere una nuova Roberta Vinci qui a Taranto.
0: Magari qui la gente è uscita, perché la partita Italia-Kosovo sarebbe dovuto finire intorno alle 11:30, Peppe, però diciamo l'Italia era molto più forte del Kosovo, è finita 2-0. Noi auspicavamo un 2-1 per arrivare qui e bloccare la folla come ci piace fare, e invece la folla torna poi più tardi, e quindi nelle prossime edizioni sui 100 e Medinta daranno aggiornamenti anche sul padel. Per chiudere, Peppe, il ruolo del tuo circolo, del CT Taranto, e quindi in generale il ruolo del tennis tarantino qui nell'organizzazione dei giochi, qual è stato e qual è?
1: Diciamo che noi ci siamo occupati solo ed esclusivamente del tennis, quindi Almagna Grecia, quindi il nostro direttore tecnico Daniele Ceraudo è il direttore del torneo, il delegato della federazione tennis è il segretario del circolo Davide Maggiore, e poi tutti i nostri maestri si sono occupati di formare i nostri allievi e chi voleva comunque partecipare, fare i corsi per i raccattapalle, perché abbiamo dovuto fare anche corsi per i raccattapalle.
0: È un signor ruolo.
1: Perché è un signor ruolo e non è assolutamente semplice.
0: Sinner non a caso ogni volta che vince ringrazia prima i raccattapalle e poi tutti gli altri.
1: Hanno un ruolo molto importante, anche perché non possono, quando i giocatori giocano, anche muoversi, distrarsi, devono essere attenti, devono sapere quando è il momento di dare la palla al giocatore, quindi abbiamo dovuto fare diversi mesi con i ragazzi, che sono stati però tutti bravi e contenti di partecipare a questa iniziativa internazionale.
0: Bene, Peppe, dal campo di padel qui della cittadella dello sport, del quartiere Salinella, può essere tutto per il momento.
2: Angelo, ti voglio fare giusto una domanda al volo. Angelo.
0: Prego, prego.
2: Io ti voglio fare giusto una domanda al volo. Mai pensato se vuoi fare giusto due scambi a padel in questo momento, visto che la partita è finita in anticipo? Proponila, no?
0: Allora, mi dicono da studio, ci andiamo a cambiare e facciamo due tiri a padel?
1: Molto volentieri.

0: Anche se è caldo, però molto volentieri lo possiamo fare.
1: Allora io accetto l'invito di buon grado, ma come tutti sanno io ho approcciato al padel molto timidamente e goffamente un paio di anni fa e ho scoperto grazie al padel l'esistenza del tendine rotuleo, cioè il dolore, e mi hanno spiegato che esiste il tendine rotuleo, ho fatto la mia conoscenza e mi ha pregato di smettere e ho smesso, però devo dire è divertente. Va bene.
0: Divertente, sicuramente, però sono movimenti magari nuovi e quindi vengono sottoposti
1: anche troppo rapidi, diciamo.
0: Anche troppo rapidi, e quindi sollecitazioni le articolazioni soprattutto delle ginocchia, per chi non ha una preparazione atletica deve fare attenzione, perché è comunque uno sport, non è un gioco, quindi comunque è importante fare preparazione atletica anche per entrare sul padel. È quello che cerchiamo di inculcare anche ai nostri ragazzini, che preferirebbero fare, noi nei nostri corsi facciamo fare un'ora di tennis e un'ora o padel e un'ora di
1: atletica. La federazione ormai è tennis e padel.
0: Assolutamente, e sull'atletica ci rendiamo conto che i ragazzini preferirebbero più stare più ore sul campo da tennis o da padel piuttosto che fare, però l'atletica è una componente fondamentale, lo vediamo adesso anche nel tennis professionistico, nel padel professionistico, sono degli atleti eccezionali e per fare quello c'è bisogno di fare un lavoro importante sull'atletica.
1: A proposito di atletica, qui di fronte, qua arriverà Tamberi, arriverà Tortu, arriveranno tanti azzurri e azzurre, protagonisti degli ultimi europei, quindi i giochi stanno entrando nel vivo e l'atletica leggera qui di fronte a noi, nel rinnovatissimo Stadio Valente, noto come campo scuola, ma Stadio Atletica Valente, sarà pieno e arriveranno le stelle, così come le stelle stanno per arrivare nella pallanuoto. Insomma, i giochi proseguono, grazie Michele.
0: Grazie a te.
1: Grazie Peppe, grazie Sabrina, grazie in regia tutti quanti, ci aggiorniamo alle prossime edizioni per l'estate dei giochi, ciao!
2: Grazie al nostro Angelo Di Reo per tutti gli aggiornamenti. Termina qui l'edizione delle ore 17, noi vi invitiamo come sempre a seguirci attraverso i nostri canali social, la nostra televisione, tutti gli aggiornamenti costanti sui giochi del Mediterraneo e non solo. Vi diamo appuntamento domani mattina alle ore 11 con una nuova puntata di Made in Town. Buon proseguimento di serata sui nostri canali, come sempre, su Studio 100.
3: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
4: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede.

Andy entra in stanza e, non trovando lo spesso Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo, e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza. E lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che, se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato.
Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo

dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decise di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo.

0: riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui.
0: Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i men chair, con i simboli del loro potere, the chain of office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale.
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
7: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese. Un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda.

Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati. Fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente. Lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen, un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Forever and ever. Amen. La delegazione la

0: Lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino. 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio, tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo è la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani, e sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e, perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. siamo rimasti contenti

0: perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica. Il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono.

0: è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il

0: mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo cominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa, noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati, se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi

0: Sì, i protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questo

0: questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il corpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressione.

sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. Quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico

0: dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere

0: quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che, presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzate.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcuni

0: alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino.

0: bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita, tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a, comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120, compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una, riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro alla colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la

0: visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole.

0: E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta.

0: Oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno.

0: per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: La holding ceca CE Industries entra nella gara per l'ex Ilva, affiancando Jindal, Flex e la cordata italiana. Intanto si avvicina il 28 ottobre, data prevista per lo spegnimento dell'area a caldo, mentre a Taranto i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori con una vela che sarà spostata in diversi punti strategici della città. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri conquistano altre 27 medaglie, trascinati dai successi nel nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Arrivati i primi risultati delle analisi a campionamento che l'ASL di Taranto sta effettuando sulle cozze presenti nello specchio d'acqua di Mar Grande, in prossimità delle navi che ospitano gli atleti dei giochi. Ne parliamo con Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo. Nella quarta giornata gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, trascinati dai successi del nuoto e nelle bocce. Giornata storica anche per la Turchia, che raggiunge quota 1000 podi nella manifestazione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Italia ancora protagonista nella quarta giornata di assegnazione delle medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri chiudono con 27 podi, confermandosi la nazione più vincente grazie soprattutto al dominio nel nuoto e nelle bocce. Nell'ultima giornata in piscina l'Italia conquista 16 medaglie, 6 delle quali d'oro. Cadono anche 4 record dei giochi. Simone Spediacci firma il nuovo primato nei 200 misti con il tempo di 1 minuto 57 secondi e 70 centesimi, mentre Alberto Razzetti si impone nei 200 farfalla in 1 minuto 55 secondi e 29. Nuovi record anche per la portoghese Camila Rodriguez Rebelo e per il greco Apostolos Christou nei 100 dorso. Azzurri scatenati anche nelle bocce con 4 ori e 6 medaglie complessive, doppietta per Diego Rizzi nella pétanque, per Laura Picchio nella raffa, 2 successi anche per il sammarinese Jacopo Frisoni, che regala al suo paese la prima medaglia di Taranto 2026. 3 ori per la Francia, mentre la Slovenia conquista il primo titolo della sua spedizione. Nella lotta libera femminile, giornata storica per la Turchia, che raggiunge quota 1000 medaglie e 400 ori nella storia dei giochi grazie alla vittoria di Til Kamal nei 53 kg e Nesrin Bass nei 68. Nel badminton infine bronzo per l'italiano Giovanni Toti, sconfitto in semifinale.
3: Italia-Kosovo allo stadio Erasmo Iacovone, oggi viabilità modificata in navette dai principali parcheggi di scambio. Dalle 18 interdizioni nella zona Salinella e trasporto pubblico potenziato per il deflusso dei tifosi. Vediamo il servizio. È il giorno d'Italia-Kosovo, uno degli appuntamenti clou dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Per la sfida in programma questa sera allo stadio Erasmo Iacovone, la città si prepara ad accogliere il pubblico con un dispositivo straordinario per trasporti, viabilità e sicurezza. Dalle 17 partiranno le navette dai principali parcheggi

0: a risollevare, diciamo, un pochino questa situazione e ci auguriamo che tutti domani possano trarne giovamento. Solo questo.
1: In tanti scelgono di non parlare al microfono, ma confermano quanto detto dai colleghi: vendite in calo, scarsa affluenza e le motivazioni sono molteplici, alcune ormai croniche, come la mancanza di parcheggi, il caldo eccessivo, la concorrenza dell'online. Altri sembrerebbero invece derivare proprio dall'evento internazionale. A detta di molti esercenti, infatti, la chiusura di alcune strade e un'informazione troppo confusionaria hanno disincentivato ulteriormente i cittadini a recarsi tra i negozi della via. Dei turisti, invece, come prevedibile, nemmeno l'ombra, tutto si concentra tra Borgo e Città Vecchia e la mancanza di eventi serali contribuisce a desertificare la strada anche quando la calura sembra concedere tregua. Da qui l'idea della notte panna che domani animerà la via e cercherà di restituire un po' di vitalità a quello che un tempo era considerato un vero e proprio centro commerciale naturale.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh? Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile

Onnipresente Francesco Montervino, capitano 18enne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: come si chiama?
1: Questo davanti?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: gira a destra, non ce la conosci.

Thank you.

italiano musicale.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buonasera e bentrovati all'appuntamento delle 17 con Med Intà. Siamo qui per darvi gli aggiornamenti di ciò che è accaduto nella nostra giornata dei Giochi del Mediterraneo del 25 di agosto e quindi partiamo subito con la sezione di Med Intà in campo con gli aggiornamenti sportivi di Giuseppe Deli Santi e le interviste curate da Cosimo Lenti.
1: Grazie, grazie Sabrina, perché ci sono naturalmente tanti aggiornamenti relativi a questi giochi del Mediterraneo. In questa nuova edizione vi parliamo di quello che è accaduto questa mattina, perché è stata una giornata fino a questo momento decisamente positiva per l'Italia. Sono già arrivati gli oro di Laura Picchio nella raffa individuale femminile, Diego Rizzi oro con petanque tiro di precisione maschile, il terzo posto invece di Alfonso Nanni e Luca Viscusi nel raffa doppio maschile. Quindi al momento siamo a 57 medaglie, 21 ori, 21 argenti e 15 bronzi. Bocce, mattinata spettacolare per l'Italia che insomma è stata la disciplina più soddisfacente finora. Laura Picchio ha battuto la croata Ana Jujinovic 7-4, conquistando l'oro nella raffa individuale femminile. Pochi minuti dopo è arrivato un altro oro, quello di Diego Rizzi, che ha sconfitto lo spagnolo Manuel Luque González nel tiro di precisione della petanque. Rizzi ha chiuso con un colpo decisivo dagli 8 metri. Poi è arrivato il bronzo di Nanni Viscusi nel doppio maschile.

0: civile della Rafah dopo una sfida tiratissima contro la Libia. E il precedente è impressionante perché solo ieri, pensate un po', il nuoto aveva prodotto 9 medaglie italiane in una singola sessione, di cui 4 ori, bene anche nel badminton gli italiani. Qui c'è una notizia importante però, perché Fabio Caponio ha battuto il portoghese Marreiros Glorie e si è qualificato per la semifinale. Anche Giovanni Toti è già qualificato alle semifinali. Questo significa che l'Italia ha già la certezza di una medaglia nel badminton maschile. Se entrambi poi perdessero in semifinale, potrebbero comunque affrontarsi nella finale per il bronzo. Anche Yasmin Hamza ha vinto il suo quarto di finale femminile, rimonta ed è in semifinale. Bene anche nella ginnastica ritmica, le azzurre, dopo gli esercizi con cerchio e palla, Margherita Fucci e Viola Sella sono rispettivamente terza e quarta nel concorso individuale, dietro alla spagnola Bautista e alla turca Emir. Andiamo avanti perché c'è la box, una piccola delusione qui con Tommaso Sciacca, che è stato eliminato nei quarti dei meno 55 kg dallo spagnolo Rafael Lozano Serrano, che ha vinto 4-1, dunque niente medaglia per lui. E poi naturalmente gli aggiornamenti importanti con stasera che ci sarà Italia-Algeria nel calcio alle 20, e poi naturalmente andremo a raccontarvi quello che accadrà nella giornata di domani, ma con gli aggiornamenti anche di quello che accadrà più tardi. Adesso però ci gustiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti, che sta realizzando con i protagonisti. Andiamo a sentirle.
1: Ilaria Bertini, un bronzo a Taranto. Quanto sei soddisfatta della tua prova?
2: Allora, soddisfatta diciamo non al 100%, perché avrei voluto raggiungere ovviamente il gradino più alto del podio e oggi sentivo di poterlo fare, però purtroppo la mia persona è stata più brava di me oggi e quindi ho un po' di rammarico, ma sono comunque soddisfatta perché ho incontrato anche una mia compagna che sei sul podio ed era un assalto difficilissimo, vissuto ovviamente con tanta tensione, e quindi aver raggiunto già il podio oggi è un grandissimo risultato. Avrei voluto fare di più ovviamente, però vabbè.
1: Un commento su Taranto e su questo pubblico che ti ha spinto fino alla fine.
2: Taranto bellissima, soprattutto i suoi abitanti. Il tifo qua è stato un tifo che io non avevo mai ricevuto in vita mia, è stato incredibile, un affetto sia dai bambini ma sia anche dai genitori, dagli adulti, dai ragazzi che sono qui a vederci. Ci hanno fatto un tifo che ci ha emozionato tutti noi italiani, non avevo mai ricevuto un tifo di questo tipo, quindi è stato bellissimo. Grazie mille, perché è stato davvero davvero, c'era davvero tanta carica oggi.
3: Ultimo momento, una grande prestazione.
4: Sì, sono molto contento, anche perché vengo da una stagione molto difficile, e comunque riconfermarsi sul gradino del podio è una cosa importante. Chiaramente speravo nella vittoria, però l'ho già detto più volte, tutti qua per vincere, io gli ho dato il massimo. Stavolta ha vinto lui, la prossima volta speriamo vinca io.
1: Davide, un commento su Taranto, su questo fantastico pubblico. Hai fatto un inchino alla fine.
4: Magica, ma perché se lo meritava, tutte queste persone, i volontari, chi ha lavorato dietro le quinte, poi hanno fatto un tifo spettacolare. Spesso ho chiamato il tifo del pubblico perché ero magari in difficoltà, e visto che ce l'abbiamo, perché non sfruttarlo? Cioè, ho sfruttato l'occasione, e città fantastica, e ringrazio veramente tutti quanti.
1: Damiano Catania, capitano della nazionale azzurra qui ai Giochi del Mediterraneo, ti chiedo innanzitutto che partita è stata, la terza vittoria consecutiva, e poi ti chiedo un commento su questo grande pubblico oggi sold out al Palamazzone.
5: Partiamo dal pubblico, che è il grande protagonista secondo me. Dopo noi in campo, lui, il pubblico, è il settimo uomo che ci aiuta tanto, è bellissimo una provincia del genere, penso io non ho mai visto tanta gente così, è semplicemente fantastico. Per la partita è stata una partita secondo me ottima, stiamo crescendo di volta in volta, siamo partiti stavolta subito bene, anche nelle situazioni difficili siamo rimasti lì, quindi positivo. Il secondo set è stato bello, intenso e lungo, ma ripeto, ci serve per allenarci, perché è una squadra nuova che ha provato pochissimo, non sono alibi, ma sicuramente si vede in campo l'intesa che cresce partita dopo partita.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti, che sta sapientemente osservando, raccontando quello che sta accadendo in questi Giochi del Mediterraneo su Taranto, ma non solo. Però

0: c'è da raccontare anche quello che accadrà più tardi. Allora, con l'aiuto del nostro Alessandro Labriola, guardiamo la grafica perché ci sono le finali del nuoto quest'oggi con i 200 misti donne a partire dalle 18, come vedete, poi i 200 misti uomini, 50 stile libero donne, 50 stile libero uomini, 200 farfalla donne, 400 farfalla uomini, 100 dorso donne, 100 dorso uomini e allora abbiamo anche il 1500 stile libero uomini. Andiamo avanti, naturalmente andiamo a scorrere quello che abbiamo a disposizione perché le finali di bocce di oggi ci portano alla finale oro volo, tiro progressivo uomini, 17:15 finale oro volo, tiro progressive donne, 18:30 finale oro volo, tiro di precisione uomini, 18:30 finale oro pétanque doppio uomini, 19:45 finali oro volo, tiro di precisione donne, 20:30 finale oro pentank, doppio donne. Gli azzurri in finale, da seguire Diego Rizzi e Andrea Chiapello, finale nel doppio maschile di pentank, Laura Picchio e Katie Crescenzi nel finale del doppio femminile di raffa, Laura Picchio invece finale nel singolo femminile. Andiamo avanti perché abbiamo anche la lotta femminile. Alle 19, alle 20:30, sempre Laura Godino per loro. Nel calcio femminile invece abbiamo alle 21 Italia-Slovenia, pallavolo maschile alle 20 Italia-Algeria, pallamano maschile sempre ore 20 Italia-Portogallo. Quindi questi sono gli impegni della giornata di oggi. Tanta situazione ovviamente nei vari palazzetti, nelle varie strutture del nostro territorio. Torniamo in studio perché ovviamente vi raccontiamo anche quello che accadrà nella giornata di domani, una giornata piuttosto ricca perché si assegnano 15 titoli. Ovviamente per non dimenticare questo aspetto, oggi comincia anche il tennis, ore 17 si parte subito e ritornando a quello che accadrà domani abbiamo il Magna Grecia Tennis Center che vedrà protagonista dalle 10 alle 14 il singolare maschile sedicesimi, dalle 10 alle 14 sempre singolare femminile invece sedicesimi, 14:18 doppio misto ottavi di finale, quindi domani mattina si torna in campo in singolare mentre nel pomeriggio debutta il misto. Poi abbiamo il tiro con l'arco, il tiro a volo, quindi secondo giorno del trap con qualificazioni uomini e donne, 15:30 finale trap donne. Attenzione perché abbiamo anche il nuoto pinnato con le batterie che cominceranno dalle ore 10 con ben 9 titoli da assegnare nell'arco della giornata. C'è anche la box, il pugilato, quindi dalle 13 semifinali donne, 15 semifinali uomini. Qui quindi potrebbero arrivare medaglie sicure, visto che le semifinali determinano almeno il bronzo. Ginnastica ritmica, ore 15, finale del concorso generale individuale. Badminton, giornata importantissima, ore 16, finale singolare maschile, 17, finale singolare femminile. Quindi domani avremo due medaglie d'oro assegnate. Il calcio, 10:30, si parte, Macedonia del Nord Marocco, 10:30 sempre Turchia-Tunisia, ore 21, gara fondamentale, Italia-Kosovo, come ben sapete, all'intervallo di Italia-Kosovo verrà presentata anche la squadra del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone, una delle gare serali da non perdere, assolutamente. Tennis tavolo, dalle 10 alle 17, fase preliminare a squadre, 17 la seconda sessione, andiamo avanti perché c'è il volley femminile. Volley femminile che parte ore 14 con Turchia-Kosovo, 17 Grecia-Macedonia del Nord. Altri appuntamenti, ovviamente, ci saranno anche padel, pallamano e altre discipline durante la giornata. È ovvio che domani il tennis continua ancora con i sedicesimi, quindi non ci sono ancora medaglie in palio. Le prime finali di tennis saranno il 30 agosto per i doppi e il 31 agosto per i singolari. Questi sono gli aggiornamenti per stasera e per domani. Noi vi ringraziamo naturalmente per seguirci giornalmente, appuntamento all'edizione delle 11 di questo Made in Italy in Sport.
1: Passiamo adesso a quello che riguarda tutto ciò che accade per le strade dei giochi. Questa mattina il nostro Angelo Di Leo era alla piscina di Viale Virgilio e quindi vediamo insieme che cosa è accaduto.

0: Concluso il proprio da pochi minuti si è conclusa la sessione mattutina di batterie semifinali. Stasera c'è il gran finale con delle gare molto attese dagli appassionati. C'era il tutto esaurito, come sempre sta avvenendo qui nella piscina, come sempre si sta registrando al Palamazzola, soprattutto quando c'è l'Italia ci sono le partite di cartello, perché c'è grande affluenza in tutti i palasport e in tutte le venue, come dicono qui dal comitato, in tutti i luoghi in cui si stanno giocando i giochi del Mediterraneo. Qui siamo all'uscita della piscina, abbiamo stravolto un po' i programmi, la scaletta, grazie ai colleghi, grazie a Sabrina e a Peppe Delli Santi, alla regia, perché eravamo lì pronti per documentare l'avvio del tennis, ma come avete saputo, come abbiamo già documentato qualche minuto fa anche qui, in Medinta per le strade di Taranto che si incrocia inevitabilmente, anzi per le strade dei giochi che si incrocia inevitabilmente con la rubrica In Campo e con la rubrica Eventi, siamo qui adesso a documentarvi questo entusiasmo che la piscina ancora una volta sta registrando. Ho qui con me, in maniera fortuita ma graditissima, lo prego di raggiungerci, l'ex presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo Prontera. Intanto ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto approfittiamo all'architetto, all'urbanista. Che città avremo dal 4 settembre, alla luce anche di questi bellissimi impianti, e anche un giudizio su questa piscina, bello tecnico?
1: Allora, sicuramente avremo una città più ricca dal punto di vista delle infrastrutture, perché le strutture che sono state realizzate sono davvero molto interessanti. Questa piscina in particolare, oggi è la prima volta che la vedo dall'interno, è davvero un piccolo gioiello.
0: Ecco, magari Talamo, se vieni, ci raggiungi, ci inquadri con la piscina alle spalle, così noi, eccoci qua. Da lì, competizione finita, siamo fuori dalla venue. Intanto abbiamo un fiume di gente che va via, quindi dicevi, Massimo, scusa.
1: Dal punto di vista architettonico è una struttura molto, molto interessante, molto bella, e poi è una piscina olimpionica, quindi diciamo ha tutte le caratteristiche per posizionarsi all'interno dei circuiti più importanti del nuoto, quindi dello sport, e si trova in una zona strategica, perché questa è una zona che non è mai stata risolta dal punto di vista urbanistico, una zona demaniale, ex demaniale, quindi che è tornata al comune di Taranto e sul quale secondo me bisognerà molto investire, perché è un'area che al momento non è stata completamente, diciamo, risolta.
0: Questa è anche archeologica, certo, vero?
1: Sì, sì, sicuramente ha avuto anche dei ritrovamenti archeologici, questo non lo so con certezza, però di sicuro è una parte almeno urbanisticamente interessante.
0: Si chiama Torre d'Aiala la piscina, non a caso, perché c'è una torre dei d'Aiala che svetta, per chi è di Taranto, alla fine di via Campania, proprio all'incrocio, no? Dove un tempo da bambini noi andavamo alle giostre, ti ricordi, ad ottobre? Ecco, noi siamo proprio qui, per chi non è di Taranto siamo affacciati al Mar Grande. Sabrina, ricordi anche tu quando qui c'erano le giostre, vero?
2: Sì, me lo ricordo, ma ultimamente anche c'erano i gonfiabili, quindi adesso insomma, è stata un'evoluzione.
0: Sì, sì, certo, è sempre sì, i giochi erano nel destino di quest'area. Dal punto di vista urbanistico, architetto Prontera, quanto una città può essere in grado di ripuntare, di rilanciarsi attraverso una manifestazione del genere e un'infrastrutturazione nuova?
1: Beh, è un'occasione interessante, sicuramente un'occasione importante che ci dà la possibilità intanto di avere nuove infrastrutture sportive a servizio della città, e poi risolve in questo modo alcuni nodi che non sono mai stati risolti dal punto di vista urbanistico, e come dicevo prima, questo è uno di quelli. La faccia a mare lungo la Torre d'Aiala è uno di quei luoghi che poi è prospiciente, diciamo, la base navale, si fa da cerniera tra la base navale e il resto della città, quindi è sicuramente un'occasione che la città ha e che sicuramente dovrà poi perfezionare.
0: Bene, ti abbiamo rubato la famiglia, grazie per la cortesia,
1: e buon lavoro.
0: Grazie, ciao. Massimo Prontera, architetto, ex due consigliature fa, presidente dell'Ordine degli Architetti. Approfitto, salutiamo anche Paolo Bruni, l'attuale presidente, che magari se lo incontreremo chiederemo anche a lui. E come Massimo Prontera, come tanti altri amici e amiche di Taranto, ma tante famiglie, ecco, vedi, Giovanni Talamo, facciamo due passi qui. Qui c'è il percorso che, vedete, porta fuori e porta in Viale Virgilio.
2: Sì.
0: Intanto ci ha raggiunti minaccioso Cosimo Lenti, che io voglio subito qui. Cosimo Lenti, che sicuramente sarà preparato. Lo conoscete, ragazzi?
3: Sì, vagamente.
0: Lui ha gli occhiali scuri. Vagamente,
4: però,
0: dice Sabrina Morea. Lui ha gli occhiali scuri perché era in incognito, ma sì, lo riconosceremmo.
3: Il sole è forte, a quest'ora forte. Inizia ad essere forte, però c'è tanta gente, cioè certo. È tanto, tanto bello, perché comunque delle semplici batterie ci sono tantissime persone ed è bellissimo davvero.
0: Allora, sì, no, passate pure, non vorremmo bloccare il passaggio di alcuno, prego. Ecco, magari la signora Non inquadriamo i bambini, signora, va bene. Va bene. Allora, guarda me. Eccoci qua. Va bene. Allora, dicevamo, Cosimo, tanta gente anche alle batterie, sì, sì. È proprio il piacere di gustarsi, vedi il fiume di gente che sta lasciando. Qua circa 2000 persone, all'improvviso la cerimonia ha detto ok, ci vediamo oggi. Sono scattati tutti, ma già con un arrivederci per le batterie. E mi pare di aver colto che non importa che siano italiani o meno, qui c'è un applauso per tutti. È il senso olimpionico che sta prevalendo. Magari è retorica, ma è quello che avvertiamo.
3: Sì, sì, non è scontato. Io ieri ho seguito le finali di Fioretto e quando in finale ci arriva un italiano è normale che sia il tifo per un italiano.
0: Fioretto, ex Ricciardi, Ricciardi, finito il programma.
3: Finito il programma, però la cosa bella è che comunque anche dopo una sconfitta in finale c'è stato l'applauso del pubblico sincero, del pubblico di Taranto e tutti i ragazzi, sia nuotatori che ragazzi che praticano la scherma, quindi fiorettisti e così via, siano tutti felici di questo grande pubblico che non avevano mai trovato in giro per il mondo. Quindi.
0: Allora, per le strade dei giochi, domani incroceremo ovviamente anche il Taranto Calcio. Chiaro. Perché sono giorni di calcio molto importanti. Andiamo per ordine, così facciamo anche comunicazioni di servizio. Partiamo dalle 18. Cosa avverrà domani in piazza Garibaldi, dove c'è il Fan Village?
3: Allora, la presentazione del Taranto dovrebbe venire alle 19.30. Quindi,
0: bene, allora facciamo la scaletta.
3: 19.30 presentazione del Taranto Calcio,
0: piazza
3: Fan Village, quindi piazza della
0: piazza Garibaldi.
3: Piazza Garibaldi. E da lì poi ci si sposterà verso lo stadio Iacovone per Italia-Kosovo, dove è una partita importantissima perché gli azzurri sono chiamati a vincere dopo un pareggio e una sconfitta, quindi per qualificarsi.
0: Aspetta, facciamo un passo indietro, poi parliamo degli azzurrini, okay, perché vai. Domani vanno sostenuti, perché sono azzurrini in gambissima che stanno incontrando atleti di 2-3 anni più grandi,
3: esatto.
0: E a quell'età è un secolo.
3: Esatto,
0: è un secolo. Allora, torniamo al Taranto Calcio. Vabbè, sui 200 in campo domani documenterà tutto come sempre. Tu e i colleghi Dario Garifelli.
3: Saremo in diretta.
0: Ecco, quindi vedete, sui 200 domani, quindi appuntamento 19:30 Piazza Garibaldi, esatto. Rosso blu.
2: Angelo,
0: poi
2: quindi
0: Italia Kosovo, gli azzurri
2: Angelo. È una notizia ufficiale. Prego. Che stiamo dando, ovviamente, no? Il fatto che
0: ma sta dando Cosimo Lenti, se non è vera se ne assume lui la responsabilità.
3: La diretta. No, è da comunicato del Taranto.
0: Galitelli, sei raro. Se non è vero la fa Cosimo Lenti,
3: sì,
0: da solo.
3: Sì,
0: cioè. No, comunque è vero. Perché, come si dice a Taranto, non si è spostato di parole, no? È un nostro potere.
3: Assolutamente.
0: Torniamo seri. Allora. Torniamo seri, una parola grossa, Sabrina. Ci proviamo. Salutiamo anche Peppe De Santi che vuole aggiornarci. Vuole aggiornarci su tutti i risultati in tempo reale, fra poco lo farà. Ne abbiamo un po' rivisto la scaletta oggi. Allora, per chiudere questo spaccato, l'Italia domani va sostenuta non solo perché l'Italia, perché è la prima volta che si gioca nello Iacovone rinnovato.
3: Vero.
0: Cioè si va verso il tutto esaurito delle zone aperte che sono le due tribune?
3: Era tutto esaurito con le zone aperte, tutte e due le tribune, ovviamente per quella che è la capienza, e il Taranto presenterà anche lì la sua squadra
0: nell'intervallo
3: di Italia-Kosovo.
0: Bene, l'Italia è a un punto, domani ha la terza partita contro la
3: Kosovo.
0: Domani Italia-Kosovo ha perso ieri con l'Algeria 3-1.
3: L'Algeria e poi ha pareggiato con l'Albania 1-1.
0: Sono ragazzi di 18 anni, alcuni dei quali sono campioni d'Europa Under 17 a maggio. Quindi è una bellissima squadra di
3: ragazzi.
0: E va sostenuta la maglia azzurra. Facciamo il tifo. Sarebbe bellissimo se superassero il turno. Se non lo superano, ci hanno di fatto inaugurato il campo dello Iacovone.
3: Assolutamente sì. E ricordiamo, come dicevi benissimo tu, stanno affrontando ragazzi molto più grandi. E a quell'età è un abisso,
0: è
3: anche solo fisicamente.
0: Quindi forza Taranto, forza Italia, forza Azzurri domani, forza Stadio Iacovone. Godiamoci ancora questi giochi. C'è un bellissimo ambiente ed è frizzante. La città si sta divertendo anche ieri sera. Si ballava a piazza fino a mezzanotte e mezza tra Ponte Girevole e il Fan Village, c'erano tanta gente. Io ti auguro buon lavoro, buon proseguimento. Presumo tu voglia rubarti i servigi di Giovanni Talamo.
3: No, per il momento.
0: Giovanni tira un sospiro di sollievo, eccolo là. Fai con la telecamera così, Giovanni. Ecco, vedete? Questo
2: sì,
0: è un sospiro di sollievo.
2: Sì.
3: Ciao Angelo,
0: Sabrina, che dici?
2: No, ho detto Talamo, insomma, ferito.
0: Ha detto
2: così,
0: sì,
2: insomma.
0: Con la te.
2: Dopo le sezioni di Made in Ta che riguardano più da vicino gli eventi sportivi, passiamo adesso a conoscere alcuni dei protagonisti degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo.

0: Taranto in questi giorni al centro del Mediterraneo, polo di aggregazione sportiva, ma non solo. Parliamo di un evento che si terrà il 26 e il 29 di agosto al Teatro Orfeo nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Parliamo di inclusione, parliamo di cittadinanza attiva e lo facciamo con una delle protagoniste che salirà sul palco del Teatro Orfeo per appunto mettere il Mediterraneo in scena e parlare di questi ruoli, di questi temi importanti che Taranto in questi giorni proprio diventa crocevia fondamentale. Presento, siamo con l'avvocato Anna Chiara Vimborsati che insieme ad altri importanti protagonisti parlerà appunto in questa serata, prima serata del 26 di agosto al Teatro Orfeo.
1: Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'occasione. Abbiamo pensato, non io da sola, ma insieme alla professoressa Alessandra Pagano e anche insieme al dottor Renato Galeone, che è advisor di questo progetto, di mettere Taranto in scena, di utilizzare questa espressione linguistica che narra e che consente a Taranto di narrare, di utilizzare per la prima volta probabilmente in una modalità così emblematica le caratteristiche di una città che è così aperta verso il Mediterraneo, come questo ponte ci racconta, mutuando proprio la metafora e l'immagine del ponte in una dimensione diacronica e sincronica. E diciamo che è stata un po' questa la nostra volontà, quella di scegliere due momenti cinematografico e teatrale che narrassero la centralità di questa città, come bene hai detto, come crocevia di culture, tanto nel passato rispetto a quella che è la celebrazione teatrale dell'esperienza del generale Laclau, venuto a Taranto e poi morto in realtà a Taranto, che narra il collegamento impensabile probabilmente per tanti ma assolutamente attuale tra la colonizzazione francese e la città di Taranto, e in una prospettiva sincronica quella che è la tematica che ci interessa non solo in maniera brutale a volte, che è appunto quella dell'immigrazione, con una proiezione che dà peraltro il nome alla tavola rotonda Oltre il confine, che ha scelto di narrare l'avventura di due bambini e quindi di spiegare e raccontare la traversata in mare da un luogo indefinito dell'Africa fino all'Italia, non attraverso il racconto della traversata brutale, per noi un'esperienza fallita, perché evoca un fallimento, ma di guardare oltre quello che c'è questa traversata, unendo un po' il racconto realistico con la fiaba, perché questa è la capacità straordinaria di questa pellicola, emozionante, veramente emozionante. E queste sono due occasioni che ci siamo proposti un po' di raccontare anche alla città, di condividere con la città, che ci consentono di riflettere su alcune categorie. I nomi che diamo alle cose, quindi in primo luogo l'attenzione al linguaggio, non solo immigrazione, non solo diversità per conoscere l'altro, ma un percorso, come dicevi, di cittadinanza attiva per conoscere se stessi.
0: Allora, questa esperienza non poteva non avvenire in un altro luogo, crocevia di arte, appunto come il Teatro Orfeo. Per questo ovviamente ringraziamo Adriano Di Giorgio, che tra l'altro sarà presente la sera dell'evento del 26, e abbiamo parlato di cinema. Quindi chiaramente con questo film, tra l'altro guarda, ho qui e ci tengo a farla vedere, La Locandina, Oltre il confine, un film di Alessandro Valenti, cioè facciamo anche questa cosa totalmente live. Però ci sarà anche la musica e in questa serata, insomma, dove poi voi darete il via a questa tavola rotonda, e poi il 29, il secondo appuntamento, insieme a un'opera portata in scena dal regista Clarizio Di Ciaula.
1: Sì, la scelta di queste due tematiche è nata dall'incontro tra un gruppo di amici. Io ci tengo a precisarlo perché l'elemento che ha dato poi vitalità a questa esperienza è l'amicizia che ci lega. Primo fra tutti

0: tutti sicuramente l'amicizia con Adriano Di Giorgio e il teatro che un po' ha le sue caratteristiche, perché è vero che è un teatro storico che ha attraversato l'evoluzione della città di Taranto, ma anche l'imprinting delle persone che poi l'hanno fatto, in questo caso proprio di Adriano Di Giorgio. C'è anche il coinvolgimento di Cinetar, del Cinema Savoia, che è poi il collegamento con Andrea Miro, il collegamento con il regista Alessandro Valenti, che è un regista leccese, quindi abbiamo scelto di valorizzare la nostra cultura, la nostra modalità di guardare alla cultura proprio attraverso un film che devo dire ripropone anche uno spaccato della città di Taranto proprio in particolare, e poi chiaramente una rappresentazione teatrale nostra che esaltasse anche proprio il cuore della nostra tarantinità, quindi un regista nostro, locale, Clarizio, che io ho avuto modo di vedere e di ascoltare e che merita, e quindi di privilegiare e di esaltare proprio la nostra cultura e il nostro sapere attraverso una rivisitazione dei linguaggi, perché poi di questo si tratta. La nostra vuole essere, insieme al professor Antonio Uricchio, abbiamo il pregio di averlo tra noi nella tavola rotonda che si celebrerà poco prima della proiezione del film alle 18.30 il 26 agosto proprio presso il Teatro Orfeo, che è il presidente oggi dell'UNVAR e che racconta con noi un'esperienza che è un'esperienza cognitiva, un'esperienza di attenzione all'uso proprio dei linguaggi, non solo giuridici, perché è ovvio che molto spesso l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione vengono valutati solo dal punto di vista dell'impatto giuridico, quello che rappresenta, quello che è la legge, disciplina. In realtà l'immigrazione è solo alla fine tutto questo, mentre il percorso che un immigrato comincia, che questi due bambini ci consentono di per la prima volta vedere con gli occhi di due bambini, è un'esperienza di vita che comincia in un posto nuovo con delle aspettative e con un incontro, che non è un incontro solo per chi arriva, è un incontro per chi accoglie. E io anche da genitore ritengo che sia opportuno riflettere su quanto anche la modalità di descrivere questi fenomeni oggi possa fare la differenza, perché a volte nelle espressioni che utilizziamo tradiamo una cultura che è occidentocentrica, eurocentrica, che invece deve aprirsi, che deve un po' dissipare, ecco, queste dominazioni culturali che noi come retaggio ancora abbiamo. E questa è un'occasione nella quale ci proponiamo in maniera semplice, in modo che sia un'opportunità per chi viene ad ascoltarci, ci proponiamo di offrire alla città di Taranto in maniera molto umile, molto modesta, perché siamo prima di tutto tarantini, in questa occasione siamo proprio orgogliosi di essere tarantini, con le nostre poche competenze, condividendole con gli altri, ecco, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, l'invito è a condividerle tutti insieme in questa iniziativa. Tra l'altro la serata sarà moderata dal nostro amico Angelo Di Leo, e quindi vi invitiamo a partecipare a Mediterraneo in Scena 26 agosto e 29 agosto, con la possibilità di immergervi nella nostra città in questo momento così importante attraverso vari linguaggi che poi sono i linguaggi dei popoli.
0: Dell'arte, i linguaggi dei popoli e dell'arte tutelati e garantiti dalla nostra Costituzione. Non è un caso, ma l'articolo 33 della Costituzione mette insieme lo sport e l'arte. Quindi competizione sportiva sì, stiamo godendo di esperienze bellissime, io per prima sto cercando di guardare tutte le gare possibili e immaginabili, ma incontro di culture.
1: E allora ci incontriamo a teatro, grazie all'avvocato Anna Chiara Vimborsati, Teatro Orfeo. Questo è proprio l'angolo di Taranto dove si possono fare incontri meravigliosi, un crocevia straordinario della nostra città, dove finalmente oggi sono riuscita ad incontrare un personaggio di Taranto che volevo incontrare da tempo. Sto parlando di Claudia Pignatale, architetto tarantino, che con il suo lavoro sta curando il brand e il look della nostra città, ridando forma, vita e colore per questi giochi del Mediterraneo. Claudia, allora, ben arrivata nella tua città.
2: Il progetto parte dall'idea di accendere una luce su Taranto, dall'idea di far conoscere Taranto per le sue bellezze, perché rimanga qualcosa anche oltre i giochi e perché questi giochi siano un trampolino di lancio anche per il futuro, per questa città che da qualche parte doveva rinascere. Insomma, speriamo che sia una bella occasione, noi ci crediamo, ci abbiamo creduto dall'inizio, per cui abbiamo pensato di fare delle installazioni in città, volute queste installazioni per far vedere quanto è bella Taranto e per far parlare di noi, e per fortuna le installazioni sono diventate virali e quindi siamo stati molto contenti, siamo stati molto fortunati.
1: Allora, si è partito da Embrace the Future, la frase riportata sotto il ponte girevole, come dicevi prima, insomma, nel mondo ci sono due ponti come quello di Taranto.
2: Sono solo due ponti, uno è a Taranto e un altro è in America, che girano con lo stesso sistema, con lo stesso meccanismo. È un simbolo, è un emblema di Taranto, il ponte girevole, unisce i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, dietro c'è il castello, quindi è uno sfondo eccezionale anche fotograficamente. E il fatto di aprire sul Mediterraneo, aprire verso il Mar Grande, era un messaggio a cui tenevamo particolarmente.
1: Allora, oltre ovviamente ai vari punti, le varie installazioni, anche il Fan Village a Piazza Garibaldi, un'altra opera che Claudia Natale sta curando è questa bellissima installazione luminosa intitolata Attraverso, che si trova dal 21 di agosto presso la Concattedrale.
2: Beh, la Concattedrale è un altro dei simboli di questa città, no? Quasi nessuno sa che Gio Ponti, alla fine della sua carriera, viene a costruire a Taranto questa chiesa magica fatta di vele. Questa è una città di vento, per cui ha reinterpretato le vele. Queste vele abbiamo pensato che fosse interessante farle attraversare da dei fasci luminosi, creando un altro luogo, creando un altro punto, come se stessimo mappando la città con dei piccoli punti strategici. Ovviamente i punti più focali, più importanti per i giochi mediterranei sono quelli sportivi, ma ci sono anche le bellezze della città che vanno valorizzate.
1: Claudia, nell'ambito del tuo lavoro, subito dopo, insomma, questo impegno importante dei giochi del Mediterraneo, qual è il tuo progetto prossimo che devi curare?
2: No, non si dicono i progetti prossimi.
1: Non è già pronto?
2: No, è già pronto, ma non si allora, dicono. Lavoro tanto nel mondo dello sport, ma non solo nel mondo dello sport, lavoro nel design, nell'architettura di interni, per cui ci sono tante cose che bollono in pentola, ve le farò sapere.
1: Allora, noi rimaniamo in contatto con Claudia Pignatale e la ringraziamo per questa bellezza aggiunta che grazie ha portato con la sua arte e con il suo lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Siamo tornati in studio dopo queste interviste e continueremo oggi a incontrare altri protagonisti di altri eventi, e allora, visto che parliamo di eventi, io vi ricorderei quelli che sono i più importanti che oggi si terranno a partire dal pomeriggio. E partiamo subito con un evento molto importante, quello che si terrà all'interno del Museo Martà, che apre le porte a un progetto speciale di archeologia e teatro. L'atleta di Taranto, un doppio spettacolo teatrale multilingua con visita al museo curato dall'associazione Terra Magica Massimo Cimaglia. E allora che cosa accade? Accade che dalle 19:30 sarà possibile una visita guidata alla tomba dell'atleta di Taranto, campione della Magna Grecia, vissuto tra il 500 e il 480 a.C. e vincitore di diversi giochi paratenaici, una tomba che ribalta sempre Taranto proprio tra i posti più importanti per quanto riguarda i musei archeologici. E allora 19:30 ci sarà la visita guidata e a seguire lo spettacolo alle 20 nel chiostro, appunto questo spettacolo scritto da Barbara Gizzi che si avvale della interpretazione e della regia di Massimo Cimaglia. Ancora la visita alle 20 e lo spettacolo nel chiostro alle 21:30. Questo evento si terrà da oggi 25 agosto fino al 27 e noi seguiremo appunto questo evento particolare e molto importante. Sempre oggi torniamo nella zona Belvedere di Scesavasto con l'iniziativa dal titolo Virata Vivi in Puglia, After the Games Festival Diffuso, e oggi c'è un primo turno alle 19:30 di un tour esperienziale e alle 21:30 il secondo turno. Un tour che appunto vi porta a spasso tra storia, leggende e tradizioni popolari, che conduce dalle profondità degli ipogei alle terrazze panoramiche, curato dall'esperta archeologa Silvia

0: Quero e dalla guida del Touring Club La Vigna d'Andria, organizzata dall'associazione Apulia Face e dall'associazione Fermenta. E sempre al Belvedere di Scesa Vasto, alle 19, laboratori di pizzica, sempre all'interno di Virata, Vivi in Puglia. Alle 19, come dicevo, laboratorio di pizzica, a seguire dialoghi di matrice popolare, il tarantismo con Sandra Taveri e Gianfranco Mele, alle 20, e poi un live alle 22:45, Giovanni Amati e Matteo Scatigna. Continua l'esperienza attraverso appunto quello organizzato, le attività organizzate dall'associazione Apulia Face, APS, l'associazione Fermenta, sempre oggi alle 21 con ingresso libero a Piazza Ex Mercato Sound Out, spettacolo musicale a cura dell'associazione Taranto per San Pio. Ci spostiamo in provincia con il Sansi Mini Fest. Sansi Mini Fest è questo festival che si tiene a San Simone di Crispiano in Piazza Martellotta, ormai tutte le sere protagonista, insomma, teatro che accoglie soprattutto musica e non solo. Questa sera Tarantellaria, lezioni aperte, un flash mob a seguire a cura della Proloco di Crispiano. Piano e ancora DJ set curati dalla posizione Note SRL. E da piazza in piazza torniamo a Taranto, a Piazza Maria Immacolata alle 21, ancora un appuntamento con Pelagos World Music Festival, questa sera con i Zingarawa Live, organizzato sempre dall'associazione Taranto Jazz Festival, appunto una piazza dove si ritrova tanto del pubblico che segue i giochi per poi ballare tutti insieme e seguire la musica popolare. Chiudiamo con l'appuntamento che si terrà al Mediterranean Game Music Village dello Spazio Porto alle 22 con il DJ set di Rino Santaniello organizzato da AFO6. Ovviamente sono tutti appuntamenti con ingresso libero che danno la possibilità, insomma, di partecipare a una vita ancora più prolungata dopo i giochi, durante i giochi, insomma, tutti insieme a vivere queste piazze e queste location della nostra città. E allora per oggi, per Made in Ta è tutto, l'appuntamento domani mattina alle 11, domani 26 agosto, appunto con la nostra rubrica qui su Studio 100 TV. Grazie a tutti e buona serata.
1: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Sara.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio.

Inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.

0: ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione sia disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì, in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile una emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente

0: paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, è anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può

0: salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa.

0: Qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita. Lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più. Oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'ha l'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
3: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
3: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori una volta acquistati vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
0: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto

0: tutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che

0: viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico-sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà.

0: risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betta.
3: Ciao papà.
4: Ciao figliolo.

0: Allora, cara, com'era il film?
1: Delizioso.
2: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
0: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
2: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
1: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
3: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
4: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
1: Ciao, nonna.
4: Ciao, tesoro.
3: Ovviamente nessuno mi ascolta.
4: Perché ti lamenti continuamente?
3: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
0: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
3: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
0: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
1: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
2: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
4: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
2: Oh, signorina, lei è la
4: Andiamo.
2: Mia attrice preferita.
4: Su.
2: Qual è il segreto del suo successo?
1: Uffa, lasciami in pace.
0: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
3: Ah, te lo dico io cosa le è preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
1: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
0: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
3: Ah.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Rita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
1: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
1: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
4: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere? Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
4: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
4: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
4: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
4: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata.
1: No.
4: Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
4: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
4: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
4: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
5: Sta arrivando.
4: Oh, grazie, è molto gentile, vero, Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Mm-hmm.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche con...

0: È comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh.
2: Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno. No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda in linea, grazie.
2: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
2: No, mi dispiace.
1: Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto, chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare...

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
2: Basta!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in
1: esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
5: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
9: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
5: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
9: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
5: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
9: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
5: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
10: Oh, ciao, Norman.
5: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
5: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
5: Non mi piace questo discorso, Oliver.
6: Avrei preferito non vederlo.
5: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
5: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
6: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
5: altri.
6: Perché
5: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
6: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
5: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
6: Non urlare.
5: Conosco tanta gente che lo farebbe.
6: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
5: Che vuoi dire con questo?
6: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
5: Va bene,
6: da tanto Oliver, tempo.
5: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
6: Buono solo per il divertimento.
5: E adesso mi vado a fare una bevuta.
7: Scotch e soda.
10: Scotch e soda.
4: Bene.
7: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
7: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
7: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
9: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
7: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda

0: che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
1: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono, lo sai, e nel privato sono, lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio...